0: ma in quell'occasione si era votato solo di domenica. Per questa consultazione invece le urne riapriranno questa mattina, lo ricordiamo, alle 7 fino alle 15. E il ministro dell'istruzione Valditara difende il decreto scuole via social, accusa la sinistra di grave immaturità politica. Nel mirino dell'opposizione soprattutto il tetto del 30% per la classe agli studenti stranieri che non conoscono adeguatamente l'italiano. Per Valditara la misura serve a evitare classi ghetto e a favorire l'integrazione. Il decreto stanzia inoltre oltre 14 milioni l'anno per potenziare l'apprendimento della nostra lingua. E Gran Bretagna, l'allarme esplosivi vicino ad una base, l'aeronautica utilizzata dagli Stati Uniti, 5 gli arrestati, 85 le abitazioni evacuate. L'antiterrorismo indaga su possibili legami con l'Iran.
1: Restano fuori casa anche stanotte le 85 famiglie evacuate dal villaggio vicino alla base militare di Fairford, mentre la foto dei 5 uomini arrestati per il tentato attacco rimbalza dai social media ai giornali, alla BBC, che per tutto il giorno ha raccontato in diretta quello che stava accadendo. Una giornata ad altissima tensione che ha visto però funzionare i sistemi di sicurezza intorno alla base che la Royal Air Force condivide con gli aerei militari americani, i caccia che partono da qui diretti in Iran. Il primo allarme infatti è scattato poco dopo la mezzanotte di domenica, quando la polizia ha avuto la segnalazione di 3 veicoli sospetti vicini alla base. Gli agenti armati hanno eseguito gli arresti. La zona è stata chiusa da un cordone di sicurezza. Le famiglie del villaggio di Welford sono state evacuate alle 4 di mattina. A condurre le indagini, la squadra antiterrorismo britannica con gli artificieri che hanno lavorato nella zona per tutto il giorno. Il primo ministro Andy Burnham avverte: niente ipotesi fino alla conferma degli inquirenti. La sicurezza della popolazione è la nostra priorità. E dagli Stati Uniti interviene il presidente Trump. Arresti fantastici, il commento, volevano fare grossi danni. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: E svolta politica in Serbia, il presidente Aleksandar Vučić si dimette per candidarsi a premier nelle elezioni anticipate del 25 ottobre, convocate dopo quasi 2 anni di proteste studentesche. La presidente del Parlamento, Anna Brnabić, assumerà la presidenza ad interim. E possibile incontro tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC il 18 e il 19 novembre a Shenzhen in Cina per il Cremlino. Sarà una buona occasione di contatto tra i leader, ma è ancora presto per parlare di un vero trilaterale. Nessuna decisione invece sulla partecipazione di Putin al G20 negli Stati Uniti. E nella notte droni russi hanno colpito la regione di Kiev, 2 morti e 3 feriti nel distretto di Puchansk, danni edifici e veicoli in altre 2 zone, ferita invece una donna nella regione di Sumy. E OpenAI e Anthropic indagano su decine di migliaia di incidenti di sicurezza legati ai loro modelli di intelligenza artificiale, tra i casi citati il dirottamento di siti web e l'aggiramento del sistema di sicurezza. OpenAI ha sospeso l'addestramento ai modelli più avanzati. Anche il fondatore della Microsoft, Bill Gates, chiede al Congresso americano una maggiore regolamentazione della materia. La visita di Papa Leone XIV in Francia si concluderà in giornata con la tappa a Metz nel nord-est del paese. A Lourdes il pontefice è tornato a parlare di guerra. Il male che affligge la nostra epoca proviene dal cuore dell'uomo. Dio non è responsabile. La cronaca: Pistoia, giovane torturata, ustionata e quasi annegata per aver respinto l'approccio sessuale di un uomo conosciuto sui social. La salva un passante, lui 38 anni con precedenti, è stato arrestato. E aggredisce una donna con un cacciavite e poi investe 2 persone intervenute per soccorrerla. È accaduta in serata a un distributore di benzina alla periferia di Reggio Emilia. L'aggressore è fuggito in auto ma è stato rintracciato e arrestato circa 1 ora dopo. E chiudiamo con lo sport. Questa sera l'Italia a Istanbul contro la Turchia di Montella. Mancini, l'obiettivo è superare il turno della National League Mondiale di Ciclismo. Oro agli USA dopo 33 anni. Ciccone nono, il migliore italiano. Ed è tutto. Il prossimo appuntamento con le notizie alle 3. La linea torna a Max e Tommasi con il suo Stereo Notte Brasil.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Dopo l'appuntamento con l'informazione ci ritroviamo sempre la notte sicura di Rai Radio, Maria Cristina Manca, Giovanna Insardi alla parte tecnica, e ci ritroviamo appunto per aggiornare un po' di situazioni che accadono sulla nostra rete viaria. Intanto si era verificato un incidente sulla 2 del Mediterraneo, però quasi subito risolto, quello tra all'altezza, anzi tra Atena Lucana e Petina in direzione di Fisciano Carreggiata Nord. Dobbiamo dare notizia invece di un incidente che riguarda la statale 1 via Aurelia. I rallentamenti che si registrano a causa dell'incidente a 3,5 km prima del bivio per Scarlino Scalo. Siamo in direzione nord verso Livorno, incidente con rallentamenti. Rallentamenti che interessano per un altro incidente anche la statale 372 Telesina. Si rallenta a causa di un incidente autonomo avvenuto all'altezza di San Salvatore Telesino e i rallentamenti si registrano in entrambe le direzioni, mentre si rallenta, e in questo caso però non per un incidente, sulla 19 Palermo-Catania, rallentamenti all'altezza di Villa Abate in direzione di Catania. Torniamo in autostrada. Intanto ha risolto l'incidente tra Attigliano ed Orte verso Roma, possiamo archiviare questa notizia. Ricordiamo invece ancora quello segnalato sempre in autosole tra Lodi e l'allacciamento con la 58 verso Milano, con il coinvolgimento di due autovetture. Siamo al chilometro 16, non ci sono effetti sulla viabilità, al momento si transita su una corsia. Attenzione, ora vengono segnalati materiali dispersi in A14. Questa dispersione di carico è nel tratto pugliese della A14 tra Foggia e San Severo verso nord Pescara. Ostacoli segnalati al chilometro 545.

0: La notte in viaggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Bandit con questa Symphony su Rai Iso Radio. Intanto è in aggiornamento la segnalazione che riguarda l'incidente di cui già vi avevo parlato, quello della statale 1 via Aurelia. Purtroppo un incidente mortale, la carreggiata è chiusa ora. L'incidente, il veicolo insomma, aveva a bordo 4 persone, 3 risultano ferite, una purtroppo deceduta. Sul posto la polstrada di Grosseto, attivato anche il personale ANAS. Siamo all'altezza di Scarlino Scalo in direzione nord. Viene chiusa quindi la carreggiata in direzione nord con uscita obbligatoria a Gavorrano e rientro a Scarlino. Naturalmente è una notizia che poi via via verrà aggiornata. Purtroppo un grave incidente è avvenuto sulla statale 1 via Aurelia nel tratto toscano all'altezza di Scarlino Scalo in direzione nord verso Livorno. Torniamo in autostrada, intanto attenzione a un incendio segnalato in Autosole tra il bivio 1 a 14 Bologna-Taranto e bivio 1 raccordo a 14 Bologna-Casalecchio, incendio indicato al chilometro 194 e 600, quindi attenzione in avvicinamento. Ancora segnalati i materiali dispersi in A14, sono ostacoli segnalati al 545 tra Foggia e San Severo, direzione Pescara, carreggiata nord. La buona notizia è che l'incidente che era indicato in Autosole tra Lodi e l'allacciamento a 58 verso Milano è stato risolto, incidente che vedeva coinvolte 2 autovetture, incidente risolto. Arriva adesso Francesca Michelin, poi subito dopo U2, ma poi l'appuntamento sarà con naturalmente la classifica, la top 20 Radio Corriere. A seguire ci saranno la sequenza di brani, naturalmente i brani quelli che sono live, che noi trasmettiamo tutte le notti. Questa notte abbiamo i Queen, Claudio Baglioni Incognito, ma insomma prima ci sentiamo Francesca Michelin e YouTube e poi la top 20 Radio Corriere con Fabrizio Casinelli.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Eccoci pronti con la classifica, la top 20, la classifica della Radio Corriere TV, i 20 brani più suonati, più ascoltati nelle radio secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione della Radio Corriere TV online ogni lunedì a partire dalle ore 12, indirizzo facilissimo radiocorrieretv.rai.it. Questa è Rai Isoradio, questi sono i 20 brani più ascoltati. Ci siamo lasciati ieri con la posizione numero 11 affidata ad Elisa, ripartiamo dalla numero 10 dove c'è Move It to the Sun, lui è Hagel.

0: niente.
1: Mi fermo qui, ci sentiamo fra 7 giorni, sempre su Raizo Radio, sempre con la Top 20, la classifica della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Vi ricordo online a partire da lunedì alle ore 12, indirizzo facilissimo: radiocorrieretv.rai.it. Grazie a tutta la mia redazione, grazie alla regia. Un saluto da Fabrizio Casinelli, restate all'ascolto di Raizo Radio, ci sentiamo fra 7 giorni.
2: Radio Airplay, la classifica italiana del Radio Corriere TV con Fabrizio Casinelli. radiocorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della RAI dal 1925.
3: Raizo Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

Bene, splendida versione dei Queen, The Show Must Go On, insieme alla voce inconfondibile di Elton John. Le 2:53 minuti, alle 3 l'appuntamento con l'informazione. Nel frattempo è stato spento l'incendio in autosole tra il bivio con la 14 e il bivio con il raccordo A14 Bologna-Casalecchio, incendio che era segnalato al chilometro 194 e 600. Queste le notizie al momento, tra poco torneremo anche con le poche chiusure attive a raccontarvele. Intanto, per arrivare al giornale radio, adesso ci ascoltiamo Jovanotti e Bruno Mars.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il caro carburante. Anche i PIF fisserà limiti ai prezzi del distributore. Da oggi in vigore il price cap di Eni a 2,19 euro per il diesel e 1,99 per la benzina. La Premier Meloni parla di un segnale importante. Il governo dice continuerà a sostenere le famiglie. Le parole di Gianni Murano, presidente dell'Unione Energie per la Mobilità.
3: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso ovvero il gruppo Socar, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno vuol rimanere indietro.
2: A Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Alle 19 l'affluenza era del 14,97%, 4 anni fa alla stessa ora il dato era del 35,48%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica. Per questa consultazione invece le urne, lo ricordiamo, riprerà questa mattina alle 7 fino alle 15. In Gran Bretagna allarme esplosivi vicino ad una base dell'aeronautica utilizzata dagli Stati Uniti, 5 arresti, 85 abitazioni evacuate. L'antiterrorismo indaga su possibili legami con l'Iran. Plaude Trump, che parla di un lavoro straordinario. E svolta la politica in Serbia, il presidente Aleksandar Vučić si dimette per candidarsi a premier nelle elezioni anticipate del 25 ottobre, convocate dopo quasi 2 anni di proteste studentesche. La presidente del Parlamento, Ana Brnabić, assumerà la presidenza ad interim. E possibile incontro tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC il 18-19 novembre a Shenzhen in Cina per il Cremlino. Sarà una buona occasione di contatto tra i leader, ma è anche presto per parlare di un vero trilaterale. Nessuna decisione invece sulla partecipazione di Putin al G20 negli Stati Uniti. Nella notte droni russi hanno colpito la regione di Kiev, 2 morti e 3 feriti nel distretto di Buchansk, danni edifici e veicoli in altre 2 zone, ferite una donna nella regione di Sumy. E OpenAI e Anthropic indagano su decine di migliaia di incidenti di sicurezza legati ai loro modelli di intelligenza artificiale. Tra i casi citati il dirottamento di siti web e l'aggiramento dei sistemi di sicurezza. OpenAI ha sospeso l'addestramento dei modelli più avanzati e anche il fondatore di Microsoft, Bill Gates, chiede al Congresso americano una maggiore regolamentazione della materia. La visita di Papa Leone XIV in Francia si concluderà in giornata con la tappa a Metz nel nord-est del paese. A Lourdes il pontefice è tornato a parlare di guerre. Il male che affligge la nostra epoca proviene dal cuore dell'uomo. Dio non è responsabile e ha invitato i vescovi a vigilare sugli abusi del clero.
4: Le fiaccole illuminano la notte di Lourdes. Leone XIV, pellegrino tra i pellegrini, presiede la preghiera del rosario con la processione au flambeau dalla grotta di Massabielle al santuario, dove sono stati coperti i mosaici di Rupnik, l'ex gesuita accusato di abusi da diverse religiose. Malati, accompagnatori, famiglie, giovani, anziani, sono migliaia nella città della speranza. Qui la fragilità non viene nascosta. Nel pomeriggio visita la Quai Notre-Dame, struttura che offre assistenza e alloggio ai malati. Nessuna legge può dare la morte, ciò che è legale non è necessariamente morale, il monito del Papa. No alla morte programmata, la dignità umana non si misura e non si discute. Nessuno, scandisce Prevost, ha il diritto sulla base di algoritmi da laboratorio di decidere della vita di un embrione o di un anziano. Alla messa celebrata la mattina nella spianata del santuario, l'abbraccio di 150.000 pellegrini. Siamo tutti chiamati alla conversione, ricorda Prevost. La Chiesa riconosca i suoi errori. Nel pomeriggio ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero, 2 ore di ascolto, dialogo e preghiera. Il Papa ha ribadito il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri e ha espresso la sua vicinanza a quanti hanno sofferto e soffrono per le ferite degli abusi. Con Sergio Ciani, Lourdes, Francesca Paltracca, GR1.
2: E veniamo alla cronaca. Pistoia, giovane torturata, ustionata e quasi annegata per aver spinto l'approccio sessuale di un uomo conosciuto sui social. La salva un passante, lui, 38 anni con precedenti, è stato invece arrestato. E aggredisce una donna con un cacciavite, poi investe 2 persone intervenute per soccorrere accaduto in serata, un distributore di benzina alla periferia di Reggio Emilia. L'aggressore è fuggito poi in auto, ma è stato rintracciato e arrestato circa un'ora dopo. È un 20enne originario di Reggio Emilia. I 3 feriti sono ricoverati in gravi condizioni, naturalmente sono ancora da chiarire i moventi. E a Torino un bambino di 5 anni è stato investito da un'auto. Alla guida c'era l'ex compagna del padre, una 24enne ora in carcere per tentato omicidio. Voleva colpire me, sostiene l'uomo. La difesa della giovane non esclude invece l'incidente. Il piccolo, ricoverato con traumi all'addome e al torace, è fuori pericolo. E parliamo invece della Svizzera, perché c'è stato un referendum con il quale ci sono state scelte importanti, in particolare riguarda la decisione che riguarda le condizioni, per l'esattezza, della neutralità del paese. I no sono stati 70,15%, prevalendo in tutti i cantoni. Se fosse passata la richiesta, si sarebbe ad esempio ridotta la capacità del governo federale di imporre sanzioni a stati come la Russia. Chiudiamo con lo sport. Calcio: questa sera l'Italia a Istanbul contro la Turchia di Montella. Mancini dice l'obiettivo è superare il turno di National League mondiali di ciclismo. Oro agli USA dopo 33 anni. Ciccone nono, il migliore italiano. America's Cup invece, Luna Rossa batte New Zealand e vince la regata. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 4, linea a Steranotte Brasile con Max De Tomassi.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Questo Power con My Not In Love su Raiso Radio, le 3:09 minuti, ben ritrovati, questa è la notte sicura di Raiso Radio, la notte in viaggio con Maria Cristina Manca e Giovanna Inzardi alla parte tecnica. 348-103-1010, saluto sempre il nostro assiduo ascoltatore notturno Daniele, che ha gradito la scelta musicale dei Queen insieme a Elton John con The Show Must Go On, e quindi ci fa sapere insomma che gli abbiamo tenuto compagnia. Intanto in strada, in autosole tra Balsamoggia e Modena Sud direzione Nord Milano, è appena avvenuto un incidente al chilometro 182 e tra l'altro c'è una safety car proprio che sta rallentando il traffico proprio per raggiungere e soccorrere le persone, i veicoli coinvolti in questo incidente. Non abbiamo ancora i dettagli, ma non ci sono neanche ripercussioni per la viabilità. Nel frattempo è stata riaperta l'uscita di Guidonia Montecelio, chiusa per lavori in A1 in direzione di Napoli, possiamo dare la riapertura, quindi è di nuovo fruibile. È spento l'incendio in A1 tra raccordo A14 Bologna-Taranto, tra il bivio A1 A14 e il bivio A1 raccordo A14 Bologna-Casalecchio, era segnalato questo incendio. Recuperati i materiali dispersi in A14 tra Foggia e San Severo direzione Pescara, e questa è un'altra notizia che possiamo archiviare. Torniamo a parlare di chiusure, anche se alcune sono a lunga scadenza. Abbiamo l'entrata di Serravalle Scrivia sulla Milano-Genova, che è chiusa verso Milano. La riapertura è prevista il prossimo 15 novembre. Anche sulla 26 Genova-Gravellona-Toce, l'entrata di Mainar è chiusa verso Gravellona-Toce. Si consiglia come entrata Carpugnino per i soli veicoli leggeri, mentre per tutti i veicoli si consiglia di utilizzare l'entrata di Baveno. Meina poi resta chiusa anche in uscita provenendo da Genova Voltri, anche in questo caso viene consigliata l'uscita di Carpugnino per i soli mezzi leggeri, mentre per tutti i veicoli si consiglia di utilizzare l'uscita di Baveno. Abbiamo poi una entrata chiusa, quella della 14, Bologna-Borgo Panigale, in entrata è chiusa al traffico fino alle 5 del prossimo 27 novembre verso Ancona, l'entrata consigliata verso Ancona Bologna-Casalecchio sul raccordo A1 A14. Abbiamo poi l'entrata chiusa in A13 la Bologna-Padova e l'entrata di Occhiobello verso Bologna, la riapertura in questo caso è prevista per il prossimo 18 ottobre, si può utilizzare come entrata Ferrara Nord. Chiusa sulla diramazione Roma Sud l'entrata di San Cesario in direzione dell'Autosole, in questo caso si può utilizzare Monte Porzio, ma la riapertura proprio questa mattina intorno alle 5 di oggi, appunto 28 settembre. E adesso ci ascoltiamo Roberto Vecchioni con un bellissimo brano.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre

Paranoia Samurai J su Rai Isoradio, intanto in autosole tra Balsamoggia e Modena Sud verso Milano. Ricordiamo che c'è la segnalazione di incidente al 182 e la nota ci parla di un'autovettura che ha sbandato. Questa è la novità, sempre in viaggio questa safety car, c'è una scorta veicoli per l'incidente appena segnalato, e sta viaggiando tra il Bivia 1 e il raccordo a 14 Bologna Casalecchio e Modena Sud verso Milano. Incidente che al momento però non ha effetti sulla viabilità, la circolazione resta regolare. Attenzione ora sulla diramazione per Ravenna, tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini verso sud Ravenna vengono avvistati dei pedoni all'altezza del chilometro 19 e 800. Sulla 30 Caserta Salerno invece la presenza di animali ora, tra Mercato San Severino e Bivia 30 raccordo Salerno Avellino, attenzione all'altezza del chilometro 52. Torniamo in viabilità ordinaria, ricordiamo questo grave incidente avvenuto sulla statale 1 via Aurelia nel tratto toscano. Resta chiusa la strada, la carreggiata, per questo incidente grave che ha visto coinvolta un'auto con 4 persone, di cui 3 ferite, una purtroppo deceduta. La polizia stradale di Grosseto è sul posto.

A Napoli con Neffa insieme a Coez con Aggio Perso Suon, una canzone che profuma naturalmente di Napoli, di notte, di pensieri che non fanno dormire. Aggio Perso Suon è quello che un po' abbiamo perso noi questa notte, io e la nostra e la mia Giovanna in Sardi, visto che siamo svegli, che siamo qui nella notte sicura di Rai Zo Radio ad aggiornare i nostri amici in ascolto e in viaggio, ma anche a parlarvi di tante altre notizie, come ad esempio nella cronaca del Messaggero di oggi, qui il Messaggero di Roma, un'iniziativa molto interessante che riguarda un po' la salvaguardia dei cani. Ci sono tante ville qui a Roma, una in particolare, una grande villa, è Villa Ada. E allora, un esercito che entra in azione spinto dall'amore sconfinato per i cani. Oltre 300 persone sono pronte a turno a battere in lungo e largo Villa Ada, di giorno, di notte, fino a quando non riescono a centrare l'obiettivo prefissato, cioè trovare l'ennesimo cane che si era perso fra i boschi e i prati della villa. È così che in 4 anni sono stati ritrovati, pensate, oltre 100 cani. Ad avere l'idea di convogliare così tante sentinelle sono state 3 donne, le volontarie, 3 volontarie, e il terzetto ha ideato una cosa semplicissima a dirsi e più difficile a farsi: ha creato una chat, Villa Ada Cani Smarriti, dedicata ai cani che si perdono, inserendo tutti i volontari e i padroni che frequentano la villa. La messaggeria agisce in tempo reale e questo è importantissimo perché rende più facile il ritrovamento. Non a caso nello scambio di messaggi è vietato qualunque colloquio che non sia relativo alla scomparsa di un animale. Una chat che serve solo allo scopo di moltiplicare le forze e di avere quindi più possibilità di individuare il cagnolino che si è perso. È capitato anche che il gruppo abbia trovato cani in posti vicini alla villa, come poco tempo fa è accaduto per Atena, un bellissimo esemplare di corso, è stato un volontario a trovarla fuori dalla villa. Un'altra funzione importante che svolge la chat è quella di tranquillizzare il padrone che ha perso il cane. Il proprietario, quando si accorge che il suo animale a cui vuole un bene immenso è sparito, entra nel panico, non sa che fare, a volte accusa anche un malore. Ecco che i membri della chat, quelli che lo vedono nella villa, lo sorreggono, gli dicono di farsi coraggio, insomma agiscono anche in questo modo. Ad agosto, per esempio, si è temuto il peggio per un signore che aveva perso il suo barboncino. Gridava, insomma sembrava che non c'era più nulla da fare, era anche una persona cardiopatica, un volontario l'ha intercettato, l'ha tranquillizzato, l'ha fatto stendere, insomma ha agito anche come insomma soccorso di questo signore che insomma era provato dal fatto che aveva perso il suo cane. E tutto nasce da una delle 3 ragazze, Chiara, che ha visto sparire il suo amato cagnolino, un setter irlandese di nome Thea, proprio lì a Villa Ada. Sono passati 4 anni e ancora non si sa cosa è accaduto alla povera Thea. La proprietaria quindi non ha mai smesso di cercarla, con alcuni amici ha affisso per tutta la città migliaia di volantini raffiguranti il cane scomparso. E non è escluso che qualcuno possa averla rubata. Chiara l'ha cercata in tutto il mondo, ha usato i social, ha contattato piattaforme europee e anche americane, ma di Thea nessuna traccia. Ma proprio gli sforzi fatti per trovare la sua amata cagnolina hanno dato spunto per la nascita di questa chat. Questa chat è una chat davvero molto molto utile. Noi torniamo alla musica con Jungle e Sunshine.

Enneagramaro Giuliano San Giorgio, inconfondibile la sua voce, io non lascio traccia. Questo è il brano che abbiamo appena ascoltato. Sono le 3:50 minuti della notte sicura di Rai Isoradio, alle 4 l'appuntamento con l'informazione. Nel frattempo, dunque, è stata riaperta l'entrata di San Cesario sulla diramazione Roma Sud, era chiusa per lavori in direzione dell'Autosole, riaperta in anticipo è di nuovo fruibile. Attenzione in Autosole tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Sud Roma, un paraurti viene segnalato ora al chilometro 507, molto pericoloso, quindi davvero molta attenzione in avvicinamento. Ripeto, siamo in A1 Magliano Sabina Ponzano Romano verso Roma al chilometro 507. Torniamo a parlare anche della presenza di animali sulla 30 Caserta Salerno. La nota ci parla di bovini tra Mercato San Severino e Bivio a 30 Raccordo Salerno Avellino, attenzione al chilometro 52. Sono stati intercettati e fermati i pedoni che si muovevano sulla diramazione per Ravenna tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini verso Ravenna. Mentre torniamo lì dove viene segnalato l'incidente in A1, un tamponamento tra due autovetture tra Balsamoggia e Modena Sud, direzione Milano, il chilometro il 182-500, nel frattempo si era formata la coda di un chilometro per questo incidente, ma adesso si registrano dei rallentamenti, quindi la situazione va migliorando. Comunque rallentamenti che ora si registrano tra Balsamoggia e Modena Sud verso Milano, rallentamenti per incidente.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura il caro carburanti, anche i PIF fisserà limiti ai prezzi al distributore. Da oggi in vigore il price cap di Eni a 2,19 euro per il diesel e a 1,99 per la benzina. La Premier Meloni parla di un segnale importante e dice il governo continuerà a sostenere le famiglie.
3: Un segnale importante, così Giorgia Meloni in una nota commenta la scelta di IP di seguire Eni e applicare un tetto al prezzo dei carburanti ai distributori, mossa auspicata dal governo che dopo il monitoraggio dei listini avviato ad aprile subito dopo l'inizio del conflitto nel Golfo, nel corso dei mesi ha messo in campo misure per tagliare temporaneamente le accise, prima anche sulla benzina, poi solo sul gasolio. Giorgia Meloni ringrazia il presidente dell'Azerbaigian e assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto, dice la Premier. È una fase internazionale complessa, sottolinea la Presidente del Consiglio, sicura, aggiunge, che sia possibile contribuire concretamente a contenere il caro carburanti. Federica Ionta, GR1.
2: Il ministro dell'Istruzione Valditara difende il decreto scuole via social, accusa la sinistra di gravi immaturità politiche. Nel mirino delle opposizioni soprattutto il tetto del 30% per classe agli studenti stranieri che non conoscono adeguatamente l'italiano. Per Valditara la misura serve invece evitare classi ghetto e a favorire l'integrazione. Il decreto stanzia inoltre 14 milioni l'anno per potenziare l'apprendimento della nostra lingua. Meno auto blu per i ministri e sottosegretari, uno degli effetti della stretta sulle spese di Palazzo Chigi che punta a risparmiare complessivamente 100 milioni di euro. Una direttiva chiede prudenza ed essenzialità nei bilanci, meno vetture di servizio, consulenze e convegni, missioni limitate agli incontri istituzionali all'estero, rimborsi spese fino a 30 euro al giorno. E a Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Alle 19 l'affluenza era del 14,97%, quattro anni fa alla stessa ora il dato era del 35,48%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica. Lo ricordiamo per questa consultazione, invece le urne riapriranno questa mattina alle 7 fino alle 15. Gran Bretagna, allarme esplosivi vicino ad una base dell'aeronautica utilizzata dagli Stati Uniti, 5 gli arrestati, 85 abitazioni evacuate. L'antiterrorismo indaga su possibili legami con l'Iran e plaude Trump che parla di lavoro straordinario. E il presidente americano si è soffermato anche sul conflitto in Iran. Dopo aver bocciato l'ultima proposta di Teheran, il presidente americano ha fatto capire che nuovi colloqui sono comunque possibili. Da New York il corrispondente.
4: Trump si attende nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran questa settimana. Lo dice il presidente stesso in un'intervista alla testata Axios. Gli iraniani vogliono chiudere un accordo, spiega, ma non è l'accordo che voglio chiudere io. Trump il giorno prima aveva respinto pubblicamente una proposta di mediazione della Repubblica Islamica perché prevedeva condizioni giudicate irricevibili, tra cui lo stop immediato al blocco navale americano. Finora hanno sopravvalutato la propria posizione. È il ragionamento dell'inquilino della Casa Bianca che ribadisce: nuovi attacchi militari contro Teheran rimangono un'opzione valida e sul tavolo. Secondo alcune ricostruzioni, i pourparlers potrebbero riprendere con la mediazione del Qatar. La scorsa settimana, a margine dei lavori dell'Assemblea Generale ONU a New York, gli inviati americani Witkoff e Kushner avevano visto la controparte iraniana per 3 ore. Intanto, sempre Axios rivela che stasera Trump dovrebbe ricevere a cena alla Casa Bianca Dario Amodei, il CEO di Anthropic, che nelle scorse settimane aveva lanciato allarmi sui potenziali pericoli dei modelli più evoluti di intelligenza artificiale, chiedendo anche una regolamentazione a livello federale. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: È possibile incontro tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC il 18 e 19 novembre a Shenzhen in Cina. Per il Cremlino sarà una buona occasione di contatto tra i leader, ma è anche presto per parlare di un vero trilaterale. Nessuna decisione invece sulla partecipazione di Putin al G20 negli Stati Uniti. Nella notte, droni russi contro la regione di Kiev, 2 morti e 3 feriti, danni edifici e veicoli in altre 2 zone, ferita una donna nella regione di Sumi. E Papa Leone XIV ha inviato per 3 giorni a Mosca il cardinale Matteo Zuppi con l'obiettivo di far avanzare il dialogo sulle conseguenze umanitarie della guerra in Ucraina.
0: Il ritorno del cardinale Zuppi nella capitale russa si svolge in un contesto difficile, in piena escalation. Missione umanitaria di 3 giorni che arriva dopo il viaggio in Ucraina a luglio, quando l'inviato di pace di Papa Francesco e ora di Papa Leone era entrato anche in un carcere ucraino a visitare i militari russi prigionieri. Quel giorno gli era stato anche chiesto di fare lo stesso quando sarebbe tornato in Russia, e cioè visitare i prigionieri ucraini per verificarne le condizioni. Tanti gli incontri e i colloqui per Zuppi, è in programma anche un incontro con il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov. Intervistato da Avvenire, l'ambasciatore russo presso la Santa Sede spiega che tra Kiev e Mosca, grazie al Vaticano, è stato aperto un canale di dialogo che in 3 anni ha prodotto risultati concreti: scambi di prigionieri di guerra, di bambini, di dispersi. Ora, dice l'ambasciatore Soltanovskij, la Russia è al lavoro con Zuppi anche per la liberazione dei civili, con le richieste relative ai bambini evacuati dalle zone di combattimento. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: E a proposito di Papa Leone XIV, oggi si concluderà la sua visita in Francia con la tappa a Metz. A Lourdes il pontefice invece è tornato a parlare di guerra: il male che affligge la nostra epoca proviene dal cuore dell'uomo, Dio non è responsabile. Papa Leone ha poi scosso la Chiesa francese: nessuna legge può dare la morte, ha invitato i vescovi a vigilare sugli abusi nel clero. E svolta politica in Serbia, il presidente Aleksandar Vučić si dimette per candidarsi a premier nelle elezioni anticipate del 25 ottobre, convocate dopo quasi 2 anni di proteste studentesche. La presidente del Parlamento, Ana Brnabić, assumerà la presidenza ad interim. E poco fa le agenzie hanno parlato di una potente esplosione nel nord della Giordania. Fonti di informazione hanno riferito che c'è stata e si è sentita questa espressione nel nord della Giordania, scriverlo l'agenzia iraniana IRNA. E torniamo in Italia con la cronaca. A Pistoia, giovane torturata, ossionata e quasi annegata per aver respinto l'approccio sessuale di un uomo conosciuto sui social. La salva un passante, lui 38 anni con precedenti, è stato arrestato. E aggredisce una donna con un cacciavite, poi investe 2 persone intervenute per soccorrere. La caduta in serata, un distributore di benzina alla periferia di Reggio Emilia. L'aggressore è fuggito in auto, ma è stato rintracciato e arrestato circa 1 ora dopo. I 3 feriti sono ricoverati in gravi condizioni, ancora da chiarire il movente. E a Torino, un bambino di 5 anni è stato investito da un'auto. Alla guida c'era l'ex compagna del padre, una 24enne, ora è in carcere per tentato omicidio. Voleva colpire me, sostiene l'uomo. La difesa della giovane non esclude invece l'incidente. Il piccolo, ricoverato con traumi all'addome e al torace, comunque fuori pericolo. E chiudiamo con lo sport. Questa sera l'Italia a Istanbul contro la Turchia di Montella. Mancini, l'obiettivo è superare il turno della National League. Mondiali di ciclismo, oro agli USA dopo 33 anni, Ciccone nono, il migliore italiano. E poi l'America's Cup, Luna Rossa batte New Zealand e vince la regata. Ed è tutto, al prossimo appuntamento alle 5. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.
5: Verso il nuovo giorno con Rai Radio. Musica, news

Keith Jarrett Trio, questo è l'appuntamento jazz delle ore 4, un brano un po' particolare devo dire, ma comunque è l'appuntamento fisso con le ore 4 dopo il giornale radio. Noi ci ascoltiamo come sempre nella notte sicura un brano rigorosamente jazz. Le 4:14 sono ancora, siamo ancora nella notte sicura di Raiso Radio, verso il nuovo giorno, lo possiamo dire, tra poco possiamo anche dire verso il nuovo giorno, con Maria Cristina Manca che vi sta parlando, c'è il nostro Giovanna Lenzardi alla parte tecnica. Poche le notizie attive al momento, devo dire l'unica coda presente al momento sulla nostra rete viaria riguarda l'incidente in Autosole, lo ricordiamo, Valsa Moggia Modena Sud verso Milano, due le autovetture coinvolte in un tamponamento al chilometro 182 500. Non più rallentamenti, adesso la coda è di un chilometro nel tratto appunto interessato da questo incidente. Vediamo un po' cosa cambia. Il paraurti molto pericoloso in A1 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma è stato recuperato, quindi rientra questo invito alla prudenza al 507 dell'autostrada del Sole. Diamo un'occhiata ancora alle notizie, torno a parlare, anzi prima di andare a parlare della viabilità ordinaria, in A12 tra Recco e Genova Nervi verso Genova adesso viene segnalato un veicolo fermo al chilometro 18 e 200, probabilmente si trova in un punto magari pericoloso, quindi attenzione. Attenzione anche sulla 30 Caserta Salerno, qui vengono segnalati bovini all'altezza del chilometro 52, mercato San Severino, raccordo Salerno Avellino, attenzione alla presenza di questi animali. Vediamo se abbiamo qualche altra novità in autostrada, non mi sembra. Sono terminate le deviazioni che interessavano l'autostrada 4 all'altezza della 8 Milano Laghi per le provenienze da Brescia, c'erano delle deviazioni in atto per lavori. Tornando a parlare della statale 1 Aurelia, ricordiamo che c'è stato un grave incidente questa notte, una vettura rimasta coinvolta, diversi feriti e purtroppo una vittima in questo incidente. Ricordiamo il tratto, tra l'altro c'è anche una chiusura attiva, siamo all'altezza di Scarlino Scalo in direzione di Livorno, carreggiata nord, un tratto è chiuso appunto a causa di questo incidente. E torniamo alla musica, lo facciamo con un brano del grande Pino Daniele.

Ultimo con la novità, l'ultimo brano che ha presentato, questo brano tra l'altro ultimo che in questi giorni sta ottenendo grandi successi anche al botteghino, perché quel concerto famoso del 4 luglio di quest'anno a Tor Vergata ha portato sul palco 250.000 spettatori, sappiamo, un certificato da Guinness World Record per il maggior numero dei biglietti venduti per questo concerto di un artista, di un giovane artista. E il successo è arrivato appunto anche al cinema, è uscito il 22 settembre, il film ha incassato, pensate, 857.531 euro nella prima giornata, con quasi 55.000 spettatori, conquistando il primo posto al box office e stabilendo il record per l'esordio di un film concerto in Italia. Dopo due giorni aveva superato 1,24 milioni di euro e 80.000 presenze. È nelle sale fino al prossimo 30 settembre. C'è un altro dettaglio interessante per il film prende...

stratosferici già per quel che riguarda le vendite, gli streaming e anche il concerto, i concerti in questi ultimi anni davvero ha riempito stadi. Lo stadio olimpico non so per quanti anni e poi adesso questo evento che c'è stato a Tor Vergata. Allora 348 103 1010 salutiamo, dunque vediamo un po' chi ci saluta. Luca: a uno è blocco da 10 minuti almeno, non si muove nessuno, Valsa Moggia, Modena Sud, e lì c'era un incidente, c'è una coda, ma non mi risultano blocchi di traffico. Ecco, questo giusto per la precisione. Ritorniamo proprio ad aggiornarla questa situazione che riguarda l'incidente tra Valsa Moggia e Modena Sud verso Milano, due auto coinvolte in un tamponamento al chilometro 182 500, la coda che si è formata di un chilometro. Queste sono le notizie che ci arrivano da Autostrade per l'Italia. Salutiamo Daniele che naturalmente ha gradito la compagnia notturna. Salutiamo Nunzio da Caserta. Giornata un pochino fresca, dice la mattinata, dice il nostro amico Nunzio. Salutiamo Carla, salutiamo Aosta, zio Max, come si definisce lui. Questi siete voi, 348 103 1010. Noi torniamo adesso alla musica. Lo facciamo con un brano di Harry Styles.

della voce di Neck, uno di Sanremo 1997, quindi abbiamo ritrovato anche il nostro Neck alle 4:39 minuti verso il nuovo giorno insieme a Maria Cristina Manca, Giovanna Inzardi alla parte tecnica, attenzione in A1 ora tra diramazione Fiorenzuola e fine con Planale Piacenza verso Milano, abbiamo degli ostacoli segnalati al chilometro 67 e 100. Ci spostiamo, andiamo sulla 12, vi avevo già dato notizia di questa vettura ferma tra Recco e Genova Nervi verso Genova, ferma a chilometro 18 e 200. Torniamo in A1 nel tratto Valsamoggia Modena Sud verso Milano, dove è presente la coda di un chilometro per l'incidente al 182 500. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due autovetture in un tamponamento. Queste le notizie al momento. Diamo un'occhiata anche alla viabilità ordinaria, dove vi ricordiamo intanto questo incidente che è avvenuto sulla statale 1 Aurelia, che sta provocando una chiusura, un grave incidente è avvenuto nella notte all'altezza di Scarlino Scalo di direzione Livorno, il chilometro 223 e 300. Queste le notizie e parlerei anche, non so se vi è capitato di vedere in questi giorni questo spot che va su Rai 1, sui canali Rai, di praticamente con la presenza di Fiorello. Ancora una volta sta giocando con i media, stampa, social, radio, TV, insomma fa il verso alla pubblicità di Brad Pitt, giubbotto di pelle, sguardi intensi, pause, sorrisi, e naturalmente gli riesce benissimo, il capello brizzolato gli dona. Dove porterà questo suo gioco? Lo scopriremo presto. Incursioni corsare, un vero e proprio varietà, strisce, fasce, domeniche, albe o tramonti, Sanremo con De Martino, non si sa. Certamente Rosario riuscirà a escogitare qualcosa che stupirà, perché insomma non è la prima volta che lo fa. Per ora si vede questo spot con lui che fa il verso allo spot di Brad Pitt, e vedremo cosa ci come ci allieterà e cosa ci proporrà appunto Rosario Fiorello. Le 4:42 minuti, torniamo alla musica.

Vento di passione ed è Mina in questa sua interpretazione di questo brano stupendo di Pino Daniele, che all'epoca lo cantò insieme alla voce, un'altra voce bellissima italiana, che è quella di Giorgia. 4:49, tra poco l'appuntamento con l'informazione e noi ci ritroveremo per percorrere gli ultimi chilometri insieme. Vi lascio con George Benson.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura il caro carburanti, anche i PFIS era limite ai prezzi al distributore. Da oggi in vigore il price cap di Eni a 2,19 euro per il diesel e a 1,99 per la benzina. La Premier Meloni parla di un segnale importante. Il governo dice continuerà a sostenere le famiglie.
3: Il prezzo di diesel e benzina viene calmierato in circa un terzo delle stazioni di rifornimento italiane. Dopo Eni, anche Socar, che controlla l'IP, ha deciso di limitare i prezzi dei carburanti. Quella di Eni è una riduzione del costo di circa 17 centesimi, della durata di un mese, con possibilità di proroga fino a fine anno. Il tetto al costo del gasolio è fissato in 2,19 euro al litro, 1,99 per la verde. Per l'IP il limite dei prezzi verrà applicato gradualmente. Verranno inoltre studiate le modalità per estendere la misura alle stazioni a marchio esso e agli operatori della filiera. Il presidente di UNEM, Gianni Murano.
4: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso, ovvero il gruppo Socar, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno vuol rimanere indietro.
3: Intanto, dopo gli autotrasportatori, anche i sindacati dei taxi si dicono pronti allo sciopero in assenza di una convocazione da parte del governo. La situazione è insostenibile, affermano. Nel frattempo il governo sta definendo i provvedimenti per il sostegno ai lavoratori e alle famiglie a basso reddito. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: A Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Alle 19 di ieri l'affluenza era del 14,97%. Le urne riapriranno tra poco alle ore 7, lo ricordiamo, fino alle 15. In Gran Bretagna allarme esplosivi vicino ad una base dell'aeronautica utilizzata dagli Stati Uniti, 5 gli arrestati, 85 abitazioni evacuate. L'antiterrorismo indaga ora su possibili legami con l'Iran. Plaud e Trump, che parla di lavoro straordinario. La corrispondente.
5: Restano fuori casa anche stanotte le 85 famiglie evacuate dal villaggio vicino alla base militare di Fairford, mentre la foto dei 5 uomini arrestati per il tentato attacco rimbalza dai social media ai giornali, alla BBC, che per tutto il giorno ha raccontato in diretta quello che stava accadendo. Una giornata ad altissima tensione che ha visto però funzionare i sistemi di sicurezza intorno alla base che la Royal Air Force condivide con gli aerei militari americani, i caccia che partono da qui diretti in Iran. Il primo allarme infatti è scattato poco dopo la mezzanotte di domenica, quando la polizia ha avuto la segnalazione di 3 veicoli sospetti vicini alla base. Gli agenti armati hanno eseguito gli arresti. La zona è stata chiusa da un cordone di sicurezza. Le famiglie del villaggio di Welford sono state evacuate alle 4 di mattina. A condurre le indagini la squadra antiterrorismo britannica con gli artificieri che hanno lavorato nella zona per tutto il giorno. Il primo ministro Andy Burnham avverte: niente ipotesi fino alla conferma degli inquirenti. La sicurezza della popolazione era nostra priorità. E dagli Stati Uniti interviene il presidente Trump. Arresti fantastici, il commento, volevano fare grossi danni. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: E poco fa una forte esplosione è stata avvertita nel nord della Giordania. A riferirlo sono fonti di informazioni locali riprese dall'agenzia di stampa iraniana IRNA. Al momento non sono note le cause del boato nell'eventuale presenza di vittime o danni. E possibile incontro tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC il 18 e 19 novembre a Shenzhen in Cina. Per il Cremlino sarà una buona occasione di contatto tra i leader, ma ancora presto per parlare di un vero trilaterale. Nessuna decisione invece sulla partecipazione di Putin al G20 negli Stati Uniti. Nella notte droni russi contro la regione di Kiev, 2 morti e 3 feriti, danni edifici e veicoli in altre 2 zone, ferita una donna nella regione di Sumy. La cronaca a Pistoia: giovane torturata, ustionata e quasi annegata per aver respinto l'approccio sessuale di un uomo conosciuto sui social, salva un passante. Lui, 38 anni con precedenti, è stato arrestato. E a Torino un bambino di 5 anni è stato investito da un'auto. Alla guida c'era l'ex compagna del padre, una 24enne ora in carcere per tentato omicidio. Voleva colpire me, sostiene l'uomo. La difesa della giovane non escluse invece l'incidente. Il piccolo, ricoverato con traumi all'addome e al torace, per fortuna fuori pericolo. E Taylor Swift trionfa gli MTV Video Music Awards aggiudicandosi l'ambito premio di video dell'anno per The Fate of Philia. La pop star americana stabilisce così un nuovo record storico, diventando la cantante con il maggior numero di trofei Coldplay, confermandosi la regina incontrastata della musica internazionale. E chiudiamo con il calcio. Questa sera l'Italia Istanbul contro la Turchia di Montella. Mancini, l'obiettivo è superare il turno della National League Mondiale di Ciclismo. Oro agli USA dopo 33 anni. Ciccone, nono, il migliore italiano. Per l'America's Cup, Luna Rossa batte New Zealand e vince la regata. È tutto, prossimo appuntamento con l'informazione 5.30. La linea ora, Disco Sveglia.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Eurythmics su Rise Radio, le 5:09 minuti, ben ritrovati verso il nuovo giorno. Maria Cristina Manca, Giovanna Insardi alla parte tecnica. Alle 5:30 lasceremo lo spazio al mattina di Rise Radio insieme a Giusy Panara, sarà lei ad accompagnarvi per, come sempre, con l'appuntamento meteo, con subito uno sguardo al tempo con l'aeronautica militare. Nel frattempo in strada devo dire la situazione è tranquilla, non abbiamo assolutamente disagi sulla nostra rete viaria. Peraltro l'incidente che era segnalato in autosole è stato risolto, quindi è tornata regolare la circolazione tra Balsamoggio e Modena Sud verso Milano. Incidente risolto, quello che era indicato al 182 500, ed è l'unica notizia naturalmente che provocava disagi alla viabilità. Per il resto abbiamo ancora qualche chiusura, ma sono chiusure a lunga scadenza. Se non sbaglio l'unica chiusura, anzi no, non è più presente, neanche perché abbiamo già dato la riapertura delle varie chiusure, poche devo dire questa notte attive. Le altre che abbiamo tra poco le ricorderemo, ma sono comunque chiusure a lunga scadenza. Ricordiamo un grave incidente avvenuto sulla statale 1 via Aurelia, determina ancora una chiusura che interessa la carreggiata nord della statale 1 Aurelia. Siamo nel tratto toscano, l'incidente è avvenuto all'altezza di Scarlino Scalo in direzione di Livorno. La carreggiata è chiusa in direzione nord con uscita obbligatoria a Gavorrano e rientro a Scarlino.

Altezza assai è come il cielo, distanza così grande che non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare e chi vuole.

Trey Parker Jr., You Can Change That, il brano che abbiamo appena ascoltato. Sono le 5:18 minuti, intanto l'abbiamo sentito anche dal GR1, e visto che si stanno svolgendo a Los Angeles gli MTV Music Award 2026, Taylor Swift ha superato Beyoncé come artista più premiata nella storia degli MTV Video Music Award, dopo un periodo in cui le due artiste erano appaiate a quota 30 riconoscimenti. Taylor Swift ha stabilito il nuovo record ricevendo il premio inaugurale per la migliore direzione artistica, che celebra il lavoro di regia svolto dai cantanti al di là della loro carriera musicale. La cantante ha inoltre trionfato nella categoria più importante della serata, quella per il miglior videoclip, con The Fate of Ophelia. Swift, che in precedenza aveva già vinto 4 premi come miglior regista, ha diretto alcuni dei video più rappresentativi della sua carriera, tra cui Karma e più recentemente The Fate of Ophelia e Opalite. Proprio oggi ha presentato sul palco il videoclip del suo nuovo singolo Patience Zero, nel quale recita insieme agli attori Dakota Johnson e Colin Farrell. È stata proprio Dakota Johnson a consegnarle il riconoscimento alla carriera per la direzione artistica. Ha poi ripercorso il lavoro svolto in quasi 60 videoclip realizzati nell'arco di 2 decenni. E praticamente la Swift è arrivata agli MTV Music Award come seconda artista con il maggior numero di candidature alle spalle di Madonna, con 9 nomination, tra cui quelle per la regia, il video dell'anno, l'artista dell'anno e il miglior pop. Quindi sicuramente poi scopriremo tutte le altre gli altri premi, gli altri riconoscimenti nel corso della serata che si sta svolgendo lì a Los Angeles, che noi qui in Italia potremo vedere questa sera. Appunto, siamo curiosi anche di vedere i premi che porterà a casa anche Madonna. Detto questo, alle 5:20 minuti io torno a dare un'occhiata rapida a quello che accade in strada, ma devo dire ben poco. Abbiamo solo un invito alla prudenza ora sulla 30 Caserta Salerno per dei materiali dispersi. Vengono indicati al chilometro 47.500 tra Salerno e Castel San Giorgio, direzione nord Caserta. Non abbiamo il dettaglio, ma insomma siate prudenti, fate attenzione. Questo è tutto, ringrazio Giovanna Izzardi che è stata con me questa notte alla parte tecnica, e tra poco con voi Giusy Panara con gli aggiornamenti subito, gli aggiornamenti in meteo. E allora da Maria Cristina Manca l'augurio di una buona giornata.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
3: Rai Esoradio.
4: Le 5:32 minuti di lunedì 28 settembre 2026. Buongiorno, buon viaggio dopo Maria Cristina Manca, che vi ha tenuto compagnia tutta la notte. Giusy Panara fino alle 9 con voi, insieme ad Alessandro Rosi che si occupa della parte tecnica, insieme al maggiore Domenico Maione. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno.
4: Che ci dice?
5: Beh, diciamo che l'ultima settimana di settembre mostra condizioni di tempo stabili e condizioni di tempo che abbiamo visto soprattutto durante il periodo estivo. Ovviamente le temperature non saranno le stesse, ma siamo comunque al di sopra delle medie stagionali di qualche grado, quindi una situazione di condizioni di tempo stabile, ampio soleggiamento da nord a sud, poche nubi interesseranno il paese, se non qualche nube che tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi alpini al nord ed appenninici al centro-sud, ma saranno veramente poche le possibilità di pioggia. Ci sarà la possibilità, un po' più alta la possibilità di pioggia, di vedere appunto qualche fenomeno soprattutto sui rilievi calabresi e quelli della Sicilia, ma comunque rimaniamo in un contesto veramente di tempo stabile con temperature decisamente alte, una ventilazione molto debole con qualche rinforzo in più sulla zona della Puglia Salentina, specie sul canale d'Otranto da nord, mentre ritroveremo qualche rinforzo da sud-est di Scirocco tra le due isole maggiori. Ovviamente la notte ci sarà una forte escursione termica rispetto al giorno, quindi nonostante le temperature saranno comunque stazionarie con le minime, tenderanno ad essere abbastanza
4: abituati alle notti tropicali, non ci sono più.
5: Fortunatamente no.
4: Bene, grazie al maggiore Domenico Maione, più tardi.
6: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Ma come si fa a non cantare, ma come si fa a non sognare, come si fa a non ricordare i bei tempi passati, dopo questa botta di nostalgia con questo capolavoro, After the Love is Gone, Earth, Wind and Fire, alle 5:38 minuti, vediamo cosa accade in strada. Sulle nostre autostrade ben poco, per la verità, qualche chiusura. Sulla 26 dei trafori la chiusura di Meina in entrata e in uscita, in alternativa il consiglio è quello di uscire a Carpugnino per i soli veicoli leggeri, tutti gli altri veicoli possono utilizzare l'uscita di Baveno. E poi andiamo sulla 14, qui è chiusa l'entrata di Bologna a Borgo Panigale direzione Bologna, l'entrata consigliata verso Ancona e Bologna Casalecchio sul raccordo Casalecchio. In A13 è chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna, sulla Milano-Genova è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano. Ora si stanno scortando i veicoli per la presenza di materiali dispersi in autosole, Ferentino Colleferro direzione Roma, questo è il tratto interessato. Sulla Telesina rallentamenti per incidente a San Salvatore Telesino in entrambe le direzioni, è chiusa una carreggiata per incidente sulla via Aurelia a Scarlino Scalo in direzione della 10. Sulla 2 del Mediterraneo un mezzo in avaria 9 km prima di Rogliano Grimaldi in direzione dello svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria, e sulla tangenziale nord di Milano è avvenuto da poco un incidente all'altezza di Sesto San Giovanni in direzione della Milano Meda.

Andiamo a pagina 20 della Stampa, è un'intera pagina dedicata a Fiorello. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi con questa nuova sua uscita meravigliosa in cui imita Brad Pitt. Però ci si chiede, insomma, che cosa farà, e appunto Alessandra Comazzi fa tutta la sua storia, ripercorre la sua storia e lo intervista. Dai villaggi al karaoke, crisi e rinascite, dai social al morning show, e poi la grande attesa, appunto quella di adesso, dopo mesi lontano dai riflettori, riappare parodiando Brad Pitt, promettendo un ritorno in TV su Rai 1, su cui per ora non dice altro. L'annuncio del ritorno su Rai 1 ha scatenato il toto programma, lo showman è la prova che la TV generalista non è morta ma va fatta bene. Talento, disciplina, umanità, Fiorello, un diavolo di boomer che ci stupirà ancora. Se volete approfondire, pagina 20 della Stampa di oggi, tutta dedicata a Fiorello. Allora, in strada poco cambia, ricordo che è avvenuto un incidente sulla statale 372 Telesina, rallenta la circolazione a San Salvatore Telesino in entrambe le direzioni, incidente anche a Milano sulla tangenziale nord, siamo allo svincolo di Sesto San Giovanni in direzione della Milano Meda.

questo è Marrakech con Gue Casini. Allora andiamo di nuovo in strada, poco cambia, le chiusure in A7 Serravalle Scrivia in entrata verso Milano, in A13 Occhiobello in entrata verso Bologna, sull'Adriatica l'entrata di Bologna Borgo Panigale verso Bologna e poi Meina sulla 26 sia in entrata che in uscita. Si può utilizzare Carpugnino per i soli veicoli leggeri, per tutti gli altri veicoli si consiglia l'entrata e anche l'uscita di Baveno. Poi sulla via Aurelia è chiusa una carreggiata per incidente 3 km prima di Scarlino Scalo in direzione della A10. Andiamo anche sulla Telesina, qui rallentamenti per incidente a San Salvatore Telesino in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale nord di Milano un incidente a Sesto San Giovanni in direzione della Milano Meda. Sulla 2 del Mediterraneo un veicolo in avaria 9 km prima di Rogliano Grimaldi in direzione dello svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Tra poco ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio e ci ritroveremo subito dopo, a più tardi.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura il caro carburanti. Al via da oggi il tetto ai prezzi dei carburanti in 8.000 distributori in tutto il territorio nazionale. All'iniziativa di Eni, che introduce per 30 giorni prorogabili fino a fine anno uno sconto di 17 centesimi al litro ai suoi distributori, 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina, si è associata anche la SOCAR, la società azzera che controlla IP, aderendo all'appello del governo italiano. Si valuteranno poi le modalità anche per estendere il meccanismo alle stazioni ESSO e agli altri operatori della filiera che si riforniscono da IP. Sentiamo Gianni Murano, presidente di UNEM, Unione Energie per la Mobilità.
3: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso, ovvero il gruppo SOCAR, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno può rimanere indietro. E immagino che gli sforzi logistici delle società, che saranno più aggressive da un punto di vista di prezzi, saranno commisurati a quella che sarà la domanda.
2: Un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, il commento in una nota di Giorgia Meloni, che poi ha aggiunto: il governo continuerà a lavorare per proteggere il potere d'acquisto degli italiani in una fase internazionale complessa. Le suppletive a Reggio Calabria e provincia alle 7 riaprono le urne. Fino alle 15 si voterà per eleggere il sostituto di Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia, dimessosi dopo l'elezione a sindaco della città. Bassa l'affluenza, alle 23 di ieri si è attestata poco sotto il 15%. Gli esteri: nel Regno Unito 5 persone arrestate con l'accusa di terrorismo nella base aerea di Fairford, usata dai bombardieri americani per il decollo di missioni in Iran e nello stretto di Hormuz. Sequestrati 3 furgoni carichi di esplosivo diretti proprio verso la base. L'Iran, primo indiziato. Ogni stazione americana da cui partono attacchi è un obiettivo sensibile, avevano dichiarato i Pasdaran, ma il premier britannico Burnham invita a non fare ipotesi prima della conclusione delle indagini. Soddisfazione espressa dal presidente americano Trump: li abbiamo presi, volevano fare grossi danni. La visita di Papa Leone XIV in Francia si concluderà in giornata con la tappa a Metz, nel nord-est del paese. A Lourdes il pontefice è tornato a parlare di guerra: il male che affligge la nostra epoca proviene dal cuore dell'uomo, Dio non ne è responsabile. Poi l'invito ai vescovi a vigilare sugli abusi nel clero. L'inviata.
4: Leone XIV incontra un gruppo di vittime di abusi nel palazzo vescovile di Lourdes, 4 uomini e 3 donne. Ascolta le loro storie, cariche di sofferenza, vissuta talvolta purtroppo con la complicità o il silenzio di quanti avrebbero potuto aiutare. Mi impegno, ha assicurato il Papa, perché il male vissuto non si ripeta per altri. La Chiesa deve convertirsi, ha detto alla messa celebrata nella spianata. C'erano 150.000 pellegrini, 7.000 malati. Qui la fragilità non viene nascosta. Prévost visita la Chel di Notre Dame, struttura che offre assistenza e alloggio ai malati. Nessuna legge può dare la morte, ciò che è legale non è necessariamente morale, il monito del Papa. No alla morte programmata. La dignità umana non si misura e non si discute. Nessuno scandisce, Prévost, il diritto sulla base di algoritmi da laboratorio di decidere della vita di un embrione o di un anziano. Le fiaccole illuminano la notte di
5: Lourdes.
4: Papa Leone, pellegrino tra i pellegrini, presiede la preghiera del Rosario con la processione au flambeau. Con Sergio Ciani, Lourdes, Francesca Paltracca, GR1.
2: La cronaca: torturata e quasi annegata nel fiume Pescia per aver rifiutato le avances sessuali di un 38enne conosciuto sui social. È l'orrore subito a Pistoia da una 20enne picchiata dall'uomo che le ha anche spento delle sigarette sulla pelle. A salvarla un passante, l'uomo è stato arrestato. Ed è in carcere con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate Camilla D'Alessandra, la 24enne che a Torino ha investito il figlio dell'ex compagno, un bimbo di 5 anni. Il bambino è guaribile in 40 giorni ed è stato ricoverato all'ospedale di Torino. Intelligenza artificiale: anche Bill Gates chiede una legge per regolamentare l'AI. Gli Stati Uniti dovrebbero prendere la guida, l'autoregolamentazione non basta, dice il cofondatore di Microsoft. Secondo il sito Axios, intanto, OpenAI e Anthropic starebbero compiendo analisi a tappeto, perché sarebbero molti più di quanto finora emerso i casi in cui i sistemi più avanzati avrebbero creato intrusioni e incidenti di sicurezza. Siamo allo sport. Fine settimana adesso di appuntamenti tra ciclismo, vele e motociclismo, mentre questa sera torna il calcio con gli azzurri in campo in cerca di riscaldamento. scatto e noi partiamo proprio da qui.
0: L'Italia ci riprova dopo il KO col Belgio, squadra stravolta stasera in casa della Turchia a Bursa per la seconda di Nations League. Restano a casa in 10, inclusi Barella e Mancini, tocca ai giovani Caiode e Dumbia. Il CT Mancini chiede tempo, obiettivo minimo vincere ed evitare la retrocessione. Salta la terza panchina in Serie A e quella di questa al Parma, in pole ora c'è Gilardino. Mondiali di ciclismo a Montreal, trionfa il gregario americano Brandon McNulty, compagno dell'infortunato Pogacar, nono Ciccone. Storici successi tricolore, Nicolo Bulega sulla sua Ducati, terzo sigillo italiano di sempre in Superbike e Luna Rossa che a Napoli domina New Zealand nelle regate preliminari dell'America's Cup. Basket, nella prima di campionato vincono Milano e Bologna, KO l'esordiente Maxima Roma in casa col Napoli. Diego Carmignani, GR1.
2: 6:05, ci fermiamo qui, la linea Valle Edicola di Radio 1, buon ascolto.
5: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: Ragazzi, ripasso di fisica, un esempio di reazione a catena?
7: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
6: Il fenomeno della risonanza?
8: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
6: E la pressione?
9: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
10: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato.
11: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
12: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
5: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

È aperto lei a Los Angeles gli MTV Video Music Awards 2026, tornando dopo 23 anni ad esibirsi dal vivo in questa manifestazione simbolo della cultura pop statunitense. 9 nomination per lei, per Madonna, e vediamo insomma che cosa accadrà. È in svolgimento la grande cerimonia che potremo vedere in Italia questa sera. Allora, questa è Rise Orario con Alessandro Rosi e Giusy Panara. Dopo l'appuntamento con l'informazione, a dirvi che sulla tangenziale nord di Milano è avvenuto un incidente, siamo all'altezza di Sesto San Giovanni in direzione della Milano Meda, primi rallentamenti in autosole con le ferro diramazione Roma Sud verso Firenze, e sulla diramazione Roma Sud le code per la viabilità esterna che non riceve tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare, la chiusura in A7 dell'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, in A13 dell'entrata di Occhiobello verso Bologna, in A14 dell'entrata di Bologna Borgo Panigale in direzione Bologna, e poi in A26 della chiusura anche di Meina in entrata e in uscita. Si può utilizzare per i soli veicoli leggeri l'uscita di Carpugnino, l'uscita e l'entrata di Carpugnino, per tutti gli altri si consiglia lo svincolo di Baveno.

Ligabue, ho perso le parole. Un tema molto interessante trattato dal Corriere della Sera di oggi a pagina 26. Il titolo dell'articolo è "Procrastinare, il segreto è nel cervello". Uno studio ha individuato un circuito cerebrale che frenerebbe l'inizio di un compito spiacevole, così si limita la voglia di agire. È un problema di autoregolazione. Ci sono procrastinatori attivi e passivi. Se il punto critico è l'avvio, un aiuto è dividere un compito grande in più piccoli. 35,2%, questa è la percentuale di persone che ha dichiarato di rimandare un compito regolarmente in uno studio su un campione rappresentativo di 1.835 individui nei Paesi Bassi nel 2025. Quindi insomma una percentuale bella importante, 35,2. Il 12,4%, la percentuale di intervistati che nello studio olandese ha indicato la procrastinazione come un problema piuttosto grande o molto grande. Poi i pareri opposti di Dario Vergassola: rinvio tutto senza senso di colpa, me lo dice la testa, e lì Ciacolò: preferisco non rimandare, mi dà fastidio chi lo fa. È un bel tema questo. Voi da che parte state? Siete procrastinatori seriali, come dire, oppure cercate di togliervi il pensiero, insomma, così anche se vi costa un po', affrontate la questione e la risolvete subito? Fatecelo sapere, 348 103 1010. Noi intanto non procrastiniamo certamente l'informazione, siamo pronti a dirvi che in Autosole il traffico è intenso e rallentato tra Colleferro e la diramazione Roma Sud verso Firenze, le code sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare, in A4 tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e tra Dalmine e Cavenago verso Milano. Altre code sulla 13 Bologna Interporto, innesto A14 verso Bologna. Traffico congestionato sul tratto urbano della 24. Le code sono tra Portonaccio e la tangenziale est.

0: 6.30, nuovo appuntamento con le previsioni del tempo. Maggiore Domenico Maione, di nuovo buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno, situazione che vede quest'ultima di settimana di settembre tipicamente ancora estiva, con l'alta pressione che garantisce condizioni di tempo stabile ma soprattutto un ampio soleggiamento. Ritroveremo il sole da nord a sud e soprattutto poche nubi sul territorio, che tenderanno a formarsi nel corso delle ore più calde del giorno in prossimità dei rilievi alpini al nord ed appenninici al centro-sud, ma

0: 28 gradi di media un po' su tutto il paese, poi qualche città vedrà 29-30 gradi ancora, tipo Firenze ancora la previsione vedrà 30 gradi. E ovviamente siamo leggermente al di sopra delle medie stagionali, siamo ancora 4-5 gradi rispetto alle medie del periodo. Una ventilazione debole sotto costa e soprattutto mari poco mossi o mossi, lo dico per chi ancora ha la fortuna di poter andare in spiaggia.
1: Mettere il costume e andare al mare, insomma chi può lo faccia e ne approfitti. Grazie, grazie alla maggiore Domenico Maione, più tardi.
0: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
4: Buona energia a tutti voi, benvenuti a Viabilità astrale su Isoradio dal vostro Jupiter. Pronti a navigare tra stelle e pianeti? Dove il cielo diventa bussola e il tempo si muove al ritmo di universo. Oggi lunedì, la Luna in fase calante nel segno dell'Ariete. Partiamo con i segni di Aria, Gemelli. Il vento del romanticismo soffia deciso verso di voi. C'è chi sta per aprirvi il cuore con parole sincere, forse attese da tempo. Lasciatevi raggiungere da questa tenerezza. Potrebbe segnare un passo importante nelle vostre relazioni. Bilancia, la vostra forza nasce dalla serenità che trovate in famiglia e negli affetti più cari. Tornate a casa, nel senso più profondo del termine. Condividere momenti semplici, autentici, vi ricaricherà più di mille distrazioni. Acquario, Sole e Plutone lavorano insieme per darvi carisma e visione. Le persone vi ascoltano, vi osservano, si ispirano a voi. Usate questa influenza con consapevolezza. Potete guidare, motivare e creare legami solidi. Segni di fuoco, Ariete. La generosità è la vostra firma in questo inizio settimana. Dimostrate ciò che provate senza trattenervi. Un gesto sincero può rafforzare un legame, più di mille parole. Dare amore ora significa riceverlo moltiplicato. Leone. La fiducia che gli altri ripongono in voi è la vostra vera forza. Avete costruito rispetto e ora potete usarlo per affrontare qualsiasi sfida con classe e sicurezza. Camminate a testa alta. Sagittario, una piccola tensione sul lavoro potrebbe mettervi alla prova. Fermatevi un attimo, respirate e scegliete la comprensione. La vostra empatia può trasformare un errore in un punto di svolta. Linea alla musica. Ma restate con noi, torniamo presto con Viabilità astrale.

0: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.
1: Buona energia, ripartiamo con i segni di terra. Toro, una giornata speciale con il partner vi aiuta a lasciare andare le preoccupazioni. Ritrovate il valore dei gesti semplici, uno sguardo, una parola, una presenza autentica. L'amore cresce quando smettiamo di complicarlo. Vergine, mettete da parte il giudizio e fate spazio alla spontaneità. L'amore ha bisogno di respiro, non di controllo. Seguite il flusso delle emozioni. Costruire qualcosa di vero oggi significa abbassare le difese. Capricorno, Marte vi regala energia, decisione e coraggio. È il momento di partire, di credere in ciò che fate. Quando siete determinati, nulla vi ferma. Segni di acqua, Cancro, un nuovo interesse può portarvi freschezza e curiosità. Lasciatevi andare, ma restate fedele a ciò che sentite davvero. L'amore è un gioco bellissimo quando rispetta il cuore. Scorpione, la vostra arma vincente è la sincerità. Mostratevi per quello che siete, senza maschere. Questo vi porterà rispetto, relazioni profonde e una nuova armonia. Pesci, Saturno vi invita a cercare equilibrio. Compromesso non significa rinuncia, ma intelligenza emotiva. Con dialogo e comprensione potete mantenere la pace e rafforzare i legami più importanti. E anche per oggi il nostro viaggio tra le stelle si conclude. Dal vostro Jupiter, buon inizio settimana e a presto sulle frequenze del cosmo.
0: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.

0: 6:45 minuti puntuali per il primo appuntamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori di Isoradio da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Il traffico in aumento in prossimità dei grandi centri urbani per gli spostamenti pendolari del mattino. Segnaliamo infatti le prime code sulla A4 Milano-Brescia tra Dalmine a Grate verso Milano, con tempi di percorrenza di 25 minuti, e sempre nella stessa direzione tra Monza e Viale Certosa occorrono circa 15 minuti per attraversamento. Circolazione sostenuta anche sulla A13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e la A14 Adriatica verso Bologna. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Colleferro e il bivio con la diramazione di Roma Sud, sempre code a tratti con tempi di percorrenza di 15 minuti. E in direzione della capitale, sulla stessa diramazione di Roma Sud, c'è traffico intenso tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare. Sempre nella capitale e sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città c'è coda per traffico congestionato. Ricordo che per lavori di ammodernamento sulla A26 Genova-Gravellona-Toce è chiuso fino al 18 ottobre lo svincolo di Meina in entrata verso Gravellone e in uscita per chi proviene da Genova. E prima di salutarvi vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!
2: Rai Isoradio. Viaggia. Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

Peggy Gou, le 6:51 proprio in questo istante. I vostri messaggi al 348 103 1010. Buongiorno amici di Isoradio, sono Antonio di Bologna, sto andando a lavorare al 118 come infermiere, appena tornati da un fantastico weekend in Trentino dove ho rifatto il pieno di energia. Grazie per la vostra compagnia, siete sempre con me in viaggio, e grazie a questo amico che ci segue sempre sia quando lavora che quando va in vacanza. Poi, a proposito del procrastinare le cose che ci danno fastidio, quegli impegni che insomma speriamo di non così magari di delegare a qualcun altro, ma ci troviamo invece a dover affrontare o prima o dopo, da questo articolo prendevamo spunto, da questo articolo del Corriere della Sera di oggi, pagina 26, procrastinare, il segreto è nel cervello. C'è chi è procrastinatore seriale, chi invece preferisce non rimandare, anzi insomma prova quasi sensazione di fastidio. Serena ci scrive: procrastinatrice seriale, ho passato il gene anche ai miei figli gemelli. Buon lavoro, Serena da Venezia. Continuate a scriverci, magari ci dite anche voi da che parte state, se preferite affrontare le cose che ci danno fastidio anche subito proprio per togliercele di mezzo, oppure procrastinate all'infinito. 348 103 1010. Tra poco seguiremo il GR1, i titoli del GR1 delle 7, ci ritroveremo subito dopo, più tardi.

0: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
1: Ore 7.
2: GR1.
3: Caro carburanti, scatta il price cap di Eni per benzina e petrolio, anche IP annuncia limiti ai prezzi, la Premier Meloni un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane. Il Papa a Lourdes incontra 7 vittime degli abusi del clero, mi impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri e su fine vita e aborto Leone ribadisce nessuna legge può dare la morte. Regno Unito, 5 arresti per terrorismo, preparavano un attacco alla base aerea di Fairford usata dagli Stati Uniti. Trump, gli inglesi hanno fatto un lavoro fantastico. Calcio, nazionale in Turchia, stasera Bursa, azzurri in cerca di riscatto dopo la sconfitta col Belgio.
4: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Riprendiamo oggi il nostro cammino di ascolto del Vangelo di Matteo. Spero che tutti abbiamo fatto buone vacanze. In ogni caso, ecco, riprendiamo l'ascolto perché ogni giorno sia segnato, ecco, da questa piccola luce che è appunto un piccolo passaggio del Vangelo. E singolarmente, guardate, una bella occasione, riprendiamo proprio con la festa di San Matteo. Sì, oggi la Chiesa celebra appunto questo primo evangelista, e lui stesso narra al capitolo 9 la sua chiamata, quando appunto Gesù sulla strada vide un uomo e lo chiamò e gli disse: seguimi. E lui, che stava lì al banco delle tasse, delle imposte, si alza e lo seguono, e lo segue. E comincia così la storia di questo discepolo che poi ci ha lasciato questo preziosissimo Vangelo. Ed è bello che in uno dei passaggi di questi pochi versetti, ecco, Gesù dice: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrificio. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Che splendida pagina, care amiche e cari amici. Potremmo dire alla nostra pagina: chi di noi non è un peccatore? Chi di noi può dirsi giusto e senza macchia? Ecco perché sentiamo accanto l'Evangelista Matteo, perché uno di noi potremmo dire, ma anche noi come lui dovremmo però alzarci. Alzarci vuol dire non restare impigriti sulle nostre abitudini, cominciare a pensare con pensieri nuovi, con parole nuove, con compagnie anche nuove. Ed è in questo senso che il nostro ascolto quotidiano della parola evangelica ci aiuta davvero a camminare con serenità, con speranza ed anche con maggiore fiducia nelle nostre giornate. Buona giornata a tutti.
5: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: Dove vanno le nuvole?
1: Dove vanno le nuvole? Oggi con Luca Ciceroni, buongiorno.
2: Giusy, buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Oggi nuvole non ne abbiamo, il cielo è completamente sereno grazie ad una campana anticiclonica che ci protegge l'area centrale del Mediterraneo, e quindi bel tempo e tra l'altro temperature massime in aumento. Ecco, un po' di fresco in queste prime ore del mattino, ma d'altra parte siamo a fine settembre, quindi tutto nella norma, almeno per quanto riguarda le minime, che invece le massime sono ben al di sopra, con punte addirittura di 28-30 gradi tra le regioni del centro e del nord. 30 gradi a Firenze, 27, circa 27 di massima sulla la pianura padana, e a Roma si prevedono 28 gradi, qualche grado in meno al sud, complice un po' di grecale che ancora interessa il Mar Ionio, che risulta mosso. Non ci sono nubi, ma le temperature in queste prime ore del mattino sono un po' più basse. Ecco, abbiamo 16 gradi a Venezia, 13 a Milano, 16 a Torino, 20 a Genova, 14 a Bologna. Al centro Italia sono 12 per Firenze. Ecco, Firenze è un'escursione piuttosto marcata, ben 18 gradi di differenza tra minima e massima oggi, perché si prevedono 30 gradi. 15 ad Ancona, 14 a Perugia, 8 all'Aquila, 16 a Roma. A Napoli i gradi sono 15, 14 a Bari, 11 a Potenza, a Messina sono 9, a Catanzaro sono 14, Palermo 17, a Cagliari 18 gradi. Quindi il clima è gradevolissimo in queste prime ore del mattino, e durante il giorno, insomma, il caldo si farà sentire, e lo farà anche nel corso dei prossimi giorni grazie alla persistenza di questo campo di alta pressione. Ebbene, il Mediterraneo continua a scaldarsi ed accumulare energia, quindi aspettiamo la prima perturbazione. Nel frattempo ci godiamo questo bel tempo.
1: Senz'altro, grazie per queste buone notizie a Luca Ciceroni. A più
2: grazie
1: tardi.
2: Giusy.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Primo palco, accendi lo show.
5: Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social.
4: Primo palco, accendi lo show.
5: Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.
4: Primo palco.
6: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

E allora, trionfo di Madonna agli MTV Video Music Awards 2026, vince 7 statuette e poi Taylor Swift, ma ne abbiamo parlato poco fa. Allora, torniamo ancora in strada, diversi aggiornamenti, parto dalla 1 con le ferro, diramazione Roma Sud verso Firenze, code a tratti, rallentamenti all'altezza della 3 verso Sud, in A4 code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia e anche tra la tangenziale Est di Milano e via Certosa verso Torino. Code a tratti tra Dalmine da Grate verso Milano, in A8 tra Busto Arsizio e L'A9 verso Milano e poi sulla 11 la Firenze Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze, tra Prato Ovest e L'A1 verso Firenze. Traffico congestionato sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale Est, Napoli tangenziale tra Vomero e Corso Malta verso la diramazione Capodichino, rallentamenti, code tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli, poi rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno tra Lastra Signa e Firenze Scandicci, direzione Firenze. Un incidente a Milano sulla tangenziale ovest tra Baggio Cusago e Settimo Milanese verso la 8. Incidente e rallentamenti a Roma sulla tangenziale est tra Largo Lanciani e via dei Monti Tiburtini e via Salaria in direzione Piazzale degli Eroi.

Nei tuoi occhi mi trovo nell'attimo prima in cui sto per baciarti. L'universo si ferma un istante perché vuole ammirarti. Tutto il resto mi passa le mani come la sabbia del mare. Resta solo un diamante che brilla e che continua a brillare.

io ti cercherò degli occhi delle donne che nel mondo incontrerò. E dentro quegli sguardi mi ricorderò di noi.

0: settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
2: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, dal 29 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
0: Rai Isoradio.

0: E si intensifica il traffico a Roma, in particolare sul grande raccordo anulare. Adesso troviamo code tra l'area di servizio Casilina e via Sant'Alessandro, direzione Salaria, e anche tra l'area di servizio Casilina e via Ardeatina in direzione Aurelia. Rallentamenti, non conosciamo la causa, anche sul raccordo Sicignano-Potenza, siamo a Picerno in direzione del raccordo Sicignano. Napoli, tangenziale, fuori grotta, corso Malta verso la diramazione Capodichino, rallentamenti. Corso Malta Capodimonte verso Pozzuoli, rallentamenti, code tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Firenze-Pisa-Livorno, la strada di grande comunicazione, le code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci verso Firenze. Tratto urbano della 24 tra via Fiorentina e la tangenziale est, code per traffico congestionato. In A12 invece le code sono per un mezzo fermo tra Lavagna e Chiavari in direzione nord verso Genova. Code per lavori sulla Napoli-Salerno tra Vietri sul Mare e Salerno verso Salerno, rallentamenti tra Torre del Greco e allacciamento a 1 a 3 direzione Napoli.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Rallentamenti sono tra Valdarno e Firenze Sud, direzione Firenze. Traffico e rallentamenti all'altezza della Napoli-Salerno in direzione Sud. Sulla Napoli-Salerno i rallentamenti sono tra Torre del Greco e l'innesto A3 verso Napoli e tra Vietri sul Mare e Salerno verso Salerno code, ma qui per lavori. Sulla Torino-Trieste, tra Pero e Milano Est verso Brescia code a tratti, tra il raccordo tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino code a tratti, tra Dalmine da Grate verso Milano code a tratti, code anche a Bergamo in uscita da Milano. Le code sulla 8, la Milano-Varese, tra Busto Arsizio e Milano Nord verso Milano, sulla 10 poi tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova e anche tra Finale Ligure e Spotorno direzione Genova. Back to me. You play that.

J-Ax, vita, morte e miracoli. Sono le 7:35 minuti e io torno in auto sole perché il traffico è intenso e tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano ci sono code. Per materiali dispersi invece i rallenti

0: Alle 7.43 minuti ce ne andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Di nuovo buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è in progressivo aumento, specie a ridosso dei principali centri urbani. Vediamo la situazione in tempo reale partendo dalla 4 Milano-Brescia. Qui segnaliamo code a tratti per il traffico intenso tra il raccordo per la tangenziale est milanese e Viale Certosa in direzione di Torino, con tempi di percorrenza di 25 minuti. In direzione opposta, incolonnamenti tra Pero e la barriera di Milano Est per chi viaggia verso Brescia, tempi di attraversamento di 30 minuti. Incolonnamenti anche sulla vicina 8 Milano-Varese in direzione di Milano tra Busarsizio e Milano Nord con tempi di percorrenza di 20 minuti e ancora tra Fiera Milano e l'innesto sulla 4 con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ci spostiamo sulla 10 Genova-Savona per segnalare code in direzione del capoluogo ligure tra Genova Aeroporto ed il Bivio per la 7. Incolonnamenti anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord in direzione di Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, 2 km di coda per il traffico congestionato tra Via Fiorentini e la tangenziale est verso Roma Centro. L'ultima segnalazione arriva dalla tangenziale di Napoli, qui ci sono code tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida. Buon viaggio!
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: Eccoci, buongiorno, buongiorno a voi. La situazione del traffico questa mattina, partiamo dalla 1, tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna ci sono code, tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano altre code per traffico. Andiamo anche all'uscita di Firenze Scandicci, in entrambe le direzioni code, tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze rallentamenti. E poi attenzione perché è avvenuto un incidente, un chilometro di coda tra la A16 e il nodo A1 a Cerrafra la direzione Roma. Andiamo anche all'altezza della 3 in direzione sud da Roma verso Napoli, altri rallentamenti, e sulla Napoli-Salerno i rallentamenti sono tra Torre del Greco e la 3 verso Napoli, tra Vietri sul Mare e Salerno verso Salerno, code per lavori. Sulla A4 la Torino-Trieste, tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti, tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino, code a tratti, tra Dalmine da Grate verso Milano, code a tratti, poi un incidente a Bergamo in uscita in entrambe le direzioni, qui ci sono code. Queste le notizie più importanti, la linea torna a voi.
1: Rai Isoradio, per chi viaggia.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

lato nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: E questa è Sfera e Basta con Lontano. Tra pochissimo l'appuntamento con l'informazione. Seguiremo insieme i titoli del giornale radio delle 8. Ci ritroveremo subito dopo, a più tardi.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Carburanti, da stamana in vigore il price cap di Eni, tetto dei prezzi anche da IP. Giorgia Meloni, segnale importante di attenzione alle famiglie, le opposizioni, il governo non ha una strategia. Il Papa a Lourdes, Leone incontra vittime di abusi da parte di preti, piaga dolorosa, appello contro l'eutanasia, nessuna legge può dare la morte. Oggi, ultima tappa a Metz nel segno dell'Europa. Regno Unito, allarme e terrorismo alla base aerea di Fairford usata dagli americani. Fermati 5 uomini con esplosivi, Trump elogia il blitz britannico, lavoro fantastico. Giulio Regeni, torturato e ucciso. Dopo 10 anni a Roma, la sentenza del processo ai 4007 egiziani accusati dell'omicidio del ricercatore friulano. Gli agenti ribelli dell'intelligenza artificiale, il sito Axios, sotto esame di OpenAI e Anthropic, migliaia di casi anomali, Bill Gates, gli Stati Uniti approvino una regolamentazione. Omaggio al re a Milano, Giorgio Armani, ricordato dalla nipote Silvana, in passerella una riedizione dell'abito da lui indossato per la prima comunione nel 1942. MTV Awards, la musica è donna, Madonna grande protagonista, apre lo show e si aggiudica 7 statuette, 2 riconoscimenti a Taylor Swift, è la più premiata della storia. Guarda che luna rossa a Napoli, successo per la barca italiana davanti a New Zealand nelle regate preliminari di America's Cup, il lungomare diventa uno stadio, in 100.000 a festeggiare. Calcio, la nazionale in Turchia, il CT Mancini rivoluziona la squadra per centrare i primi punti in Nations League.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

Money Rhyme su Rai Radio fino alle 8 e 6 minuti, di nuovo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione, i titoli del GR1, Alessandro Adriani, Giusy Panara con voi ancora per un'oretta e torniamo in strada perché le notizie sono tante, traffico intenso in autosole, le code tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna e verso Milano tra Melegnano e la tangenziale ovest. A Modena Nord in uscita da Milano code, code a Firenze Scandicci in uscita in entrambe le direzioni. Traffico e rallentamenti poi tra Valdarno e Firenze Sud direzione Firenze. Attenzione, un incidente sta provocando code di un chilometro tra l'innesto a 16 Napoli Canusa e il nodo A1 a Cerra a Fragola verso Roma. Traffico e rallentamenti anche all'altezza dell'A3 in direzione sud da Roma verso Napoli e sulla Napoli Salerno. I rallentamenti sono tra Torre del Greco e allacciamento A1-A3 verso Napoli e tra Vietri sul Mare e Salerno verso Salerno, ma qui per lavori. Sulla Torino Trieste tra Pero e Milano Est verso Brescia code a tratti, tra il raccordo tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino code a tratti, code a Bergamo in uscita da Milano e anche sulla Milano-Genova le code sono all'uscita di Genova Bolzaneto in uscita da Genova, tra la 12 e Bolzaneto verso Milano code, tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena verso Genova code, code a tratti in A8 tra la 4 e Fiera Milano verso Varese, incidente tra Fiera Milano e Cascina Merlata verso Milano, le code tra Fiera Milano e la 4 verso Milano e anche a Busto Arsizio in uscita in entrambe le direzioni ci sono code, come pure tra la 36 Pedemontana e Milano Nord direzione Milano. Sulla 10 la Genova Ventimiglia le code sono tra Finale Ligure e Spotorno direzione Genova.

0: giorno per giorno su Rai Isoradio.
1: Giorno per giorno su Rai Isoradio, oggi c'è Miriam Pezzali.
2: Buongiorno Giusy.
1: Buongiorno cara.
2: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e ce ne andiamo oggi idealmente a iniziare la nostra giornata a Foggia, dove il sole è sorto alle 6:50, tramonterà alle 18:47, 12 ancora le ore complessive di luce, la luna è da poco entrata nella sua fase calante dopo la meravigliosa luna piena del raccolto di sabato scorso. Ottima la qualità dell'aria in città, mentre per quanto riguarda i pollini sono medi i livelli per chi è sensibile ai pollini di ambrosia e assenzio. In città la giornata trascorrerà sotto un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con una temperatura massima prevista di 26 gradi e una minima già registrata di 15. Mentre, ampliando brevemente lo sguardo al resto del paese, ci aspetta una giornata in prevalenza stabile e soleggiata, salvo locali e brevi piovaschi pomeridiani nelle zone interne di Calabria e Sicilia orientale, con temperature però gradevoli. Le massime oscilleranno tra 24 e 29 gradi.
1: Foliage.
2: Sì, l'autunno ormai, no? Sia quello astronomico con l'equinozio, sia quello meteorologico che è iniziato il 1 settembre, è definitivamente entrato. E che cosa succede oltre ad abbassare le temperature finalmente dopo quest'estate rovente? Abbiamo gli alberi che cominciano a cambiare il colore delle foglie, quello che appunto, come hai detto tu, si chiama foliage. Allora, cambiano colore, da verdi diventano rosse, marroni, passando per una moltitudine di sfumature, e questo fenomeno ha una spiegazione che risiede nel modo in cui gli alberi si nutrono, ovvero nella famosa fotosintesi che tutti abbiamo studiato a scuola ma che quasi nessuno si ricorda. Allora andiamo a rinfrescare un po' la memoria. La fotosintesi è il processo chimico attraverso il quale le piante, sfruttando l'energia della luce del sole, trasformano l'anidride carbonica e l'acqua in glucosio, ovvero in zucchero, nutrimento. Questa trasformazione avviene principalmente tramite la clorofilla, un pigmento verde che si trova nelle foglie delle piante ed è particolarmente abbondante durante la stagione calda, perché per essere prodotta ha bisogno della luce. Un altro elemento che entra in gioco nella fotosintesi è il carotene, un pigmento di colore arancione. Tutti lo conosciamo perché ce lo mangiamo prima di andare al mare per sviluppare la melanina. Bene, questo ha un ruolo, è vero, secondario, però quello che è importante è che non necessita della luce per essere prodotto, ed ecco quindi che durante l'autunno, quando le giornate si fanno più corte, emerge e diventa evidente sulle foglie. Successivamente, con l'avvicinarsi della stagione fredda, le piante limitano al massimo il consumo di energia, interrompendo il passaggio degli zuccheri dalle foglie ai rami. In questo modo lo zucchero intrappolato nelle foglie si trasforma in un terzo pigmento, l'antociano, una sostanza vegetale presente in ogni parte delle piante e responsabile del colore rosso, caratteristico appunto delle foglie in autunno.
1: Assai interessante questa spiegazione.
2: Perché dell'antociano io non sapevo, per
1: assolutamente nulla. Non so se i nostri ascoltatori al 348 103 1010 ci vogliono dire qualcosa a proposito per approfondire.
2: Naturalmente, però noi, okay, sono benvenuti. E allora andiamo all'accadde ieri. Un'altra curiosità, non andiamo tanto indietro nel tempo come spesso facciamo, ce ne andiamo al 28 settembre 2021, quando si avvia ufficialmente il progetto dello Storm Naming, cioè da quel momento il servizio meteorologico dell'aeronautica militare nomina le tempeste più intense che colpiscono l'Italia, in coordinamento con i paesi del gruppo del Mediterraneo centrale, formato anche da Slovenia, Croazia, Macedonia del Nord, Malta e Montenegro. Per l'assegnazione dei nomi devono essere soddisfatti tre requisiti fondamentali. La priorità geografica: l'Italia o uno dei paesi del gruppo deve essere il primo territorio a subire gli impatti della tempesta. L'univocità: nessun altro gruppo meteorologico europeo deve aver già assegnato un nome a quel medesimo sistema ciclonico. E la soglia di severità: la tempesta deve presentare dimensioni significative ed essere associata a venti di intensità pari o superiore a forza 9. Quindi deve essere veramente importante. Ogni anno le liste dei nomi vengono aggiornate all'apertura della nuova stagione, che è fissata convenzionalmente al 1 settembre, e i nomi vengono assegnati rigorosamente in ordine alfabetico, e da qui appunto tutti i nomi che vengono alle varie tempeste. La stagione da poco conclusa ha registrato un totale di 14 tempeste nominate complessivamente sul territorio italiano, e se invece una perturbazione proviene da un un'altra area geografica, ad esempio dall'Atlantico, l'Italia è costretta o comunque è tenuta a mantenere il nome già assegnato dal gruppo meteorologico che l'ha intercettata per primo.
1: Allora, tu stai per nominare un proverbio che sì, in questo momento è insomma quanto mai azzeccato, visto il momento un pochino di crisi, via.
2: Sì, diciamo che bisogna fare un po' economia, ecco. E infatti il proverbio ci dice: a settembre si mangia e non si spende, perché l'orto e il frutteto sono carichi dei frutti della natura con cui si apparecchia la tavola in abbondanza e quindi non è necessario spendere, a patto di
1: rimbocchiamoci le mani.
2: Avere l'orto, ecco, il frutteto.
1: Cerchiamo qualche orto e andiamo lì a lavorare e così possiamo mangiare. Grazie per questa bella parentesi. Giorno per giorno con Miriam Pezzali. A domani.
2: Ciao.
0: Giorno per giorno su Rai Isoradio.

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Ready or Not. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Rai Radio.

Uno dei primi grandi successi dei Pooh, Piccola Katy, alle 8:24 minuti. Riprendiamo il viaggio da Pisa, dalla diramazione per Pisa, perché ci sono code a Pisa Nord-Est in uscita dalla Firenze-Livorno e code a tratti tra Navacchio e Pisa Nord-Est verso Pisa. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, all'uscita di Santa Croce sull'Arno da Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci verso Firenze, code a Napoli in tangenziale tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli, e tra a Corso Malta in entrata in entrambe le direzioni e tra Corso Malta e Capodimonte direzione Pozzuoli. Ancora sulla tangenziale di Napoli tra Fuori Grotta e Corso Malta verso la diramazione Capodichino rallentamenti, a Fuori Grotta in uscita in entrambe le direzioni code. Sulla Venezia Belluno all'altezza della tangenziale di Mestre in direzione sud rallentamenti e ora per un incidente sulla Torano Pescara il traffico è bloccato. Incidente, code, traffico bloccato tra Chieti e Manopello in carreggiata ovest verso la Roma Teramo, traffico bloccato con code per incidente. Sulla complanare del tratto urbano della 24 tra la Roma Teramo e Tor Cervara verso la tangenziale est, code per traffico congestionato, incidente tra la fine complanare e via Togliatti verso la tangenziale est, traffico congestionato. Poi tra l'inizio complanare e la tangenziale est sono 3 i chilometri di coda.

0: sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
1: Che nome dai ad un

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Viabilità astrale con...

Oggi lunedì, la luna in fase calante nel segno dell'Ariete. Partiamo con i segni di aria. Gemelli, il vento del romanticismo soffia deciso verso di voi. C'è chi sta per aprirvi il cuore con parole sincere, forse attese da tempo. Lasciatevi raggiungere da questa tenerezza. Potrebbe segnare un passo importante nelle vostre relazioni. Bilancia, la vostra forza nasce dalla serenità che trovate in famiglia e negli affetti più cari. Tornate a casa, nel senso più profondo del termine. Condividere momenti semplici, autentici, vi ricaricherà più di mille distrazioni. Acquario, Sole e Plutone lavorano insieme per darvi carisma e visione. Le persone vi ascoltano, vi osservano, si ispirano a voi. Usate questa influenza con consapevolezza. Potete guidare, motivare e creare legami solidi. Segni di fuoco, Ariete. La generosità è la vostra firma in questo inizio settimana. Dimostrate ciò che provate senza trattenervi. Un gesto sincero può rafforzare un legame, più di mille parole. Dare amore ora significa riceverlo moltiplicato. Leone, la fiducia che gli altri ripongono in voi è la vostra vera forza. Avete costruito rispetto e ora potete usarlo per affrontare qualsiasi sfida con classe e sicurezza. Camminate a testa alta. Sagittario, una piccola tensione sul lavoro potrebbe mettervi alla prova. Fermatevi un attimo, respirate e scegliete la comprensione. La vostra empatia può trasformare un errore in un punto di svolta. Linea alla musica, ma restate con noi. Torniamo presto con Viabilità Strada.

0: di abilità astrale con Jupiter su Raizo Radio.
1: Buona energia, ripartiamo con i segni di terra. Toro, una giornata speciale con il partner vi aiuta a lasciare andare le preoccupazioni. Ritrovate il valore dei gesti semplici, uno sguardo, una parola, una presenza autentica. L'amore cresce quando smettiamo di complicarlo. Vergine, mettete da parte il giudizio e fate spazio alla spontaneità. L'amore ha bisogno di respiro, non di controllo. Seguite il flusso delle emozioni. Costruire qualcosa di vero oggi significa abbassare le difese. Capricorno, Marte vi regala energia, decisione e coraggio. È il momento di partire, di credere in ciò che fate. Quando siete determinati,

0: nulla vi ferma. Segni di acqua, cancro, un nuovo interesse può portarvi freschezza e curiosità. Lasciatevi andare, ma restate fedele a ciò che sentite davvero. L'amore è un gioco bellissimo quando rispetta il cuore. Scorpione, la vostra arma vincente è la sincerità. Mostratevi per quello che siete, senza maschere. Questo vi porterà rispetto, relazioni profonde e una nuova armonia. Pesci, Saturno vi invita a cercare equilibrio. Compromesso non significa rinuncia, ma intelligenza emotiva. Con dialogo e comprensione potete mantenere la pace e rafforzare i legami più importanti. E anche per oggi il nostro viaggio tra le stelle si conclude. Dal vostro Jupiter, buon inizio settimana e a presto sulle frequenze del cosmo.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.

0: E prendiamolo come un invito per tutta la giornata, cerchiamo di sorridere come appunto ci stimola a fare Enzo Avitabile. Alle 8:45 minuti ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Di nuovo buongiorno.
1: Sì, buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santore da Autostrade per l'Italia. Circolazione molto sostenuta sulla rete, specie a ridosso dei principali centri urbani. Vediamo la situazione in tempo reale partendo dalla 4 Milano-Brescia. Qui ci sono code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia con tempi di percorrenza di 30 minuti. In direzione opposta verso Torino, incolonnamenti segnalati tra il raccordo per la tangenziale est milanese e Viale Certosa. Anche in questo caso si impiegano circa 30 minuti. Ci spostiamo sulla A8 Milano-Varese, segnaliamo incolonnamenti tra Fiera Milano ed il bivio per la 4 verso Milano con tempi di percorrenza di 20 minuti. Incolonnamenti anche in direzione opposta tra il bivio per la 4 e Fiera Milano. Sulla 9 Lenate Chiasso, code per l'attraversamento della dogana tra Como Montolimpino e Chiasso per chi è diretto verso la Svizzera. Sulla 1 Milano-Napoli, per il traffico intenso, segnaliamo incolonnamenti nel tratto toscano tra il bivio per la 11 e Firenze Scandici in direzione di Roma. Sempre sulla 1, ma più a sud, nel tratto campano, per un incidente ormai risolto, segnaliamo ancora 2 km di coda tra lo svincolo per la strada provinciale 1 per Casoria ed il nodo a Cerra Fragola in direzione di Roma. Sulla A7 Milano-Genova, code per il traffico intenso in direzione di Genova tra Genova Bolzaneto ed il bivio per la A12. Incolonnamenti anche tra il bivio per la 10 e San Pier d'Arena in direzione del centro città. Sulla A10 code in direzione di Genova, anche in questo caso tra il bivio per la 26 dei trafori e quello per la 7, 15 minuti il tempo di percorrenza del tratto. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per il traffico intenso sono segnalate tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro verso Ancona con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ripercussioni sul vicino raccordo di Casalecchio con code tra Bologna-Casalecchio e l'innesto sulla A14. L'ultima segnalazione arriva dalla tangenziale di Napoli, ci sono code tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

0: Miss.
1: Miss Italia, dito nella piaga, le 8:51 minuti. Prima di salutarci, un ultimo sguardo a quanto accade in strada. Allora, torno sulla Turano-Pescara perché per incidente c'è un tratto chiuso adesso tra Chieti e Manoppello in carreggiata ovest verso la Roma-Teramo e si sono formate anche delle code. Chieti-Manoppello verso la Roma-Teramo, tratto chiuso con code. Sulla tangenziale di Napoli ad Agnano in uscita le code in entrambe le direzioni, a Fuori Grotta in uscita le code in entrambe le direzioni, i rallentamenti tra Fuori Grotta e Corso Malta verso la diramazione Capodichino, per un mezzo fermo poi tra zona ospedaliera e Camaldoli verso Pozzuoli, altri rallentamenti, code a Corso Malta in entrata e in uscita e rallentamenti tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli, altre code tra Capodichino e Corso Malta direzione Pozzuoli. Andiamo anche in A1 tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano verso Milano code all'altezza della 22 in direzione nord, code a Modena Nord in uscita da Milano, code per un mezzo in fiamme all'uscita di Barberino in entrambe le direzioni, quindi molta attenzione. Poi tra la 11 la Firenze Pisa Nord e Firenze Scandicci verso Roma, code a Firenze Scandicci in uscita in entrambe le direzioni, rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, andiamo anche tra Cassino e Ponte Corvo verso Roma dove è avvenuto un incidente. Sempre sulla 1 il traffico congestionato tra la provinciale 1 Casoria, il nodo A1 Cerra Fragola verso Roma e all'altezza della Napoli-Salerno in direzione sud ci sono rallentamenti per traffico intenso. Tra poco ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme la notizia, le notizie del giornale radio delle 9, subito dopo con voi Max Locafaro come tutte le mattine. Voglio salutare e ringraziare Alessandro Adriani che si è occupato della parte tecnica. Da Giusy Panara l'augurio di una buona giornata e di un buon viaggio.

0: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
1: Ore 9.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. È scattato il tetto massimo al prezzo di benzina e diesel imposto nei distributori Eni e Enilive in tutti i quasi 4.000 impianti del gruppo. Lo sconto da 17 centesimi al litro sarà applicato per 30 giorni e sarà prorogabile sino a fine anno. La verde sarà venduta anche in autostrada a 1,99 euro al litro, il gasolio a 2,19. Riduzioni anche nei 4.500 punti vendita di IP. La misura potrebbe essere estesa anche al marchio Esso. Sul tetto al prezzo dei carburanti, il commento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, dice la Premier, che ringrazia il Presidente dell'Azerbaigian, paese che controlla l'azienda attraverso la compagnia di Stato Socar. Il governo continuerà a lavorare per proteggere il potere d'acquisto degli italiani, aggiunge Meloni, in una fase internazionale che rimane particolarmente complessa. La guerra Stati Uniti-Iran, mi aspetto ulteriori colloqui con Teheran la prossima settimana con i mediatori Witkoff e Kushner, lo ha dichiarato Donald Trump al sito Axios dopo il no americano alla richiesta iraniana di una tregua. E lo stallo nelle trattative si ripercuote sui prezzi degli energetici nei mercati internazionali. In questi minuti le aperture delle borse europee. Sentiamo come sta andando Piazza Affari con Federico Simonelli.
4: Sì, un'apertura debole in questo momento per Piazza Affari, che cede lo 0,1%, in un quadro contrastato: Francoforte più 0,2%, Londra più 0,3%. L'attenzione oggi di nuovo sull'energia, lo dicevate, con la ripartenza dei prezzi del petrolio dopo il no degli Stati Uniti alla proposta di tregua di una settimana avanzata dall'Iran. Supera i $107 al barile il Brent europeo, un 7% in più rispetto al lunedì scorso, i 94,2 invece il WTI e texano. A Milano, faro tra gli altri sui titoli energetici, resta alta l'attenzione sul mercato obbligazionario con i titoli decennali americani che hanno toccato il 5,2%, spread europei in leggerissima crescita, quello italiano 92 punti con decennale al 4,54%. Linea a voi.
3: Quarto e ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Il pontefice proprio in questi minuti in arrivo a Metz, nel nord-est del paese, per una giornata nel segno dell'Europa e della figura dello statista francese Schumann. Prevost parteciperà a un incontro interreligioso dove sarà presente anche il presidente Macron. Nel pomeriggio la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Nuova tegola su Netanyahu, mese dalle elezioni. Anche gli 007 egiziani, dopo gli emiratini, avrebbero avvertito il premier israeliano di un imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Allarmi inascoltati, secondo la stampa israeliana.
5: Come un vaso di Pandora, c'è una nuova dichiarazione da parte di funzionari egiziani secondo cui Netanyahu era stato avvertito di un attacco imminente prima del 7 ottobre. Secondo le rivelazioni del Wall Street Journal, riportate ampiamente dalla stampa israeliana, il capo dell'intelligence egiziana Kamel avrebbe telefonato personalmente al primo ministro israeliano. Le prime avvisaglie a giugno del 2023, poi a settembre Kamel si sarebbe recato in Israele a bordo di un aereo per avvertire che la situazione a Gaza era critica e rischiava di esplodere in faccia a tutti. Parole testuali che riporta The Times of Israel. L'ultimo avvertimento 48 ore prima della strage. Netanyahu ha sempre negato di aver parlato con Kamel, ma ormai da settimane sotto accusa per aver sottovalutato o ignorato gli avvertimenti. Secondo i media, anche il presidente degli Emirati Arabi, Mohammed bin Zayed, avrebbe telefonato a Netanyahu prima del massacro, particolari che irrompono nella campagna elettorale di Netanyahu, che nega tutto. Non sapevo, non mi hanno avvertito. Alba Arcuri, GR1.
3: È in carcere con l'accusa di tentato omicidio la donna che a Torino ha investito il figlio dell'ex compagno, un bambino di 5 anni.
1: Per il padre del bimbo di 5 anni investito dalla sua ex compagna Camilla D'Alessandra, l'obiettivo era lui. Sul rapporto tra i due si concentrano le indagini che dovranno far luce sulla vicenda. Il bimbo stava camminando con l'uomo insieme alla sorella e un'altra donna, forse la nuova compagna di lui, nel quartiere San Donato, zona nord-ovest di Torino. L'auto guidata dalla 24enne lo ha travolto, un gesto volontario per chi indaga motivato da rancori nei confronti dell'ex. Un incidente per l'avvocato della 24enne, Christian Scaramuzzi.
6: Si può solo ipotizzare che in qualche modo la ragazza sia partita probabilmente di scatto o magari il bambino si sia spostato.
1: Il piccolo è ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi al torace e all'addome, guaribili in 40 giorni. Dopo l'impatto la donna sarebbe fuggita per poi essere arrestata dai carabinieri un'ora dopo. Alla madre al telefono avrebbe detto di non aver investito il bambino, da capire anche se con lei in auto ci fosse qualcun altro. Nelle prossime ore sarà fissata l'udienza di convalida dell'arresto. Fabrizia Ralla, GR1.
3: Si chiama Face the Wall, il nuovo singolo pubblicato da un grande musicista britannico. Il brano fa parte del nuovo album di Peter Gabriel, la cui uscita è prevista per la fine dell'anno. Come già accaduto per il precedente lavoro, Gabriel sta pubblicando un nuovo singolo ad ogni luna piena. Ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
7: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
8: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Alanis Morissette con You Learn, 1995, questo è l'anno della ISO Radio Gold delle 9, dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1 qui su Rai ISO Radio. Buona inizio settimana, buon lunedì da parte mia, da Max Locafori in questo momento al microfono a tenervi compagnia fino a mezzogiorno insieme ad Alessandro Rosi alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Ripartiamo con il nostro palinsesto, siamo insieme fino a mezzogiorno, come detto alle 10 come di consueto tutti i lunedì, il nostro consueto viaggio tra le stelle con In Viaggio con Elisabetta in modalità Eli and Stars, e quindi ci sarà il nostro Rino Jupiter a farvi l'oroscopo della settimana. E laddove foste interessati, mandateci un messaggio al 348 103 1010 per sapere il vostro ascendente. All'interno del messaggio mettete il vostro nome, la data di nascita, ma soprattutto l'orario in cui siete nati, affinché Rino Jupiter possa calcolare il vostro ascendente. Alle 11 invece saremo da casello a casello e poi così via, Sabina Style, con anzi questioni di stilo all'interno di da casello a casello e così via tutto il palinsesto. Salutiamo la prof Giusy Panara che vi ha tenuto compagnia fino a poco prima dell'appuntamento con l'informazione del GR1 e soprattutto vi ha tenuto aggiornati in merito a ciò che è accaduto nel corso delle prime ore della mattinata sulla nostra rete viaria stradale e autostradale, in condizioni un po' critiche sulla 10 per esempio, code dovute a lavori tra Finale Ligure e Pietra Ligure verso Genova, così come anche in direzione opposta verso il capoluogo Ligure, le code tra Finale Ligure e Spotorno. Rimaniamo in Liguria sulla Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, coda di un paio di chilometri, forse anche qualcosa di più, sempre dovuta a lavori verso Milano, mentre in direzione opposta è accaduto un incidente tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena verso Genova al chilometro 132 e 800 della carreggiata sud. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, così come nel caso dell'incidente accaduto sulla Bologna-Taranto tra Grottammare e San Benedetto del Tronto verso Pescara al chilometro 309 e 900, e anche in merito a quella accaduta all'uscita di Ancona Sud, sempre sulla A14 e che sta interessando entrambe le provenienze. Invece, in merito a ciò che è accaduto e sta avvenendo sulla Torano-Pescara, qui sulla A25 è accaduto un incidente che sta provocando la chiusura del tratto tra Chieti e Manoppello verso la Roma-Teramo. Incidente accaduto al chilometro 174 e, come detto, è stata istituita la chiusura del tratto verso la 24 a causa di proprio di questo incidente. Per il resto, sulla 30 tra il nodo con la 16 e Nola verso Caserta, qui c'è una coda dovuta al traffico congestionato per un chilometro, mentre tornando in Toscana sulla 1 tra Firenze e Impronete il bivio con la 11 verso Bologna, rallentamenti dovuti al traffico intenso, mentre sulla stessa Firenze e Pisa Nord anche qui non mancano le code dovute al traffico intenso in un tratto di 13 km verso Firenze tra Pistoia e il bivio con la 1. Tra poco controlliamo anche la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia e daremo spazio anche ai vostri messaggi che sempre numerosi giungono al 348 103 1010. Avremo comunque un occhio puntato alle agenzie con le notizie provenienti dall'Italia e dal mondo e la nostra musica a farvi compagnia, che sia di movimento o che siate impegnati nelle più disparate attività da fermi. La nostra musica con cui siamo partiti con l'ISO Radio Gold delle 9, e siamo partiti con Alanis Morissette con quella You Learn 1995, questa invece è l'ISO novità di Saif, Parlar d'amore.

Il fresco vincitore questa notte durante gli MTV Awards del Best R&B, ovvero Bruno Mars con I Just Might, in questo caso però l'abbiamo ascoltato qui su Raizo Radio con Still insieme a Karol G. Questa è Raizo Radio, ancora buon viaggio malgrado i disagi, per esempio, che vengono denotati sulla Brescia-Padova, la 4 in questo momento verso Brescia code per 5 km dovuta a un incidente ormai risolto che era avvenuto tra Grisignano e Vicenza Ovest, così come anche in direzione opposta le code per 4 km sempre per un incidente oramai risolto che era avvenuto tra Sirmione e Peschiera verso Padova. Milano, la tangenziale est del capoluogo lombardo, c'è un incidente accaduto all'altezza di Agrate Brianza in uscita in direzione della 1, mentre da Milano veniamo a Roma, grande raccordo anulare verso l'Appia, c'è traffico rallentato a causa di un incidente accaduto un chilometro dopo lo svincolo 24, quello che conduce su via Ardiatina per intenderci. Sulla Bologna-Taranto tra Grottammare e San Benedetto del Tronto verso Pescara in direzione sud c'è una coda di un chilometro dovuta all'incidente accaduto al chilometro 309 e 900. Si è trattato del tamponamento avvenuto tra due auto, mentre sulla 12 tra Genova Est e il bivio con l'A7, in questo caso verso Genova, c'è coda anche qui dovuta al mancato assorbimento della viabilità ordinaria. Sulla 4 le code dovute al traffico intenso in un tratto di 13 km poco meno tra Monza e il bivio della 4 con il raccordo per Viale Certosa verso il capoluogo piemontese, mentre ricordiamo che è stata istituita la chiusura del tratto Chieti Manopello rimanendo sulla Torano-Pescara a causa di un incidente. E qui per Roma, per coloro che dovessero dirigersi verso Roma, autostrade, o meglio autoparchi, consiglia di seguire la Tiburtina Valeria per Brecciarola-Manopello, e questa è l'indicazione del percorso alternativo. Salutiamo un po' di ascoltatori che ci stanno segnalando un po' di criticità. L'augurio di buon lavoro anche a Gabriella, così come Giada, grazie Edoardo, il suo Edoardo che fa il camionista e ci ascolta come fedele ascoltatore, grazie, così come anche Mario, anche Antonello, Rossella, grazie Rossella da Perugia, grazie per l'affetto e per la stima, e anche il buon Mauro, perché no, ma sì, va, domani un giorno migliore, via.

0: James Blunt con l'ISO novità Testis Like Summer. Prima di aggiornare le condizioni del traffico a Roma, diamo conto di un veicolo che procede contromano sulla A3 tra Nocera e Angri Sud verso Napoli. Moderate la velocità e mantenete assolutamente la destra o laddove possibile fermatevi per effetto di questo veicolo che procede contromano sulla A3 tra Nocera e Angri Sud verso Napoli.
1: Roma, servizi per la mobilità, per Rise Radio, traffico e viabilità.
0: Aggiorniamo la condizione del traffico a Roma, lo facciamo collegandoci con Simona Innocenti. Buongiorno Simona.
2: Sì, buongiorno a voi. Partiamo come di consueto dal grande raccordo anulare, dove il traffico è intenso tra Roma Fiumicino e Roma Napoli e tra Casilina e Centrale del Latte in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria, più avanti tra Nomentana e Appia. Traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti in direzione della tangenziale. Su quest'ultima ci sono rallentamenti tra Via delle Valli e Via dei Campi Sportivi in direzione del Fuori Teatrico e tra Nomentana e Tiburtina in direzione di San Giovanni. Traffico sostenuto anche sulla Cassia all'altezza dell'ospedale San Pietro, fate bene a

Fulminacci con Maledetto Me su Rai Isoradio. La connessione nel traffico sulla 3, ricordiamo ancora questo veicolo che procede contromano verso Napoli in direzione nord tra Nocera e Angri Sud, lì nei pressi è accaduto un incidente tra Vietri sul Mare e Cava dei Tirreni al chilometro 46.800. Sulla 10 anche qui notizia di un incidente avvenuto verso Ventimiglia al chilometro 32.500 tra Cele Ligure e Albissola, coinvolti un'auto e un camion, e al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Rallentamenti dovuti al traffico intenso sulla A11, la Firenze-Pisa Nord, dove tra Pistoia e il bivio con la 1 verso Firenze il traffico intenso sta provocando rallentamenti. Ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto sulla Bologna-Taranto tra Grottammare e San Benedetto del Tronto verso Pescara al chilometro 309-900, sta provocando coda di un chilometro a partire dal chilometro 307. In merito a ciò che è accaduto e sta avvenendo sulla Torano-Pescara, lo ricordiamo, c'è stato un incidente verso la Roma-Teramo tra Chieti e Manoppello al chilometro 174 e qui il tratto in questione è chiuso a causa di questo incidente verso la A24, con indicazione del percorso alternativo da parte di autoparchi, ovvero per coloro che dovessero raggiungere la capitale consigliano di seguire la statale 5 Tiburtina Valeria per Brecciarola Manoppello. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla Brescia-Padova le code per 6 km dovute a un incidente risolto avvenuto tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia, così come tra Grisignano e Vicenza Ovest nella medesima direzione, le code per 4 km. Torniamo a Roma, grande raccordo anulare, ci sono code in carreggiata interna tra via Cassia e via Tiburtina e anche sempre in direzione in carreggiata interna tra via Casilina e Parco dei Medici, anche qui le code dovute al traffico intenso. Continuate a messaggiarci al 348 103 1010 in merito al nostro viaggio che faremo dalle 10 in poi tra le stelle con Rino Jupiter in viaggio con Elisabetta in modalità Alien Stars. All'interno del messaggio mettete il vostro nome, la data di nascita, ma soprattutto l'orario in cui siete nati,

0: Ciao Eli, sì, sto arrivando. Sono partito da Marte, scherzo, sto nel traffico e...
1: ma ce la fai, perché alle 10 noi siamo in onda.
0: Sai che io ho la mia super bike, arrivo sempre puntuale.
1: Allora Rino, sbrigati ad arrivare, perché alle 10 siamo in onda con Eli and the Star, con te, faremo l'oroscopo a tutti i viaggiatori. Ricorda il numero, che lo sai a memoria tu.
0: Ma perché mi dici
1: Dai, veloce!
0: Ma lo fa forte, non lo ricordo il numero.
1: Silenzio, 348 103 1010, dai, fai veloce, a tra poco.
0: A tra poco, veloce, e ci sta lì, me lo fa apposta. Non me lo ricordo il numero.

0: Rise novità, la città degli angeli su Rise Radio. Sulla 10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova in un tratto a gestione Autofiori, code a tratti per 3 km, mentre è ancora attiva la notizia del veicolo che procede contromano, ancora non è stato intercettato, che procede sulla 3 verso Napoli tra Nocera e Angri Sud. Tra l'altro lì nei pressi, nella medesima direzione verso nord, tra Vietri sul Mare e Cavale Tirreni è accaduto un incidente al chilometro 46.800. In Toscana, tra Pistoia e il bivio con la 1 sulla Firenze, Pisa Nord verso Firenze, rallentamenti dovuti al traffico intenso. E a tal proposito salutiamo Katia che ci ha messaggiato da questo tratto della 11. Sulla Bologna-Taranto, risolto l'incidente che era avvenuto tra Grottammare e San Benedetto del Tronto verso Pescara, ma sta ancora provocando coda. E in direzione sud era accaduto al chilometro 309-900, c'è ancora la coda a partire dal chilometro 307. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia parliamo di viabilità ordinaria. La tangenziale est di Milano, code per 2 km a causa di incidenti accaduto tra l'allacciamento con la 1 e via Mecenate, Ponte Lambro verso Lecco. Per il resto null'altro da segnalare. E allora, puntuali 9.45, possiamo aggiornare le condizioni meteo. E su Rise Radio, come di consueto, lo facciamo grazie all'aeronautica militare presente qui con noi in studio, il maggiore Domenico Maglione. Buongiorno.
1: Ultima settimana di settembre che ha i tratti tipicamente estivi, l'alta pressione sul paese e soprattutto un ampio soleggiamento. Quest'ampio soleggiamento porta poi a temperature decisamente al di sopra delle medie stagionali, siamo 3-4 gradi in più e siamo al nord intorno ai 28 gradi di media, 29 al centro-sud, con Firenze che dovrebbe arrivare intorno ai 30 gradi. Questo anche in conseguenza dell'ampio soleggiamento e soprattutto l'assenza di nuvolosità. Qualche nube tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi, ma al centro nord diciamo che il rischio pioggia è decisamente basso, leggermente più alto invece sulle zone appenniniche calabresi e sulle zone siciliane, sempre dei rilievi, dove ci sarà spazio per qualche debole pioggia localizzata ovviamente. Quindi questa è la situazione, sembra che siamo ancora in un periodo tipicamente estivo.
0: Perfetto, grazie al maggiore Domenico Maglione dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Cose che capitano, Biagio Antonacci con Ron, e sono cose che capitano in un'autostrada, come per esempio intercettare un veicolo contromano. Allora, sulla 3, quello che stava viaggiando tra Nocera e Angri Sud verso Napoli è stato intercettato, quindi notizia che possiamo piacevolmente archiviare, ma adesso c'è una moto che procede contromano sulla 1 in corsia d'emergenza tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze. Notizie di incidenti provengono una dalla Milano Genova, ne è accaduto uno verso nord tra Busalla e Roncoscrivia al chilometro 109-200, coinvolti un'auto e un camion. L'altro è avvenuto sulla 8 tra il bivio con la 9 e Lainate verso Milano al chilometro 8-200, qui coinvolte due auto. I Rolling Stones e dopo Francesca Michelin vi conducono al segnale orario e tra poco saremo in viaggio con Elisabetta in modalità Alien Stars. Continuate a messaggiarci al 348-103-1010 per sapere il vostro ascendente, data di nascita e orario, mi raccomando.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: scatto, ovvero Al Jarreau con questa Morning. 1983, l'anno della Isola de Gold delle 10, dopo
1: anche il mio anno di nascita.
0: E beh, ovvio, ci mancherebbe altro. Queen, la nostra Queen Elizabeth, la cui voce suadente e calda già cominciata a sentire, perché tra poco saremo in viaggio con Elisabetta, appunto con la Queen Elizabeth, in
1: da
0: modalità
1: 5 minuti
0: Alien
1: dovremmo essere
0: Stars.
1: In viaggio con Elisabetta, scusate, però va bene.
0: No, ma diamo soltanto un paio di aggiornamenti riguardanti
1: scherzo,
0: il traffico
1: scherzo.
0: Sulla 7 tra Roncoscrivia
1: ciao.
0: E ciao, sono Elisabetta Ferracini. Dillo.
1: Sono nata nel 1983. Prego, prego.
0: Tra Roncoscrivia e Isola del Cantone verso Milano c'è un incidente accaduto al chilometro 105-800, coinvolte un auto e un camion, e sta provocando coda a partire dal chilometro 111-500 tra Busalla e Isola del Cantone. Sulla 14 anche qui è accaduto un incidente all'uscita di Imola, sta interessando entrambe le provenienze, così come sulla 8 ne è accaduto uno tra il bivio con la 9 e l'Ainate. Concludiamo con le code dovute al traffico intenso ancora sulla Bologna-Taranto tra il bivio con Remo Casalecchio e Bologna Fiera verso Ancona, in un tratto di poco più di 6 chilometri.
1: Il viaggio.
0: A proposito.
1: Saluto Benassia, Ciao cari, buongiorno.
2: Accendi la radio e viaggia insieme a noi.
1: Oh. Ale!
0: Il nostro Benji Benati, autore della sigla.
1: Sì, salutiamo Benji Benati, dai, lo chiamiamo ad ottobre. E allora buongiorno a tutti i radioascoltatori di Rai Isoradio. Sono 10:06, buongiorno al mio prode, cavaliere
0: buongiorno,
1: Max Ocafaro.
0: Buongiorno.
1: Al di là del vetro, al mitico regista Mauro.
0: Convertito.
1: Mauro.
0: Convertito.
1: E dal tecnico Alessandro.
0: Rosi.
1: Alessandro.
0: Rosi.
1: Oggi ripetiamo tutto due volte. E adesso è arrivato il momento del... Che stai facendo,
0: si sta
1: caro?
0: Allora,
1: lo sapete, ormai è universalmente...
0: Noto.
1: No. Che il lunedì facciamo l'oroscopo a tutti...
0: Gli ascoltatori di Isoradio.
1: Di Rai
0: Isoradio.
1: E ricordiamo il numero 348-103-1010.
0: Eccoci.
1: Sì, siamo in modalità Alien the Stars. È la stella più brillante del cielo. Sai che mi fermano tutte le mie amiche, tutte le jupiterine, mi dicono: Eli, ma perché solo il lunedì non lo fate anche il venerdì? L'oroscopo del weekend lo facevamo il venerdì, però abbiamo voluto fare questa settimana corta.
0: Buongiorno,
1: soprattutto
0: Rino.
1: È stato lui che l'ha chiesto. Rino, io gli ho detto: il venerdì non me lo fate falso questo oroscopo, perché io voglio far partire il weekend il giovedì. E così presto detto sei stato accontentato. Buongiorno Rino Jupiter.
3: Buona energia a tutti.
0: Buongiorno.
3: Eccoci qua. Allora,
1: come mai siamo maggio?
3: No, beh, lunedì è sempre un po' la ripartenza.
1: Hai la carburazione, tu sei un vai a diesel o benzina?
3: Diesel. Prima diesel, poi magari...
1: Ora c'è il tetto, avete letto che ci sarà il tetto?
3: Il tetto di cosa?
0: Del prezzo della benzina.
1: Dovrebbe.
3: Speriamo. Ve la siete vista questa luna piena? Che
1: ma
0: bella.
1: Ieri mi sono veramente spaventata.
0: Addirittura.
1: Perché sì. Era super piena. Poi vedevo delle ombre dentro. Vedevo proprio tutti gli esseri lì che camminavano.
3: Qualche lunatico. Non manca.
1: Salutiamo Jody di Bernini, che per tanti anni è stata la voce dei lunatici. E allora?
0: Che settimana ci aspetta, Rino?
1: Ma come mai sei così moggio? Scusami, Rino, ti vedo un attimo
3: a bacchetto.
1: Ma sei andato a casa?
3: No, sono stato tranquillo a casa.
1: A Conversano?
3: No, ci andrò nel prossimo video.
1: Ha fatto trasloco?
3: No.
1: Trasloco?
3: No, ma sto un po'...
0: Casa Jupiter. Le avventure di uno... un astrologo.
1: Rino,
0: che è successo?
1: Hai fatto
3: questo
1: weekend?
3: È una settimana molto intensa, ho avuto incontri, serate, anche la premiazione.
1: Che ha premiato?
3: Tracce e visioni. Ho avuto la premiazione al Campidoglio.
1: Ma sai che ce la butti lì così? Ma sei cavaliere?
0: No, adesso
3: al Campidoglio, non al Milano, al Campidoglio. Insomma, è stata una settimana molto movimentata.
1: Complimenti per questo premio.
3: Sì, perché dice che le visioni, io sono un visionario.
1: Lo sappiamo, esatto. Lo fanno anche i radioascoltatori che c'è le visioni. E allora?
3: Allora, partiamo.
1: Facciamoci seri.
0: Andiamo
1: facciamoci seri, a tra poco. Andiamo.

0: Rosa con Kintsugi, un ISO. Novità, pensate che il titolo del brano è un rimando all'omonima pratica giapponese che ripara gli oggetti in ceramica, gli oggetti rotti, in cui linee di rottura vengono unite con l'acca urushi e sono lasciate visibili perché vengono evidenziate con una polvere d'oro.
1: Sì, perché in effetti il vaso sembra rotto, ma invece
0: sì,
1: è appositamente.
0: Sì, ne ho visti parecchi. Bello, bello anche
1: preziosi,
0: questo.
1: Preziosi,
0: questo
1: molto preziosi.
0: E allora bentornati a Raiso Radio, in viaggio con Isabetta Moggi, siamo in modalità Alien The Star, sono le 10:13, ricordiamo il numero, iniziate a scrivere sin da ora, 348 103 1010, lo sapete che la puntata del lunedì è dedicata a tutti i radioascoltatori, e Rino racconterà loro il loro
2: lasciate
0: per tutta la
2: vostra
0: settimana,
2: di nascita,
0: sì. Volete
2: nascita,
0: sapere il vostro ascendente, la compatibilità con
2: qualche domanda così si
0: il vostro segno cane. Peraltro lui è proprio reduce, appena arrivato dal Campidoglio, dove è stato insignito di questo premio per il tuo lavoro, persone che lasciano una traccia appunto per ciò che fanno, per cui siamo molto felici.
2: Grazie.
0: Di tanti complimenti a Rino Jupiter per questo premio Tracce e Visioni.
1: Ma adesso
0: è arrivato il momento di
1: Toro.
0: Segni di terra.
2: Allora, sì, la luna in queste ore sta passando.
0: Dopo la luna sta passando. Tu l'hai visto Re Leone da piccino?
2: Tutti li ho visti io, anche da grande. E allora questo toro appunto, la luna sta entrando nel segno fra qualche ora, dunque parte la settimana con la luna che illumina un settore concreto della vostra vita, amici del toro, e potrebbe portarvi segnali incoraggianti sul fronte professionale ed economico. Oh. Questa luna porta denaro e non solo. Una proposta.
0: Ma solo al toro?
2: Sì, stiamo parlando del toro, sì.
0: Perché
2: la luna è nel toro, capito?
0: Se io sono ascendente solo, per cui il 40% sappiamo, ricordiamo che quanto impatta
2: 35, certo.
0: Il 35 sì, oggi, meno, come mai sempre meno? Oggi che
2: dipende.
0: Ci sei sgay meno.
1: C'è il tetto anche lì.
2: C'è il tetto che si è abbassato pure là. Ormai siamo tutti col tetto qua.
1: Siamo tutti col tetto.
0: Senti, io non l'ho capito sto toro, ce lo puoi ridire?
2: Va bene, allora la luna illumina un settore concreto della vostra vita.
0: Okay. Sì.
2: E potrebbe portarvi segnali incoraggianti sul fronte professionale
0: ed economico. Perfetto.
2: Una proposta, una trattativa o un progetto possono...
0: Ma anche per chi è l'ascendente?
2: Anche per chi è l'ascendente.
0: Chiedo per un'amica.
2: Soprattutto per chi è l'ascendente. O un progetto possono prendere una direzione più favorevole.
1: Mm-hmm.
2: Non aspettate però che tutto accada da solo. Certo. È il momento di fare la scelta decisiva.
0: Per cui da qua a domenica...
2: In questi due giorni
0: il toro riceverà una proposta.
2: E comunque deve far sì che questa proposta venga fuori.
0: Per
2: perché
0: cui
2: magari
0: bisogna lavorare per...
2: Magari anche se hai avuto delle proposte di accettarle, di metterle non aspettare, ecco, non aspettare.
1: Okay.
0: Anche perché poi arriva qualcun altro.
2: E poi se ne va.
0: Del toro sempre.
2: Poi passa al gemelli.
0: Mauro, Max?
1: Vergine.
0: Chi guardi? Guardavi su.
1: Sì, stavo guardando su.
2: Guarda su perché è samurai. Allora, Vergine. Guarda amici su. Della Vergine, nuovi incontri, nuove idee, nuovi stimoli.
3: In
2: tutti i sensi. Qualcosa intorno a voi sta cambiando e vi incuriosisce. Potreste conoscere persone capaci di aprirvi aspettative interessanti, oppure trasformare una semplice amicizia in un rapporto più profondo. E questo non è male. Sì, perché la Vergine non è un segno molto passionale, però essendo un segno molto cerebrale.
0: Questo è il periodo della Vergine?
2: È finito.
0: Perché entriamo in bilancio?
2: Siamo già in bilancio.
0: Ah sì, è vero, perché ieri è stato compleanno di Jovanotti e Totti, no?
2: Infatti, è fra un po' anche il tuo.
0: Ma io non lo festeggio più, io ho festeggiato fino a 40. Poi dopo basta.
2: Anche nel lavoro, amici della Vergine, una nuova alleanza potrebbe rivelarsi preziosa. Dunque mi raccomando, guardatevi intorno, non siate introversi, apritevi
0: alle persone. Antenne all'insù,
2: sempre
0: possiamo dire.
2: Soprattutto le persone che vi circondano, che vi vogliono bene, non fate tutto da solo, insomma, ecco. Concludiamo col Capricorno, terzo segno di terra. Qualcuno potrebbe mettere alla prova la vostra proverbiale pazienza, ma questa volta avete un'arma in più, la lucidità. Siete lucidissimi. Non reagite all'impulso e soprattutto non permettete alle tensioni altrui di destabilizzarvi. Osservate, valutate e scegliete il momento giusto per intervenire. Una situazione complicata potrebbe trasformarsi in una bella opportunità.

0: questa era silenzio, no? Quando c'è la pausa pensavo di entrare, invece no, è proprio il momento del silenzio. E questa è un'isola novità, stiamo parlando degli U2. Allora, bentornati Raizo Radio, oggi in modalità Ellen the Stars con la stella più brillante del ciel che si chiama Rino
1: Jupiter. Jupiter.
0: Allora Rino, sono già arrivati i messaggi al 348 113 10, dai, vediamo di accontentare subito i nostri radioascoltatori. Partiamo da Marianna da Milano, è nata il 26/2 alle ore 12.
2: Allora, Marianna è dei pesci, appunto, prima decade, ascendente gemelli. Dunque, lei è una che si sposta molto, comunica, viaggia, non so se fa la rappresentante, no, però comunque questi lavori di grande movimento, e ama molto il mare. Qualche volta si fa spesso una crociera. E ho avuto un collegamento in questo momento karmico.
0: Se no, perché ti hanno dato il premio delle visioni?
2: Appunto, ho avuto una visione.
0: Allora, tracce e visioni.
2: Senti, Marina, stai per firmare un contratto. Forse sta comprando un'automobile o comunque un immobile. Leggi bene le clausole. Tutto ok, ma mi raccomando.
0: Poi abbiamo Daniele, Marianna scrivice, cioè, se pensi di se ciò corrisponde alla realtà.
2: Sì.
0: Daniele, 21 aprile, sì. C'è un problema, aprile, sì, è nato alle ore 14.
2: Allora, il 21 aprile sappiamo che è una data di passaggio fra l'Ariete e il Toro, ma è Toro, tra l'altro il 21 aprile è anche il compleanno di Roma, se ricordiamo bene, e lui è un Toro, appunto, ascendente Vergine. Qui abbiamo a che fare una persona molto determinata, ama molto lavorare, ama tanto il suo lavoro, una persona molto precisa, molto dettagliata, molto, non sappiamo quanti anni ha, ma sicuramente uno che bada molto, è molto concreto, ecco, bada al soldo, come si dice, no? Ci sono delle entrate previste, solo che sono un po' lente, perché ci sono stati dei ritardi nel passato, non so perché, però comunque arriveranno, quel denaro che tu aspetti arriverà.
0: Poi abbiamo Simone da Reggio Emilia, è nato il 26 gennaio alle 9:30.
2: Simone invece è dell'Acquario, ascendente Pesci. Simone è una persona, un artista, una persona un po' eccentrica, ma sta sempre al centro dell'attenzione, si veste in maniera particolare, non so se ha anche i capelli colore azzurro, sai, questi tipi un po' che tu li vedi subito in mezzo al gruppo, forse canta, perché comunque ha queste tendenze artistiche molto forti, una vita molto molto movimentata, una separazione alle spalle forse, ma comunque tutto
0: che c'ha una vita così movimentata, tutto, noi abbiamo tutto. Una vita così noiosa invece.
1: Ma non vero.
2: Non so se quello che ti ho detto combacia, magari mando un feedback, però
0: sì, Simone, mandaci feedback, soprattutto se hai capelli celesti, mandaci una foto.

0: ci dividerà.
1: Che bello questo pezzo. Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli is novità. Peraltro Alfa era reduce già da un altro duetto insieme a
2: con Giovanotti, buon sì. vento, certo, per tutta quest'estate.
1: Bravissimo questo giovane ragazzo. Allora Max, a te.
2: Allora, sulla 7 c'è un incidente accaduto verso Milano tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone, e al chilometro 105-800, mentre ne è accaduto un altro sulla 10 tra Cile Ligure e Albissola verso Ventimiglia, coinvolti un'auto e un camion. In merito a ciò che è accaduto e sta avvenendo sulla 4, lo ricordiamo, c'è stato un incidente in un tratto già di per sé interessato dal traffico intenso tra Sesto San Giovanni Milano Est verso Brescia, e lì nei pressi al chilometro 133 e 300 è accaduto un incidente che ha visto coinvolte due auto. Si passa solo su due corsie ed è commotivata la coda a partire dal chilometro 125. Tra l'altro, giusto per rimanere nel merito del feedback, Marianna, alla quale poco fa hai fatto l'oroscopo, ci ha scritto: ciao Elisabetta, ho ascoltato l'analisi di Jupiter, grazie, è vero, amo molto viaggiare e il mare. Un saluto e ancora grazie. Cioè, capisci?
1: Capisci?
2: Non so se...
1: Super meritato questo premio al Campidoglio, Tracce Visioni. E allora serie. Rino,
3: sì,
1: serie. Ricominciamo e andiamo con i segni d'acqua.
4: La legna.
3: Allora,
1: la legna d'acqua.
3: Per quanto riguarda...
1: Ma
3: partiamo.
1: È andato in onda il nostro regista?
2: Eh certo, può andare in onda. Certo.
1: Ma non... Allora se sei in onda come ti chiami tu? Ciao, sono...
4: Ciao, sono CB, eccoci. Il vicino di Elisabetta.
2: Esatto, ne parliamo più avanti, ne parleremo perché ci manca GB un po'.
1: A proposito GB, ieri mattina l'ho tirato giù dal letto perché non mi rispondeva
2: Nina.
1: Mio
2: no.
1: figlio.
2: Ah, ok.
1: Io ero al mare.
2: Bene.
1: Chiamavo Giulio e non rispondeva, per cui ho chiamato GB.
2: Ah.
1: E ho detto: GB, vai a bussare al piccolino.
2: GB, per la serie.
1: Senti se c'è il rumore.
2: Senti un po' se avrà chiamato GB. GB.
4: Ciao Elisabetta.
1: Guarda la faccia di Rino, siamo in onda, sì, siamo in diretta.
3: No, lo so che siamo in onda, ma dobbiamo partire qua.
1: Prego, segni d'acqua. Prego.
3: Allora, per quanto riguarda il cancro, sì. Proprio in questo, ecco, in tempo reale, perché siamo in diretta, Marte adesso è uscito definitivamente dal segno, Marte adesso passa nel Leone, proprio in questi minuti, e dunque il cancro, non avendo più questo Marte, si può un po' rilassare, perché sono stati due mesi abbastanza contratti, insomma. Ecco.
2: Okay.
3: Avete qualcosa da dire e desiderate essere ascoltati? Ma attenzione alla fretta. Quando volete ottenere subito una risposta, il rischio è che le vostre parole vengano fraintese. Dunque fermatevi un istante, ormai Marte non c'è più, dunque calma, ascoltate e lasciate spazio anche al punto di vista degli altri. Un dialogo affrontato con calma può portare frutti considerevoli.
1: Dunque, capito?
3: Perché se loro hanno ancora fino a oggi, fino a qualche minuto fa, c'era Marte ti dava fretta, no? Invece adesso cominciate a stare più tranquilli. Iniziate la settimana con tranquillità, con calma.
1: Ma questa luna piena è fino a quando dura?
3: È già passata. Adesso la luna, appunto, fra qualche ora passa,
1: cioè,
3: nel toro.
1: Stanotte non sarà piena come ieri?
3: No, assolutamente. Però sarà una bella luna, mancherà ancora.
1: Ma poi bassa.
3: Quando sorge, poi si alza, ormai tutte le cose si alzano nel tempo, cioè prima sono basse.
1: Andiamo bene!
3: Dunque, infatti, no, tra l'altro ricordate che una luna, quando si sta alzando all'alba, sembra molto grande, perché i punti di riferimento è un punto di riferimento con le colline o con la terra.
1: In fiore.
3: Quando invece la luna poi diventa alta, sembra più piccola, perché si perde nello spazio. Ma quando è vicino alla terra...
1: Sì, non ho capito niente.
3: Beh, la luna, per farvi capire, diventa molto grande, è solo una visione ottica, no? Non è che la luna è sempre grande, ma quando appena sorge diventa molto grande, perché il punto di riferimento...
5: Ma che, ti sei ubriacato?
3: Un po'. Vabbè, comunque qualcuno avrà capito. Scorpione! Amici dello Scorpione, c'è Venere e Mercurio nel segno, sì. E questi vi regalano Venere
1: forse
3: l'amore.
1: Forse mi mancano un po' le musiche, però.
3: E Mercurio grinta. E rimettiamole. Intuito e una mente particolarmente brillante. Dunque, okay. Amici dello Scorpione, questi due pianeti appunto vi danno grinta, intuito e mente molto brillante. Mm-hmm. Avrete la sensazione che le idee arrivano più velocemente delle occasioni per realizzarle. E allora sperimentate. Una proposta, un incontro, un progetto inatteso potrebbero riaccendere il vostro entusiasmo.
2: Oh, vedi.
3: Mi raccomando, cioè, questo non abbiate paura, non è che voi avete paura, però magari vi viene un po' l'ansia di prestazione. Fatevela passare.
1: Strano, perché lo scorpione non dovrebbe averla.
3: No, la, beh, quella ce l'ha, se, la, perché lui è molto prestante, dunque sai, quando le cose vuole fare un po' di ansia ti viene. Concludiamo con i pesci.
2: Sì.
3: È arrivato il momento di mettere sul tavolo una questione che da tempo vi gira nella testa. Il cielo favorisce parole sincere, confronti intelligenti e chiarimenti che possono riportare serenità. Non abbiate paura di dire ciò che pensate, ma scegliete il tono giusto. La diplomazia sarà la vostra carta vincente.
1: Ricordiamo il numero 348 113 10. Iniziate a scrivere, anzi continuate a scrivere.

0: Età Alien the Stars con il mitico Rino Jupiter. Allora questa era Giorgia con C'è da fare. A proposito di Giorgia, Max, lo sapevi che il 2 ottobre esce il nuovo singolo Parafulmini,
1: sì,
0: che anticipa la nuova versione del suo album G+1, vero?
1: Esatto, sì, perché lei ha già, sta portando ancora tuttora,
0: sì,
1: la settimana scorsa
0: so
1: è stata
0: sia
1: a Roma, tra l'altro proprio ha fatto il concerto.
0: E stasera, la stamattina avevo parlato con il mio amico Jamie, che ossia Chap, e mi ha detto
1: dal vivo?
0: Sì, stasera
1: 28
0: sta
1: settembre a Verona, all'Arena di Verona.
0: All'Arena di Verona. Sì. Beh, grande show, ma sì, l'Arena di Verona poi è veramente suggestivo.
1: Last Call. In effetti sì, questo qui è il titolo che poi porterà il suo nuovo lavoro.
0: E allora continuate a scrivere 348-113-10, stanno arrivando tantissimi messaggi per Rino Jupiter. Allora partiamo subito da Biagio, che è Antonacci?
1: No, non è.
2: Il cugino.
0: Dai, 25 settembre alle 23:20 è nato.
2: Viaggi una bilancia, un bell'uomo, ascendente Cancro.
1: Tra l'altro, il 25 settembre ha fatto il compleanno da poco.
2: Tra l'altro, giorno. E anche dovrebbe essere un papà, o comunque chiama molto la famiglia.
0: Dai, parlaci un po' della bilancia.
2: Ma questo, sì, Viaggio, la bilancia in questo periodo, siccome siamo mai entrato nel segno, dunque spero che tu abbia festeggiato, Viaggio, perché è importante festeggiare, o comunque prendersi con degli amici, insomma, è sempre una ricorrenza importante, ma senza dire gli anni, per carità, però festeggiare. È un momento molto libero per la bilancia, si vibra molto nel cielo, vibra molto nelle cose, perché non ha opposizione, non ha pianeti che danno problemi, ecco. Dunque per la bilancia va molto bene, ecco. sono in ripresa.
0: Cosa ha detto il regista?
1: No, nel senso che la legna che vibra, certo.
0: Vibra.
2: Adesso vai col secondo.
1: Vai l'altro. Claudio 0705 è nato alle 8:30.
0: No, non esiste. Claudio il 7 maggio è nato alle 8:30 del mattino. Mi fa ridere.
2: Questo ce lo teniamo caro, mi raccomando, questo regista.
1: Assolutamente.
0: Ma perché, che scherzi.
2: No, voglio dire.
0: Cosa, che allusione è? Cosa,
2: no, perché io mi affeziono.
0: Certo.
1: Dai, parliamo di Claudio.
2: Allora, Claudio è
1: un toro.
2: Sì. L'ascendente, sull'orario, oscilla fra toro e gemelli. Secondo me è un ascendente gemelli, perché sicuramente chi ci chiama spesso c'ha qualcosa valore con Mercurio, perché chi ci chiama è gente che spesso viaggia comunque ha a che fare con, e di conseguenza il viaggiare, il comunicare è legato a Mercurio, dunque al segno del gemelli.
0: La radio è il canale dell'infomobilità,
2: esatto.
0: Copriamo
2: dunque,
0: da nord a sud.
2: Claudio è uno che
0: compreso
2: lavora
0: compreso le isole.
2: Non vorrei che sia proprio un camionista, Claudio, che sta lavorando.
0: Perché dice non vorrei?
2: No, perché lavora proprio, sta lavorando, si sta facendo.
0: Ma ci ascoltano un sacco di camionisti.
2: Esatto. Claudio, scusa, sei un po' sovrappeso, cerca di mangiare un po' meno.
3: Ma i camionisti sono bravi. Io mi ricordo facevo amore con un camionista, era tanto buono e bravo.
2: Sì, i camionisti sono. Insomma,

0: Sono come quelli marinai, come i marinai, ma porto, città e via.
1: E allora, devi stare un po' attento agli zuccheri, ecco,
0: sì,
1: probabilmente.
0: No, alla pasta, mangio troppa pasta.
1: Troppi carboidrati.
2: Vai,
1: va
2: Alessandro.
1: Bene, passiamo ad Alessandro, è anche un nutrizionista, ce l'ho, Serolino e Jupiter.
0: Tutto.
1: Alessandro è nato il 7 gennaio alle 14.30.
0: Anche Alessandro, secondo me, anche lui un secondo camionista, perché lui è un capricorno ascendente gemelli proprio, dunque uno che lavora sul messo, lavora comunque... Ecco, Alessandro, tu sei una persona... però che comunque il consiglio che do ai capricorno ci tiene molto la famiglia, non fa mancare mai nulla alla famiglia, però più presenza alla famiglia, no? Nel senso, magari una chiamata in più, un giorno in meno di lavoro e stai un po' più con loro, c'è bisogno della tua presenza proprio fisica, dunque non mancare, mi raccomando.
1: E allora andiamo con...

0: Coffee and the Giants con DNA. Bentornati a Reso Radio, in viaggio con Elisabetta, ma quest'oggi siamo in viaggio con le stelle, con Rino Jupiter. Stiamo raccontando l'oroscopo a tutti i viaggiatori, i nostri radioascoltatori di Reso Radio, ma anche coloro che sono in modalità stanziale. A proposito della modalità stanziale, se non l'avete ancora fatto, scaricate l'app Rai Play Sound, ci potete seguire dagli smartphone, dai computer, e così, anche se non siete in viaggio, rimanete sempre con noi. Allora Rino, sì, procediamo con i segni o vogliamo accontentare qualche altro radioascoltatore?
1: No, diciamo con i segni d'aria.
0: Ok, segni d'aria.
1: Allora, gemelli.
0: Ah,
1: e qui i gemelli. E qui i gemelli.
0: Mi manca.
1: I gemelli stanno...
0: È una gatta.
1: Stanno molto, molto, molto forti in questo momento.
0: Sì.
1: Però una prova vi chiede di dimostrare quanto siete cambiati. E questa volta non vi mancano né idee né prontezza di riflessi. Potreste trovarvi davanti a una situazione che richiede una decisione rapida, ma saprete adattarvi senza perdere la bussola. Non guardate l'ostacolo come un limite, consideratelo un'occasione di crescita. Dunque, amici dei gemelli, avete tutte le carte in tavola per poter affrontare tutto, e non solo, ma anche di migliorare notevolmente la vostra situazione, soprattutto quella professionale. Bilancia, buon compleanno, amici della bilancia.
0: Bilancia. Poi ce ne sono due,
2: ce ne sono due
0: del metro,
2: qui,
0: il nostro regista Mauro Convertito
1: e
0: anche la conduttrice.
1: Quando siamo nel, quando siamo nel segno del, appunto, in un segno, ogni giorno è una festività. Dunque, si festeggia tutti i giorni, amici della bilancia.
0: Ma perché, dai, per perché, un mese di seguito.
1: Io li chiamo i segni, li chiamo anche caste, no? È una casta. La bilancia è una casta, come quella dello scorpione, e via. Dunque, siete a casa vostra, siete nel vostro segno, dunque dovete...
0: Ma quante bilance abbiamo noi attorno?
1: E tante. Ma non solo.
0: Io solo a casa ho mia mamma bilancia, mia zia bilancia.
1: Capito?
0: Mio amato Pierre era bilancia.
1: Vedi, e si festeggia sempre, sempre, anche quando non ci sono più. Per quanto riguarda, amici della bilancia, una questione privata che vi ha tolto serenità sembra finalmente avviarsi verso una soluzione. Dunque, se avete qualche problema, le cose si stanno mettendo a posto. Sentirete cadere un peso dalle spalle e tornerete a guardare avanti con maggiore fiducia. Questo è importante perché la bilancia spesso si carica di situazioni, invece, ecco, questa... immaginate questo peso che avevate sulla spalla e che cade, no? E voi...
0: E questo peso da quanto lo avevamo?
1: Da un bel po'. È il momento giusto per chiudere una porta, senza rimpianti, e recuperare entusiasmo nelle relazioni, soprattutto. Perché ricordiamo
0: bello,
1: che la bilancia è il segno dell'amore.
0: Interessante.
1: Poi Mercurio ancora è nel segno per un po' di giorni. Mercurio è nel segno. E Mercurio facilita le comunicazioni, le conoscenze, i rapporti. Dunque, approfittate di questo Mercurio per relazionarvi con le persone. E queste relazioni possono trasformarsi facilmente anche in amore, perché si sa che la bilancia è il segno dell'amore, e la bilancia si dà, è un segno che si dà.
2: Che si dà.
1: Sì,
3: ciao,
1: sì,
3: sono Mercurio.
0: Ecco.
2: Hai la stessa voce di GB, però, Mercurio, non so perché, ma
1: perché ama l'amore, la bilancia, capito? È il segno dell'amore, dunque è alla ricerca dell'amore.
2: Deve amare.
1: E deve amare. Acquario.
2: Oh,
0: Acquario.
2: Vedi, piano.
0: Acquario.
1: Acquario, che sappiamo che...
0: Acquario è Max Locafero, è il conduttore di Raiso Radio.
2: Prego, prego.
0: Lui è fisso, lui è interno, per cui entra al parcheggio.
1: Appunto, noi no. Noi andiamo da qui accanto. Vabbè, per quanto riguarda l'acquario, siccome
0: Giulio,
1: si sa che l'acquario è un rivoluzionario,
2: sì,
1: proprio uno che è insofferente alle, diciamo, ai legami coercitivi, dopo qualche giornata più movimentata ritroverete finalmente un ritmo che vi somiglia. Avrete bisogno di respirare, staccare, recuperare energie. Dunque, diciamo che la settimana si divide in due parti: la prima parte è molto movimentata, la seconda un po' più riposo.
2: Okay.
1: Una passeggiata, un viaggio breve, una telefonata con una persona cara, io direi anche un contatto con la natura, che non fa male, saranno proprio le cose semplici a restituirvi entusiasmo e carica vitale. Dunque è importante, e non solo per l'acquario, ma per tutti, avere contatto con la campagna.
2: Ma adesso?
0: Adesso sono le 10, vediamo se tu sei... Dove sei stato questi 3 anni tu? Eri qua con noi, eri presente in tutti i sensi? Che cosa succede alle 10.45, Rino Jupiter, di
1: sono
0: solito?
1: Sono Elisabetta Ferracini.
0: Alle 10.45, io lo so che lo sai, è il momento solenne quello di collegarci con il centro multimediale di Autostrada per l'Italia. Buongiorno, via.
1: Bergamini.
0: Buongiorno.
2: Esatto, buongiorno.
3: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Roberto Santore da Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora intensa sulla rete, vediamo le notizie principali partendo dalla 4 Milano-Brescia. Qui ci sono code tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia per un incidente tra due autovetture in corsia di sorpasso. Il traffico al momento defluisce su tre corsie. A seguire nella stessa direzione code a tratti per il traffico intenso tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est, mentre in direzione opposta per chi viaggia verso Torino code a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova, qui un incidente sta causando un chilometro di coda tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione di Genova. Si tratta del tamponamento, si tratta di una moto che è caduta e quindi è ferma in corsia di sorpasso, il traffico defluisce soltanto su una corsia. Sempre sulla 7 per lavori in galleria di un chilometro la coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per il traffico intenso sono segnalate tra il raccordo di Casalecchio e Bologna Fiera in direzione di Ancona. A Roma, sulla diramazione di Roma Sud, di un chilometro la coda tra Torre Nova e il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. E sulla 25 Torano-Pescara, gestita dalla strada dei parchi, è stata disposta la chiusura del tratto tra Chieti e Manopello in direzione della 24 Roma-Teramo per un incidente che ha coinvolto due camion con perdita di carico. In alternativa, per chi è diretto verso Roma, consigliamo di seguire la statale 5 Tiburtina Valeria per Brecciarola Manopello, da dove è possibile rientrare in autostrada. E infine, sul tratto urbano della 24, code tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma Centro. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
4: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
5: Primo palco, accendi lo...
6: Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social.
5: Primo palco, accendi lo...
6: Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.

0: noi Mauscia, no, Mausa.
1: No. ce l'hanno tutti quello sbaglio.
0: Lose myself, l'ho fatta apposta.
1: Ci piace, ci piace.
0: E allora bentornati in Rai Radio 10:50. Inizia così la nuova settimana di Rai Radio con i sottoscritti Rino Jupiter. È arrivato il momento, stanno veramente arrivando, appunto, scusate la ripetizione. Tanti messaggi a 348 1310, anche dei vocali,
1: Bello,
0: c'è un paio di vocali,
1: sì.
0: Ma li sentiamo?
1: C'è, guarda, c'è un bel vocale.
0: Dai, sentiamo
1: Anna.
0: I vocali subito, vai.
1: Allora, senti un po', Anna.
2: Buongiorno, sono Anna, nata il 21-8-62. Ma forse mi sono persa al leone?
1: No.
2: Fatemelo sapere, per cortesia.
0: No, il leone, il leone.
2: Buona giornata.
0: Il leone. Il leone.
1: Comunque a volte lo dice per davvero.
0: Anna,
1: tra l'altro Anna che
0: ancora,
1: è nata
0: ancora
1: il...
0: non abbiamo fatto
1: guarda abbiamo legna. I messaggi 21 agosto è nata alle 7:15. Sentiamo un po' che c'è, perché
2: 7:15
1: eccoci
2: di martedì. Grazie, siete bravissimi,
1: ci
2: fate un sacco di compagnia, grazie.
1: Grazie a
0: te Anna, okay, per seguirci sempre. Allora, perfetto, cosa facciamo? Andiamo con accontentiamo loro, i ragazzi,
1: loro,
0: gli amici,
1: e poi se ne di fuoco, vai.
0: E allora vogliamo partire direttamente da Anna, che è l'ultimo.
3: Anna
0: che abbiamo sentito.
3: È un leone, ascendente leone, una donna molto intraprendente, una gran bella donna, devo dire, proprio particolare, è una di quelle che sta attenta alle cose e ci tiene molto la famiglia e soprattutto porta sempre i soldi a casa, perché è una che insomma ci tiene che non manca nulla. Vai con il prossimo. Roberto.
1: Roberto, sì.
3: Roberto, che è nato il 3/11. È uno scorpione, è ascendente sagittario, anche lui viaggia, lui fa i viaggi internazionali, lui si sposta con il suo mezzo e va all'estero. Bravo Roberto, poi non ha paura veramente di nulla, una persona in gamba.
1: Bravo,
3: ha avuto
1: Roberto
3: un passato abbastanza
1: burrascoso.
3: Sì, però ce la fa.
0: Poi abbiamo Michele, che è nato il 21 febbraio alle 12:35.
3: Michele è un pesci, ascendente gemelli, anche lui un viaggiatore, che sta sempre in giro, però lui è anche un artista, lui viaggia e canta e viaggia, insomma è una persona che e balla pure.
1: Addirittura.
0: Speriamo non mentre guida.
3: No, certo.
0: Poi abbiamo Claudio.
1: Claudio
0: da Brescia, è nato il 21/7 alle 16:10.
3: Allora Claudio invece
0: è un
3: capricorno, scusate, mi state facendo distrarre.
1: No.
3: Un cancro ascendente capricorno, una persona molto legata ai valori,
1: okay,
3: molto legata ai figli e alla famiglia, ed è un grande lavoratore, però è anche un grande sognatore, perché ama sognare, ama...
1: Okay. Allora, in 3 minuti i segni di fuoco, vai, Ariete.
3: Allora, Ariete, Saturno, amici dell'Ariete, Saturno e Nettuno possono farvi attraversare qualche momento di incertezza, soprattutto quando dovete prendere una decisione importante, ma non lasciate che il dubbio cancelli tutto ciò che avete già costruito. La nebbia si sta diradando e presto riuscirete a vedere con maggiore chiarezza. Fidatevi della vostra grandissima energia.
1: Oh, vai.
0: Oh, leone.
1: Vabbè.
3: Allora scusate il mio momento animalesco. Leone, Giove è nel segno, amplifica il vostro entusiasmo, amici di Leone, e vi invita ad allargare gli orizzonti. Sul lavoro possono arrivare occasioni interessanti, mentre nella vita privata torna la voglia di vivere emozioni intense e autentiche. Wow! Non lasciate che la prudenza vi faccia perdere un'occasione, non siate prudenti, lanciatevi ormai, che ve frega, e se potete concedetevi una fuga anche d'amore, perché ogni tanto ci sta. Concludiamo con il Sagittario,
1: sì,
3: amici
1: piano,
3: Sagittario, piano,
1: ultimo ma non ultimo,
3: il passato può bussare alla porta,
1: sì,
3: tic toc toc toc, ma non siete obbligati a farlo entrare questo passato, lasciatelo fuori la porta che è meglio. Prendete ciò che vi ha insegnato il passato e lasciate andare ciò che continua a trattenervi. Lasciatevi andare, davanti a voi ci sono nuove prospettive,
1: sì,
3: incontri stimolanti,
1: sì,
3: idee che chiedono soltanto di essere trasformate in realtà. Dunque mi raccomando, cioè avete il tocco di Remida,
1: okay,
3: non rimandate ancora, basta rimandare.
1: Capito Giulio?
3: Cavalcate il vostro.
1: Ma adesso
0: la coppia della settimana è...
3: coppia magica, Scorpione e Cancro. È una bella fusione qua, bella roba,
1: Vai, poi.
0: Mentre il segno fortunato della settimana è...
3: è il grande leone. Che regna su tutto, leone. È il re del sole.
1: Rino, ma per curiosità, tu per caso hai dei fratelli che stanno in onda, per caso?
3: Sì, come fai a saperlo?
0: Perché su Rai News 24 in questo momento.
3: Sì, questo mi rassomiglia molto, è vero.
0: Direttore,
3: lui.
0: Era il direttore
1: Mario
0: del...
1: Sì, Mario Sechi. Sì,
3: quello è un fratello, diciamo.
0: Acquisito.
3: Ma diciamo così. Infatti, sì, mi rassomiglia tanto. Sì, non solo. Sì, sì.
1: Siamo giunti al termine.
0: Allora, siamo arrivati al fine. Prima di salutarci, voglio ricordare domani, martedì, avremo ospite Piero Chiambretti. Perché proprio stasera parte la nuova edizione di Fin che la barca va. E ci lasciamo sulle note di questo grande successo, questa grande hit, ha avuto tantissime milioni.
3: Sta crescendo. Perché sarà
0: come
3: perché,
0: la luna.
3: Sì, perché quando la mandiamo su Isoradio va, viene riascoltata.
0: Quante visualizzazioni?
3: Ma siamo sui 150.000, che non è
0: 150.000
3: poco.
0: 150.000
3: ecco.
0: K è tanto, ragazzi.
3: 150.000 K, anche perché questo Piero
0: ricordiamo,
3: brano
0: ricordiamo.
3: È scritto da Marcello Romeo, cantato anche con
0: da Sara Sei.
3: Marcello gli ha messo le musiche, molto bravo.
0: Ed è scritto da me. Da Rino Jupiter.
3: E c'è un concentrato di energia quantica e di energia anche che non si vede, ma che c'è, ma va ascoltato perché comunque ci eleva nello spazio e nel cosmo, sempre.
0: E allora ascoltiamocela questa bellissima canzone, questo tuo ultimo lavoro. Io respiro la
4: Donatella per uno storno. Donatella per uno storno in cassa 2.
0: Che c'entra Donatella per uno storno?
1: Dai, salutiamo.
0: Guarda Rino. Ciao. No, è un'altra cosa, Rino. È un'altra cosa. Per cui lasciamoci con
3: Io respiro l'universo.
0: Io respiro l'universo. A domani.
3: E col vibra.

0: 11.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
3: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
2: Il fenomeno della risonanza?
4: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
2: E la pressione?
5: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
2: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
6: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

0: La celebre canzone di Louis Armstrong, in questo caso nella versione di Joey Ramone, questa What a Wonderful World del 2002, l'Isola Radio Gold che ha aperto questa nuova ora, 3 minuti dopo le 11. Tra poco saremo qui su Rai Radio in modalità da casello a casello, prima però aggiorniamo la condizione del traffico. Ripartiamo dagli aggiornamenti che provengono dalla A4, dove è accaduto un incidente all'uscita di Bergamo per le provenienze da Milano, mentre ci sono code dovute al traffico intenso sulla A4 verso Brescia tra Pero e Milano Est. Sulla Milano Genova, coda per lavori verso Milano tra Busalla e Isola del Cantone. Nel medesimo tratto, più o meno ma in direzione opposta, è accaduto un incidente, prudenza, al chilometro 118 e 400 tra Busalla e Bolzaneto verso Genova, caduta di una moto che sta costringendo il traffico su una sola corsia ed è commotivata la coda a partire dal chilometro 112. In effetti l'incidente è accaduto al chilometro 118 e 400. Rimaniamo in Liguria, sulla 10 tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova, code a tratti per 4 chilometri. In Toscana, la Firenze-Pisa Nord tra Montecatini Terme e Prato Ovest verso Firenze, rallentamenti dovuti a materiali dispersi, mentre sulla Bologna-Padova verso Padova tra Bologna-Arcoveggio e Bologna-Interporto, qui il traffico è rallentato a causa di un veicolo in avaria. Parliamo della Torano-Pescara, dove tra Bussi Popoli e Prato La Peligna verso la Roma Termo al chilometro 148 è accaduto un incidente. È ancora chiuso il tratto, quello tra Chieti e Manoppello, nella medesima direzione verso la 24, a causa di un incidente accaduto questa mattina. Qui, per coloro che dovessero raggiungere la capitale, quindi per Roma, consigliano di seguire la Tiburtina Valeria, la strada statale 5 per intenderci, per Brecciarola Manoppello. Sulla Genova Gravellona Toce c'è un'auto ferma in galleria in prima corsia tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellona al chilometro 10.900 e c'è la coda a partire dal chilometro 7. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia non mi pare ci siano particolari criticità di cui darvi conto, e allora possiamo partire con la sigla, via!
1: Da casello a casello, l'Italia da vivere tutti i giorni.
0: Oggi un da casello a casello in formato ridotto, nel senso che sono orfano soltanto per oggi di Gianmaurizio Foderaro, perché lo raggiungeremo poi domani e dopodomani in quel del Pri Italia all'Aquila, ma oggi non mancheranno i nostri consueti appuntamenti, quindi avremo l'Anna Maria Grieco con il punto della settimana, il punto giornalistico della settimana. Prima però avremo anche parleremo della festa nazionale del 4 ottobre, ovvero andremo a celebrare un po' in anticipo, ma così sarà perché davvero non mancheranno tante occasioni, per l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, e sarà festa nazionale del patrono d'Italia, e noi ne parleremo nel merito, anche in merito a quelle che sono anche delle iniziative che ci vedranno proprio protagonisti come media partner noi di Rai Radio. Ma tutto questo tra poco. Intanto siamo partiti con l'Isola Radio Gold di Joey Ramone, quella What a Wonderful World del 2002, e questa invece è l'Isola Novità di Bambole di Pezza, settembre.

0: Davvero un anno travolgente per Olivia Dean, perché dopo il successo con la hit Man I Need, e insomma c'è questa ISO novità, questa Baby Steps, che la vede trionfare davvero in tutte le classifiche, a coronare davvero 12 mesi irripetibili, perché in effetti ha vinto il Grammy Awards 2026 come miglior nuovo artista, 4 Brit Awards, insomma davvero tante nomination anche al prossimo Mercury Prize, e un tour mondiale che raggiungerà Europa, Nord America, Australia e Nuova Zelanda per poterla anche vedere dal vivo, che a quanto pare è molto ma molto coinvolgente come artista nei suoi spettacoli dal vivo. Buone notizie giungono dalla Torano Pescara, dove tra Chieti e Manopello verso la Roma Teramo è stato riaperto l'incidente precedentemente chiuso a causa di un incidente, mentre rimangono le code sulla 10 tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova, code di un 5 km, forse anche qualcosina di più, dovuti al traffico intenso. Rimanendo ancora in Liguria, sulla Genova Gravellona Toce, tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellona, veicolo fermo al chilometro 11.200. Prudenza, perché si tratta di un'auto ferma all'interno di una galleria e sta provocando la coda, quindi siate prudenti. Sulla Bologna-Padova, anche qui è un veicolo fermo in avaria verso Padova, tra Bologna-Arcoveggio e Bologna-Interporto in direzione nord, a creare rallentamenti, mentre sono lavori a creare coda sulla A14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Sulla 4 tra Pero e Milano Est verso Brescia le code dovute al traffico intenso in un tratto di poco più di 13 km, altro traffico intenso sulla 1 verso Bologna tra il bivio dell'Autosole con la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione del capoluogo emiliano. Sulla 11 la Firenze e Pisa Nord tra Montecatini Terme e Prato Ovest verso Firenze, qui i rallentamenti sono dovuti a materiali dispersi dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Consueto refresh per avere aggiornamenti in tempo reale, perché noi di Raiso Radio siamo gli unici a poterlo fare anche di notte H24, quindi state con noi per avere aggiornamenti in merito alla viabilità. Tangenziale est della capitale c'è un incidente che è avvenuto verso Piazzale degli Eroi e sta provocando rallentamenti tra Via Nomentana e Via dei Campi Sportivi.
1: Ascolta.

0: Isoradio.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
2: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, dal 29 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Rai Su Radio.
6: Su Rai Su Radio.

La citazione di Lou Reed è stata anche, come dire, effettuata stanotte, perché in effetti è stata la notte sì di Taylor Swift, ma soprattutto di Madonna, che sentite ancora in sottofondo con Dance Theory qui su Rise Radio. La notte trascorsa agli MTV Video Music Awards 2026 è andata in scena al Peacock Theater di Los Angeles e la regina del pop ha vinto 7 premi, tra cui Artista dell'anno, Best Dance per Confessions to the Film, Best Collaboration per Bring Your Love insieme a Sabrina Carpenter. Poi tra l'altro ha conquistato anche Best Album con Confession 2, Best Long Form Video, Best Cinematography e Best Choreography. Ragazzi, altro che, a dispetto dell'età che c'ha, ragazzi, mamma mia, 7 statuette ha vinto. Fatto sta che tra l'altro si è esibita proprio con Sabrina Carpenter, la star emergente, e in effetti ha scherzato che era da un po' che non faceva una cosa del genere prima di esibirsi con la nuova pop star, di cui ha grande stima e che ha accolto con grande affetto, quasi come se ci fosse una sorta di passaggio di testimone tra Madonna e Sabrina Carpenter. Tutti gli altri premiati poi si sono fatti onore, perché in effetti poi dicevamo di Taylor Swift, Sabrina Carpenter stessa ha vinto anche lei, Ariana Grande, Cardi B, la BTS, la band sudcoreana, poi chi altro? Sienna Spyro, anche questa qui come cantante è stata acclamata dal pubblico. Cardi B, abbiamo detto, Bruno Mars, ne abbiamo parlato stamattina, come nella categoria Best R&B si abbia trionfato con I Just Might, Olivia Rodrigo pure, Bad Bunny o comunque anche lui ha davvero spopolato quest'estate con tutti i successi sia dal vivo che in discoteca, in tutti i club, in tutto il mondo. Il traffico sulla 10 tra Pietraligure e Spotorno. In questo momento verso Genova ci sono code per 6 km, forse anche qualcosina di più, dovuto al traffico intenso. Coez con Come nelle canzoni e poi tra poco celebriamo l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.

0: Coez con Come nelle canzoni su Rai Radio all'interno di Da Casello a Casello. Dicevamo poco fa, siamo quasi alla vigilia del 4 ottobre, ricorrenza particolarmente importante quest'anno per il governo italiano, che ha reintrodotto in quel giorno la festa nazionale per celebrare il patrono d'Italia, ma anche per valorizzare l'immensa eredità spirituale di Francesco d'Assisi. E il 4 ottobre ci saranno le celebrazioni speciali in onore di San Francesco e dell'ottavo centenario della sua morte, alle quali sarà presente tra l'altro anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E il Ministero della Cultura è coinvolto nella valorizzazione della figura di San Francesco attraverso numerose iniziative. Ne parliamo con il Sottosegretario di Stato alla Cultura Pietro Cannella. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: Benvenuto su Rai Radio, Sottosegretario. Allora, cominciamo a parlare insomma di quelli che sono stati e che saranno gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio legati a San Francesco, a partire per esempio dai cammini francescani.
1: Sì, assolutamente. Il Ministero è coinvolto in prima persona, è protagonista di una serie di iniziative che intendono valorizzare la figura di Francesco, che, attenzione, è una figura per la quale celebriamo gli 800 anni dalla scomparsa, ma è una figura attualissima e che incarna l'identità spirituale, religiosa, ma anche appunto l'identità profonda italiana, non a caso il patrono d'Italia, ma in un'ottica globale, nel senso che i valori che incarna sono valori oggi considerati universali. E noi ovviamente siamo impegnati nella valorizzazione dei cammini francescani, ma soprattutto abbiamo presentato a luglio, il Ministero della Cultura ha presentato a luglio, in collaborazione con il Ministero del Turismo e le regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche, il Cammino di Francesco. Sì. Che è uno dei grandi progetti del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, il cui presidente è il presidente del Comitato, è il poeta Davide Rondoni. Il Cammino di Francesco sostanzialmente nasce

0: unire il trekking, cioè la passione per le lunghe
1: Le
0: passeggiate,
1: passeggiate, certo.
0: a una visione spirituale. Quindi una passeggiata consapevole, ecco, non soltanto una passeggiata immersa nella natura, ma consapevole di un percorso che attraversa territori e tocca luoghi, istituzioni che in qualche modo raccontano quella che è la vita di Francesco e raccontano quello che è lo spirito vero del percorso esistenziale di San
1: Di
0: Francesco e
1: San
0: quello che ci ha
1: Francesco.
0: lasciato. Esatto.
1: Sottosegretario, Francesco, San Francesco, a noi spontaneo chiamarlo Francesco, lui aveva un forte
0: Sì.
1: legame con la musica, perché in effetti noi di Raiso Radio siamo la radio dell'infomobilità, ma anche della
0: Certo.
1: musica, e lui aveva un legame molto profondo con la musica, addirittura era definito il giullare di Dio.
0: Esatto, infatti mi ha anticipato, stavo per dirle, infatti era definito il giullare di Dio. Sì, Francesco, come dire, predicava l'allegria, predicava appunto valori importanti, ma attraverso la gioia, l'allegria, il giullare di Dio. Ecco perché noi, anche qui, tra le iniziative che abbiamo presentato, il 16 ottobre abbiamo fatto una conferenza stampa nella sala Spadolini del Ministro della Cultura,
1: Il
0: tra
1: 16 settembre, il
0: le iniziative...
1: 16 settembre, sì.
0: Scusi,
1: No, no,
0: sì.
1: guardiamo
0: Sì.
1: avanti al futuro, ci mancherebbe altro, però il 16
0: Abbiamo
1: settembre.
0: troppe date in mente, diciamo
1: Ci
0: così.
1: mancherebbe altro. Sì, in effetti avete presentato alla Sala Spadolini del Ministero della Cultura
0: Esatto,
1: le
0: esatto,
1: iniziative.
0: esatto.
1: Tra
0: Una
1: l'altro
0: serie di
1: coinvolgendo anche i
0: iniziative.
1: giovani, coinvolgendo anche i giovani.
0: Esattamente, perché nella visione del Ministero, diciamo così, tutta quella che è la nostra tradizione, e ovviamente Francesco è l'elemento fondamentale, la nostra tradizione antica, religiosa, deve essere raccontata secondo una declinazione contemporanea, quindi con un linguaggio moderno, un linguaggio, una tecnologia, una modalità appunto comunicativa che possa rendere fruibile ai più giovani e soprattutto possa affascinare i più giovani lanciando un messaggio che è un messaggio antico, è un messaggio pesante in termini di contenuti, pesante non nel senso ovviamente
1: Noioso,
0: negativo del
1: insomma, negativo
0: termine,
1: del termine, accezione
0: no,
1: negativa, ci
0: pesante
1: mancherebbe
0: nel
1: altro.
0: senso...
1: Certo.
0: Ponderoso, cioè impegnato, ecco.
1: Certo.
0: E quindi declinarlo secondo il teatro, la musica, la tecnologia, tutto quello che oggi ci offrono i moderni ritrovati, significa coinvolgere fasce generazionali che magari altrimenti resterebbero distanti rispetto a una semplice narrazione tradizionale.
1: Mi piace ricordare due appuntamenti e poi la saluto, perché in effetti parlavamo di giullare di Dio, Francesco,
0: Esatto.
1: giullare in TV, perché ci sarà un appuntamento con un giullare, e chi se non lui, Roberto Benigni, che
0: Esatto.
1: appunto ci sarà una serata evento su Rai 1, Francesco il Cantico, con il premio Oscar Roberto Benigni, che torna un po' in TV a raccontare la straordinaria figura di Francesco, mentre tiriamo anche un po' l'acqua al nostro mulino di Raiso Radio, sottosegretario Cannella, perché in effetti Raiso Radio sarà media partner di un evento che ci sarà domenica 4 ottobre alle ore 21 al Teatro Odeon di Latisana, che ospita Francesco il Folle, che aveva ragione perché aveva capito tutto. Uno spettacolo
0: Esatto.
1: centralizzato sull'ottavo centenario, appunto per celebrare l'ottavo centenario della morte di Francesco d'Assisi, e saranno, come dire, una sorta di racconto non soltanto del santo, ma anche del ragazzo, appunto, come ben diceva lei. E ci saranno Giorgio Pasotti, Amara, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Angelica Bove, e c'è il nostro Gianmaurizio Foderaro che condurrà la serata, e Raiso Radio è media partner dell'evento. Questo lo voglio ricordare. Domenica 4 ottobre 2026 alle ore 21 al Teatro Odeon di Latisana. Sottosegretario Cannella, intanto grazie della sua cortese disponibilità.
0: Grazie a voi, la RAI e tutti quanti voi siete in prima linea e state facendo un grande lavoro insieme a noi per raccontare Francesco.
1: Grazie al sottosegretario di Stato alla Cultura, Pietro Cannella. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie anche a voi, una buona giornata.

0: La riconoscibilissima armonica a bocca di Stevie Wonder, per questa che si parlava poco fa di Grammy Awards o di MTV Awards, in effetti Dionne Warwick, Elton John, Stevie Wonder e Gladys Knight nel 1986 vinsero proprio come canzone dell'anno, addirittura vinsero due Grammy Awards con questa That's What Friends Are For su Raiso Radio. Prima di fare il punto giornalistico della settimana con Anna Maria Greco, allora sulla 12 tra Rosignano e Colle Salvetti verso Livorno, prudenza perché è accaduto un incidente in direzione nord. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, mentre sulla Bologna-Padova, e qui c'è nel tratto Bologna-Arcoveggio, Bologna-Interporto verso Padova, c'è una coda di un chilometro, forse anche qualcosa di più, in effetti con tendenza all'aumento, dovuta a un veicolo fermo in avaria al chilometro 7.300. Sono lavori a creare coda sulla 3 tra Angri e Angri Sud verso Salerno, anche se il cantiere in quanto tale è stato rimosso e messo in sicurezza, mentre sulla 1 all'altezza del bivio con la 22 per chi da Bologna si dirigesse verso il Brennero c'è coda dovuta al traffico intenso. Ancora le code dovute al traffico sulla 10 tra Pietraligure e Spotorno verso Genova, siamo in un tratto a gestione autofiori. E allora, come annunciato, sentiamo la nostra Anna Maria Greco per il punto giornalistico della settimana.
1: Buongiorno a tutti. Questa settimana possiamo dire che al centro dell'attenzione c'è stato soprattutto il problema dell'energia. Un problema che si protrae da anni, che negli ultimi 6 mesi in particolare si è aggravato, ma che ora registra qualche importante novità in Italia. Il fatto è che in barba alle rassicurazioni, alle minacce, alle promesse di Donald Trump, le guerre continuano sia in Ucraina che in Medio Oriente e con l'Iran non si arriva ad un accordo. Il presidente americano ha respinto in questi giorni l'offerta di tregua di Teheran, dicendo che anzi riprende a bombardare il paese dopo le elezioni di midterm dei primi di novembre, anche se proseguono le trattative. Quindi tempi lunghi ed intanto due stretti strategici rimangono ad alto rischio per le petroliere, quello di Hormuz presidiato dai Pasdaran di fronte all'Iran e quello di Bab el-Mandeb davanti allo Yemen controllato dagli Houthi. Ecco perché i prezzi del petrolio registrano record da capogiro e guidare un'auto, peggio ancora un tir, diventa sempre di più un lusso. Anche per questo in Italia si è arrivati ad una svolta annunciata da anni dal governo Meloni, cioè il ritorno al nucleare. Dopo due referendum contrari a questa forma energetica, nel 1987 dopo l'incidente di Chernobyl e nel 2011 dopo quello di Fukushima, le centrali sono rimaste chiuse per anni, ma ora anche con tecnologie sempre più sicure c'è la volontà di riaprirle e costruirne di nuove, invece di essere costretti a comprare l'energia da paesi oltre i nostri confini come la Francia, con tutti i rischi connessi. Mentre per correre ai ripari nell'immediato il governo ha fatto appello ai grandi gruppi petroliferi perché imponessero un tetto al prezzo della benzina alla pompa almeno. La prima ad aderire è stata Eni, ma dopo la compagnia pubblica italiana l'effetto a catena nella concorrenza ha fatto sì che seguisse l'esempio la Socar, che è la compagnia statale dell'Azerbaigian, con il gruppo IP, che ha deciso di fissare un limite ai prezzi di vendita di benzina e gasolio lungo la rete di distribuzione carburanti e in seguito verrà applicata anche alle stazioni di servizio esso. Risultato: proprio da oggi scattano i prezzi tagliati dall'Eni su tutto il territorio italiano, con la benzina al massimo a 1,99 euro al litro e il diesel a 2,19 euro al litro. Secondo i calcoli ciò porterà mediamente un risparmio di 80 euro mensili alle famiglie italiane, più o meno 9 euro a pieno. Finalmente una buona notizia e qui ci fermiamo.

Forse uno di quei brani che ha davvero caratterizzato negli anni di Isoradio la musica di Rai Isoradio, perché davvero ogni qualvolta ci sono brani del genere uno dice ecco questa qui è la musica tipica di Rai Isoradio che ha caratterizzato questo canale che vi fa compagnia durante i vostri viaggi, ma non solo, oramai non siamo soltanto ed esclusivamente la radio del viaggiatore, vi facciamo compagnia come tutte le radio di flusso H24 anche di notte quando laddove doveste viaggiare di notte o comunque nottamboli da fermi, siamo lì a farvi compagnia con la nostra buona musica, ma soprattutto a tenervi compagnia per coloro che viaggiano, le notizie riguardanti il traffico, ed è lì che torniamo, per esempio per coloro che stanno viaggiando sulla 1 tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico verso Bologna, questo tratto di 12 km poco più si percorre in 45 minuti, mentre sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo verso quest'ultimo c'è una coda di 1 km dovuta al traffico intenso. Sulla 4, veicolo fermo in avaria verso Milano al chilometro 216 e 100 tra il bivio della Milano-Brescia con l'A21 e Brescia Ovest verso il capoluogo lombardo sta provocando coda di 1 km poco più. Sulla 10, tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova code per 6 km dovute al traffico intenso, nella medesima direzione tra Andorra e Albenga verso Genova code per lavori. Sulla 12 invece c'è un incidente accaduto tra Rosignano e Rosignano Marittimo verso Livorno al chilometro 206-800. Sulla Bologna-Padova tra Bologna-Arcoveggio e Bologna-Interporto verso Padova coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento dovuta a un veicolo fermo in avaria al chilometro 7-300. Sulla Bologna-Taranto, tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara, coda di 1 km per lavori. Sulla Torano-Pescara è ancora attiva la notizia di incidente accaduto verso la Roma-Teramo tra Chieti e Manoppello e sta provocando rallentamenti verso la A24. È già pronto Angelo Torchetti, al quale sto per lasciare la postazione. Tra poco, da casello a casello, prosegue dopo il GR1 delle 12 con Questioni di Stilo. Da Max Locafaro, buon viaggio. Questa è Isoradio, la radio che viaggia con voi e non si ferma mai.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Studio Valerio Penna, da stamattina sconto sui carburanti nei distributori della rete Eni e a breve anche in quelli IP, che insieme coprono circa il 40% di tutti gli impianti sul territorio nazionale. Alle pompe Eni ed Eni Live, in modalità self, la benzina costerà al massimo 1,99 centesimi di euro e il gasolio 2,19 euro, 17 centesimi in meno rispetto ai prezzi medi della scorsa settimana. Si calcola un risparmio che per un pieno di 50 litri può arrivare a superare gli 8 euro. La misura dura da 30 giorni e i prezzi resteranno fissi, anche se il petrolio salirà. In molti però ancora non erano informati.
3: Ah no, non lo sapevo dello sconto.
4: Mi sembra un'ottima iniziativa, più che altro per prendere clienti, per salvare un po' le persone da questo caro benzina.
5: Lo stavo ascoltando proprio adesso in un podcast di notizie che ci sarebbe stato lo sconto, ma mi sono fermata perché ci passo per lavoro.
6: Sì, faccio il pieno, però vengo sempre qui, quindi è gioia da un buon prezzo. È una goccia nel mare, però vabbè, ben venga, però insomma, 2 euro al litro non è. Adesso il pieno sono 100 euro, insomma, rispetto ai 70-80 di prima. Non credo che lo sconto invogli.
2: Leone XIV è a Metz, nel nord-est della Francia, per il suo quarto e ultimo giorno del viaggio apostolico oltre Alpe. Il dialogo tra fedi non diminuisce. La nostra identità ma apre alla pace, ha detto il Papa durante l'incontro interreligioso, esortando a seguire l'esempio di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. Nel pomeriggio alle 16, la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Sarà presente anche il presidente francese Macron. Poi in serata il rientro in Vaticano. Al via a Mosca la missione di pace di 3 giorni del presidente della CEI Zuppi, previsti incontri per risolvere questioni umanitarie e trovare spiragli per un terreno favorevole al negoziato tra Russia e Ucraina. Intanto altri raid incrociati fra i due paesi. Kiev rivendica di aver colpito 2 fabbriche della difesa russa e una raffineria. In Ucraina 2 morti nella notte per attacchi russi, mentre in Romania jet militari in volo per lo sconfinamento di un drone durato 10 minuti. A ridosso del voto di fine ottobre, nuovi guai per Netanyahu per gli avvertimenti sui preparativi di Hamas per l'attacco del 7 ottobre arrivati al governo israeliano. Il corrispondente.
7: Ad un mese dalle elezioni israeliane incendiano il dibattito le nuove rivelazioni del Wall Street Journal, secondo il quale l'Egitto avvertì per 3 volte le autorità israeliane di un imminente grosso attacco militare. Secondo fonti citate dal quotidiano, il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel, i primi di ottobre avrebbe avvertito direttamente il premier Netanyahu di possibili operazioni nella striscia di Gaza, avvertimento arrivato dopo 2 precedenti segnalazioni egiziane a giugno e a settembre. Informazioni non dettagliate ma comunque tali da dover far scattare l'allarme. In precedenza altri giornali avevano rivelato indiscrezioni su una telefonata tra il presidente degli Emirati Bin Zayed e lo stesso premier israeliano Netanyahu, definite dal premier una menzogna totale. Ma secondo i media, proprio ad Abu Dhabi avrebbe sostato ieri per 6 ore l'aereo di Netanyahu per incontrare il presidente Bin Zayed, visita rimasta top secret. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, CR1.
2: Nella tenuta presidenziale di Castel Porziano, sul litorale romano, cerimonia di chiusura delle iniziative di carattere sociale con il saluto del capo dello Stato Sergio Mattarella. Ascoltiamo un passaggio.
8: Castel Porziano da anni ha assunto un ruolo prezioso, quello di inviare ogni estate un messaggio a tutta la nostra comunità nazionale per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini.
2: Processo Regeni a Roma, giudici in camera di consiglio per la sentenza di primo grado per il sequestro, le torture e l'omicidio del ricercatore triestino trovato senza vita vicino al Cairo il 3 febbraio del 2016. La sentenza è attesa per le 18. Al processo non si sono mai presentati 4007 egiziani imputati. Per loro il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere. Proseguono le indagini sull'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e smembrato in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria a Torino.
0: Nelle videochiamate alla ex Matheus de Oliveira Morando sembrava scosso, diceva di dover comprare del cemento, avrebbe raccontato la donna agli inquirenti. Telefonate in cui il 26enne avrebbe accennato a una situazione grave. L'uomo, che ha confessato di aver ucciso Cola Pietro involontariamente dopo un festino a base di alcol e droga, avrebbe cercato di avvisare anche la madre, dicendole che nell'appartamento in cui si trovava non sopportava l'odore di arance. Una metafora, avrebbe spiegato poi la donna, utilizzata dal figlio per farle capire che vicino a lui c'era il corpo fatto a pezzi di Cola Pietro. Di Nicole Formichetti, la docente di 47 anni di Oliveira, avrebbe detto: è come Satana. L'avvocato della donna, Chiara Perla Margherita Romano, ha parlato di una persona emotivamente in difficoltà, accusata come l'insegnante di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere anche la 22enne Kate Buttig. I tre indagati resteranno in carcere. Secondo il giudice per le indagini preliminari potrebbero commettere altri reati. Fabrizia Ralla, GR1.
2: Il delitto di Garlasco. Si chiude oggi l'inchiesta bis della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, che vede indagato l'amico d'infanzia del fratello della vittima, Andrea Sempio. I magistrati depositeranno gli ultimi atti, in particolare tre consulenze che vanno ad integrare quelli già svelati lo scorso maggio. La difesa avrà 20 giorni per stilare una propria memoria. La richiesta di rinvio a giudizio potrebbe arrivare entro la fine dell'anno. Infine il calcio. Stasera a Bursa il secondo impegno di Nations League per l'Italia, che alle 20.45 affronterà la Turchia. Impegno già decisivo per la nostra nazionale dopo la sconfitta casalinga di venerdì con il Belgio. Al microfono del nostro inviato Sandro Tonali, centrocampista degli Azzurri.
1: È un momento e i momenti sono fatti di momenti belli e momenti brutti. Siamo tanti nuovi, ora dobbiamo lavorare a testa bassa sapendo di avere qualità, perché questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Non siamo cambiati in un giorno, le qualità le abbiamo, bisogna tirare fuori tutto, avere il coraggio di giocare in maniera positiva, di attaccare le partite, di vincerle, di affrontare tutto e di affrontare anche le delusioni più che nei momenti tristi, come è successo dopo il Belgio.
9: Senti, a proposito di qualità, hai visto Inghilterra-Spagna? Immagino di sì, è stata una grande rappresentazione per il calcio. Che differenza c'è? Quanto sono distanti rispetto a noi, all'Italia?
1: Ma io credo che tutte le partite nel calcio siano differenti. Sappiamo che loro hanno giocatori veramente fortissimi e su questo noi dobbiamo lavorare, ma noi abbiamo la fortuna di avere il tempo dalla nostra parte. Dovremo giocare mettendo ogni partita sempre quell'1% in più. Bisogna essere veramente positivi sempre, bisogna aiutarci l'un l'altro, bisogna andare in campo per provare a vincere tutte le partite. Arriveranno delle sconfitte, ma devono arrivare diversamente dalla partita del Belgio, devono arrivare in maniera positiva.
9: Bursa, collaborazione tecnica di Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
2: La musica si chiama Face the Wall, il nuovo singolo pubblicato da un grande musicista inglese. Staring out at the water, goes cold to the sky. Il brano fa parte del nuovo album di Peter Gabriel, la cui uscita è prevista per la fine dell'anno. Come già accaduto per il precedente lavoro, Gabriel sta pubblicando un nuovo singolo a ogni luna piena.

0: Ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR1 come sempre alle 13. Spazio ora all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i notiziari su RaiPlay Sound.
1: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

0: Get Loud con Jennifer Lopez, 12 e 12 minuti, destinazione pomeriggio inizia, ma siamo sempre nell'ambito di Da Casello a Casello e nell'ora di Sabina Stilo, quindi questione di stile tra poco qui in onda su Rai Radio. Intanto vi saluto io, Angelo Torchetti, con voi e saremo insieme fino alle 15. Partiamo con il riepilogo, facciamo un po' il punto della situazione dell'infomobilità, perché vedo intanto che c'è questa coda di 6 km a tratti tra Pietraligure e Spotorno sull'autostrada dei Fiori in direzione di Genova. Altre code a tratti verso Genova, sempre sul tratto dell'autostrada dei Fiori tra Andorra ed Albenga. Poi abbiamo anche delle code per lavori nell'altra direzione, quindi verso Ventimiglia, tra Finale Ligure e Pietra Ligure. Ci sono code per un mezzo fermo in avaria sulla 4, la Torino-Trieste, tra la 21 Torino-Brescia e Brescia Ovest in direzione di Milano, e sulla Milano-Brescia altre code a tratti verso Brescia tra Cormano e Milano Est. Per quanto riguarda la zona di Bologna, c'è stato un veicolo in avaria adesso spostato, ma la coda per il momento è confermata. Sono 2 chilometri di coda sulla 13 tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto in direzione nord verso Padova. Poi ci sono in zona Firenze, qui siamo sull'autostrada del Sole, delle code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e la variante di Valico in direzione Bologna, tempo di percorrenza di 45 minuti. Verso Roma, tra Firenze Scandicci e Firenze Sud, mezzo fermo con rallentamenti segnalati appunto in carreggiata sud. Abbiamo poi anche la 12, la Genova Rosignano, dove tra la barriera di Rosignano e Rosignano Marittimo in direzione Livorno c'è un incidente. Un altro incidente sulla Roma Civitavecchia tra Cerveteri e Torre in Pietra in direzione Roma. E arriviamo in Abruzzo, sulla 25 ci sono 2 incidenti, quindi sulla Torano Pescara, il primo tra Bussi Popoli, Prato La Peligna sul Mona in direzione ovest, quindi verso Roma, e tra Chieti Manopello sempre sulla 25 in direzione ovest, anche qui altro rallentamento per un altro incidente. Poi ci sono 2 notizie che riguardano la 14, tra Lanciano e Dortona in direzione Pescara c'è 1 chilometro di coda per lavori, tra Vasto Nord e Lanciano sempre verso Pescara altri 2 chilometri di coda per lavori.
1: Casello, casello. Questioni di stile su Raiso Radio.
2: Buongiorno a tutti da Sabina Stilo, buongiorno Angelo.
0: Ciao, bentrovato. Sabina, ben ritrovata.
2: Bella iniziare la settimana insieme
0: sì,
2: a te.
0: Oggi è lunedì, con un po' di fatica, ma poi alla fine siamo contenti. No, di
2: sempre,
0: qua.
2: Sempre essere contenti. Buongiorno anche a Filomena Vitaliana alla regia, Angelo Dello Iacovo in redazione, Fernando Conti, buongiorno anche a te, la prima volta che ci ritroviamo dopo la ripresa su Rise Radio. Cari amici, oggi si parla di sicurezza e saranno 3 i temi di cui andremo ad affrontare insieme agli esperti legati appunto alla sicurezza: ascoltare i segnali, rompere il silenzio, cercare chi non c'è. 3 temi diversi, ma hanno un elemento comune: il ruolo delle istituzioni e delle persone nel riconoscere situazioni di fragilità. E avremo con noi Maurizio Quattrone, vicequestore della Polizia di Stato, con il quale parleremo di violenza domestica. Poi avremo il presidente dell'Osservatorio Permanente della Regione Lazio per le persone scomparse, Antonio D'Acunto. Quindi ascolteremo anche la voce di Penelope, l'associazione nata nel 2002 a Potenza, dalle esperienze e dal dolore di Gildo Claps, fratello di Elisa, scomparsa nel 1993. Aveva solo 16 anni, i suoi resti sono stati ritrovati 17 anni dopo nella chiesa della Santissima Trinità. Sono temi molto delicati, andremo quindi ad approfondirli insieme ai miei ospiti, anzi per Penelope avremo con noi Rocco Micale, che è vicepresidente, criminologo investigativo. 348 103 1010, iniziamo a partire in compagnia di Questioni di Stilo. E arriva Ultimo con Tutto.

0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda.
2: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza. Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Rai su Radio.
5: Questioni di stile su Rai Radio. Let's go.

0: Abbiamo iniziato, Angelo, sì? Con il ritmo giusto.
1: Esatto, sì, la novità di Miley Cyrus.
0: Fantastica. Allora, cari amici, iniziamo a viaggiare in compagnia di Questioni di Stilo. La Polizia di Stato ha presentato alla 83esima mostra del cinema di Venezia in anteprima il cortometraggio Al di sopra di ogni sospetto, dedicato al contrasto della violenza di genere. Saluto Maurizia Quattrone, vicequestore della Polizia di Stato. Benvenuta.
2: Buongiorno e grazie mille a voi per questo veramente prezioso invito.
0: Ma grazie a voi per la preziosissima collaborazione. Allora, parliamo di questo cortometraggio dedicato al tema della violenza domestica, che conferma l'impegno della Polizia di Stato nel contrasto alla violenza di genere, e poi anche la scelta di avvalersi, questo è molto interessante, di qualsiasi tipo di strumento di comunicazione, no? E quindi anche il cortometraggio, anche il cinema, anche questo tipo di visioni possono arrivare a più pubblico.
2: Assolutamente sì, ed è molto importante per noi. Confermiamo un impegno costante e quotidiano in una tematica che ci è tanto cara. E il cortometraggio vuole proprio essere questo, è molto toccante, profondo, nel sì. protagonista un bambino, no? Una vittima innocente di una violenza assistita, quindi all'interno delle mura domestiche, lì dove dovrebbe invece trovare protezione, e vede una mamma vittima di violenza. E quindi ecco, uno strumento nuovo ed in più per parlare soprattutto ai più giovani e sensibilizzarli su questo tema.
0: Ricordo che diretto da Clemente De Muro, Davide Mardegan, e tra i protagonisti bravissimi Alessandro Preziosi, Barbara Bobulova, Salvatore D'Angeli, Lucio Patanè e Patrizia Iori. Ecco, ha anticipato questo aspetto molto interessante, perché voi avete scelto di raccontare la violenza domestica attraverso gli occhi di un bambino di 8 anni, perché spesso i bambini sono proprio vittime, perché testimoni della violenza quotidiana, e tendono purtroppo anche spesso a riprodurre anche le stesse modalità.
2: È vero, carissima Sabina, ed è proprio per questo che abbiamo voluto dare voce proprio a loro, a queste vittime innocenti. Innanzitutto per passare un messaggio, sì. sia chi è vittima di violenza, che deve trovare il coraggio di denunciare per se stessa e appunto spesso e volentieri proprio per i propri figli. Ed a loro, a questi giovani, a questi bambini, vogliamo dire che la polizia è sempre al loro fianco, e in noi troveranno sempre un punto di sicurezza. È una violenza questa molto triste, che fa molto male. Loro non sì. hanno gli strumenti, e quindi è giusto stargli accanto.
0: Certo. Nel cortometraggio il padre appare inizialmente come una persona rassicurante, no? Educata, credibile. Ecco, quanto può essere difficile riconoscere una situazione di violenza quando non corrisponde magari all'immagine, no? che possiamo avere in mente dell'autore della violenza?
2: Hai toccato un punto cruciale, ed è per questo che noi ci teniamo tanto ad andare nelle scuole, e anche il cortometraggio sarà divulgato nelle scuole, perché cogliere i segnali, a volte sono piccoli ma certamente malati, non è cosa semplice, e noi vogliamo appunto, parlandone, aiutare i nostri ragazzi, che sono poi il nostro futuro, a riconoscerli e a denunciarli, perché a volte quello che appare non è. Però tutto quello, Sabina, che è ossessione, sì. possessione, manipolazione, tutto questo non ha nulla a che fare con l'amore, e allora sì. se si rivolgono a noi possiamo aiutarli, da soli è più difficile.
0: Assolutamente, e questo è anche un invito al vostro cortometraggio, no? A rompere il silenzio, a creare consapevolezza, affinché ciascuno di noi possa imparare a riconoscere i segnali di disagio, anche ascoltare i silenzi e non voltarsi dall'altra parte. Questo è un aspetto molto doloroso che spesso accade, quindi bisogna un po' in qualche modo favorire una denuncia, no? Essere anche in grado di supportare la vittima con una rete solida che possa proteggerla, e quindi insomma questo è un punto assolutamente necessario.
2: Decisamente sì, non voltarsi mai dall'altra parte, non rimanere mai insensibili di fronte a quello che vediamo, anche se non ci tocca direttamente. E quindi hai detto una cosa straordinariamente vera: dobbiamo assolutamente ognuno di noi fare la nostra parte.
0: Giusto, giusto. Ecco, io vorrei anche, prima di salutarla, lasciarci con un messaggio. Qual è il primo passo che deve compiere una persona che riconosce in sé o in qualcuno vicino i segnali di una situazione di violenza? Perché si ha anche paura, no? Il momento che magari è stata fatta una denuncia, di sentirsi abbandonati, di ritornare in quel luogo dove e poi possono accadere di nuovo, no? Nuove forme di violenza. Ecco, qual è la prima cosa, e poi cosa accade?
2: Assolutamente, è sempre importante trovare il coraggio di denunciare e di rivolgersi alle forze dell'ordine.
0: Sì.
2: Considera che lo si può fare adesso anche in maniera del tutto anonima. Noi abbiamo ideato un'app che si chiama l'app YouPol, ci tengo a dirlo perché si possono inviare alle sale operative delle questure competenti per territorio anche appunto segnalazioni anonime di violenza domestica, di maltrattamenti, per consentire a noi di accendere un faro.
0: Bene.
2: Quindi riporre sempre fiducia nelle istituzioni. Noi siamo formati e preparati per audizioni protette, per evitare la cosiddetta, tu hai detto bene, vittimizzazione secondaria, quindi il terrore di raccontare e di rivivere.
0: Sì.
2: E facciamo rete con i centri antiviolenza, con le associazioni impegnate
0: Bene.
2: Nel contrasto alla violenza di genere. Credere in noi, avere fiducia.
0: Bene, grazie, grazie alla dottoressa Maurizia Quattrone, grazie di aver aperto insieme a me questo spazio molto delicato, molto sentito, di approfondimento verso la sicurezza. La ringrazio.
2: Grazie veramente di cuore a te e a voi per questo importante momento insieme.
0: Buona giornata e buon lavoro.
2: Un abbraccio.

Negramaro, tutto qui accade. Intanto accade che c'è un incidente, quindi ve lo racconto subito. È successo sulla diramazione di Roma Sud tra San Cesario e il bivio diramazione Roma Sud A1 in direzione sud, quindi verso Napoli. C'è traffico bloccato. L'incidente è esattamente al chilometro 4600. Si è già formata una coda di un chilometro che è tra Monte Porzio Catone e l'innesto con la A1. Quindi questa è intanto la prima novità. Poi abbiamo anche la

Roma dei rallentamenti per via di un mezzo fermo in avaria, in galleria il mezzo è fermo, il traffico passa su due corsie e rallentato tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Andiamo anche in Sicilia sulla direzione Alcamo-Trapani, dove abbiamo dei rallentamenti per un incendio 5 km dopo Dattilo in direzione della diramazione di Alcamo, e poco più a nord, quindi siamo sull'autostrada del Mediterraneo, la A2 code per materiali dispersi 14 km e mezzo dopo Sibari in direzione di Fisciano. Attenzione anche ad un mezzo fermo in avaria sul raccordo anulare 3 km dopo la via Ardeatina in direzione dell'Appia. Sabina, e adesso tra poco tornerà Sabina con questioni di stile, adesso c'è Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: un canto d'amore che ci porta dritti dritti dal mio prossimo ospite. Sono le 12.37, siamo su Raiso Radio con Questioni di Stilo. Parliamo adesso del secondo tema, quello dell'assenza. Una persona che scompare lascia una famiglia sospesa, senza risposte. La Regione Lazio ha segnato un importante primato istituzionale nel panorama nazionale, istituendo il primo osservatorio permanente sulle persone scomparse a livello regionale in Italia. Questo organismo rappresenta un modello pionieristico di gestione territoriale di un fenomeno purtroppo drammatico e complesso. Ne parliamo con Antonio Dacunto, ex prefetto che ha passato una vita nelle istituzioni, dall'esperienza nella protezione internazionale, ai territori di Latina, Potenza, Ancona, poi gestioni di emergenza, situazioni complesse, oggi presidente dell'Osservatorio Permanente del Lazio sulle persone scomparse. Benvenuto, dottor Dacunto.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, grazie buongiorno. Per questa occasione importante per un tema così delicato.
0: Ecco, io vorrei approfondirlo questo tema, perché a differenza della consulta operante a livello nazionale, no, presso il Ministero dell'Interno, l'Osservatorio laziale diciamo che nasce come un organo di prossimità,

0: chiaramente il suo obiettivo non è quello di sostituirsi a nessuno, forze d'ordine, prefetture, attività di indagine, bensì fare rete. Ecco, qual è quel pezzo di realtà che un organismo regionale può vedere, seguire o mettere in relazione meglio?
1: Molto bene, proprio così. Non si tratta di un organismo che si sovrappone agli altri organismi istituzionali, le prefetture nelle quali ho lavorato una vita e al commissario straordinario del governo per le persone scomparse. Ha però questa caratteristica davvero singolare che riunisce tutta una serie di associazioni che di comprovata esperienza proprio territoriale, e quindi si riesce a svolgere un focus regionale in quanto le persone che fanno parte di questo organismo ci focalizziamo sotto l'aspetto regionale.
0: Sì.
1: E hanno approvato in pieno una nostra idea di fare un protocollo d'intesa con un partner di grande rilievo come l'ufficio scolastico regionale.
0: Ecco, questa è una scelta importante. Perché partire dalla scuola?
1: Perché cercare di intercettare il più possibile i segnali di disagio, di fragilità, che sì, non è una cosa semplice come si può immaginare, però l'importante è farlo, e questa è la cosa sulla quale mi sono speso in questo periodo, e di farlo in periodi non di emotività, sotto l'emotività di una scomparsa o di un sequestro, che sa, sono cose molto, come ha detto lei prima, sospese, le persone sì, rimangono sospese, ha detto molto bene. E farlo in tempo, per così dire, di pace, senza che c'è un'emergenza di questo tipo, in modo da poterne parlare.
0: Quindi individuare categorie o situazioni di particolare vulnerabilità sulle quali intervenire, quindi ha una funzione di prevenzione.
1: Senta, ha una funzione di prevenzione.
0: Ecco, abbiamo ancora un paio di minuti, però volevo un po' approfondire, sì, guardando al Lazio, no? Qual è la specificità che avete davanti? Cioè, c'è una tipologia di scomparsa, una fascia d'età, una particolare situazione sulla quale, di vulnerabilità, sulla quale l'osservatorio ritiene di dover concentrare maggiormente l'attenzione?
1: Sì, nel senso, cioè, lei sa che il Lazio è una delle regioni in cui ci sono più denunce di scomparsa, dopo al quarto posto, e Roma come capitale ha un numero di denunce elevato, siamo intorno ai dati del commissario dell'anno scorso, parlano di 1500 denunce solo a Roma, quindi è sicuramente un elemento da attenzionare. È evidente che, come dicevo prima, ci siamo focalizzati, essendo questo organismo composto e tra l'altro incastonato nella Regione Lazio Inclusione Sociale, no?
0: Sì.
1: Ci sono tutte le associazioni che si occupano di questo, cioè Telefono Azzurro, Penelope e gli altri organismi.
0: Ecco, noi andremo proprio, dottor D'Acunto, a parlare tra un po' con l'associazione Penelope, perché vogliamo capire, sì, che cosa significhi realmente persona scomparsa, cioè quali realtà diverse sono comprese nei numeri, cosa ci raccontano davvero i dati. Guarda, intanto la ringrazio, le auguro buon lavoro, perché sì, ha davanti, insomma, un bel impegno, quindi veramente buon lavoro e complimenti.
1: In effetti, grazie a voi dell'occasione, e devo dire che si tratta di un impegno a 360 gradi,
0: sì,
1: perché come ha detto prima, la categoria degli scomparsi comprende tante categorie.
0: Adesso andremo ad approfondirlo.
1: Che si allontanano temporaneamente,
0: sì,
1: sia di quelli che proprio vogliono scomparire, tutta una casistica molto
0: importante. Lo vedremo,
1: importante.
0: Lo vedremo nel prossimo spazio. Intanto grazie, dottor Antonio D'Acunto, grazie, buona giornata.
1: Arrivederci, buona giornata.

0: Supermodel Måneskin, adesso pronti per andare al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. È il momento del riepilogo del traffico. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che ci porta sulla diramazione di Roma Sud. Qui da poco è avvenuto un incidente, ci comunico che al momento il traffico è bloccato e si sono formati già 2 chilometri di coda tra Monte Porzio Catone e l'innesto sulla 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. Non abbiamo ancora dettagli di questo incidente, magari più tardi qualche aggiornamento. Conseguenza di questo è stata disposta la chiusura dell'entrata del casello di San Cesario per chi è diretto in direzione della 1. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli per segnalare 2 chilometri di coda per un veicolo fermo in avaria. Siamo nel tratto compreso tra Incisareggello e Firenze Sud in direzione di Firenze. Al momento il traffico su questo tratto defluisce soltanto su una corsia. Sempre sulla 1 segnaliamo code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova, code tra il bivio per la 12 e Genova San Pier d'Arena in direzione di Genova. Sulla A14 Bologna-Taranto, code a tratti per il traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona. Incolonnamenti anche in direzione opposta tra Bologna-San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio. Sempre sulla A14 per lavori stiamo segnalando 2 chilometri di coda tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. Si tratta di lavori di pavimentazione, il traffico al momento defluisce su una corsia in deviazione. L'ultima segnalazione arriva dalla 4 Milano-Brescia, ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Questioni di stile su Rai Isoradio.

0: 10:50 continuiamo a viaggiare. Oggi già Maurizio, pure Foderaro, è in viaggio.
1: È in viaggio anche lui,
0: in viaggio,
1: però
0: già ha abbandonato,
1: immagino,
0: lo studio. Ciao Gian Maurizio,
1: ciao.
0: Ci manchi qui in studio. E allora, cari amici, arriviamo adesso al terzo tema: cercare chi non c'è. In Italia nel 2025 sono state oltre 25.000 le denunce di scomparso, un numero enorme, ma dentro quel numero ci sono delle storie molto diverse. Ci sono persone che si allontanano volontariamente, e anziani, non so, immagino anche magari malati di Alzheimer, minori, persone fragili, situazioni che possono risolversi in poche ore, altre che purtroppo diventano dei drammi familiari. E ne parliamo con Rocco Micale, vicepresidente di Penelope Lazio, criminologo investigativo. Ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
0: Buongiorno a lei. Allora, vorrei un po' ricordare perché nasce, anzi, lo vuole fare lei, quando nasce Penelope?
2: Penelope nasce nel 2002 da un'idea di Gildo Claps, fratello di Elisa, tristemente scomparsa a Potenza nel 93. Praticamente si sono uniti un po' di familiari, di persone, altri familiari, persone scomparse, con la volontà di trasformare la sofferenza praticamente in un impegno concreto.
0: Certo.
2: E così hanno dato vita a questa associazione, che è stata, insomma, ora sono quasi 25 anni, capace
0: è un punto di riferimento.
2: Accogliere e sostenere in modo, assistere queste spiegabili scomparse che spesso succedono, offrendo un supporto umano, psicologico e, diciamo, anche legale in caso servono questi aiuti dei nostri, insomma, assistenti.
0: Senta, ogni scomparsa lascia una domanda sospesa, no? Soprattutto per chi resta: dove sei, che cosa è successo, tornerai? Perché dietro ogni numero, abbiamo parlato del 2025, 25.000 le denunce, però dietro ogni numero c'è una persona, una famiglia, un'attesa che può durare anni. Per alcune ci sono storie di cronache importanti, poi magari qualcuno ha più visibilità, altre di meno, lo sappiamo, sono tanti tanti tanti anni veramente. Ecco, partiamo proprio da questa parola che sembra semplicissima: scomparso, perché non necessariamente una persona scomparsa è una persona vittima di un reato.
2: No, assolutamente no. Infatti lo scomparso si intende una persona che si allontana, esce da casa, o che sia volontario o non sia volontario. Questo dobbiamo sempre definirlo alla fine, con ritrovamento, perché noi non sappiamo questa persona, quando esce da casa, il motivo perché si allontana. Ci possono essere anche motivi personali, e noi rispettiamo la volontà degli scomparsi che si allontanano, diciamo, volontariamente, raggiungono altre mete, e quindi noi per la privacy rispettiamo la loro volontà.
0: Certo.
2: Però ci sono malati di Alzheimer, demenza senile, che a volte si trovano spaesati in un mondo quasi che non riconoscono più, perché non hanno più l'orientamento, ha capito? Quindi
0: certo.
2: Noi diamo un sostegno anche alle famiglie che si trovano in questo disagio, anche dei sensi di colpa, anche perché magari ci non l'abbiamo protetto, non l'abbiamo controllato bene. Ultimamente abbiamo anche parecchi scomparsi dagli ospedali, dai pronto soccorsi, perché abbiamo questo problema che i pronto soccorsi non permettono ai familiari di assistere all'interno.
0: Sì.
2: Quindi di conseguenza, appena si distraggono un attimo oppure le mandano a casa, ecco qua che se ne vanno. Questo purtroppo non dovrebbe accadere.
0: Certo, ecco, voi avete portato avanti tante battaglie anche per dare voce a chi non ne ha. Sicuramente quella più importante, perché una persona scompare, allora che cosa accade? Quando parte la denuncia? Perché una volta bisognava aspettare, mi sembra, 72 ore, giusto, dal momento della sparizione all'accoglimento della denuncia.
2: Esattamente, prima dichiaravano le 48 ore per presentare la denuncia, adesso invece no, è stato tutto abolito, e si può fare subito, la può fare anche un conoscente, e le dico di più, si può fare anche telefonicamente al 112, praticamente si fa la segnalazione di scomparsa dando tutti i dati, e viene subito inserita nel portale Schengen, in tutta Europa praticamente viene cercata, solo che entro 72 ore bisogna formalizzare per iscritto in un comando di polizia.
0: Certo,
2: quindi queste
0: certo.
2: sono tutte battaglie che negli anni abbiamo vinto, abbiamo affrontato anche insieme all'istituzione del 2007 dell'ufficio del commissario straordinario, delle persone scomparse, che noi siamo gli unici in Europa ad averlo, diciamo, e quindi stiamo anche a passo con loro. E di recente anche l'istituzione dell'osservatorio permanente delle persone scomparse presso la Regione Lazio. Questa sì. Però è una, diciamo, è una piccola, diciamo, un piccolo orgoglio nostro, perché sono 4 anni che ci stavamo dietro, quindi dal 2026 è stato istituito.
0: Sì,
2: e
0: sì.
2: Abbiamo come presidente un prefetto.
0: L'abbiamo avuto nostro ospite poco fa, sì. Nello spazio precedente. Allora, ancora sì. Pochi secondi prima di salutarcela, siccome voi siete diventati, sono tanti anni, un punto di riferimento importante, voi siete anche accanto alle famiglie quando a distanza di molti anni continuano a cercare, cosa permette loro di non arrendersi?
2: Niente, il familiare non si arrende mai, questo ve lo dico per esperienza, sono 10 anni dentro Penelope, e nonostante, guardi, che vengo da una carriera di polizia giudiziaria, insomma, ne ho viste di cotte di crude, però il familiare effettivamente non si arrende mai, vuole sempre, cerca sempre, e noi cerchiamo di dargli, non solo per un discorso di speranza, ma anche perché effettivamente negli anni passati non si è fatto di più, non si è fatto tanto, quindi noi magari riaprendo un caso antico, vecchio, tiriamo fuori delle cose che magari non sono state fatte in quel periodo, quindi li proponiamo tramite l'ufficio del commissario alle prefetture, e da lì poi magari
0: si riparte
2: qualche accordo.
0: Bene. E allora grazie di questa importante testimonianza, grazie anche per il lavoro che portate avanti per stare accanto alle famiglie che hanno bisogno, perché insomma immagino il senso di profonda frustrazione, no, per chi combatte con il tempo. Grazie di essere
2: Cerchiamo di fare
0: noi
2: il nostro meglio, ce la mettiamo tutta. Grazie a voi per lo spazio.
0: A lei, ci ritroviamo domani con Questioni di Stile. Ciao Angelo.
1: Ciao,
0: ciao a tutti.
1: Sabina.

0: Ore 13.
1: GR1.
2: Carburanti, scatta il tetto dei prezzi nella rete Eni, annunciato anche dai Pifile distributori, risparmio di circa 8 euro per un pieno. Un segnale importante per le famiglie italiane, sottolinea la Premier Giorgia Meloni, soddisfatta la maggioranza. Critiche dall'opposizione, misure tardive, il governo non ha una politica energetica. Il dialogo tra fedi non sminuisce la nostra identità, ma apre alla pace. Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Nel pomeriggio, messa nella cattedrale di Santo Stefano, ci sarà anche Macron. Caso Regeni, attesa la sentenza sugli 007 egiziani accusati dell'omicidio. L'avvocato della famiglia di Giulio, questo processo è per noi già una vittoria. Carte, puzzle e costruzioni, gli adolescenti riscoprono i giochi tradizionali e gli smartphone, momentaneamente, finiscono nel cassetto. Concerti all'alba e pianoforti in tutta la città, Roma diventa la capitale della musica, debutta il festival Piano City. Nazionale, stasera Bursa contro la Turchia, gioca a Caiode dall'inizio, ballottaggio Scamacca più Esposito. Al GR1 il realismo del CT Mancini, ci vuole tempo per fare qualcosa di buono.
3: Destinazione pomeriggio con Rai Radio, musica, news e pubblicità.

voce di Skin insieme ai suoi Skunk and Nancy, You'll Follow Me Down, 5 minuti esatti dopo le 13 ed eccoci in destinazione pomeriggio che prosegue su Raiso Radio. Alessandro Aderani nella parte tecnica, Angelo Torchetti con voi fino alle 15, poi a partire dalle 14 lo sapete c'è io, Chiara e il Green con Chiara Giallonardo. Nel frattempo ci siamo noi con la nostra musica e ovviamente le nostre notizie di infomobilità che andiamo subito a riaggiornare, anche perché vi devo dire che il traffico sulla diramazione di Roma Sud non è più bloccato. Lo era fino a poco fa, restano però delle code di 3 km per questo incidente che è segnalato tra Monte Porzio Catone e l'innesto con la 1 in carreggiata sud verso Napoli, incidente al chilometro 4 e 600. Andiamo anche sulla 1 proprio, dove nei pressi di Firenze abbiamo in carreggiata nord un veicolo che adesso è in avaria e sta provocando 4 km di coda. Ancora tra Firenze Scandicci e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna, altre code a tratti per traffico intenso con un tempo di percorrenza di un'ora, mentre verso Roma la situazione nei pressi di scusate, di Firenze è tornata regolare. Andiamo però ancora verso Bologna perché ancora un tratto della 1 che riguarda il tratto tra il bivio della variante di Valico e Sasso Marconi Nord, ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso, e poi tra Sasso Marconi e la variante di Valico, quindi nell'altra carreggiata, adesso c'è anche un incidente. Queste sono le ultime novità che interessano l'autostrada del Sole, ma andiamo anche in Liguria perché c'è un nuovo incidente da segnalarvi. Questo riguarda il tratto della 10 tra Varazze ed Arenzano in direzione Genova, dove c'è un chilometro di coda. L'incidente è esattamente al chilometro 25. E poi non dimentichiamo che verso Genova, sul tratto dell'autostrada dei Fiori, ci sono code dal chilometro 67 al 59 300, 8 km di code a tratti tra Pietraligure e Spotorno, e ancora verso Genova altre code a tratti tra Andora ed Albenga, in questo caso per lavori.

Animal, la canzone di Cat's Eye. Intanto alle 13.12, aggiornamenti ancora in strada. Andiamo subito sulla 16 a Napoli Canosa perché c'è un veicolo in fiamme da poco segnalato a chilometro 53. Siamo tra Benevento ed Avellino Este, quindi in direzione Napoli. Adesso devo segnalarvi una coda di 3 chilometri. Tra l'altro al momento il traffico è fermo, quindi c'è questo veicolo in fiamme. Abbiamo poi l'aggiornamento anche per la Liguria. Tra Varazze ed Arenzano resta segnalato l'incidente a chilometro 23.900, però non vedo più la coda, quindi qui almeno la coda si è praticamente esaurita. Mentre andiamo sulla diramazione di Roma Sud, dove il blocco era stato già rimosso da ormai da tempo, ma la coda è aumentata da 3 a 4 chilometri tra Monte Porzio Catone e l'innesto con la 1 in direzione sud verso Napoli. Poi c'è un chilometro di coda in A14 tra Lanciano ed Ortona in direzione nord verso Pescara, la coda è per un cantiere. Andiamo anche sul tratto dell'autostrada a 1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico, qui vi ricordo c'è l'incidente a chilometro 209 e 800 in direzione Firenze, però per il momento non abbiamo code. Ancora sul tratto questa volta di Firenze abbiamo code a tratti in direzione nord verso Bologna, ci sono queste code a tratti di traffico intenso, il tempo di percorrenza per il momento resta invariato, quindi Autostrade fa sapere che praticamente si impiega un'ora per percorrere questo tratto tra Firenze Scandicci e il bivio 1 variante di Valico. Attenzione ad un'altra coda in A14 in direzione nord verso Pescara, è una coda per lavori di 3 km tra Vasto Nord e Lanciano.

0: questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
2: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, dal 29 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
0: Rai su Radio.

Different Kind of Happiness, canzone dei Nothing But Thieves, una delle novità di Raiso Radio. Intanto arrivano messaggi al 348 103 10 10, nella fattispecie Raffaele che dice: siamo quasi fermi nei pressi di Firenze. In effetti ha ragione il nostro Raffaele, anche perché nei pressi di Firenze abbiamo più di una notizia. Intanto le code a tratti che già vi ho segnalato in direzione nord verso Bologna, tra Firenze Scandicci e la variante di Valico, non è una coda completamente unica, ma sono code a tratti, appunto, e quindi è facile che quando si sta in un punto della coda si abbia proprio l'impressione di stare quasi completamente fermi. Comunque c'è un tempo di percorrenza calcolato di un'ora tra Firenze Scandicci e il B1 variante di Valico in direzione nord verso Bologna. Poi anche prima di Firenze, tra Valdarno e Firenze Sud, adesso un mezzo fermo in avaria con 5 km di coda, quindi praticamente tra il 322 e il 310 in questo tratto della 1, appunto, abbiamo questi 5 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud. E poi abbiamo anche la 1 ancora verso Bologna con i rallentamenti tra il B1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Questo dunque l'aggiornamento che riguarda l'autostrada del Sole, al quale aggiornamento aggiungerei anche quello della diramazione di Roma Sud della 1, perché anche qui c'è l'incidente con 4 km di coda, tra l'altro segnalata anche in aumento la coda tra Monte Porzio Catone e l'innesto con la 1 in direzione dell'autostrada 1 Milano-Napoli. Frasi che

24K Magic, Bruno Mars, quindi ancora aggiornamenti. Adesso parliamo di un nuovo incidente, appena arrivata la notizia, quindi lo comunichiamo per coloro che stanno transitando sull'autostrada del Sole. Attenzione al chilometro 184 perché c'è questo incidente in direzione sud verso Bologna. Per ora tra l'altro non vengono segnalati né rallentamenti né code tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione sud verso Bologna. Per quanto riguarda invece il centro sud, buone notizie sulla 25 da Troano Pescara, risolto l'incidente tra Chieti e Manopello, quindi anche i rallentamenti non ci sono più. Situazione ben diversa invece sull'autostrada 16, la Napoli-Canosa, perché qui c'è un veicolo in fiamme, il traffico è bloccato esattamente tra Avellino Est e Benevento in direzione di Canosa. Il blocco è il chilometro in fiamme, chilometro 53, ci sono 2 chilometri di coda in direzione di Canosa, quindi verso est tra Avellino Est e Benevento, ma ce ne sono 4 in direzione di Napoli, sempre per la stessa ragione, quindi sempre per lo stesso veicolo in fiamme, 4 chilometri di coda tra Benevento ed Avellino Est verso ovest. Attenzione anche alla presenza di pedoni che abbiamo adesso al sud, sempre sulla 30, però sulla Caserta Salerno tra la 1 e Maddaloni in direzione di Salerno. Nessun'altra novità per quanto riguarda il sud, mentre confermo queste lunghe code che ci sono sulla 10, la Genova 20 miglia, tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione Genova, sono code di 8 chilometri, anche se sono code a tratti. In più c'è sempre l'incidente tra Varazze ed Arenzano, un camion fermo in prima corsia verso Genova, però al momento non ci sono code.

Eccolo qua, questo brano dal titolo Earrings di Malcolm Todd. Intanto aumentano le code ancora sul tratto della 1 tra Valdarno e Firenze Sud, non 5 ma 6 km di coda per il mezzo fermo in avaria. Per le altre code invece segnalate prima non ci sono al momento aggiornamenti, quindi le code a tratti tra Scandicci e la variante di Valico con un tempo di percorrenza di un'ora, quindi tutto resta invariato. E anche sulla diramazione di Roma Sud è il tamponamento tra una vettura e un furgone, si passa solo sulla corsia di sorpasso. L'incidente che sta

provocando adesso 3 km di coda tra Monte Porzio Catone e l'innesto con la 1. C'è un nuovo, però, un nuovo incidente sulla 14, quindi la coda è segnalata tra Castel San Pietro e la diramazione di Ravenna in direzione sud verso Ancona, 2 km di coda per l'incidente al chilometro 51, esattamente tra i caselli di Imola e l'innesto con la diramazione di Ravenna, due camion che si sono tamponati, e questo ce lo spiega una nota di Autostrade per l'Italia, quindi coda subito che si è formata ed è di 2 km.

Continua a destinazione pomeriggio qui su Rise Radio con Audrey Hobart, questa era Sumi. Intanto ci stiamo avvicinando alle 14, avremo il GR, ma poi subito dopo l'appuntamento con io, Chiara e il Green, quindi con Chiara Giallonardo. Adesso Noemi.

0: La ricordiamo tutti, credo, questa canzone di Natalie Imbruglia, si intitola Torn. Adesso però, nonostante ne abbiamo perso le tracce per un bel periodo, Natalie Imbruglia è tornata, perché quest'anno, esattamente proprio nel mese di settembre che si sta per concludere, ha pubblicato un nuovo album, il suo settimo album da studio, Algoritmo in inglese, e questo è dunque la novità, ma chiaramente noi abbiamo ritrovato il suo successo di tantissimi anni fa. Allora, torniamo intanto a riepilogare un po' di notizie, perché nel frattempo abbiamo diverse code anche piuttosto impegnative sui vari tratti autostradali. Intanto comincio dalla 1, perché c'è questa coda per incidente in direzione di Bologna tra Fine Companare Piacenza e Fiorenzuola, quindi careggiata sud. Poi abbiamo la 4, la Torino-Trieste, dove abbiamo rallentamenti per traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione Brescia. Ancora segnalato l'incidente sulla 10, un camion fermo in prima corsia, quindi coinvolto nell'incidente, tra Varazze da Renzano al chilometro 23.900, al momento non ci sono code, mentre di code ce ne sono soprattutto sull'autostrada dei Fiori, in particolare per chi va verso Genova, perché abbiamo tra Pietra Ligure e Spoturno questa coda a tratti di 8 km in carreggiata est. Poi c'è un altro incidente che coinvolge due vetture in terza corsia, qui siamo adesso di nuovo sull'autostrada del Sole tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. Rallentamenti sulla 1 in direzione di Bologna anche tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, sono dovuti al traffico intenso. E poi c'è tutta la situazione in A14 con l'incidente tra Imola e la diramazione di Ravenna in carreggiata sud al chilometro 51, con una coda di 2 km tra Castel San Pietro e la diramazione di Ravenna. L'incidente è un tamponamento tra due mezzi pesanti. Poi abbiamo le code a tratti con un tempo di percorrenza per ora invariato, quello di un'ora calcolato tra Firenze e Scandicci e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna. Tra Valdarno e Firenze Sud adesso code a tratti, prima c'era un mezzo fermo in avaria che è stato spostato, restano però le conseguenze, quindi ancora queste code a tratti, ma ormai sono code di traffico intenso. La coda della diramazione di Roma Sud è sempre stabile, quindi con questo incidente di 3 km di coda tra Monte Porzio Catone e l'innesto con la A1. E poi abbiamo anche sulla 14 in Abruzzo delle code per lavori verso Ancona, sono presenti tra Pescara Nord e Pineto 2 km di coda, poi ancora verso nord tra Lanciano ed Ortona ci sono altre code, esattamente 1 km tra Lanciano ed Ortona e 3 km tra Vasto Nord e Lanciano, sempre in direzione di Pescara. Il veicolo in fiamme è ancora lì sulla 16 Napoli Canosa, ma non è più bloccato il traffico, questa è una buona notizia per chi si trova in coda. Infatti la coda in direzione di Canosa è diminuita, siamo a 2 km tra Bellino Est e Benevento, così come ce ne sono sempre 2 di chilometri di coda anche tra Benevento da Avellino Est nell'altra carreggiata.
1: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo silenzio.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Da stamattina sconto sui carburanti nei distributori della rete Eni, a breve anche in quelli IP, che insieme coprono circa il 40% della rete nazionale. Ai distributori Eni ed Eni Live in modalità self la benzina costerà 1,99 euro al litro, il gasolio 2,19. Si tratta di 17 centesimi in meno rispetto ai prezzi medi della settimana scorsa, un risparmio di 8,5 euro per un pieno da 50 litri. La misura durerà 30 giorni e i prezzi resteranno fissi anche se il petrolio salirà. Tuttavia, per Asso Petroli si potrebbe configurare uno squilibrio competitivo incolmabile che, se prolungato, metterebbe a rischio la sopravvivenza degli operatori indipendenti. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra e 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto l'antiterrorismo britannico, mantenendo un velo di cautela sulla matrice nell'ambito di un'indagine definita vasto raggio ed enormemente complessa. La morte nel 2013 di David Rossi, ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. La vittima sarebbe stata aggredita in maniera violenta nel suo ufficio da più persone e, prima di precipitare dalla finestra, era cosciente ed ha cercato di difendersi. È quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma, con l'ausilio del RIS dei Carabinieri, nell'ambito della perizia richiesta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul decesso di Rossi. Musica, gli MTV Awards di Los Angeles incoronano regina Madonna, la pop star vince 7 statuette grazie al nuovo album Confessions 2 e al relativo cortometraggio. 3 i premi per Taylor Swift, fra cui quello per il video dell'anno con The Fate of Ophelia. Tra gli altri premiati, Lisa, 29 anni, migliore artista pop con il brano Dream, e la giovanissima Sienna Spyro. È tutto.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: Colin Giannozza, alle 14:06 minuti, e Destinazione Pomeriggio prosegue su Rai Radio, e tra poco con io Chiara Il Green e con Chiara Giallonardo, che è già in studio e la sentirete. Nel frattempo però andiamo subito sul A1, perché tra Modena Sud e Valsamoggia vi devo segnalare adesso un incidente in direzione di Bologna, esattamente a chilometro 184. Ci sono anche delle code a tratti da riaggiornare, perché abbiamo infatti tra Calenzano e la variante di Valico in direzione Bologna questo aggiornamento. Il tempo di percorrenza è comunque di un'ora tra Calenzano e il Bivio 1 variante di Valico. Per quanto riguarda ancora l'autostrada del Sole, un'altra segnalazione di code, questa volta con una coda di 2 chilometri tra la fine Panare di Piacenza e Fiorenzuola in direzione di Bologna. Si riaggiorna la situazione anche in A16, perché adesso c'è un veicolo in avaria verso Canosa tra Avellino Est e Benevento. Prima era in fiamme, adesso è stato spento, quindi resta comunque come veicolo in avaria e la coda è comunque di 2 chilometri. Altra coda di 2 chilometri per incidente sulla diramazione di Roma Sud tra Monte Porzio, Catone e San Cesario in direzione sud, quindi verso l'autostrada Milano-Napoli.
1: Io Chiara e il Green.
2: No, io Chiara e il Green.
1: Ah, quindi tu Chiara e il Green.
2: Vabbè, io, voi, noi e il Green.
1: Io Chiara e il Green.
2: La nostra impronta ecologica sul pianeta.
1: Un programma di Chiara Giallonardo.
2: Le 14:07 minuti, bentrovati cari amici di Rai Radio, una nuova settimana da trascorrere insieme. Vi porto subito, caro Angelo, alla NASA.
0: Ciao Chiara, ben ritrovata.
2: Alla grande, NASA, sì, pare. No, in realtà non partiamo, ma dalla NASA, esatto, molto interessante, arriva una nuova ricerca che è stata condotta per analizzare i dati satellitari che sono stati raccolti tra il 2002 e il 2025 per tracciare le variazioni dell'immagazzinamento d'acqua terrestre. Cioè, quindi sono andati a vedere le falde acquifere sotterranee, l'umidità del suolo, fiumi, laghi, bacini artificiali. Bene, che cosa è emerso? Che l'impatto delle attività umane sul ciclo dell'acqua è ben più grande di quanto noi pensassimo. Ci sono delle regioni che stanno perdendo praticamente la loro ricchezza d'acqua in una maniera preoccupante, e tra queste ci mettiamo l'India settentrionale, la Cina, il Medio Oriente, il Nord Africa, gli Stati Uniti, il Messico. Qui è stato registrato un forte esaurimento delle falde sotterranee, soprattutto per supportare l'agricoltura, che vuol dire che l'estrazione d'acqua tramite pompaggio dei pozzi ha superato di gran lunga la capacità di ricerca naturale degli acquiferi. Detto questo, invece, una cosa che mi ha stupito è che invece ci sono dei paesi che stanno addirittura guadagnando riserve idriche. Quali sono questi paesi? Per esempio la Siberia, la Russia, l'Etiopia, l'Egitto, l'Africa orientale. E perché? Perché qui sono stati costruiti degli sbarramenti fluviali che hanno trattenuto dei grandi volumi d'acqua che altrimenti sarebbero defluiti verso i mari. Ma ci sono anche altre zone che magari non avremmo pensato, nell'Africa subsahariana, in Sud America, nella Repubblica Democratica del Congo, dove la sostituzione della vegetazione spontanea con delle colture alimentari è riuscita a far assorbire l'acqua in maniera diversa, e quindi la situazione sta migliorando. Lo stesso in Pakistan, in Turkmenistan. Insomma, a volte è veramente i dati ci fanno cambiare idea su alcuni preconcetti, no? Che magari avremmo avuto, soprattutto su alcuni paesi africani. Va bene, questo per quanto riguarda l'acqua, che è un bene preziosissimo e del quale vogliamo occuparci sempre e sempre di più. Ma ricordiamoci che amici dell'acqua sono i nostri amici alberi, dei quali oggi ci occuperemo ampiamente, ma non prima di aver ascoltato un po' di musica. Iniziamo subito con Marrakesh.

0: Casini in tutte le salse, quelli che cantano Marrakesh insieme a Ghe Pequeño alle 14:13 minuti qui in diretta su Raiso Radio. A proposito di casini, anche quel caldo a volte può essere un gran casino, e proprio in termini più seri può essere un gran casino quando interferisce con la nostra salute. E quest'anno devo dire che
1: sofferto parecchio.
0: Sì,
1: eh?
0: L'abbiamo detto, continuiamo a dirlo però, perché cioè, non è che proprio si possa esaurire in una giornata l'analisi di un'estate unica come quella che abbiamo appena trascorso. Cioè, ci sono stati troppi eventi climatici troppo gravi, e non penso solo a quello che è successo lontano da noi, l'alluvione che ha sconvolto l'Himalaya, ma proprio un'estate calda che, secondo un'analisi del Guardian, ha visto circa 45.000 decessi in più in Europa rispetto alla media, e quindi insomma sono numeri importanti che io voglio analizzare insieme ai nostri amici di Air Day Italia. Oggi è tornato a trovarci in studio Gabriele Renzi. Ciao Gabriele.
2: Ciao Chiara, buongiorno a tutti.
0: E allora, di fronte a una situazione come quella che stiamo raccontando in questi giorni, Gabriele, le aree urbane sono sicuramente le zone più colpite dal fenomeno del caldo estremo. Servirebbe più verde, più oasi per ridurre queste isole di calore che sono diventate veramente asfissianti e invivibili, pericolose.
2: Sì, questa è stata l'estate più calda dal 1961 secondo il servizio meteorologico dell'aeronautica, e non possiamo considerarla un'eccezione, perché periodicamente noi parliamo dell'estate più calda della storia. Quindi è una tendenza che purtroppo non accennerà a diminuire. Abbiamo toccato addirittura punte di 46 gradi in diverse città. Questo ovviamente porta a dei grandissimi problemi sulla salute. Certamente questi morti di cui abbiamo parlato, per l'Italia si stima una cifra tra i 5 e gli 8 mila morti in più rispetto alle medie stagionali, non sono dovute unicamente al caldo, ma certamente il caldo su delle persone con delle fragilità, con delle vulnerabilità particolari, può essere un fattore, può essere un fattore molto pericoloso. Le città chiaramente sono particolarmente soggette a questo, anche perché abbiamo anche, diciamo, oltre al calore che viene da sopra, abbiamo il calore che viene da sotto. Quindi pensiamo a quanto può essere alta la temperatura dell'asfalto. Pensate che ad esempio su Roma la temperatura superficiale massima e media è stata di circa 46 gradi, cioè a livello, diciamo, dell'asfalto. E la differenza fra la temperatura, diciamo, nell'area urbana di Roma e la temperatura dell'area periurbana della città, quindi un pochino più in campagna, è arrivata anche a 10-14 gradi. Quindi insomma sono delle isole di calore veramente molto, molto importanti. È chiaro che gli alberi in questo senso possono aiutare molto. Un albero, a seconda della specie, a seconda di dove si trova, può portare a una riduzione del calore percepito che va fra gli 8 e i 12 gradi, 4 gradi soltanto, diciamo, rinfrescando un pochino l'aria con la sua ombra. Ma poi se ci mettiamo l'effetto positivo sulla radiazione solare, cioè sul fatto che non siamo direttamente esposti ai raggi del sole, chiaramente i benefici per la nostra salute aumentano.
0: Ma guarda, credo che non diciamo così, col corpo non siamo in grado, non abbiamo il termometro per quantificare così come stai facendo tu, ma ne abbiamo fatto tutti quanti esperienza, perché veramente questa era un'estate in cui ti mettevi a correre cercando l'ombra di un albero per cercare di salvarti. E allora, visto, Gabriele, che tra l'altro insieme a voi di Air Day stiamo facendo un po' un percorso che ci avvicina alla prossima COP che si svolgerà, lo ricordo, a metà novembre in Turchia, a Istanbul, e che ci racconta un po' dei sogni dei giovani europei, città più verdi e resilienti al cambiamento climatico sono anche tra le aspirazioni che i giovani europei hanno messo nero su bianco nel loro manifesto dei sogni. Ecco, ma noi come siamo messi da questo punto di vista?
2: Allora, loro hanno sognato un programma europeo, diciamo, per il verde urbano che porti a circa 6.000 oasi verdi all'interno dei diversi paesi. In realtà delle cose già si stanno facendo, perché nella strategia dell'Unione Europea sulla biodiversità e poi ancora sulla strategia forestale, che fa parte della strategia per la biodiversità, l'invito è quello a tutte quante le città che hanno più di 20.000 abitanti a redigere dei piani per il verde urbano che possano incrementare la copertura forestale. E anche con l'introduzione della Nature Restoration Law abbiamo avuto degli ulteriori, diciamo, vincoli, per cui si prescrive l'arresto della perdita netta di suolo forestale all'interno dei paesi, e anche, insomma, un incremento progressivo degli alberi in città. In Italia grazie al PNRR, ne parleremo anche successivamente, sono state fatte delle cose importanti. Oggi più o meno il 3% del territorio comunale è, diciamo, forestale, diciamo boschi o foreste urbane. Parliamo di circa 33 metri quadri a persona, diciamo un monolocale a testa di foresta, che può essere tanto o può essere poco a seconda delle situazioni. La cosa importante è l'accessibilità di questo verde.
0: Eh sì, infatti è la dislocazione, perché in Italia i boschi aumentano, ma noi siamo in città e questa qua la faccenda.
2: Sì, soltanto il 50% più o meno delle foreste urbane sono accessibili ai cittadini. E addirittura, se noi pensiamo che per accessibilità si intende una distanza di 300-400 metri dalla propria abitazione, che già insomma, immaginiamo per un anziano fare 400 metri che cosa possa voler dire, quindi non è proprio sotto casa, e lì la situazione un pochino cambia, perché soltanto il 30% delle persone, della popolazione, ha a disposizione un'area verde a 300 metri da casa.
0: Eh beh, questo effettivamente è diventato un privilegio, no? Quello di avere del verde. Ma stiamo lavorando perché questo diventi un privilegio sempre più accessibile, e tra poco avremo modo di parlarne. Perché insomma, quando uno vede un albero, proprio è lì, magnetico, magnetic.

0: Ripartiamo dall'ultimo incidente segnalato, quello della 1 tra Fine Companale Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna, dove adesso la coda è di 2 km esattamente nello stesso tratto dell'incidente. Poi abbiamo anche delle code nuove da segnalare sulla 26, la Genova Gravellona Toce, in questo caso per il traffico esterno all'autostrada tra Massone e la 10 Genova Ventimiglia in direzione sud verso Genova Voltri. Altra coda proprio sulla Genova Ventimiglia a Genova Pra in uscita per entrambe le provenienze. Poi ancora verso Genova, sempre sulla 10, altre code tra Arenzano e Genova Pra, sempre per la difficoltà ad uscire dall'autostrada. Un camion poi in prima corsia tra Varazze ed Arenzano, quindi un altro incidente in direzione di Genova. La coda sull'autostrada dei Fiori è di 7 km tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione Genova ed è una coda a tratti. Poi c'è l'altro incidente della 1 tra Modena Sud e Valsamoggia verso Bologna con 1 km di coda, 2 km di coda tra Castel San Pietro e la diramazione di Ravenna sulla 14 in direzione Ancona, anche questa coda per incidente. Poi non dimentichiamo le code tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara, 3 km di coda per lavori, ancora verso Pescara un altro chilometro di coda tra Lanciano ed Ortona e altri 3 km di coda sempre per lavori tra Pescara Nord e Pineto, ancora una volta in direzione di Ancona. Chiara.
1: E noi continuiamo a parlare di alberi, di verde, come soluzione efficace per contrastare questo caldo estremo che soprattutto quest'estate veramente non ci ha dato tregua. Per continuare a farlo abbiamo chiamato un esperto che ritrovo con grande piacere. Infatti è tornato a trovarci il professore emerito presso il Dipartimento di Biologia Ambientale della Sapienza, Carlo Blasi. Professore, ben trovato. Allora, il professore ora si ricollega con noi, è caduto un attimo la linea, è anche tra l'altro direttore scientifico del Centro Interuniversitario di Ricerca Biodiversità, Servizi Ecosistemici e Sostenibilità e dal 2015 è stato incaricato dal Comune di Roma Capitale per la progettazione degli obiettivi e delle linee guida del Piano del Verde e della Natura di Roma. Ci sono dei dati che vorrei commentare con il professore, dei dati che riguardano il tema della riforestazione, della sua importanza, dati che riguardano appunto, che sono numeri, ma numeri che ci raccontano qualcosa, ci raccontano la strada di un sogno. E allora, professore, ora mi sente? Professor Blasi, buon pomeriggio, ben trovato.
2: Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, professore, qui stiamo parlando di sogni, però insomma sono sogni vividi, sono sogni ad occhi aperti. Noi stiamo sognando di avere delle città più verdi, con la natura, con infrastrutture naturali capaci di fornire servizi ecosistemici. Ma al di là dei sogni, insomma, qualcosa di molto concreto è stato fatto e mi riferisco per esempio al programma di riforestazione messo in campo grazie al PNRR che ci ha permesso di mettere a dimora milioni di alberi e arbusti nelle nostre città metropolitane. Ci può dire a che punto siamo? Che risultati sono stati raggiunti ad oggi?
2: Allora, innanzitutto stiamo parlando di una misura che ha previsto un intervento vero, non stiamo parlando di un progetto, stiamo parlando di piante che sono state messe a dimora. Oggi ho fatto una verifica con il Ministero dell'Ambiente e le dico che sono state messe a dimora 3.993.000 piante. E il target per raggiungere questo obiettivo era 3 milioni e mezzo, sono alberi e arbusti, quindi tantissime novità, da Torino a Catania, tutte le città metropolitane. Le città metropolitane sono 14 province molto grandi, rappresentano 20 milioni di abitanti, quindi circa 4.000 ettari. Pensi però che con tutto questo sforzo enorme, perché per trovare le piante non è stato semplice, pensi che io che sono un grande sognatore, parlavo di 50 milioni di piante, capito? Neanche mi rendevo ben conto che si tratta di numeri che non erano disponibili neanche, perché qui stiamo parlando di piccole piante per fare boschi forestali. Qual è la novità grande? Quindi sono porzioni di superfici non tanto piccole, quindi come minimo un ettaro. Quindi avremo in futuro i nostri, non voglio andare molto in là, i nostri figli già grandi, quindi perché le piante poi crescono rapidamente, avremo dei propri boschi nelle città, non boschi urbani, non esiste un bosco urbano, esistono boschi diversi. Sono stati fatti, sono stati messi a dimora e la cosa più interessante, che penso ci rincuori un po', è che sono previsti 5 anni di manutenzione, di coltivazione.
1: Ah, ecco, questo sottolineiamolo bene, perché questo mi sembra un passaggio fondamentale, perché troppo spesso no, vediamo messi a dimora veramente degli alberi, degli arbusti, poi un po' li abbandonati e si seccano.
2: Esatto, si seccano, poi con questa estate che è stato, sia i ritardi. No, io sono, a parte che sono ottimista, insomma, però al di là di questo, 5 anni, forse 7 è anche meglio, però uno dice anche 10 è meglio, ma 5 anni sono sufficienti perché le piante acquisiscano anche quell'autonomia di crescita, quindi fra 5 anni vedremo dei bei boschetti in giro per le nostre città, centro storico, periferie, Torino, Milano. No, Milano è stata un'esperienza molto bella, perché al primo bando io avevo previsto 3 ettari come minimo. E allora hanno detto, ma noi non ce l'abbiamo 3 ettari disponibili, ha capito a che punto siamo.
1: E poi li hanno trovati?
2: Poi dopo si sono trovati 1 ettaro, perché il secondo bando scendemmo a 1 ettaro, che è sempre 5 volte di più della definizione di bosco, insomma, ecco, bosco sono 2000 metri, quindi 1 ettaro è una bella dimensione in città,
1: sportivo. E poi insomma, ricordiamo anche che Milano insomma, è una città che ha anche delle dimensioni contenute, no? Credo sia più o meno un quarto rispetto a Roma. Senta professore, invece veniamo a Roma, che insomma qui gioco in casa, mi sta nel cuore, trasmettiamo da Roma anche questa trasmissione. Lei è stato coinvolto dal comune per la redazione delle linee guida del piano del verde della natura della città. A che punto siamo? E che cosa dobbiamo
2: siamo
1: aspettarci per il futuro di Roma?
2: Linee guida. Siamo molto più avanti delle linee guida, fra un po' di mesi avremo finito. Anche su Roma c'è questa voglia incredibile di riportare la natura in città. È l'unico vero antidoto contro la crisi climatica. Non ci sono. Noi dobbiamo fare come hanno previsto questi rifugi bioclimatici, le chiese lo sono sempre state, le biblioteche, eccetera. Noi dobbiamo mettere in campo delle isole di naturalità con dei veri piccoli boschi che danno quella sensazione di frescura, quindi non solo le zone come prati o quelle che sono già molto ricche di piante, ma bisogna andare a mettere tanto nelle circoscrizioni dove il verde non c'è. Consideri che il piano parte dai municipi, abbiamo avuto il coraggio di incontrare tutti i municipi e una particolare attenzione nei municipi dove ci sono più abitanti e molto consumo di suolo, quelli del settore est, insomma, per lei che è di Roma lo sa bene a cosa mi riferisco.
1: Ma per capire, professore, cioè, c'è anche un'operazione di rinaturalizzazione, cioè nel senso che bisognerà anche depavimentare, perché ci sono delle zone che sono state completamente asfaltate.
2: Brava, consumo di suolo e depavimentazione sono i primi due elementi. Se non togliamo asfalto, non so se lei intorno al Circo Massimo è stato fatto un bellissimo lavoro, ha visto che hanno rimesso San Pietrini, asfalti drenanti, piste ciclabili, quindi bisogna lavorare moltissimo su togliere, è la cosa più difficile da ottenere dai comuni, questa di togliere asfalto. Avevamo fatto una strategia del verde urbano nel 19, uno dei punti era togliere asfalto, è la cosa più difficile. Dobbiamo lavorare tutti su questa linea, togliere asfalto e mettere alberi e arbusti insieme, tante specie diverse.
1: Mi raccomando, professore, lei tenga duro, non mi abbassi gli standard, che queste città le vogliamo sempre più verdi, poi vede che noi ogni tanto la richiamiamo per sentire gli aggiornamenti.
2: Guardi, una cosa molto importante, invito i romani ad andare a vedere i parchi di affaccio, perché tante cose hanno già fatte, ossia non è che dobbiamo sempre, come se si partisse da zero. Lungo il Tevere ci sono dei bellissimi parchi di affaccio dove si può arrivare fino all'acqua senza buttarsi in acqua, ovviamente. Sono molto ampi, ve ne cito uno, da Ponte Flaminio fino al Ponte della Musica, quindi sono chilometri. Quindi c'è una grande voglia, dobbiamo mettere tanti, tanti alberi, però non basta più l'albero giusto al posto giusto, serve la natura giusta al posto giusto. Quindi Roma vicino al mare ci avrà i suoi boschi, Roma sulla collina di Monte Mario ci avrà altri boschi, quindi non esiste il bosco urbano, esistono i boschi in città, quindi tanti alberi, tanti arbusti e poi delle zone, tante zone irrigate. Questa è la richiesta che io ho fatto. Ma Roma c'è già una strategia sul clima su questa linea. In tutte le ville storiche dobbiamo avere degli spazi irrigati, I prati devono essere verdi, non possiamo fare tutta Villa Manfili, più di 100 ettari tutta verde, però delle zone irrigate, perché quelle danno i servizi ecosistemici.
1: Allora qui si apre un'altra cosa enorme, eccetera, perché con la carenza d'acqua, eccetera, speriamo che di riuscire a convogliare le acque di quando di acqua magari ce n'è troppa, riuscirla a utilizzare e efficientare al meglio, ma insomma che diciamo le sue linee guida vengano seguite, professore. Io la ringrazio moltissimo.
2: Guardi, datemi la mano che io chiedo ai cittadini di partecipare, perché io ho incontrato già tutti i municipi, le associazioni, quindi sono partito molto dal basso. Questi grandi interventi si fanno con la partecipazione dei cittadini, senza è impossibile.
1: Insieme si va più lontano, professore, noi la seguiamo.
2: Magari andando piano, ecco, questo è importante, visto isolabio, quindi.
1: Esatto, cautela, grazie professore.
2: A voi, buonissima giornata e buon viaggio a tutti.

pazienza anche se non trovi le parole. Nel frattempo andiamo al sud, sulla 30 da Caserta a Salerno c'è un incendio, quindi viene segnalato fumo, dunque prudenza soprattutto con le distanze di sicurezza e la velocità tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio. Questo riguarda ovviamente entrambe le carreggiate. Andiamo anche di nuovo sul tratto della 1 dove c'è l'incidente di Fiorenzuola. La coda è adesso di 3 km tra Fine Comprenare Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna. C'è un percorso alternativo consigliato da Autostrade, quindi per chi va a Bologna si può uscire a Piacenza Sud e seguire la statale 9 da Via Emilia rientrando in autostrada a Fiorenzuola.

Le 14:39 minuti in diretta qui su Rai Isoradio. E ora noi voltiamo pagina e ci dedichiamo a un settore in realtà sul quale ultimamente sono stati un po' accesi i riflettori nel mondo della sostenibilità. Sto parlando del settore della moda, in particolare del tessile. È un momento di grande trasformazione per l'industria tessile europea nel complesso, perché le istituzioni comunitarie stanno ridisegnando le regole del settore proprio con l'obiettivo di ridurre gli sprechi, favorire il riutilizzo, il riciclo dei materiali, anche rendere i prodotti sempre più durevoli, tracciabili e sostenibili lungo tutto il loro ciclo di vita. E allora, visto che noi italiani siamo orgogliosamente sempre un po' avanti quando si parla di stile ma anche di sostenibilità, mi piace raccontarvi questa bella realtà che arriva dalla Toscana. Si tratta del Textile Hub. Di che cosa si tratta? Ce lo facciamo raccontare dal vicepresidente della Multiutility Toscana Plures, Nicola Ciolini. Buon pomeriggio.

0: E benvenuto.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, innanzitutto cos'è Textile Hub?
1: Allora, il Textile Hub qui a Prato è un nuovo impianto che abbiamo aperto nel mese di luglio e che ha come obiettivo quello di avviare al riciclo e al recupero del textile circa 35.000 tonnellate di prodotti che vengono in parte dalla raccolta del ciclo urbano, in parte da quello che è lo scarto delle industrie, proprio dietro a quelle che sono le normative che da poco sono entrate in vigore. Ricordo che dal 2025 l'Italia ha l'obbligo di fare la raccolta differenziata dei prodotti tessili.
0: Ecco, veramente questi tessili sono sempre di più, no? Un po' c'è chi dà la colpa al fast fashion, oppure insomma noi che comunque acquistiamo sempre di più e effettivamente ne vengono messi sul mercato sempre di più e le quantità da gestire sono enormi. Diciamo che il vostro è un distretto che storicamente comunque si occupa di dare una vita più lunga al tessile.
1: Consideri che la storia del riciclo del tessile a Prato ha origini molto lontane, già dal 1800, quando il prodotto ottenuto era chiamato cardato, ma che non è altro che una economia circolare che si praticava in quegli anni lì. Nel subito dopoguerra a Prato sono state recuperate e portate a nuova vita le divise utilizzate dai tanti eserciti durante la guerra, quindi è un territorio che fa del recupero del materiale davvero la sua storia. È per questo che qui, tra l'altro, un impianto come quello che abbiamo realizzato ha la sua massima capacità di poter dare risultati, proprio perché insieme all'impianto il contorno è costituito da tutte quelle aziende, da quei sapiri che per anni hanno svolto questo tipo di attività. È chiaro che oggi sì, le problematiche sono diverse, lei ricordava, ne produciamo tanti, sì, è calcolato più o meno una produzione di circa 16 kg pro capite di rifiuto tessile per abitante. Riusciamo in questo momento a raccoglierlo in maniera differenziata in una parte del territorio nazionale, al dire il vero, non più di 4 kg, quindi c'è un'enorme quantità di prodotto di rifiuto tessile che purtroppo oggi è avviato allo smaltimento in discarica oppure nei termovalorizzatori, quindi c'è un'enorme potenzialità che può essere sfruttata per creare nuovi prodotti. Naturalmente su questo bisogna lavorare molto anche su quello che è il prodotto che nasce a monte, quindi sull'eco design, su quello che è la durevolezza dei capi e così via, quindi un coinvolgimento che davvero deve vedere tutta la filiera coinvolta.
0: Ecco, quindi però mi pare di capire che il problema sia molto complesso, perché da una parte stiamo raccontando, soprattutto appunto nell'area in cui operate, nel pratese, un patrimonio di imprese, di competenze, di know-how che vi rende riferimento internazionale per l'economia circolare applicata al tessile, dall'altra mi pare di capire che un capo su quattro, per esempio, comunque no, un quarto del nostro rifiuto tessile lo conferiamo in maniera errata, quindi lo gettiamo nell'indifferenziata.
1: Tre quarti del prodotto.
0: Tre quarti addirittura.
1: Oggi. Quindi è il grande, sì, quasi l'80% va oggi a smaltimento, ma viene conferito nell'indifferenziata, quindi prende strade che non sono sostenibili. Quindi per questo le dico, c'è un enorme lavoro da fare. È importante quella che è la normativa che a breve dovrebbe vedere la luce, cioè il regolamento sulla responsabilità estesa del produttore, quindi secondo il principio che chi più inquina più paga, ecco, il regolamento andrà a disciplinare anche la produzione applicando una tassa ai produttori che si dovranno far carico anche di quelle che di fatto sono le spese di recupero o di smaltimento del prodotto a fine vita. E questo è un passaggio importante, perché naturalmente sarà l'incentivo proprio perché le aziende produttrici abbiano un'impostazione diversa nella produzione del loro capo. E i cittadini dovrebbero impegnarsi non solo a fare la differenziata, che è sicuramente importante, ma anche a capire che è importante scegliere l'abbigliamento anche su quella che è la durevolezza del capo e non soltanto su quelle che sono le tendenze della moda di cambiare, sì, il più possibile.
0: Un po' meno compulsività, un po' meno Black Friday, mi faccia dire, Sciolini. Senta, rimanga insieme a noi, perché questo è un tema che mi interessa moltissimo, e tra poco voglio anche entrare un po' con lei nel merito di come l'innovazione, in particolare anche l'intelligenza artificiale, entra in questo bel progetto di recupero. E ora, a proposito di Toscana, chi l'ama moltissimo? Sting.

0: Eccolo qua, Sting con If It's Love. Torniamo al traffico e agli aggiornamenti. Sempre 7 km di coda sull'autostrada dei Fiori tra Pietra Ligure e Spotorno, e sono code a tratti. Ancora l'incidente poi sulla 1 tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione Bologna, per il momento stabile la lunghezza della coda di 1 km, infatti, in questo tratto verso Bologna. Sempre verso Bologna c'è un altro incidente sulla 1 tra Fiorenzuola e Fidenza, 2 le auto coinvolte in terza corsia, in questo caso però non abbiamo code. Mentre sulla 14 la coda per l'incidente tra Bologna Borgo Panigale e la 13 verso Ancona è di 2 km, l'incidente è esattamente a chilometro 9500, 2 auto che si sono tamponate. Anche sul raccordo di Casalecchio 2 km di coda per incidente tra Bologna Casalecchio e la 14, non dimentichiamo le code a tratti sulla 1 tra Valdarno e Incisa Reggello in direzione a Firenze per traffico intenso, mentre per quanto riguarda il fumo che avevo segnalato poco fa sulla 30 tutto è tornato regolare tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio, e non c'è più neanche la coda sulla 16 per il veicolo che era in fiamme e poi diventato in avaria, quindi tutto regolare sulla 16 tra Avellino Est e Benevento verso Canosa. Chiara.
1: Noi torniamo a parlare di moda, di tessile, di economia circolare. Lo stiamo facendo con il vicepresidente di Plures, la Multiutility Toscana, Nicola Ciolini, perché abbiamo appena raccontato che a Prato è nato il Textile Hub, una delle infrastrutture più innovative d'Italia per il recupero delle fibre tessili. E allora, Ciolini, innovazione, ricerca sono fondamentali per accompagnare la trasformazione della filiera in un nuovo scenario europeo dell'economia circolare che stiamo raccontando. In questo processo che ruolo svolge, che ruolo gioca l'intelligenza artificiale?
2: Questo noi l'abbiamo messo un po' alla base della realizzazione dell'impianto. Fino ad oggi gli impianti tradizionali si basano molto su una selezione manuale del prodotto. L'idea nostra è stata quella di industrializzare il processo, quindi di costruire l'impianto con quelle che sono oggi le tecnologie a disposizione. È il primo, per quanto ci è dato di sapere, che ha aperto con questo tipo di tecnologia, quindi selettori ottici che riconoscono il colore, la tipologia di fibra, e poi un algoritmo che è collegato, appunto, e governato dall'intelligenza artificiale, che via via che un prodotto passa dalla linea, passa dalla selezione, ecco, il sistema lo riconosce, se lo ricorda, lo immagazzina in una banca dati e via via impara ogni giorno dal lavoro che fa, e quindi poi la volta dopo già sa dove deve andare quel prodotto, a cosa può essere utile, quale sarà la sua destinazione finale.
1: Beh, insomma, direi che è un'innovazione che aiuta moltissimo a efficientare, a migliorare i processi. Certamente, insomma, quando si parla di intelligenza artificiale applicata a questo tipo di processi, c'è subito chi si preoccupa, storce un po' il naso e dice: ma i posti di lavoro? In realtà non è proprio così, perché mi pare di capire invece che all'interno di questo impianto a regime saranno impiegate più di 50 persone.
2: Certo, perché comunque c'è tutta la movimentazione della merci, ci sono tutte le figure che, diciamo, di un livello un po' più evoluto rispetto a quello che era la figura del cernitore tradizionale. Diciamo, ci sono dei cernitori 2.0 che devono governare comunque il processo, fare tutte le verifiche su quello che è la qualità del prodotto e altro, quindi un'opportunità sicuramente per tanti. Ma guardi, poi oltre a quello che è il personale impiegato nel textile, va considerato quello che può essere lo sviluppo di nuove attività intorno al textile, perché da questo processo possono nascere, attraverso la ricerca, attraverso lo studio di nuovi materiali, tante opportunità perché nuove imprese nascano, perché nuove persone possono trovare una nuova occupazione, ma sono quelle che poi sono le professioni davvero del futuro al servizio della sostenibilità e dell'ambiente.
1: Ecco, qui stiamo parlando veramente di un enorme cambiamento, diciamo, proprio di approccio, no? E quindi da una parte la responsabilità estesa del produttore, sì, e quindi l'ecodesign, dall'altra un cambiamento di approccio da parte nostra, che dobbiamo imparare a conferire correttamente i nostri abiti quando smettiamo di utilizzarli, un utilizzo della tecnologia che aiuta a efficientare i processi di riciclo, e poi appunto i nuovi lavori, quelli che forse sono quelli che ora si definiscono green jobs, giusto Ciolini?
2: Sì, però guardi, credo che non possa che essere questa la strada, cioè dopo aver parlato negli anni scorsi, nei decenni scorsi, di transizione ecologica, c'è davvero il bisogno di metterla sul campo, e questa è un'attività che va proprio in quella direzione lì. Quindi si può continuare a produrre, si può continuare a crescere, bisogna farlo in maniera sostenibile, con quelle che sono le tecnologie appropriate per far questo e con le professionalità che vanno formate per gestire questi processi.
1: Guardi, qui sfonda una porta aperta, perché noi siamo assolutamente tra quelli che da sempre qui a Io Chiaro il Green, insomma, sposano quella teoria per cui la produttività e la sostenibilità non sono nemiche, ma al contrario finalmente abbiamo capito, e per prima lo sta capendo il mondo dell'impresa, che si può produrre in maniera sostenibile, anzi questo garantirà, insomma, una lunga e prospera vita alle nostre aziende italiane, che sono valorosamente apprezzate in tutto il mondo per appunto il loro saper fare, e se il nostro Made in Italy può essere anche un green Made in Italy, questo ci rende tutti estremamente ancora più felici. Allora, io ringrazio Nicola Cellini per essere stato insieme a noi, per averci raccontato di questo bel progetto del Textile Hub che è nato in Toscana. Buon lavoro. Con lui siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi. Io ringrazio e saluto tutta la squadra di Io Chiaro il Green, la mia regista Filomena Vitagliano, il nostro Angelo De Lo Jacopo in redazione, e a questo punto siamo pronti per salutarci, no? Perché il nostro tecnico Angelo oggi lo salutiamo, Adriano. Oggi lo salutiamo, sì, grazie. Allora gli dedichiamo anche questo brano, lo salutiamo con questa Laura Pausini che vi tiene compagnia durante il vostro viaggio. Ci sentiamo domani dall'Aquila. What?

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Dopo Eni anche IP annuncia il tetto al prezzo dei carburanti, benzina a 1,99, diesel a 2,19 a partire da oggi, insieme coprono circa il 40% della distribuzione sul territorio nazionale. Il risparmio medio è di oltre 8 euro per un piano di circa 50 litri. La misura durerà 30 giorni, i prezzi resteranno fissi anche in caso di aumento del petrolio. Tuttavia per Assopetroli si potrebbe configurare uno squilibrio competitivo incolmabile che, se prolungato, metterebbe a rischio l'attività degli operatori indipendenti. Intanto in diversi distributori si registrano code, ascoltiamo le voci di alcuni clienti.
3: Mi sembra un'ottima iniziativa, più che altro per prendere clienti, per salvare un po' le persone da questo caro benzina.
4: Lo stavo ascoltando proprio adesso, che ci sarebbe stato lo sconto, ma mi sono fermata perché ci passo per lavoro.
5: Sì, faccio il pieno, però vengo sempre qui, quindi è già da un buon prezzo. È una goccia nel mare, però vabbè, ben venga.
2: Sono tutti britannici residenti a Londra, 5 arrestati per il tentato attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani contro l'Iran, che nega ogni coinvolgimento. A dare l'allarme una contadina che accusa l'autorità di scarsa vigilanza, mentre il governo inglese respinge le critiche e l'antiterrorismo britannico non si sbilancia sulla matrice dell'atto. Quarto e ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dal pontefice oggi a Metz arriva un altro appello alla pace e al dialogo, unito a un richiamo ai giovani a costruire l'Europa di oggi e di domani. Nel pomeriggio alle 16 la messa nella cattedrale di Santo Stefano, sarà presente anche il presidente Macron, questa sera il rientro in Vaticano. Il capo dello Stato Sergio Mattarella è intervenuto alla cerimonia di chiusura delle iniziative sociali nella tenuta presidenziale di Castel Porziano alle porte di Roma. Circa 1.500 i rappresentanti delle associazioni presenti. Dal 2015 quasi 39.000 persone hanno partecipato ai programmi dedicati a bambini, anziani e persone fragili. Dal Presidente della Repubblica è arrivato un richiamo alla solidarietà.
6: Castel Porziano da anni ha assunto un ruolo prezioso, quello di inviare ogni estate un messaggio a tutta la nostra comunità nazionale per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini.
2: David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta da più persone prima di cadere racosciente, ha cercato di difendersi, e quanto emerge dalla valutazione tecnica chiesta dalla commissione parlamentare sul decesso dell'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi, morto a Siena nel 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio. Il 12 ottobre sarà presentata una perizia sulle telecamere che hanno ripreso un uomo entrare nel vicolo nel quale Rossi era riverso a terra agonizzante. Le indagini sull'omicidio del 39enne Fabio Colapietro in un appartamento alla periferia nord di Torino. L'italo-brasiliano reconfessa, avrebbe fatto diverse videochiamate all'ex fidanzato dopo il delitto, e lui punta il dito contro la professoressa che lo avrebbe organizzato.
7: Matheus de Oliveira Morando avrebbe chiamato più volte la ex sotto shock, cercando di farle capire che era successo qualcosa di grave. Dall'appartamento di Borgo Vittoria a nord di Torino avrebbe cercato di avvisare anche la madre, dicendole che non sopportava più l'odore di arance. Metafora avrebbe poi spiegato la donna agli inquirenti per avvisarla che lì vicino c'era il corpo fatto a pezzi di Fabio Colapietro. Il 26enne ha confessato di averlo ucciso involontariamente dopo una lite per un debito di 50 euro. In un'intercettazione avrebbe definito Nicole Formichetti come Satana. Per il 26enne, la docente di 47 anni in affitto nella casa avrebbe diretto l'omicidio, maturato dopo un festino a base di droga e alcol. È sconvolta, dicono gli avvocati della donna, come all'insegnante e anche alla 22enne Kate Butik vengono contestati favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. I tre indagati restano in carcere. Per il giudice, per le indagini preliminari, potrebbero macchiarsi di altri reati. Fabrizia Ralla, GR1.
2: Processo Regeni a Roma, giudice in Camera di Consiglio per la sentenza di primo grado per il sequestro, le torture e l'omicidio del ricercatore triestino trovato senza vita vicino al Cairo il 3 febbraio del 2016. La decisione è attesa alle 18. Al processo non si sono mai presentati 4007 egiziani imputati. Per loro l'accusa ha chiesto un ergastolo e tre condanni a 17 anni e mezzo di carcere. Fitch alza le stime sulla crescita e la revisione più consistente riguarda l'Italia. Per il 2026 il PIL È ora atteso in aumento dell'1% contro lo 0,6% previsto in precedenza. Migliorano anche le previsioni per l'eurozona dallo 0,9% all'1% e per l'economia globale dal 2,4% al 2,6%. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
8: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
9: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: With or Without You, con o senza te. Voi invece siete con me, Monica D'Angelis al microfono, accompagnata alla parte tecnica da Francesco Paradisi, e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Rai Isoradio. Aggiorniamo subito la viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio diramazione Fiorenzuola e fine Complanare Piacenza in direzione di Milano segnaliamo un incidente al chilometro 69 che sta causando un chilometro di coda. Situazione un po' più complicata invece tra il bivio fine Complanare Piacenza e Fiorenzuola in direzione di Bologna, dove abbiamo 3 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 74. Autostrade consiglia di uscire a Piacenza Sud e rientrare a Fiorenzuola. Passiamo ora alla 10, Genova Ventimiglia, dove tra Arenzano e Genova Pra in direzione di Genova segnaliamo 3 km di coda per viabilità esterna che non riceve. Passiamo in A14, Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona abbiamo 4 km di coda per lavori. E sempre in A14, tra Val di Sangro e Ortona in direzione di Pescara, 2 km di coda per lavori anche qui. E adesso l'appuntamento dedicato a chi vive la strada ogni giorno.
1: Ogni 2 anni, negli anni pari, ad Hannover, nel grande spazio fieristico della città tedesca, si svolge lo IAA, il più grande evento dedicato al trasporto e alla logistica. Quest'anno questo gigantesco salone del trasporto merci si è svolto dal 15 al 20 settembre. Quasi 1600 gli espositori da 46 paesi. Benvenuti a Camionisti. L'ospite di oggi ci racconterà quello che ha visto ad Hannover, le tendenze di oggi e del prossimo futuro. Fabrizio Dalle Nogare, giornalista di Vado e Torno, benvenuto a Camionisti e a Isoradio.
2: Ciao Paolo, bentrovati anche tu gli ascoltatori.
1: I giornalisti di camion viaggiano molto, viaggiano in camion per provare i veicoli, viaggiano anche per visitare le tante manifestazioni, tanti eventi, tanti saloni che ci sono in giro per l'Europa, per l'Italia e per l'Europa. E tu Fabrizio sei tornato da poco da quello che è l'evento maggiore per quanto riguarda i trasporti e la logistica, si chiama IAA Transportation, è ad Hannover nel nord della Germania, è stato dal 15 al 20 settembre. Ci racconti che cos'è lo IAA di Hannover?
2: La IAA è una fiera molto molto grande, molto importante, che si tiene ogni 2 anni ed è veramente il clou degli eventi fieristici europei. È una fiera che sta diventando sempre più globale perché è sia frequentata a livello di espositori, sia visitata da persone da tutto il mondo. E in più Hannover è un posto particolare perché è una città che quasi vive sul quartiere fieristico, dove si svolgono alcune delle manifestazioni principali della Germania e di riflesso d'Europa. Per gli addetti ai lavori, per noi è un'occasione da non perdere.
1: Da quello che ricordo è anche un'occasione per dimagrire o affaticarsi, perché ci sono tanti padiglioni, tutti pieni di prodotti, tantissimo da camminare.
2: Si cammina tanto, è un quartiere fieristico molto molto grande, ci sono più di una ventina di padiglioni e pensa che ci sono sia degli autobus sia dei van proprio dedicati a chi vuole visitare la fiera, a chi vuole spostarsi da un padiglione all'altro, da un'area all'altra del quartiere fieristico in modo più veloce, perché altrimenti si cammina tanto, forse troppo, e si fa tardi agli appuntamenti.
1: Da tantissimo tempo ormai si parla di transizione ecologica, si parla di veicoli elettrici, le automobili stanno arrivando, gli autobus sono più avanti delle automobili, ma l'elettrificazione nei camion pesanti. Tu che sei stato allo IAA di Hannover, hai visto qualcosa che si possa mettere su strada?
2: Beh Paolo, praticamente tutti gli stand dei costruttori avevano almeno un modello elettrico, quindi ormai possiamo dire che a livello di presenza fieristica, perché insomma alle fiere si guarda sempre verso il futuro, l'elettrico è qualcosa che c'è ed è condiviso praticamente da tutti i costruttori che operano in Europa. La tendenza che abbiamo visto, che ci ha colpito e su cui i costruttori davvero stanno investendo tanto, è quella di aumentare ulteriormente l'autonomia dei camion, dei pesanti, perché il problema fondamentale con cui si sta scontrando il mercato in questo momento, non solo in Italia, anche in Europa, o meglio, uno dei problemi è che l'autonomia consentita al momento dai camion elettrici non è paragonabile a quella dei camion diesel, quelli che sono su strada da un centinaio di anni. Quindi i costruttori stanno cercando delle soluzioni per massimizzare questa autonomia. Lo stanno facendo in modo un po' diverso, inserendo l'assale elettrificato, aggiungendo dei pacchi batteria nel retrocabina, liberando comunque lo spazio per aggiungere più pacchi batteria possibile. Qui il problema è che poi il camion si appesantisce e questo non va certo a beneficio di chi vuole trasportare tanta merce.
1: Una citazione invece per quello che potrebbe essere un modo alternativo di non inquinare: i motori ad idrogeno?
2: Si è tornati a parlare di idrogeno all'AIA dopo qualche anno di silenzio, perché se n'era parlato all'inizio del decennio. Poi comunque l'idrogeno ha tanti problemi che devono essere affrontati, però l'Europa punta su questa tecnologia, punta sullo sviluppo sia dei motori a combustione interna alimentati a idrogeno, che sono per intenderci simili ai motori diesel che conosciamo ora, solo con un altro tipo di alimentazione, sia alle cosiddette fuel cell, celle a combustibile, che sono quelli che vengono chiamati range extender, cioè che consentono una maggiore autonomia ai camion che hanno un powertrain elettrificato, quindi dei camion elettrici con un boost in più di energia alimentata anche in questo caso a idrogeno. Se ne torna a parlare perché comunque l'Europa può avere una carta da giocare in futuro pensando allo sviluppo dell'idrogeno, anche se rimangono sul tavolo i problemi riguardanti la sua produzione, che deve essere chiaramente green, e la distribuzione, oltre poi ai problemi di sicurezza, perché l'idrogeno è un vettore che deve essere trattato in un certo modo perché non diventi anche pericoloso poi sulle strade.
1: Fabrizio, siamo arrivati alla nostra pausa, musica, aggiornamenti sul traffico, però ritorniamo con te ad Hannover e ci racconti tutto quello che hai visto al salone più grande d'Europa e forse del mondo che si occupa di trasporti e logistica.

0: Bentornati a Camionisti, con noi un giornalista della rivista Vado e Torno, una rivista specializzata, Fabrizio Dalle Nogare. Fabrizio, Vado e Torno è una delle più antiche riviste del settore, giusto?
1: Sì, esistiamo dal 1962.
0: Con i camion con la doppia leva e con la guida a destra e con i camionisti con i muscoli per girare il volante. Ma tu sei stato invece ad Hannover, di questo stiamo parlando, alla fiera più grande che esista in Europa di questo settore. Abbiamo parlato prima dei veicoli elettrici e allora l'elettricità mi porta in Cina. Le automobili cinesi sono sicuramente arrivate e i concessionari se ne sono accorti. Gli autobus cinesi girano nelle nostre città e i camion cinesi arriveranno in Europa.
1: Pare proprio di sì. C'è chi ha definito la IA di quest'anno come un po' una fiera spartiacque, perché anche se 2 anni fa c'erano un bel po' di costruttori cinesi in fiera, però questa volta è stato più chiaro come siano davvero pronti a entrare nel mercato europeo. Ce n'erano tanti di costruttori, pensa che in totale sono stati contati 363 espositori cinesi, chiaramente non solo costruttori, però hanno davvero una bella tecnologia, sono camion che hanno tutto per stare sulle strade europee. Chiaramente non è facile, una sfida complessa anche per loro, però come sappiamo dal punto di vista dell'elettrificazione, quindi dalle batterie fino a tutto il powertrain, loro sono dei maestri, soprattutto controllano la filiera produttiva, che è un grande vantaggio. Quindi insomma la sfida è stata lanciata, vediamo anche come verrà accolta sia dal mercato sia dai loro concorrenti europei.
0: Fino a una decina di anni fa pochi cinesi venivano con il libretto e la matita a disegnare quello che vedevano per copiare i nostri camion europei. A questo punto la situazione si è un po' ribaltata, l'interesse degli europei è per i camion cinesi ed è un interesse anche preoccupato.
1: Ad Hannover tanti stavano a guardare gli stand cinesi, anche tanti rappresentanti di costruttori europei, perché chiaramente è una concorrenza importante, una concorrenza che non si può sicuramente trascurare. Dal punto di vista del design hanno fatto dei grandi passi avanti, perché hanno guardato innanzitutto ai costruttori asiatici, quindi per esempio giapponesi nel caso delle auto, coreani, però hanno anche guardato tantissimo all'Europa, hanno fatto grandi passi avanti proprio nella concezione del camion. Non è soltanto una mia idea, però anche quella di tanti operatori con cui mi sono confrontato, che hanno anche un aspetto diverso, sicuramente più digeribile da parte delle flotte europee.
0: E parlando di camion, i camion sono una parte della combinazione del veicolo che trasporta merci, c'è il trattore davanti e ci sono necessariamente tutta una serie di allestimenti e di semirimorchi, anche loro devono digitalizzarsi, devono consumare di meno, insomma devono aggiornarsi tecnologicamente.
1: Assolutamente sì, anche perché forse non tutti lo sanno, però c'è una normativa europea che si chiama VECTO che impone anche a loro di ridurre le emissioni su strada, emissioni che ci sono anche per i veicoli che non hanno poi un motore. Quindi anche loro sono preoccupati dall'entrata in vigore di questa normativa e stanno facendo di tutto per ridurre la loro impronta ecologica. Lo stanno facendo sia investendo in nuovi materiali costruttivi che sono più leggeri, possono dare un vantaggio da questo punto di vista, però per esempio altre sperimentazioni di cui abbiamo sentito parlare sono quelli degli assali elettrificati, che consentono di recuperare l'energia in frenata e consentono al semirimorchio di dare una mano, per così dire, no, alla parte trainante. C'è tanta ricerca anche da quel punto di vista e l'abbiamo visto con i nostri occhi anche ad Hannover. Sì.
0: Fabrizio, ti sei ripreso dalle fatiche del salone, adesso sei tornato in Italia e il prossimo salone dello IA sarà nel 2028, chissà che cosa ci aspetterà.
1: Abbiamo un paio d'anni per rifiatare, perché è stato impegnativo, Paolo, però ne è valsa la pena davvero.
0: Fabrizio Dalle Nogare, giornalista di Vado e Torno, grazie per il tuo tempo, grazie per averci raccontato lo IA di Hannover, buon lavoro e a presto.
1: Grazie a te Paolo e un saluto a tutti.
0: 351 525 8281 per i vostri WhatsApp vocali. Rai Play Sound per ascoltare tutte le puntate di Camionisti. Da Federico Scoppio alla regia e da Paolo Barilari al microfono, grazie per l'ascolto, un saluto e domani stessi orari, poco dopo le 15 e in replica all'1:30 di notte.

0: John Tonacci e Saif con Spirituale, questa nuova ISO novità delle 15:27 minuti su Rai ISO Radio. E per chi è in viaggio, ritorniamo su strada partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio diramazione Fiorenzuola e fine con Planare Piacenza in direzione di Milano abbiamo un incidente accaduto al chilometro 69 che sta causando un chilometro di coda. Un altro incidente tra la fine con Planare Piacenza e Fiorenzuola, siamo al chilometro 74. Passiamo ora alla variante di Valico, dove tra il bivio variante di Valico e Badia in direzione di Firenze abbiamo traffico rallentato per materiali dispersi al chilometro 9 e 400. Sulla 4 Torino-Trieste, tra Cormano e il bivio con la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia, una coda per un incidente accaduto al chilometro 138. E continuiamo passando ora sulla 10 Genova-Ventimiglia, dove tra Genova-Pegli e Genova-Pra in direzione di Ventimiglia abbiamo 2 km di coda per viabilità esterna che non riceve. Sempre sulla 10 tra Arenzano e Genova-Pra in direzione di Genova 3 km di coda anche qui. E sulla 12 Genova-Roma, tra Genova-Nervi e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione di Genova abbiamo traffico rallentato. Una coda per un veicolo fermo sulla 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Villa Marzana Rovigo Sud in direzione di Padova, e questo veicolo è fermo al chilometro 55 e 500. E ora vedo già pronta qui in studio con me Miriam Fecchi, quindi siete pronti? Alzate il volume, si parte!
1: Attenzione terrestri! L'intelligenza artificiale è atterrata e la musica non sarà più la stessa.
2: Telesuono con Miriam, un programma ideato e condotto da Miriam Fecchi.
3: È così che apre l'appuntamento in regia, mi danno i segnali, ma soprattutto le parole come quelle del regista Gianni Grimaldi, che saluto immediatamente, dice è rouge. Meglio il rosso. Buon pomeriggio, ben trovati, come state? Soprattutto permettetemi di salutare la Monica D'Angelis che è accanto a me.
0: Ma ben trovata Miriam.
3: Con i suoi ricci, che ogni ricciolo è un capriccio, soprattutto ogni riccio è musica per lei, perché lei vive di musica. Vedi la vita,
0: Come
3: cioè, tu hai iniziato con il tuo lavoro, la tua professione, mo sembra qui, no? Libro cuore, vi racconto la storia della D'Angelis. No, in pratica il suo percorso, ha sempre amato la musica, ma tutto poteva immaginare, meno che ad un certo punto la sua svolta
0: arrivasse.
3: Di solito succede quando hai 20 anni, 25.
0: Vero.
3: Un pochino di più, anche se è giovanissima, questa è la verità. E quindi la sua vita è cambiata e finalmente è arrivato il suo sogno.
0: Si è avverato,
3: vedi?
0: È vero. Felicissima!
3: Oh, e poi scusa, lavori con me.
0: Certo.
3: No, scusate, noi ci prendiamo in giro, questa è la verità. Come state? E allora bentrovati, si inizia la settimana, anche se la settimana è già iniziata da molto presto per tutti voi, il lunedì è così. Lo so, ma c'è sempre Rise Radio che vi accompagna nelle 24 ore, sempre in diretta. Questa è la forza di Rise Radio, che vi informa lungo i vostri viaggi. Vi diamo tutti i suggerimenti possibili e immaginabili, e poi siete sempre voi i primi, questa è la verità,
0: gli ascoltatori
3: al 348, perché questo non sto dando i numeri, è il nostro numero, per chi non lo conoscesse memorizzate 348
0: 103
3: 10 detto così non so se Allora, è il numero che raccoglie i vostri sms ma anche i vostri whatsapp, perciò forza, qualsiasi imprevisto noi leggiamo tutto e poi è chiaro, dobbiamo verificare, ma nello stesso tempo anche, non so, saluti, cose carine per noi.
0: Cosa stanno facendo?
3: Cosa state combinando? Dice, siamo in viaggio, non finisce più questo viaggio. Va bene. Allora, per la parte tecnica vado a salutare Paradise, o meglio
0: Francesco Paradisi.
3: Oh, che è il tecnico del suono, come dice Campobasso. Campobasso che è dall'altra parte, ogni tanto fatti sentire, vieni qua. Ma ha già lavorato, ha fatto il suo turno?
0: No, in realtà no.
3: Che sta a fa qui a quest'ora? Ah, va bene. Allora, Gianni, l'abbiamo salutato. Voi vi abbiamo. Vogliamo cominciare?
0: Sì, Miriam.
3: Allora,
0: forza.
3: Voi vi chiederete cos'è questo programma e telesuono. Un programma che vi accompagnerà fino alle 15:30. Scusate, 17:30. Inizia alle 15:30. 17, vabbè, oggi da tutti e 30. Dobbiamo giocarci questo 30.
0: Lunedì.
3: Allora, voi sapete, tante sono le novità, ma anche musica del passato. Quindi prepariamoci, perché questa è una novità che abbiamo già fatto ascoltare più di una volta la scorsa settimana. Ci piace, perché ci piace. E poi c'è un DJ che collabora, giovanissimo, che è di, possiamo dire, è della regione Lazio. Onde evitare, perché dice questo, perché tifa per la Lazio. No. Praticamente è in provincia, vive in provincia di Viterbo. Si chiama O'Hipton o Ippaton. Vabbè, insomma, è il suo vero nome.
0: Il suo vero nome
3: Luca dovrebbe essere, te lo dico io. E allora c'è questo rapporto, e devo dire che David Guetta, perché in effetti è lui il protagonista, ama le collaborazioni con i giovanissimi, perché grazie ai giovanissimi riesce a sperimentare qualcosa di nuovo. Anche qui devo dire che non è che è andato a trovare chissà quale novità, anche perché si è rifatto con un pezzo un po' vecchiotto, però è un piacere riascoltarlo, perché stiamo parlando dei Delegation. You and me, me and you. Insomma, la ascoltiamo ancora una volta, perché insomma ci piace come è stata realizzata. Quindi, tante novità, ma anche musica del passato.

0: Beh, che finale, bella. Ma tu te la ricordavi questa canzone dei Delegation? Molto
1: bella, vecchia.
0: Insomma, è stata rimixata, riproposta, riarrangiata dalla voce. Dalla voce non lo so, comunque credo che sia un coro. Poi qui con l'intelligenza artificiale, che ne parleremo ancora una volta anche oggi. Comunque, dove c'è la presenza? Allora, prima ho detto che Hypaton o Hypaton, che è appunto questo ragazzo molto giovane,
1: ragazzo, sì,
0: della provincia di Viterbo, che non è la prima volta che collabora con David Guetta.
1: Classe del 99.
0: Perciò 27, quanti ce n'ha? 26.
1: Giovanissimo, insomma.
0: Giovane, giovane. E il suo vero nome non è Luca, ma
1: Giorgio Ortensi.
0: Caro Giorgio Ortensi, perché non passi a trovarci? Così ci racconti. Tra l'altro,
1: il nome,
0: questo deriva da cosa?
1: Dall'omonima band di musica disco fondata nel 1976 da suo padre.
0: Vedi, abbiamo qualcosa, siamo riusciti a trovare, perché non è facile delle volte. 15.37, per chi non l'avesse capito, questa è Raizo Radio. C'è Monica, c'è Miriam, c'è la nostra musica. Stavo dando uno sguardo al...
1: Stavi cercando.
0: No, leggendo un po' di notizie, no? È passato anche Angelo Torchetti, che vi ha tenuto compagnia fino a circa un'ora fa, se non sbaglio. Prima di te. Vabbè, insomma, Dilettanti del crimine, non so se vi è capitato di leggerla. Cioè, questi hanno praticamente auto in panne sull'autostrada, la polizia offre aiuto, perciò si ferma. Tranquilli, vi diamo una mano.
1: Ci
0: che succede?
1: Noi.
0: E trova 2 chili di cocaina. No, dico, ma io dico, ma una macchina decente, adesso no, 2 chili, da arresto immediato, però organizzatevi meglio, va bene. Allora, verità sul giornale, perché uno dice, di la verità, te la sei inventata. No, no,
1: no, non è una fake news.
0: Non è una fake news, almeno spero, insomma, perché anche i giornali ogni tanto cadono, Ci fermiamo soltanto un attimo, poi preparatevi perché faremo un bel salto, esattamente vi portiamo al 2004.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda.
4: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza. Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
6: Raizo Radio.
7: Telesuono con Miriam.

0: Bellissima questa canzone 2004, oh, ancora oggi funziona.
1: Sai, funziona, che poi, sì, si l'abbiamo ballata anche.
0: Dovete sapere che c'è un cubo qui, c'è una lotta a chi
1: sale per prima,
0: chi arriva per prima soprattutto. Va bene, allora bentrovati e buon pomeriggio. Questa è Raiso Radio, e lo so, dice, ma siete sicuri a quest'ora questa musica, ragazzi? Ma lo sapete, non siamo il caffè per tutti voi che viaggiate,
1: il dopo pranzo,
0: esatto. Va bene, allora, dopo aver ascoltato David Guetta con il nuovo singolo, con questo molto giovane fanciullo DJ, poi a seguire Michael Gray, vediamo se c'è qualche curiosità. Dunque, sembrerebbe che questa canzone la dovremmo ricordare per un vecchio successo, anche qui rubano. Oh, ma non c'è più una canzone originale. Qui dobbiamo cercare di capire quello che succederà, perché poi parleremo anche di Sanremo, insomma, dicevo, guai a voi se vi presentate con una canzone fatta dall'intelligenza
1: artificiale. È stata completamente vietata.
0: Sì. Stefano, ti devo spiegare un po' di cose, eh? Mi rivolgo a Stefano De Martino, anche perché non è così difficile. Dovete sapere che io entro e decido, non so, prendo ChatGPT e comincio a pensare ad un testo, gli suggerisco quale idea ho in testa e lui ti prepara il testo. Dopodiché vado, mi faccio venire una melodia, qualcosa, vado su un'altra piattaforma, vabbè, tanto è rimasta l'unica, quella che ti compone, certo, la musica, su, no? E comincio a realizzo il pezzo, mi piace, dopodiché prendo il tutto, vado in studio, lo faccio risuonare. E da chi è stato fatto?
1: Bella domanda.
0: No, di.
1: Bella domanda.
0: Dall'intelligenza artificiale, che ci ha aiutato. Però il testo,
1: lì non è aiuto.
0: E allora come possiamo verificare tutto questo? Questa è la domanda. Oh, comincio a pensare, caro Stefano. Allora, sono le 15:45. Andiamo a vedere che succede.
1: Eh sì, per chi è in viaggio, arrivano adesso gli aggiornamenti del Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
2: Grazie e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Antonella De Cesare. Rete trafficata al momento, apriamo subito con l'aggiornamento che riguarda il raccordo di Casalecchio, dove è stato momentaneamente bloccato il traffico con 2 chilometri di coda per un incidente in cui sono rimaste coinvolte un'auto, un camion e una moto. Naturalmente i soccorsi stanno già intervenendo. Ci spostiamo poi in Liguria, dove ci sono code sulle direttrici gestite per raggiungere il capoluogo, quindi per entrare a Genova. Sulla 10 Genova-Savona 5 km di coda da Arenzano a Pra con tempi di mezz'ora. Sulla A26 dei trafori di 4 km a partire da Masone con tempi di 20 minuti. Code anche verso Ventimiglia sulla A10 da Pegli a Pra, qui di 2 km. Andiamo adesso in Toscana sulla direttissima, dove le code tra il bivio con la A1 e Badia in direzione di Firenze sono di 3 km in aumento per un mezzo in panne, perché il nostro personale sta soccorrendo. Ci spostiamo poi sul versante adriatico, qui le code sono per lavori di ammodernamento della rete tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona di 4 km con tempi di 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Code per lavori anche sempre verso nord, anche nel tratto tra Ortona e Val di Sangro. Trafficata anche l'area milanese sulla 4 Milano-Brescia con code verso Brescia tra Cormano e Milano Est, che si percorrono in 20 minuti, quindi il doppio rispetto al solito, sia verso Torino tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Traffico anche nei pressi della capitale per chi viaggia verso il grande raccordo anulare, quindi in uscita dalla città tra via Togliatti e l'inizio della Complanare, e poi più al sud sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e la fine della tangenziale per chi è diretto verso Capodichino. In chiusura vi aggiorno nuovamente la notizia di partenza, ovvero quella del raccordo di Casalecchio, dove vi segnalo che sono stati diramati i percorsi alternativi, ovvero consigliamo l'uscita a Bologna a Casalecchio e il rientro ad Arcoveggio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
3: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
4: Telesuono con Miriam.

0: Che meraviglia, questo pezzo. Anche qui siamo andati a ripescare nel passato. Attenzione però, la firma di questa canzone, ci sono due firme molto importanti. Io mi inchino davanti a chi? Proprio a lui. Stiamo parlando di Anderson Paak. Per chi non lo conoscesse, insomma, è un grande producer, arrangiatore, insomma, suona con i più grandi, ha suonato con i più grandi artisti e continua a farlo anche perché è richiestissimo. Questa volta una collaborazione interessante, anche se dura da un po', con Corday, che tra l'altro non è occasionale perché insieme hanno realizzato un album che uscirà il 23 ottobre, prepariamoci. Qui, vabbè, sono andati a riprendere una canzone che noi conosciamo molto bene, però devo dire fatta ad hoc.
1: Bene.
0: Elegante, ci è piaciuta. Sono le 15.51, sempre Rise Radio. La nostra Monica e Miriam Ficchi con voi fino alle ore 17. Non sbagliamo l'orario, perché sennò poi arriva Gabriele. Oh, che mi sta a rubare mezz'ora per Pop and Go che inizierà alle 17. In effetti non parla così, sono io che. Non è vero, invece, quando si lascia andare, il romano che poi. È romano lui,
1: no,
0: o è di
1: latino?
0: Vedi, di latino. Peggio! No, sto scherzando. Va bene, andiamo avanti con la nostra musica. Allora, mi sono un po' persa, dovrebbe esserci ora quel pezzo di. Esatto, e allora attenzione, prepariamoci, anche perché insomma ogni tanto quando andiamo a rispolverare i vecchi successi, anche il rock deve avere il suo spazio.
1: Vero.
0: E dato che poi sono tanti i tiristi, come,
1: i tiristi.
0: Dice, come usa dire l'intelligenza artificiale, li ha rinominati a quanto pare, gli autotrasportatori.
1: Ed è anche piaciuto.
0: È piaciuto i tiristi.
1: Sì.
0: Ma state scrivendo al 348 103 1010, ci volete raccontare dove vi dirigete? Non cominciate a scrivere, ma io sono bloccato, mi volete dare le informazioni? Non state calmi, perché noi siamo sempre pronti a dirvi che succede, che non succede, vero Monica?
1: Verissimo.
0: C'è qualche contromano?
1: No.
0: Per fortuna.
1: Nessun contromano.
0: Oh, ci facciamo il segno della croce, perché ne ho visto uno io. Non pensavo che. Sai,
1: anche
0: quando...
1: io ieri ne ho
0: visto
1: uno.
0: Ne ho visto uno non distante qui, da Saxa Rubra, siamo a Roma, e c'era un signore che era indeciso, eppure c'era un cartello enorme che c'era scritto vietato e cioè non si può andare. Niente, voleva continuare, proseguire, tutti noi che suonavamo, fermo.
1: Sì, perché poi neanche se ne accorgono, no, nell'immediato.
0: Alla fine è riuscito, ha fatto marcia indietro, ma devo
1: male.
0: Dire che è stato un momento tragico. Allora, la canzone che andiamo ad ascoltare è stata pubblicata nell'aprile 2012, vi dico pure il mese, non il giorno, ma non mi sembra, non esageriamo.
1: Non entriamo
0: in effetti nel aveva un altro titolo all'epoca, era Burr at Sea, poi hanno cambiato di nuovo. Eccolo qui, Linkin Park, ve la ricordate? Burn It Down. È bellissima questa canzone. Io direi di aumentare un po' il volume. Dai, così vi dà un po' di energia. Quanti chilometri state mangiando? Soprattutto con la musica roccheggiante che ci piace veramente tanto. Allora, cominciano ad arrivare tanti messaggi, poi tra pochissimo daremo spazio a tutti voi. Ripeto il numero. Andiamo a leggere i vostri messaggi, che sono o SMS o WhatsApp 348 103 1010.

0: Allora, no, mi sono distratta con i vostri messaggi, siete incredibili comunque. Allora, dovete sapere che è arrivata una foto di un cagnolino che è bellissimo. Ci racconta, allora, lui
1: Whisky di
0: allora lui si chiama Whisky il cane, Ardian è il
1: proprietario,
0: esatto, e dice: buon pomeriggio sempre con il mio compagno di viaggio Whisky. Ardian si firma camionista da Spoleto, vabbè, immagino da Spoleto verso, non so,
1: dice che gli fa da secondo autista, che praticamente
0: è bellissimo, non sapete, il secondo autista. Allora io direi di fare una cosa e seguitemi in regia, grazie. Paradise, mi segui? Allora, abbassiamo la musica adesso anche al proprietario di questo cagnolino. Proviamo a chiamarlo insieme, soltanto una volta, perché noi possiamo stare tutto. E vediamo un po' se si gira. Perciò, e tu, proprietario di questo
1: Ardian.
0: Di Ardian, il papà, perché il proprietario è brutto. Il papà di questo cagnolino che si chiama Whisky. Aumenta il volume così vediamo se si gira, così poi ci scriverai, ci racconterai, manda anche un messaggio vocale. Allora abbassa la musica tutta, vai, non mi sente. Paradise, abbassi la musica, grazie, tutta 1, 2, 3 Whisky. Immagino
1: chi ci
0: soltanto
1: ascolta.
0: Noi qui in diretta da Rai. Ora ritorno su quella musica, perché sennò. E allora, dopo aver chiamato anche il cagnolino, che è il secondo autista di questo nostro ascoltatore, continuate sempre a scrivere. Torniamo alla musica dopo aver ascoltato il Linkin Park. No, manco per niente. Si parla del traffico romano.
1: Eh già. Da Roma arrivano gli aggiornamenti ora sulla viabilità capitolina.
2: Roma, servizi per la mobilità, per Rai Radio, traffico e viabilità.
1: Buon pomeriggio e aggiorniamo la situazione del traffico, prego.
3: Buongiorno, al momento abbiamo traffico intenso in Viale dei Colli Portuensi, in Via Cipro, in Via Boccea, in via Mattia Battistini e via della Pineta Sacchetti, in via del Foro Italico, in viale Pileschi e viale Parioli. Forte traffico anche in via Nomentana all'altezza del Gra, in via dei Monti Tiburtini, lungo il tratto urbano della A24 e in via di Torre Schiavi, in via Tuscolana in zona San Giovanni, in via Merulana e su alcuni tratti di via Appia Nuova. Traffico infine sul raccordo anulare tra via Nomentana e via Prenestina. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
2: Rai Radio, traffico e viabilità.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Telesuono con Miriam.

0: Wow, Silenzio, questo è uno dei singoli contenuti in questo nuovo lavoro degli U2. È uscito il 24 settembre. Ora, questa è la verità. No, ma la cosa è incredibile che, insomma, le coincidenze, no, nella vita. Perché? Perché nella settimana in cui ricorrono i 50 anni della nascita degli U2, esattamente tutto nasceva nel settembre 1976, Larry Mullen, che è
1: il batterista e compositore della band degli U2.
0: Esatto, uno dei compositori, questa è la verità, perché uno, insomma, tutti,
1: sì.
0: Insomma, nel 76 cosa faceva? Metteva questo foglietto nella bacheca della Mountain Temple, insomma, la scuola che frequentava a Dublino, dove l'annuncio diceva: cerco musicisti per formare una band. E da lì
1: sono nati
0: You too. Vedi la vita, e lì hanno risuonato, insomma, belle queste storie. Non mi ricordo nessuno della scuola. Intanto, sapete, su questi social, no, rimettono: ci vogliamo ritrovare.
1: Che è una cosa carina, insomma, perché ti ritrovi e ti rivedi anche cambiato nel tempo.
0: Tu dici. Lo dici tu. Senti, cosa c'è? C'è lui che ha compiuto 60 anni.
1: Ma ho capito, allora di chi parliamo? Ieri ha compiuto gli anni?
0: Chi?
1: Giovanotti.
0: Totti pure.
1: Ah, pure Totti.
0: No, Totti 60 non li ha fatti.
1: Beh, direi.
0: Totti no, però Giova sì, Giova,
1: esatto.
0: Grande, ha fatto un sacco di storie, l'abbiamo seguito, tutti a fargli compleanno, insomma, ragazzi, 60 anni, non li dimostra, non è vero.
1: Non è proprio... Non si dice, Miriam.
0: Giova, io te lo voglio, Lorenzo, siamo amici, no? Ci conosciamo dopo la vita. Sti rughetti, ma a lui non gli importa nulla, si diverte, questa è la cosa bella di Giova. E allora, che ne dici? Vogliamo andare ad ascoltare un pezzo un po' vecchiotto del 1994, quindi Salto nel passato. Che bella questa canzone, questo videoclip che fu girato al Pilastro di Bologna. Lorenzo praticamente sale su questo ponteggio, oddio, succede qualcosa, per cantare una bella serenata alla sua lei, Serenata Rock.

0: Ce la stiamo cantando, è carina. Passano gli anni eppure fa sempre il giusto effetto, questa canzone.
1: Vero.
0: L'abbiamo cantata a stile karaoke, che vergogna. Stonate come delle campane, non è vero, Monica invece è intonata. Tanti messaggi al 348 103 1010. Volevo salutare Paolo, anzi salutiamo Paolo, perché cara Monica, lui sta piantando i cavoli sulle alture della bella Liguria e dice: è un piacere sentire le code sulla 10 senza esserci.
1: Vedi.
0: Hai capito? Hai capito il furbetto? Ah, bravo Paolo. Poi attenzione, salutiamo anche un trio che è formato da Brunella, Stefano e Katia. Ci informano, c'è la Fiumicino Nord direzione Napoli. Monica si sta informando anche lei, anche perché
1: ci stiamo.
0: Sapete, dobbiamo prima verificare anche noi, anche perché potrebbe uno scrivere alla qualsiasi, no?
1: Giusto.
0: C'è un elefante sull'autostrada. Se lo scrivo vuol dire che è vero, perché in effetti non arrivano mai notizie di questo tipo, però non si sa mai nella vita. Allora, poi salutiamo anche Luigino che ci dice i gradi,
1: sempre
0: presentissimo.
1: Ciao, Marino Luigino. Navetta, il nostro
0: Marino
1: ascoltatore.
0: Marino Navetta, ma quanti messaggi. Vabbè, li rimandiamo tra poco, anche perché adesso torniamo a voi, perché dobbiamo verificare quello che succede sulle strade e autostrade. Dopodiché preparatevi, perché spazio ad una bella novità.
1: Nuovi aggiornamenti dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma abbiamo un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 309. Sulla variante di Valico, tra il Bivio, A1 e Badia in direzione di Firenze, 3 chilometri di coda per un veicolo fermo al chilometro 13. Passiamo ora alla 4 Torino-Trieste, dove tra Cormano e il Bivio con la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia abbiamo code per un incidente accaduto al chilometro 137-600 che vede coinvolto volte due auto sulla corsia di marcia. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra Renzano e Genova Pra in direzione di Genova 5 km di coda per viabilità esterna che non riceve e 5 km di coda per lavori invece sulla 14 Bologna Taranto tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Critica ancora la situazione sul raccordo Casalecchio, dove tra Bologna Casalecchio e il Bivio con la A14 Bologna Taranto in direzione sud abbiamo 3 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 4 e 3. Attualmente è stato istituito il blocco del traffico e Autostrade consiglia di uscire Bologna Casalecchio e rientrare ad Arcoveggio.
2: Telesuono con Miriam.
3: Thank you. Fucking love you, Tomorrowland. Put your hands up!

0: novità per le vostre orecchie. Voi sapete molto unz unz unz quando arriva la fake. Non mancano i DJ, in effetti oggi sono loro un po' i padroni delle classifiche. Allora, questo è il nuovo singolo di James Hype, per chi non lo conoscesse. James Edward Lee Marshall è un DJ inglese, producer, creatore di tanti remix, noto tra l'altro per il genere deep house e techno house. Ma esiste ancora il techno house?
1: No, c'è ancora.
0: Perciò nuovo singolo che si intitola, me lo sono perso il titolo,
1: Confession,
0: non è difficile, avete sentito, ma vi do che cosa? Una piccola curiosità, perché troviamo Joshua Grimmett, che voi chiederete, ma chi è questo? Che poi al nostro pubblico interessa, ma fino a un certo punto, no? Beh. Ricordi quando una volta eravamo tutti appassionati di musica, volevamo sapere il componente di quello, che cosa suonava quell'altro, il nome, pim bum pa. Oggi e basta, ma chi se... fateci ascoltare la canzone e facciamo prima.
1: Si è perso un po' quella verba, anche perché prima col CD dietro avevi segnati tutti i nomi, compositori,
0: ma anche perché adesso ormai in un attimo vuoi sapere di una canzone, basta dire: ehi, intelligenza, mi vuoi dare un po' di informazioni? Allora ci siamo noi, se no va bene. E allora Confession, e qui ci troviamo la voce dei, praticamente questo signore è la voce dei Good Boys, quelli di Piece of Your Heart. Ve li ricordate che io lo metto spesso, la musica dei Medusa, che è un trio e tutto italiano di roba di casa nostra, insomma.
1: Esatto.
0: Vabbè, troppo tecnicismo, no? Troppe, no? Perché sennò poi alla fine i nostri ascoltatori si perdono. Allora, dopo la novità di James Hype, attenzione, perché altro salto nel passato, anche qui rubano i pezzi di una volta. C'è la pubblicità, ben venga la pubblicità, nel senso che vuol dire che il programma funziona, ma la cosa importante è rimanere sempre bloccati sulla giusta frequenza, quella di Rise Radio. Comunque, vi portiamo al 2016, tra pochissimo, con Kongs, una canzone fichissima, ve lo dico.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
4: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
5: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, dal 29 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
7: Raizo Radio. Telesuono con Miriam.

0: Bella, bella, bella, ci piace. Sono le 16:23. Ebbene sì, è un pezzo, in effetti la versione originale, quella del 2009 di questo gruppo australiano. Poi è arrivato il francese, il DJ francese, il Pischello, che ha detto: se c'è che io la remixo questo pezzo. E infatti praticamente esplode di nuovo e conquista i primissimi posti delle classifiche, numero uno in Francia, numero uno in Germania. Hai capito il Pischelletto?
1: Largo ai giovani.
0: Largo ai giovani, mi sembra giusto. A proposito dei giovani, c'è un allarme, devo dire, molto importante, perché insomma sono tanti giovani che si divertono. Ormai c'è la moda dell'aperitivo, apericena, quindi quello che chiedono da bere è lo spritz di solito, no? Quello sì, che va più di moda. E allora attenzione, perché a quanto pare girano delle sottomarche nelle bottiglie originali, quindi non puoi neanche chiedere: scusa, mi fai vedere la bottiglia vera?
1: Già.
0: No,
1: questa è una cosa
0: perché
1: brutta.
0: Cambiano, nel senso, la mettono nella bottiglia quella originale e travasano invece quello che tarocco, mettiamolo così, non buono, di sottomarche, che a quanto pare fa molto male, non
1: sì,
0: fa bene.
1: Sì, perché è pieno di coloranti, tra
0: esatto,
1: l'altro.
0: Perciò allarme per lo spritz, soprattutto mi rivolgo in questo momento ai giovani. Se ci sono all'ascolto papà o mamme, avvisateli che purtroppo non potete neanche verificare, perché le bottiglie sono originali, ma quello che
1: anche
0: c'è dentro è tutt'altro.
1: Anche se è una cosa
0: tutt'altro.
1: C'è però, a cui si può fare attenzione, Miriam, perché il colore va leggermente sul rosa e non sul rosso, come tipico della nota marca con cui viene fatto, e oltretutto cambia anche un po' il sapore. Sì, quindi se si sta un po' attenti, diciamo,
0: ecco,
1: che si può.
0: Io non riuscirei mai a capire dal sapore, visto che non bevo lo spritz. Mi rendo conto. Comunque, mi raccomando, fate il passaparola. Allora, dopo aver ascoltato questo pezzo che ci ha riportato al 2016, attenzione, spazio alla musica italiana, soprattutto a una novità. Allora, quando arrivò, dunque lui si è classificato nel 2001, possibile? Così tanto è passato? Ma no, c'è qualche cosa che non... No, 2000... mi sono sbagliata io. Oh, mi sembra, dico, è nato nel 2001.
1: Ah, ecco.
0: È nato,
1: dico,
0: scusa. E invece lui si presentò tra le nuove proposte a Sanremo nel 2025 con una canzone che io ho amato tantissimo, di nome Vertebre. Certo, il titolo per un
1: capito.
0: Attimo. Hai capito di che sto parlando? Si chiama Settembre, che poi il suo vero nome è Andrea Settembre. E ci siamo, è il mese suo. Allora, finalmente è arrivato con un altro singolo, quindi io direi di ascoltarlo. Stavo leggendo un po' di informazioni che riguardano la canzone, cioè la prima frase della canzone è nata al pianoforte, lui ha insistito. Ah sì, perché si intitola Lentiggini. Mi assomiglia un po'.
1: Sì, dai.
0: Lentiggini. Va bene, insomma, e lui ha insistito perché nel pezzo ci fossero gli archi, pensandoli con un immaginario alla tipo Adele. Mo non esagerate. Adesso. Io ti voglio bene, caro Settembre, Andrea Settembre, però che dobbiamo paragonarci ad Adele o cercare di imitarla, soprattutto gli archi, la musica. Però vabbè. Si merita la nostra attenzione, che ne dite? La vogliamo ascoltare questa nuova canzone? Ci abbiamo zero? E allora ascoltiamola attentamente e sentiamo anche poi il vostro parere.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

0: Carina, carina.
1: Molto.
0: Oh, settembre che è tornato questo giovanissimo napoletano con questa canzone intitolata Lentiggini. Gli archi che volevo in qualche modo, pensandoli nel suo immaginario, facciamo gli archi come nella canzone di Adele. Noi esageriamo,
1: piano.
0: Allora, un po' di gossip mi sembra giusto, oltre che, vabbè, l'abbiamo fatto la scorsa settimana, che abbiamo ricordato proprio il giorno in cui stava accadendo il tutto, che si è sposato Damiano dei Måneskin. Damiano si è sposato in Italia, esattamente in Toscana, alla grande, e non c'erano i suoi
1: partner della band?
0: Ma però a Sanremo ci dovrebbe essere.
1: Già.
0: Vabbè.
1: Stiamo già spoilerando allora, qualcosa.
0: Vabbè. Allora, poi, a proposito di gossip, invece, vi piace Nicole Kidman? Bella, bellissima donna.
1: Bellissima
0: allora,
1: donna.
0: Sappiate che si trova a Portofino perché sta facendo un servizio fotografico. Hai capito? Perché a Portofino poi chi c'è? Pier Silvio? Oh! Tanti quelli, capito? Capisci? Va bene, poi vabbè, il matrimonio si parla, è Taylor Swift che supera Beyoncé come artista più premiata nella storia degli MTV.
1: 30,
0: poi ne parleremo.
1: Ben 30.
0: Vabbè, ma non è possibile. Io personalmente quando l'ascolto, carina, ma va. Spettacolo, mi hanno detto che è pazzesco.
1: Sì,
0: ma è una sorta, sì, tipo hollywoodiano, esagerato, balli, cose, cambi,
1: ballerini, queste, sì, c'era un po' di tutto.
0: Però,
1: vero.
0: Ragazze, non so, le canzoni, vabbè, ognuno ha i suoi gusti, mi sembra giusto, rispettiamoli. Sono le 16:32, si va di musica e dopo settembre con Lentiggini andiamo ad ascoltare una canzone del, in effetti la versione originale del 78,
1: esatto,
0: pensate un po'.
1: Esatto, di Jerry Rafferty,
0: grande. Quella, vabbè, la versione originale è quella che piace al nostro Gianni. Grimaldi, perché lui non si toccano le versioni originali. Però ci sono poi, sono arrivati nel 1992 gli Undercover che l'hanno riproposta e si intitola Baker Street.

0: Allora, Baker's Fruit riproposta dagli Undercover. 16:36 in questo momento a Rise Radio, Monica e Miriam Ficchi e i nostri ascoltatori. Vi ricordate, prima abbiamo letto un messaggio di un nostro fan di Rise Radio che dice: oh, io sto piantando i cavoli, sono nella bella Liguria, quindi questa volta mi diverto a sentire quelli che sono bloccati sulle strade e autostrade. Adesso faceva riferimento ad un'autostrada. Caro il nostro ascoltatore, tu che stai piantando cavoli, c'è una risposta per te.
1: Miria, di solo una mente una cosa al buon Paolo che pianta cavolfiori. Speremo che non te secca, visto che gli altri siamo in tecue. Marino Navetta.
0: Grande Marino Navetta, ci mancava oggi, ha ragione, perché lui se la sta godendo alla grande, si sta riposando, sta piantando i cavoli.
2: E gli altri però lavorano e sono su strada.
0: Non si seccano, 16:37, questi sono i nostri ascoltatori, ricordiamo, 348 103 1010, il numero che raccoglie i vostri messaggi. Forza, che stiamo per giungere anche al termine. Si continua con la grande musica. Tu hai qualche notizia per quanto riguarda il traffico?
2: Eh sì, più di qualcuna, Miriam.
0: Dai.
2: Partiamo
0: sì.
2: Dalla 1, Milano-Napoli, dove tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma abbiamo 3 km di coda per un veicolo fermo a chilometro 309. Passiamo sulla 10, Genova-Ventimiglia, dove tra Arenzano e Genova-Pra in direzione di Genova abbiamo 4 km di coda per viabilità esterna che non riceve. E 6 km di coda per lavori invece sulla 14, tra il bivio a 25 Torano Pescara e Pineto in direzione di Ancona. Ancora il blocco sul raccordo Casalecchio con 3 km di coda, dove Autostrade consiglia di uscire tra a Bologna Casalecchio e rientrare ad Arcoveggio. Siamo tra Bologna Casalecchio e il bivio con la 14 Bologna Taranto.
0: Oh, bene, male da una parte, perché beh, quando si parla di quando sono fermi veicoli fermi, metti a benzina ogni tanto. Nel senso, sicuramente è un guasto, non c'entra, esatto, niente, anche perché sappiamo il carburante. Meno male che è arrivato un po' di... Cos'è? L'ENI che ha bloccato a 2 euro e qualcosa, se non sbaglio.
2: Sì, e non solo, non è l'unica, si stanno unendo anche gli altri.
0: Adesso c'è la gara, no?
2: Certo.
0: L'ha fatto ENI, lo facciamo tutti, perché tutti, se no, ENI, chi ci guadagna solo ENI, e non va bene, perché è normale che le altre rimangono, cioè, proprio... Vedo sole, disperate, ma dice: ma non passa nessuno oggi? E no, tutti di là.
2: Diciamo che di questi tempi, Miriam, bisogna tenersi stretto chi dice: ti passo a prendere a casa con quello che costa la benzina.
0: Brava, sono d'accordo con te. Allora, detto ciò, alle 16:39, quanto ci abbiamo? Aspetta, allora, qui andiamo ad ascoltare, qui, anche perché sono due nomi così importanti, John Legend. Diventate, seguitelo sui social, anche perché ogni tanto si mette lì, canta e suona il pianoforte ed è incredibile. Allora, insieme a Pharrell Williams, tra l'altro loro sono amici da 20 anni, però non avevano mai realizzato un album intero insieme, quindi tutte e due
2: prima
0: producer.
2: Collaborazione
0: prima collaborazione, però per un album, capito? Un album si titola Muse, che uscirà il 23 ottobre. E allora Pharrell che canta e suona, idem John Legend, insomma ragazzi, è un capolavoro questo nuovo, diciamo, delle nuove tracce, anche perché quando si parla di grandi musicisti. Allora, la canzone che andiamo ad ascoltare, falla partire, adesso è il momento, eccola qui, ciao, sentite qua, eh? E allora, John Legend, Pharrell Williams.

0: Get Away, grandi, insieme.
1: Grandissime.
0: Vabbè, stiamo parlando di grandi artisti, grandi arrangiatori, grandi musicisti, John Legend insieme a Pharrell Williams con questo singolo, poi il secondo che anticipa l'arrivo il 23 ottobre, porta anche fortuna 23, dicono. Sta battuta me la potevo risparmiare. Va bene.
1: Dai.
0: No, stanno arrivando un po' di messaggi al 348 103 10 10. Abbiamo parlato appunto
1: del caro benzina,
0: di un tetto massimo che tutti adesso stanno seguendo quello che ha proposto Eni, però c'è sempre
1: un po' il tira e molla,
0: il fuori controllo,
1: sì.
0: Quando uno è in autostrada, ci stava raccontando un nostro ascoltatore, dice tac, ti fermi, dice vabbè, per me conta fino a un certo punto perché faccio l'autista, non la pago, però sappiate che diceva
1: appunto
0: quanto
1: che
0: costa
1: L'ha vista in autostrada anche a 2,93 euro.
0: Un va bene, non esiste.
1: Non va bene.
0: Sì, ne abbiamo parlato finora. Dov'eri Gianni, scusa? ne abbiamo parlato finora Gianni, dov'eri? Ci stiamo rivolgendo al nostro Gianni Grimaldi che ci sta ripetendo tutto quello che abbiamo già raccontato. Va bene, credo sono le 16:44, vogliamo vedere quello che succede sulle strade e autostrade, perché sto guardando un sacco di messaggini.
1: Sì, perché ora arrivano gli aggiornamenti sulla viabilità con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Antonella De Cesare. Traffico intenso sulla rete, partiamo subito aggiornando la notizia che riguarda il raccordo di Casalecchio, che è chiuso da Bologna a Casalecchio al bivio con la A14. Questo per un incidente in cui sono rimaste coinvolte un'auto e un camion. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e al momento sono 3 chilometri di coda. È stata attivata anche la distribuzione dell'acqua. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Bologna-Casalecchio, si può rientrare in autostrada a Bologna-Arcoveggio. Ci spostiamo poi in Liguria, sulla A10 Genova-Savona. Tra Alvissola e Savona, verso Ventimiglia, c'è 1 chilometro di coda per un tamponamento tra 3 auto in galleria. Anche qui i soccorsi sono già sul posto. Code invece poi proprio per entrare a Genova, sulla A10 di 3 chilometri tra Renzano e Pra, e verso Ventimiglia tra Pegli e Pra di 2 chilometri. Sulla 26 dei trafori invece sono 3 km di coda e partono da Masone. Ci spostiamo sul versante adriatico, qui le code sulla 14 sono per lavori di ammodernamento della rete. Tra il bivio con la 25 e Pineto in direzione di Ancona sono 6 km di coda e si percorrono in mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Code verso nord anche nel tratto tra Vasto Nord e Ortona. Andiamo ora sull'Autosole in Toscana, tra Firenze Sud e in Cisaregello in direzione di Roma, 4 km di coda per un mezzo in panne che il nostro personale naturalmente sta soccorrendo. Ed è sempre un mezzo in panne il motivo delle code verso sud che ci sono sulla A1 tra Scandicci e Impruneta, al momento di 2 chilometri. Traffico intenso ancora nell'area milanese, ci sono code verso Brescia tra Pero e Milano Est che si percorrono in 40 minuti invece dei soliti 10, mentre verso Torino il traffico è tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Scendiamo verso la capitale, le code sono in direzione del grande raccordo anulare su tutto il tratto per uscire dalla città, e poi sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta le code sono per chi viaggia in direzione di Pozzuoli. Queste le principali notizie al momento, vi aggiorno con una notizia arrivata in questo istante, ovvero torniamo di nuovo sul raccordo di Casalecchio, il tratto rimane chiuso ma il traffico all'interno è stato sbloccato, quindi si riprenderà almeno a viaggiare all'interno del tratto. Per il momento è tutto, buon viaggio.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia.
4: Telesuono con Miriam.

0: qui poi sapete che c'è dietro Avicii che scrive e produce questo pezzo del Coldplay Sky Full of Star del 2014. Quante cose sappiamo e conosciamo, ma questa che cosa, grazie all'informazione, noi studiamo,
1: studiamo
0: anche Monica studia, eh? Allora lasciamo il Coldplay 16:51. Ci sono un po' di messaggi vocali, tu li hai sentiti già?
1: Sì,
0: li vogliamo salutare.
1: Salutiamo. Allora partiamo da Franco, salutiamo Franco e salutiamo anche Antonio. Non si sa da dove, non si firmano.
0: Ragazzi, ma è così semplice. Nome, da dove ci chiamate? È breve il messaggio vocale, siamo qui anche per conoscere voi. Dice, ma in effetti io sto viaggiando, quindi è inutile che ti dico, perché dopo non so un quarto d'ora sono già in un'altra zona. Vabbè, diteci, sto percorrendo la 1, la 10 eccetera eccetera, mi sto dirigendo verso, almeno questo va bene. Adesso a parte tutto torniamo alla nostra musica, vabbè, non ti arrabbiare. Allora, no, sempre con il nostro regista, il gruppo di lavoro dall'altra parte che ci segue passo dopo passo, secondo dopo secondo. E adesso tocca a questa canzone che Robbie Williams ha voluto fare con Miss Monique. Qui c'è una curiosità molto interessante. Voi sapete che, insomma, Robbie Williams non è nuovo, no, alla musica dance. E allora, cosa è successo? Che Miss Monique la fece ascoltare per la prima volta chiudendo il suo set, stiamo parlando di Tomorrowland, il 24 luglio. Dopodiché il 16 agosto Robbie si è palesato, è arrivato a sorpresa durante un suo set a Ibiza e la cantarono insieme per la prima volta dal vivo. A questo punto, perché non farla e realizzarla insieme? Certo. E allora andiamo ad ascoltare questa Beauty in Us, Robbie Williams insieme a Miss Monique. I am

0: Oh, finisce così questa canzone bellissima, quanto ci piace. Comunque è già entrata a far parte della programmazione di Raiso Radio. Sto parlando appunto di questa coppia inedita, ma in effetti fino a un certo punto si sono si sono rincorsi, hanno cercato soprattutto Miss Monique, che voleva a tutti i costi realizzare questo pezzo con il nostro Robbie Williams. Non lo so, vabbè, devo chiudere velocemente, mi stanno facendo mille cenni anche perché è importante, ci dobbiamo collegare con l'ingegnere per che ce l'abbiamo il collegamento? Non ancora? E allora che facciamo? Ditemi voi, perché prendo mille segnali, questa è la diretta, quindi cosa facciamo? Andiamo di musica, io saluto e mandiamo un disco, perfetto. Allora, detto ciò, l'appuntamento per quanto mi riguarda si rinnova domani, sempre alle 15:30, vi lascio con Monica, poi a seguire gli amici di Pop and Go, il trio Gabriele, Pamela e Filippo, mi raccomando, bloccati sulla giusta frequenza, vi aspetto domani, saluto e ringrazio Gianni Grimaldi, Monica, saluto anche il nostro Francesco Paradisi che si è occupato della parte tecnico del suono. Ci siamo? Possiamo andare? Saluto, ciao.
1: Allora ci colleghiamo subito.
0: Allora,
1: aggiorniamo la 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Scanticci e Firenze Improneta in direzione di Roma abbiamo 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 292. Sempre sulla 1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma abbiamo 4 km di coda. E sulla 10 Genova Ventimiglia tra Genova Pegli e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione di Genova, code per traffico intenso. Continuiamo rimanendo in A10, dove tra Celle Ligure e il bivio con l'inizio con Planare Savona in direzione di Ventimiglia abbiamo 3 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 39. Proseguiamo rimanendo sempre, anzi passiamo in A14 Bologna-Taranto, dove al bivio tra la A25 Torano-Pescara e Pineto in direzione di Ancona abbiamo 6 km di coda per lavori e 1 km di coda sempre per lavori tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. Continuiamo adesso passando in A16 Napoli-Canosa, dove tra Baiano e Avellino Ovest in direzione di Canosa abbiamo traffico rallentato per lavori. E sulla A26 Genova Gravellona Toce tra Masone e il bivio con la A10 Genova Ventimiglia in direzione sud 1 km di coda per viabilità esterna che non riceve. Sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli un incidente accaduto al chilometro 16 e 300. Passiamo ora sulla Firenze Pisa Livorno, dove tra lo svincolo di Empoli e San Miniato in direzione di Livorno 4 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 33 e 7. E continua il blocco sul raccordo di Casalecchio. A breve ci collegheremo con il responsabile ufficio traffico tronco di Bologna con l'ingegner Maurizio Nardozza, ma prima lanciamo prima il GR1.
2: Ore 17.
3: GR1.
4: In studio Alice Andreoli, la procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007, e dagli atti emergono nuove importanti novità. La linea Claudio Vigolo.
5: E partiamo subito allora da questa novità, la più clamorosa. Dalle nuove consulenze emerge che i carabinieri del RIS di Parma nascosero nel 2007 che sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non venne rilevata nessuna traccia di DNA attribuibile a Chiara Poggi. La procura di Pavia ha acquisito una consulenza della difesa di Stasi sulla relazione dell'epoca del RIS, nella quale è stata rilevata la presenza di due controanalisi totalmente negative del campione che rivelò la presenza in un primo momento del DNA della vittima sui pedali della bici e che portò quindi al fermo di Stasi. Analisi dunque idonee a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa. Gli ulteriori accertamenti metterebbero poi in discussione anche gli esiti dei test condotti all'epoca sempre da RIS di Parma, che avevano inizialmente escluso la presenza di sangue nella impronta 33, quella ritrovata sul muro delle scale vicino al corpo di Chiara Poggi. Tra le altre consulenze depositate c'è poi quella sulla impronta della scarpa rinvenuta sulla scena del crimine. Per i magistrati la calzatura taglia 42 è compatibile con le misure del piede di Sempio. E ancora, Chiara Poggi non morì subito ma prova a difendersi. Questa è una delle novità nella dinamica dell'omicidio che emerge dalla consulenza degli anatomopatologi Cristina Cattaneo e Biagio Leone. L'avviso di conclusione dell'inchiesta prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima, però prima ci saranno i 20 giorni di tempo per la difesa di Sempio per le proprie controdeduzioni. Infine, la Procura di Pavia fa sapere di non aver presentato nessuna richiesta di revisione della sentenza di condanna di Alberto Stasi, il procuratore generale di Milano, almeno finora. Linea a voi.
4: Concluse anche le indagini dalla procura di Castrovillari nell'inchiesta per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza morto nel 1989 sulla statale 106 a Roseto Capo Spulico. C'è un nuovo indagato per concorso in omicidio, si tratta di un 65enne attualmente sotto processo per la morte di Bergamini. C'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa il prossimo 17 novembre. Caro carburanti, al momento sono circa 300 i distributori IP, progressivamente saranno di più, coinvolti nell'operazione di contenimento dei prezzi decisa ieri dalla controllante azzera Socar. Al via dunque gli sconti anche su quest'ultima rete, dopo quelli su Eni ed Eni Live. Benzina a 1,99 al litro, diesel a 2,19, distributori esauriti in molte città, mentre il prezzo medio, che tiene conto di tutti gli altri marchi, registra un lieve calo. L'investimento da parte di Eni potrebbe aggirarsi intorno ai 100-120 milioni di euro in un mese, un impegno economico che il gigante italiano degli idrocarburi può permettersi anche perché è operativo su tutta la filiera, dall'estrazione alla raffinazione e distribuzione fino ai prezzi finali su quasi 3.900 impianti. Sentiamo Davide Tabarelli di Nomisma Energia.
2: L'Eni, nel fissare i prezzi alla pompa, ha il vantaggio di tranquillizzare il governo, che indirettamente nomina gli amministratori delegati e possiede la maggioranza relativa della società, ma ci rimette perché ha dei costi superiori e crea dei problemi a tutto il resto del mercato in termini di concorrenza, perché vende sostanzialmente sotto costo.
4: Crollo dell'affluenza alle elezioni suppletive di Reggio Calabria. Per il seggio della Camera lasciato libero da Francesco Cannizzaro, eletto sindaco a giugno, il dato definitivo dei votanti è del 22,34%. I primi scrutini vedono in netto vantaggio il candidato del centrodestra Fabio Roscioli, distaccato Frank Benedetto del centrosinistra. Il presidente della Regione Calabria Roberto Chiuto sui social annuncia la vittoria e pubblica un video dei festeggiamenti. Strage di Ustica, la Francia ha deciso di collaborare con le autorità italiane sul disastro aereo del DC-9 Itavia, che il 27 giugno 1980 causò la morte di 81 passeggeri. Parigi ha inviato alla Farnesina la relativa documentazione, che è stata trasmessa al Ministero della Giustizia e da lì alla Procura di Roma, una svolta che potrebbe far ritirare ai PM la richiesta di archiviazione nell'udienza che si terrà mercoledì nella capitale. Il governo si è mosso e si vedono i risultati, commenta Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime. È tutto.
6: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
7: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Le 17:10 qui su Rai Iso Radio e come già annunciato prima abbiamo un collegamento straordinario con l'ingegner Maurizio Nardozza, responsabile ufficio traffico tronco di Bologna per la situazione sul raccordo Casalecchio. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
0: Prego, ci spieghi.
1: Sì, certo. Allora, aggiorno la situazione di questo incidente avvenuto nel raccordo di Casalecchio al chilometro 4 in direzione sud, in direzione 14, in un incidente che al momento vede il tratto chiuso, il traffico non è più bloccato in quanto la polizia stradale sta facendo girare le macchine che sono bloccate, si tratta di 3 chilometri di coda, le sta facendo girare e le accompagna contromano in uscita a Casalecchio in modo da liberare questi 3 chilometri di traffico bloccato. Parliamo un attimo dell'incidente perché colgo l'occasione per raccomandare per l'ennesima volta, ormai diventa un grido d'appello da parte mia, la massima prudenza, perché siamo di fronte all'ennesimo incidente in cui, in presenza di una coda segnalata, un utente è arrivato senza accorgersi di questa situazione e con la sua macchina si è infilata sotto un camion. È talmente incastrata che si rende necessario l'intervento di più gru per liberare questa macchina infilata sotto il camion. E miracolosamente al momento la persona che, per la quale c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco, che ha richiesto molto tempo l'esplicazione di questa persona, è stato estratto vivo in codice di massima gravità. Quindi perlomeno la persona è viva ed è stata portata via. Sono in atto le manovre per districare la vettura che è incastrata sotto il camion per poi portare via i mezzi e ridare traffico. Quindi al momento il tratto è chiuso per le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati, motivo per cui il traffico che dalla 1 prende il raccordo di Casalecchio esce obbligatoriamente a Casalecchio e l'uscita di Casalecchio li mette sulla tangenziale di Bologna, che è un tratto che viaggia parallelo all'autostrada, quindi da questo punto di vista non un grossissimo disagio, un percorso alternativo abbastanza agevole, se non altro perché viaggia di fianco all'autostrada, ma è un tratto di autostrada, di tangenziale cittadino, dove c'è molto traffico, quindi c'è il disagio è che questo percorso alternativo è un percorso su una viabilità interessata da volumi di traffico molto intensi. Quindi questa è la situazione al momento. A breve dovremmo riuscire a concludere le operazioni di rimozione dei mezzi e quindi ridare l'autostrada alla normale percorribilità. Rinnovo l'appello, massima attenzione alla guida, perché purtroppo è l'ennesimo incidente provocato da una distrazione.
0: Ringraziamo l'ingegner Maurizio Nardozza per il punto della situazione. Noi restiamo a disposizione per eventuali novità sulla situazione e ora a linea a Pop and Go.
2: Amici e amiche su Rai Iso Radio, in onda lo show. Ha!

0: Sono 17:14, abbiamo finito questa puntata. Grazie a tutti, torniamo domani. Ciao,
1: arrivederci.
0: È stato bellissimo.
1: Ma cosa dice Bravo? Sì.
0: Non lo so,
1: così.
0: Sei 5:30. Quando
1: folle.
0: Vogliamo cominciare è questa trasmissione?
1: Ma ci abbiamo tante cose da fare.
0: Non so,
1: oggi.
0: C'è gente che ci aspetta.
1: Esatto,
0: passa tutto il weekend così in astinenza, anzi, da giovedì, praticamente.
1: Io
0: che
1: devo
0: stai
1: dire
0: in astinenza.
1: Che lei mi è mancata.
0: Io devo dire di no, e lunedì già non vi sopporto più. Povero amico, signore e signori, che lo muove, lo muove, lo muove.
1: Muchas gracias.
0: E il nostro maestro Filippo Merola.
2: Grazie, buonasera.
0: Dalla
1: pomeriggio.
0: Sua tournée, dove è stato questi ultimi tre giorni? Ha fatto sono stato
2: in Alto Adige.
0: In Alto Adige, bello l'Alto Adige.
2: Sì,
0: quanto è alto l'Adige?
2: Molto alto.
0: È molto alto? Sì. È altissimo Adige. Allora, è stato in altissimo Adige.
2: Altissimo Adige.
0: Bene, siamo contenti.
2: Ho mangiato il Kaiserschmarrn.
0: Ci poteva rimanere. Ah, il Kaiserschmarrn è buonissimo. Poi ci dice la ricetta.
1: A me fa un po' paura, però.
0: No, ci guardi, dice la ricetta.
2: Sì. Anche i Canederli.
0: Anche i Canederli, beh, i Canederli a tutte le ore. In altissimo
1: Adige. Ma che già è la rubrica del chi se ne
0: quasi,
1: frega.
0: Quasi. Fatemi intanto salutare dall'altra parte del vetro Francesco Pione, che si occupa della parte tecnica. Oltre a Francesco
1: anche
0: Pione,
1: bello
0: ieri,
1: da vedere,
0: anche
1: diciamolo.
0: Bello da vedere, certo. Abbiamo quello che giustamente anche l'occhio vuole la sua parte, no?
2: Sì.
0: Giusto?
1: Guardi che ho un comicidio su questo.
0: No, lasci stare.
1: Lo so,
0: Angelo Galì che sta lì in regia. E allora, e noi abbiamo anche la nostra Monica D'Angelis che è con noi, che ci accompagna.
1: Sì.
0: Che guida, quindi
1: guido.
0: Mettetevi bene le cinture perché non si sa. Allora, come sempre, ricordiamo il numero telefonico. Pamela, questo è da contratto, è suo dovere.
1: Sì. Il numero è il 348 103 1010.
0: Oppure il suo privato.
1: Potete scrivere altrimenti al 348 103 1010.
0: Ma che è sta roba? Ogni volta
1: però si narra che la seconda versione sia quella che piace di più.
0: È vero,
1: però
0: poi chiamano più il secondo numero che il primo numero, è vero?
2: Ma questa discriminazione che voi avete, ma un giorno
0: forse sì, lo possiamo dire. Lo possiamo dire, sì, e ce ne vantiamo, ce ne vantiamo. Numero che vi serve, ladies and gentlemen, per indovinare la canzone misteriosa che si trova all'interno di cosa?
2: L'autoradio Time Machine.
0: Bravi.

0: dai, cioè, possiamo dire che questa è una One Hit Wonder, come si dice, una canzone meteore, e una cantante degli anni 80, ha fatto solo questo successo, però molti dei nostri ascoltatori sono dei babbioni e dei boomers.
1: Lei faceva il liceo.
0: Io no, già trasmettevo la radio, pensi. E questa canzone se la ricordano sicuramente, si ricordano il titolo e la canzone, anche l'anno, l'anno di pubblicazione, perché questi sono i tre elementi che vi servono per aggiudicarvi il premio fantastico di oggi che vi regala la nostra Pamela D'Amico. Ladies and gentlemen, cosa ci regala?
2: Lo avrete proprio dalle mie mani, dalle personalmente mani. un crick professionale digitale per sollevare il morale.
1: Se l'ho pure scritto,
0: glielo darei in testa io questo crick digitale.
1: Complimenti.
2: No, perché per il morale.
1: No, complimenti, devo dire complimenti. Andiamo
0: con il nuovo DJ Ax? Vi
1: va?
0: E allora
1: faccia.
0: vai tu.
3: Moriremo.

0: infatti.
1: La sa tutta,
0: ci stava
1: lei.
0: Bene, ci stava bene.
1: Lei la sa tutta, non le ho, le scappate. È appena uscita, già sa tutta.
0: Preparando il remix in portoghese.
1: Da Monte Miracoli, J-Ax, 17:20 minuti. Abbiamo già un vincitore che è Tiziano da Reggio Emilia. Complimenti, bravo, ha indovinato
2: bravo,
1: tutto.
2: Tiziano.
1: Titolo, autrice, bravo. Cantante, diciamo, e anche anno di pubblicazione. Quindi ricordiamo, Pamela, cosa ha vinto Tiziano?
0: Ah, caro Tiziano,
2: leggi.
0: Hai vinto un Cric professionale digitale per sollevarti. Il morale.
1: Che meraviglia.
0: E qualche volta il morale si affloscia durante la giornata.
2: Pensi che prima non l'avevo capita, l'ho capita adesso.
0: Ma se ascoltate Pop and Go, il vostro morale sarà sempre in alto.
1: Sempre in alto il nostro morale, sempre in alto. Allora, ci sono aggiornamenti, Monica, così andiamo direttamente nella pubblicità prima di ascoltarci un'altra bella canzone.
3: Andiamo prima flash. Pubblicità. Flash, allora, no, sì, parte giusto, dalla 1 Milano-Napoli, sì. Dove tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma abbiamo 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 309. Passiamo sulla 10 Genova e Ventimiglia, dove tra Celle Ligure e il Bivio inizio con Planare Savona in direzione di Ventimiglia, 4 km di coda per un incidente al chilometro 39.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Interchem Italia SRL. Ci dice di più Enrico Pierbon, responsabile dei progetti direzionali.
6: Abbiamo introdotto un nuovo sistema di ricarica per la nostra linea di prodotti dedicati all'igiene e alla cura del corpo, destinati al canale Horeca. Si tratta di flaconi ed erogatori riutilizzabili, grazie a taniche da 5 litri, progettate per rendere il processo di ricarica veloce e senza sprechi. Inoltre, i nostri flaconi sono realizzati al 97% in plastica riciclata, riducendo l'uso di risorse primarie. Grazie a CONAI, il nostro impegno è stato premiato.
5: Info su conai.org.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Rai Isoradio.

0: questo è Prince con il singolo inedito pubblicato proprio in questi ultimi giorni, si chiama Stone. 25 minuti dopo le 17, questa è Radio Radio, il nostro Drive Time Show, si chiama Pop and Go, sì. Lui è Prince con Stone, lei com'è?
1: Mamma mia, come Stone!
0: Lei come Stone? Come Stone?
2: Io sto anche buono.
0: Sta anche buono pure lei.
1: No, bene, a vederla non sembrerebbe, ma però. Invece vedi, tante volte.
0: Allora, noi secondo le indicazioni della nostra, ormai possiamo dire, navigatrice,
2: un amico,
0: ci porta oggi in un posto che si chiama...
1: Il Bosco del Cansiglio o Foresta del Cansiglio, che si trova, dove? Pensate un po', in Veneto.
0: Trovato, eccolo qua. Oh, per fare il trekking.
2: Ma oltre
0: si fa.
2: A O, che sapete dire?
1: Beh, diciamo che c'è il Bosco dei Remi di Venezia. Era perché nel 1548 il Cansiglio fu ufficialmente destinato alla produzione di legname per l'arsenale di Venezia.
0: Wow!
2: Sembra Cristina D'Avena.
0: Che meraviglia.
2: Sembrava Cristina D'Avena che ci stesse raccontando la storia dei puffi.
0: Sì, è veramente, più o meno.
2: La rifaccia un po' quella voce?
1: No, guardi, lei è un deficiente, va bene?
2: Grazie.
1: Perfetto. Allora,
0: è una foresta comunque,
1: lo
0: vedo.
1: Sa che ci sono anche dei cervi
2: sì?
1: che si chiamano i cimbri.
0: I cimbri.
1: Sì.
2: Poi.
1: Scusate, ho sbagliato.
2: Esce buffetta, poi che succede?
0: Sta dicendo delle cose sbagliate.
1: E poi cartigenica, semi di chia. No, scusate l'elenco della spesa.
0: Ma come?
1: Ho sbagliato pagina.
0: Allora, intanto Canseio in Veneto, piano del Cansiglio. Possiamo dirvi, grazie alla nostra collaborazione con Quark, cos'è in realtà. Quindi... Il Cansiglio, o Pian del Cansiglio, è un vasto altopiano delle prealpi bellunesi, circondato dall'omonima foresta. Situato a cavallo di Veneto e Friuli Venezia Giulia, tra le province di Belluno, Treviso e Pordenone, ad un'altitudine compresa tra i 900 e i 1200 metri sopra il livello del mare, nella regione storico-geografica dell'Alpago, principalmente nei territori dei comuni di Tambre, Alpago, Fregona, Caneva, Polcego, Pazzicco, Patago, Gnappacco, Tifciapa e tutte altre località difficili da dire, però sta lì, però immerso nella bella pianura veneto-friulana, e quindi si fa l'inverno, è una vera conca coronata da alcune cime rocciose, quindi si sta freschi, diciamo, si sta freschi.
1: Infatti, a proposito di freschi, durante diciamo che ci sono anche delle temperature molto basse, lo sa?
0: Sì, ma che ci si va a fare in questa foresta inutile che è la foresta del Cansiglio che lei oggi ci ha segnalato?
1: Mettiamo che vogliamo andare proprio in questo periodo tra settembre e ottobre,
0: cioè tipo a infrattarci,
1: ci
0: fare cose in camporella.
1: Dei cervi molto caratteristici.
0: Ancora questi cervi. Basta.
1: Che hanno un bramito. Questo verso.
0: Sono bramito del cervo.
1: Ve lo spiego perché è interessante.
0: No, lo deve fare.
1: Anche per voi può
0: ci deve fare
1: perché
0: il bramito.
1: I maschi del cervo fanno questo bramito che fa così. Molto
0: bello,
1: profondo
0: bello,
1: e lontano. E quando un altro cervo risponde, ai ai ai, attenzione.
0: Il cervo risponde, ma che è?
1: I cervi combattono tra di loro con i loro palchi.
0: Con le corna.
1: E chi c'ha il palco più grande vince.
0: Vince. Tutto
2: ma perché
0: questo...
2: la fanno entrare la droga qui?
0: Ma non lo so, quale motivo. Ma perché anche quest'anno ci hanno messo questa qui? Dice cose
1: comunque all'altra parte
0: conte.
1: Del vetro ci sono tipo i Rolling Stones.
2: Sì, è vero.
0: È vero. Dopo l'incidente, però, lo ricordiamo. Quindi va bene, noi adesso ci ascoltiamo un'altra canzone. Che è quella di Lucio Dalla, La Signora. E poi torniamo lì, torniamo nella foresta del Cansiglio, perché parleremo proprio col presidente.
2: Lo sa chi è dedicata a questa canzone?
0: Parleremo col presidente della foresta, presidente del Cansiglio. Lei che voleva dire un'altra vaccata invece.
2: No, sa a chi è dedicata questa canzone?
0: No, non lo so.
2: Neanche io.
0: Chi se ne frega?
2: La Signora.

0: signora con Lucio Dalla, che è sempre bello ascoltare alla radio, soprattutto se siete in viaggio. Noi invece, visto che oggi eravamo nella foresta del Consiglio, siamo collegati proprio con il presidente, quindi dovrebbe essere collegato con noi il presidente del Consiglio. Pronto?
1: Pronto? Così? Si sente?
0: Si sente, sì.
1: Buon pomeriggio.
0: Preferiremmo non ascoltarla.
1: Buon pomeriggio, sì. Come va lì?
0: Alla grande. Lei come va lì nella foresta?
1: Molto bene, perché adesso è autunno, c'è il concerto dei cervi. Io, tra l'altro, non avete detto come mi chiamo, ciò.
0: Come si chiama lei?
1: Lorenzo Cervo,
0: sì. Cervo, presidente del Consiglio, lo ricordiamo, e che è questo posto meraviglioso che si trova dove esattamente?
1: Guardi, siamo in Veneto, io non posso dire non dove esattamente, ma vi posso dire solamente, sì. solamente dirvi che adesso tra metà settembre e la metà d'ottobre arriva, sì, il periodo del bramito.
0: Il bramito. Sì. Qual è il bramito?
1: Del cervo, voi però io esigo assoluto silenzio, perché il bramito del cervo è molto particolare.
0: Come fa questo cervo?
1: Siete pronti?
0: Siamo pronti.
2: Sì.
1: Avete le cuffie tutti quanti?
0: Abbiamo le cuffie tutti quanti, prego, presidente.
1: Il bramito del cervo fa così. Sei finito.
0: Ma lei è finito. Un cretino,
1: ma bisogna saperlo fare.
0: Grazie, è vero.
1: Lo volete sentire?
0: Adesso ce lo ripassiamo. Grazie, presidente del Consiglio. Un saluto.
2: Vabbè,
0: alla prossima.
2: Grazie.
0: Monica, salvaci tu. Arrivederci.
1: Mi salutate la Riccia, per favore.
0: La salutiamo, sì.
1: Sì, grazie.
0: Ci saluti sua sorella. Arrivederci.
1: Ecco, quando la vedo.
0: Ciao.
2: Aggiorniamo la situazione del traffico e partiamo dalla Firenze-Pisa-Livorno, dove tra Empoli Est e San Miniato in direzione di Livorno è stato istituito il blocco del traffico per un incidente accaduto al chilometro 33 e 700. All'interno ci sono 7 chilometri di coda. Continuiamo ad aggiornare anche la situazione sul raccordo di Casalecchio. Ancora è bloccato il tratto tra Bologna-Casalecchio e il bivio con la A14 Bologna-Taranto in direzione della A14 per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 4 e 300, che ha visto il coinvolgimento di un'auto e di un camion. All'interno del tratto chiuso si registrano 2 chilometri di coda. A chi è diretto verso Ancona si consiglia di uscire a Bologna-Casalecchio, percorrere la tangenziale di Bologna con rientro a Bologna-San Lazzaro. Per coloro che invece sono diretti verso la A13 Bologna-Padova, percorrere la tangenziale di Bologna con rientro a Bologna-Arcoveggio.

0: finisce così. Questa canzone Great Expectation, grandi aspettative per Siena Spyro, che abbiamo ascoltato all'interno del nostro appuntamento con il nostro Pop and Go. Siamo stati nella foresta del Cansiglio, un posto veramente inutile, però vogliamo dirvi come si fa ad arrivarci. Io volevo sapere cosa c'è e soprattutto cosa fare. Ci si arriva con la strada provinciale SP422, che sorride, scusi, è così. E poi cosa fare? Niente, che si fa? Niente. Trekking, volete fare trekking? Fate i funghi, volete fare i funghi?
1: Quanto costa?
0: Non lo so quanto costa, non c'è biglietto. È un parco demaniale, quindi fa parte è un patrimonio inalienabile. Sai cosa vuol dire inalienabile?
1: Sì.
0: Io no, me lo dica, che cosa vuol dire inalienabile? Che lascia stare, in provincia di che?
1: Allora. Scusi, ma lei ha sentito che la benzina aumenta?
0: Sì, non è che l'ho sentito, l'ho visto proprio alla colonnina.
1: Cioè. A me non mi interessa nulla, tanto perché? Sempre 10 euro metto.
0: Lei mette sempre 10 euro, quindi a lei cosa
2: fa? Ma guardi che lei è un genio.
0: Lei veramente, potremmo fare tutti come lei. Guardi, è veramente, a lei proprio non diminuisce mai, sempre 10 euro.
1: Sempre 10 euro.
0: Bello, complimenti.
2: Bravo.
0: Adesso è il momento del comicidio, signore e signori.
3: Ora c'è il comicidio con
2: tutto,
0: ridete
2: ragazzi.
0: Adesso che perché tra tre secondi non ridete più. Allora,
1: mani sul volante,
2: allora,
1: amici.
2: Intanto voglio dire che mi mancano i vostri comicidi perché io vi sfido pubblicamente al 348 103 10.
0: È un po' che lo facciamo una sfida.
2: Comicidi.
0: I nostri ascoltatori.
2: Questo comicidio lo dedico a Gian Maurizio Foderaro perché ti sfido anche lui.
1: Sì, ci ascolta.
0: Lui è
2: cintura
0: forte,
2: nera. Lui è
0: cintura
2: nera.
0: Sentiamo le sue vaccate, se vediamo se sono peggio delle sue.
2: Se vi piace. Senti. Due api dentro casa, uno mangia seduto, arriva la madre e gli dice: ma scusa, ma ancora mangi? Abbiamo cenato 2 ore fa. E lui gli fa: mamma, ma io ho fame. Ape ricena.
1: Vuol dire?
0: Ci sarebbe che l'ape ricena, cena due volte. Secondo lei è da cacciare via pedate, secondo lei o no?
1: Beh,
0: è da cacciare via pedate, ufficiale. Bene, tutto questo è molto bello, ce n'è un altro?
2: No.
0: Perché mi guardava con quell'aria come per dire.
2: No,
0: ce n'avrei uno peggio.
2: No, passo.
0: Secondo me
2: mi
0: ce n'è uno peggio.
2: Mi vergogno abbastanza.
0: Vabbè, allora, ci ascoltiamo i pinguini?
1: Sì.
2: Ma perché
0: no?
2: Ma
0: sì.
2: Belli freschi.
0: Sorry, scusa, lo sento.
2: Freschi.
0: È il brano che ci ha accompagnato tutta l'estate e finalmente ce ne liberiamo. Questa forse è l'ultima volta che la passiamo.
2: Che Dio ce la mandi buona,
0: ce la ricordiamo. Vai pinguini!

0: Man at Work, gli uomini che lavorano in autostrada, soprattutto al cantiere di Spotorno.
1: Questi lavorano in Australia, sì, però. Esatto. Comunque, Man at Work, con la canzone, Pamela?
2: Down Under!
1: Down Under!
2: Yeah.
1: Adesso aggiornamenti.
2: 17:50 e 47.
0: Li dai te, Pamela?
3: Sì, no. Direi di no. No. Per chi è in viaggio, ora aggiorniamo la situazione del traffico con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
4: Grazie, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Antonella De Cesare. È trafficata la rete al momento. Partiamo nuovamente dalla notizia che riguarda il raccordo di Casalecchio, che rimane chiuso tra Bologna Casalecchio e il bivio con la A14, quindi per chi è diretto appunto sulla A14, per un incidente in cui sono rimaste coinvolte un'auto e un camion. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Bologna Casalecchio, si può percorrere la tangenziale di Bologna e rientrare a Bologna San Lazzaro oppure ad Arcoveggio se si è diretti sulla A13. Ci spostiamo adesso in Liguria sulla A10 Genova-Savona, dove tra Celle Ligure e Savona in direzione di Ventimiglia ci sono code per un incidente che è stato però appena risolto, quindi si torna a viaggiare su tutte le corsie disponibili con tempi di circa 20 minuti, quindi il doppio rispetto al solito. Traffico intenso sempre sulla A10 verso Genova tra Pra e il bivio con la A7. Cambiamo versante e torniamo sulla A14 Adriatica, dove qui le code sono per lavori di ammodernamento della rete. Tra il bivio con la 25 Torano Pescara e Pineto in direzione di Ancona sono 5 km di coda e il tempo di percorrenza stimato è di circa 40 minuti invece dei soliti 20. Poi code anche sempre verso Pescara tra Vasto Nord e Ortona. Traffico intenso poi in Toscana sull'Autosole, le code ci sono in direzione nord, quindi verso Bologna, tra la Complanare di Firenze Nord e la direttissima, con tempi di mezz'ora, qui il doppio rispetto al solito, mentre nella direzione opposta le code verso Roma sono tra Firenze Sud e Incisareggello. Trafficata anche la vicina A11 Firenze Pisa Nord, con code per chi è diretto verso Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Andiamo poi a vedere la situazione nei pressi dei grandi centri urbani, dove il traffico si intensifica come ogni giorno a quest'ora. Sulla 4 Milano-Brescia ci sono code tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, con tempi di mezz'ora invece dei soliti 20 minuti. Code anche verso Torino tra Monza e Sesto San Giovanni. Scendiamo verso la capitale, sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo. Le code sono su tutto il tratto per chi è diretto verso il grande raccordo anulare, quindi fuori città. Code anche sulla tangenziale di Napoli in entrambe le direzioni, tra Vomero e zona ospedaliera in direzione di Capodichino, tra Secondigliano e Corso Malta invece verso Pozzuoli. Chiudo con una segnalazione arrivata in questo momento che riguarda la 4 Milano-Brescia. Tra il bivio con la A58 e Cavenago in direzione di Brescia ci sono code per un incidente appunto avvenuto da poco. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio.
5: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
6: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che

0: bello.
1: Per fare cosa?
0: Anche i telefonini vanno bene. Questa canzone si chiama Dedica, di Matteo Professione. Detto
1: di Professione?
0: No, lui si chiama Matteo Professione e si fa chiamare Ernie, più che un cantante, una patologia. Ma noi ridiamo e scherziamo, ma lui parte col tour il 29 di novembre da Londra, Regno Unito, in una serata alla Scala di Londra. Sì. Poi a Dublino il 1 di dicembre in Irlanda al Baron Factory. Sì. E sarà a Parigi, in Francia, il 5 di dicembre al Caffè della Danse. E quindi insomma possiamo dire che Ernia è il nostro. La esportiamo le Ernia.
1: Sì,
0: noi.
1: Però Ernia, diciamo, non è il primo, anch'io feci un gruppo. E feci un gruppo, eravamo in due.
0: Eravate il duodeno, lo sappiamo.
1: Lo so,
0: io vi seguivo sempre. Eravate bellissimi.
2: Io invece
0: da
2: non vi seguo più, pensate, perché.
1: Ma perché ridono?
0: Tutta la ASL vi seguiva, tutta la
1: esatto.
0: ASL. Va bene, tutto questo molto bello per dire insomma che alla fine abbiamo ascoltato anche una bella canzone, una bella ballata questa.
1: Sì, bellissima.
0: Ernia dedicata, si chiama Dedica. Adesso invece noi stiamo per chiudere quest'ultima ora, ma visto che abbiamo Monica ancora per qualche minuto.
2: È depressa poi dopo. L'ultimo commento.
0: Lei farà adesso,
2: non ride più.
0: Adesso
2: ride
0: farà più. Gli aggiornamenti di traffico cantando, quindi io direi di ascoltarla.
1: Vai Monica, vai.
2: Vai, provaci.
1: Dai, provaci. 1, 2, 3, 4.
2: Dalla A4, Brescia-Padova, code per 5 km causa di un incidente tra Montebello e Verona Est in direzione di Brescia. Sulla A7 Milano-Genova, code per 1 km a causa di traffico intenso tra Sago e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Genova.
0: E allora ci scrive anche Marino che dice: carissimi, questa volta non ci crederete, ma lavorano a Orcofeglino. Dice veramente, ve lo giuro.
1: Lui passa lì,
0: quindi come fa la canzoncina
2: ci
0: sua?
2: Passerà cioè, anche le feste di Natale, se non sbaglio.
1: Beh, guardi, lo vedi, ecco Marino che passa da Orcofeglino.
0: Bella questa
1: Vuole
0: canzone.
1: Vuole dire anche la melodia?
2: Dai.
0: Sì, ragazzi.
1: Lo vedi, ecco Marino. Che passa Orcofeglino,
0: bellissimo,
1: bella, bravo,
0: momento
1: bravo,
0: di una tristezza
1: stupendo.
0: Noi ringraziamo,
2: inedita la canzone.
0: Salutiamo e ringraziamo Monica D'Angelis per essere stata con noi.
1: La riccia,
0: grazie,
1: la riccia.
0: Monica,
2: certo,
0: non tornerà mai più, quindi salutatela per voi. Però
2: rifiuterà,
0: noi abbiamo
2: questo turno ormai, lo so.
0: Poi ricordiamo che oggi siamo stati in uno dei posti che
1: bellissimo,
0: almeno una volta nella vita
1: vanno visti
0: o anche no.
1: Sì.
0: Oggi eravamo al Bosco del Cansiglio e ci siamo collegati anche col
1: presidente del Cansiglio.
0: Appunto, che ci ha detto come fanno i cervi, no?
1: Sì.
0: Com'è?
1: Sì,
0: come
1: sì,
2: il bramito, il bramito.
0: Qual è il bramito del cervo? Non lo vogliamo sapere più. Fa e quindi l'abbiamo ricordato, che è importantissimo. Poi abbiamo nella seconda ora invece, la prossima, riproveremo a farvi vincere il famoso crick, quello
1: sì,
0: offerto
1: bellissimo
0: dalla nostra Pamela D'Amico,
2: per sollevare il morale digitale.
0: Solleva anche altre cose, so, quindi
2: no,
0: può,
2: so,
0: può
2: quello dipende da lei.
0: Vi può servire poi. E poi avremo un altro luogo, immagino, dove ci porterà.
1: Grazie.
0: Ma non l'abbiamo ancora
2: e non lo anticipiamo.
0: E poi dobbiamo festeggiare la giornata di oggi,
2: giornata mondiale della rabbia,
0: signore e signori, ma non quella umana, quella canina. Musica, Pino Daniele. Anzi no, Dua Lipa, facciamo così, dai. Dua Lipa.
2: Meglio, dai.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. È attesa in questi minuti dalla Corte d'Assise di Roma la sentenza del processo in contumacia per il sequestro, le torture e l'uccisione di Giulio Regeni nel febbraio 2016. Imputati in contumacia 4 esponenti dei servizi egiziani, giudici in camera di consiglio, chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, chiuse le indagini su Andrea Sempio, si va verso la richiesta di processo per il 38enne accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa 19 anni fa. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui consulenze sull'impronta di una scarpa e sul DNA. Per la procura, i RIS di Parma sapevano che Stasi era innocente già nel 2007, ma nascosero la prova del DNA sui pedali. Davide Rossi è stato aggredito in maniera violenta da più persone. Prima di cadere era cosciente, ha cercato di difendersi. È quanto emerge dalla valutazione tecnica chiesta dalla commissione parlamentare sul decesso dell'ex capo della comunicazione di Montepaschi, morto a Siena nel 2003 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio. Scattati i tagli ai prezzi dei carburanti nelle reti Eni e IP, file ai distributori, in alcuni impianti benzina super esaurita. Assopetroli chiede un tavolo al governo per evitare una distorsione del mercato e della concorrenza. Continueremo a lavorare per proteggere il potere d'acquisto degli italiani, afferma la premier Meloni, che intanto plaude al successo del centrodestra nelle suppletive a Reggio Calabria per un seggio alla Camera. Nel Regno Unito scarcerate su cauzione le 5 persone arrestate ieri per il presunto piano di un attacco esplosivo alla base RAF di Fairford utilizzata dagli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. I 5 restano sottoposti a severe restrizioni nei movimenti e nei contatti mentre l'indagine dell'antiterrorismo prosegue.
3: Rivelazioni con il contagocce dalle autorità inglesi che indagano sui fatti di Fairford, la base aerea utilizzata dai bombardieri americani nelle missioni in Iran. I 5 arrestati con l'accusa di terrorismo e violazione della legge sugli esplosivi sono tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, residenti in diverse zone di Londra. Ma ancora nessun dettaglio sul presunto esplosivo a bordo dei 3 furgoni bianchi ispezionati. Le autorità chiedono di rispettare il riserbo sulle indagini ed evitare speculazioni, come quelle che parlano di una pista iraniana, di legami tra i presunti attentatori e la Repubblica Islamica, con Teheran che poco fa ha respinto l'ipotesi. Una nota dell'ambasciata nega qualunque ruolo nella vicenda. Restano diversi punti da chiarire: se sia stato un attentato sventato grazie a una lunga indagine, come ha detto Trump, o se sia stato il caso fortuito di una contadina della zona che ha lanciato l'allarme dopo aver notato movimenti strani nel cuore della notte attorno alla base. Francesco Mincone, GR1.
2: Guerra in Ucraina, più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro di Kiev, un morto nel raid che ha colpito l'edificio dell'Accademia delle Scienze. Drone su un'auto con 2 giornalisti di Spagna e Svezia rimasti illesi. Mosca rivendica di aver colpito data center, hub logistici e navi a Kiev e Odessa. A Mosca intanto al via la missione di pace del presidente della CEI, Cardinale Zuppi, mentre in Romania in volo per lo sconfitto di un drone durato 10 minuti. Arriva nei cinema Naza, il film su Gaza realizzato dai 2 dei registi israeliani, premio Oscar per No Other Land.
4: Cosa vuol dire Naza?
5: Sono i danni collaterali, il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
6: Si parla di Gaza e questo termine tecnico per l'esercito israeliano diventa il titolo dello sconvolgente film documentario da oggi in oltre 500 cinema per 3 giorni, dopo il premio speciale della giuria a Venezia. 80 minuti girati di notte sui tetti di Tel Aviv, 24 militari, pedine del sistema di uccisioni a Gaza, intervistati in 3 anni da 2 dei registi di No Other Land.
7: Veniamo
6: dal giornalismo giornalismo investigativo, ci ha detto Yuval Abraham, e le cose che vengono dette erano già state rivelate sulla stampa, ma ascoltarle nei racconti dei militari ha un impatto diverso. Le case di Tel Aviv, la vita che scorre mentre si racconta la morte solo 60 km più in là, sullo stesso mare. Vedere e sentire quelle voci, anche se distorte, rende la negazione più difficile, aggiunge Rachel Zohr, che come Abraham ha subito minacce per il film, che da novembre sarà in streaming gratuito per tutti. Miriam Mauti, GR1.
2: E noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 19.
0: Il rosso e il nero. Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.

0: minuti dopo le 18, buon pomeriggio a tutti, buon viaggio, siete all'ascolto di Isoradio, quindi diretto dagli studi di Saxo Rubra della RAI, prosegue Pop and Go, tra poco la seconda parte, qui abbiamo parlato un po' di calcio, devo dire della nazionale, perché in effetti si torna a parlare di nazionale, magari lo faremo anche nella seconda parte, non lo so, probabilmente. Intanto però, ecco, stasera su Rai 1 in diretta alle 21 c'è Turchia-Italia, però ci sono anche un bel po' di notizie, quindi subito in autostrada sulla Firenze-Pisa-Livorno. Tra Empoli Est e San Miniato direzione Livorno abbiamo 10 km di coda, in aumento il traffico è fermo e bloccato per un incidente, quindi attenzione in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Est e San Miniato verso Livorno 10 km di coda, 5 km in A14 tra la 25 e Pineto direzione Nord Ancona, qui per lavori in corso, incidenti in Campania in A3 tra San Giorgio Ponticelli e San Giorgio a Cremano in direzione Sud Salerno.
1: Amici e amiche, siete sempre in diretta su Rai

0: Enrico e il nostro Filippo Merola, signore e signori.
1: Avete sentito che acuto, che
0: e
1: acuto.
0: Sempre Francesco Pionaglieri nella parte tecnica, Angelo Galì in regia.
1: Era lui che cantava Galì adesso.
0: Sì, buon pomeriggio. Vivo, anche il nostro Roberto Fragomeno.
2: Buonasera Roberto. Buonasera.
1: Ma che bello vederla.
0: Pronti allora con di nuovo il numero telefonico, perché nel tempo, in 40 minuti, la gente sarà dimenticato. Prego.
1: Il numero è il 348 103 1010.
0: Questo è il numero istituzionale, poi c'è anche quell'altro.
2: Lo posso dire io?
0: No.
1: No, assolutamente.
0: Non deve dire lei.
1: Vuole togliere questa soddisfazione.
0: Contrattualizzata solo per questo. Prego.
1: Guardi, potete anche scrivere al mio numero personale, che è il 348 103 1010.
0: Ecco, potete insultarla anche direttamente lì.
1: Altro che insulti, Brocani. Qualche volta le giro i messaggi.
0: Ci giri i messaggi.
1: In tutte le lingue.
0: Messaggi rotanti proprio, che girano, che girano. E allora, nella prima ora abbiamo fatto giocare i nostri ascoltatori attraverso questo numero alla nostra canzone misteriosa. Lo facciamo anche per quelli della seconda ora. Quindi facciamo partire la nostra
2: Autoradio Time Machine.
3: Autoradio Time Machine.

0: dai, che non è difficile, è canzone che tutti voi babbioni ricordate, questa è la canzone per boomer. E infatti vedo il nostro Roberto Fragomeno che annuisce dicendo
1: non
0: la
1: ero
0: ricordo.
1: Nemmeno nato
0: invece sì,
2: beata te. Ed era adesso anche, ha copiato anche, la mia battuta
0: anche
2: com'è?
0: Segretamente innamorato di questa cantante che ha avuto quest'unica uscita nella sua carriera e gli è bastata per farsi
2: una casa. E
0: invece
2: noi di uscite ne facciamo tante,
0: pessime tra l'altro, le peggiori quelle
2: sempre
0: le facciamo noi
2: sbagliate,
0: le facciamo noi, quindi sì. Ricordiamo il premio in palio oggi.
2: Allora, si vince un meraviglioso Cric digitale modernissimo Cric per digitale. Sollevarvi il morale.
0: Se avete bisogno di sollevarvi il morale.
2: E non l'ho letta,
1: ma il morale o il molare?
0: No, anche il molare. So che fa, funziona anche da ponte, se vogliamo. Potete.
2: Non mi confonda, vabbè, gli ascoltatori. Allora, non me li confonda, allora, che già sono confusi.
0: Ci ascoltiamo la canzone della mia amica Ariete, Ariadina, che trova una canzone insieme a Madame. Grande.
3: No, forse ero piccola, forse stavo sempre senza
0: Angelina
3: le scarpe.
0: Mango,
2: cioè Mango, Mango.
3: Ora se cammino scalzo ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: vita.
1: Che bella vita! Allora, Ariete e Madame, con la partecipazione anche di Pino Daniele, sì. Achille Lauro, eccetera, eccetera. Bene.
2: Ma perché quando siamo.
3: Pezzali ci manca, Max Pezzali.
2: Quando non parliamo, si parla di calcio oggi.
1: E si parla di calcio, intanto si parla di calcio perché questa sera è una partita importante. E la Turchia, che diciamo noi, è chiamata a fare, a organizzare gli europei, c'ha questo stadio avventiristico, l'ha visto, fatto a coccodrillo. Stupendo. Beh, noi abbiamo quello fatto a Pantegana, oppure, che ne so, fatto a Banana, però devo dire che loro sono avanti. Infatti stasera vedrete una partita in un bello stadio,
2: esatto,
1: con i turchi, che
2: mamma di turchi,
1: esatto, proprio loro, proprio loro, quindi di Montella, tra l'altro
2: Vincenzo Montella,
1: di Vincenzo, insomma, Montella, esatto, che è molto amico di Mancini, no?
2: Sì, sono amici,
1: insieme
3: amico
1: con
3: del presidente del Consiglio,
2: hanno
1: fatto, hanno fatto un sacco di gol insieme, bello, bello, tutto bello. Questo molto bello,
3: chi se ne frega
1: vabbè, per quelli che non amano il calcio. Volevo dire che abbiamo anche un altro vincitore,
2: veramente,
1: sì, allora il nostro amico Paolo, che dice la canzone giusta, però Paolo, anche l'autrice giusta, mi devi mettere l'anno e soprattutto da dove chiami, perché lui ha scritto sono Paolo da Morena, Ciampino, Roma.
2: Allora, beh, allora Paolo, dimmi una,
1: o stai a Morena, o stai a Ciampino, o stai a Roma, faccelo sapere. Sta scrivendo, adesso ci aggiorna. Ci dai il cap, così noi capiamo esattamente. Vogliamo il cap.
2: Noi dal cap ricaviamo la.
1: E che cap? E adesso, se vogliamo ascoltarci una bella canzone, ne avete facoltà.
2: Pino Daniele?
1: No, la facciamo annunciare alla nostra famiglia.
3: Ma dai, ne so, dai, è una canzone bellissima, ma io non vedo l'ora di raccontarvi invece l'Isola delle Bambole. Vabbè, poi allora, mi parlate di calcio.
1: Intanto andiamo con Hugel.

0: meraviglia, questo è l'unico brano, diciamo, dance oriented, quando insomma era il periodo della disco music, anche gli Stones hanno dovuto fare un groove.
1: E quindi voi che eravate radicali dicevate guarda gli Stones
0: schifo, hanno fatto la musica commerciale,
1: ora invece l'ascolti
0: con il grandissimo Sugar Blue all'armonica. Era appunto Miss You, 18:23, la nostra Pamela D'Amico sta per portarci in questo luogo, possiamo dirlo anche un po', se vogliamo, un po'
2: tetro, pauroso,
0: angosciante.
1: Sì, anche perché questo argomento, no, l'argomento in cui, di cui ci parlerà Pamela.
0: Ma di cosa? Lei non lo sa nemmeno.
1: Lo so, lo so, lo so.
0: Come si chiama?
1: Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi.
0: Bravo.
2: Ah, la bambola. Ecco, allora, qua. Si tratta di un'isola del Messico. Amici, davvero andate a vedere le foto perché è famosissimo per avere tantissime bambole legate anche a testa in giù senza arti, a pezzi così, eccetera eccetera. Attenzione, perché c'è anche un altro posto in Giappone in cui ci sono molte bambole,
0: ma non ce ne frega niente,
2: però noi andiamo in Messico perché ci piace questo,
0: che sta nella laguna di Tequila, pensate, sta laguna sicuro si
1: embriagano tutti,
2: appunto, è chiamata isola ma non è proprio un'isola, è una laguna
0: nei canali di Chobico, possiamo dirlo con la scienza, che la scienza
2: ci andiamo, andiamo.
1: Dai.
0: L'isola delle bambole è nota soprattutto per la presenza di oltre 2500 bambole di varie forge, molte delle quali prive di uno o più arti e in pessime condizioni, appese ad alberi e travi. Secondo una superstizione, il suo vecchio custode, Julian Santana Barrera, morto nel 2001, avrebbe iniziato a raccogliere fantocci per placare lo spirito di una giovane annegata nelle acque del luogo, senza però riuscirci. Quindi non è riuscito a placare.
2: Tant'è che queste bambole, pensate un po', che sembrano possedute, animate da uno spirito proprio della giovane bambina che morì in quelle acque.
0: Sì.
2: E quindi queste bambole di notte, si narra, che parlino, insomma, muovano gli occhi,
0: urlano,
2: e dicano ogni tanto anche cose più sensate di quelle che diciamo noi.
0: Sicuramente, ci vuole
1: poco.
0: E bramiscono anche, come il fantastico cervo del Cansiglio, no? Della foresta del Cansiglio.
2: Proprio quello. E poi c'è la nostra amata cantante che si chiama Patti Pravo,
1: sì,
2: che in realtà è andata lì a ispirarsi per scrivere la canzone.
1: Fece una settimana lì.
0: Non l'ha scritta lei, quindi vabbè.
1: Si girò.
2: E poi
1: come fosse una mamma.
0: Come sono?
2: Lei non so veramente se cacciarla via.
0: Comunque,
2: subito, andare via
0: però,
2: io con
0: questo
2: Roberto.
0: Questo luogo è particolarmente angosciante, è stato reso famoso da un film che nel 1943 il regista messicano Emilio Fernandez girò nell'isola, era La Vergine Indiana, e contribuì a dare questo momento di notorietà. Adesso è entrato addirittura nei Guinness dei primati, perché nel 2022 è l'isola che vanta la più grande collezione di bambole spettrali del mondo.
1: Ma secondo lei perché la bambola è l'oggetto più che si avvicina al cinema horror? Me lo dica.
0: È vero. Non ci ho fatto mai caso a questa cosa, però in effetti una bambola un po' messa, diciamo che le bambole che le nostre nonne mettevano sui letti erano abbastanza, se vogliamo, no?
2: Sì, inquietanti.
0: Possiamo dire inquietanti e poco, però facevano un po' paura.
1: Svariati registi.
0: Quelle di porcellana,
1: bravo,
0: che avevano queste facce così.
2: Quelle veramente ti guardavano.
0: E infatti nei film viene molto utilizzata la bambola, e poi c'è quella voodoo che invece è simpatica.
1: Ma insomma,
0: la bambola voodoo è più simpatica.
1: Poi c'è quella gonfiabile che alcuni
0: quella non piace a molti, per esempio.
2: Che c'entra.
1: Guardi Campo Basso, che del mestiere.
0: Ma che ne sa, Campo Basso. Allora, sempre che il nostro buon Roberto Fragomen non abbia notizie da Orcafellino o da
1: Spadorno,
0: direi che sì, ce l'hai qualcuno.
3: Ce l'hai.
0: Allora, andiamo
3: a vederle insieme. Partiamo da lì, tra Pietro Ligure e Spoturno, verso Genova, 7 km di coda. Tra Fine Campanale e Savona e Orcofellino, verso Ventimiglia, 2 km. Ma attenzione sul raccordo di Casalecchio, tratto chiuso in questo momento tra Bologna e Casalecchio, l'A14, in direzione dell'A14 è venuto un incidente, sono coinvolte un camion e una automobile, siamo al chilometro 4300, tra poco vediamo i percorsi alternativi. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli Est e San Miniato verso Livorno, abbiamo 10 km di coda, la coda è molto estesa, ma l'incidente è risolto, quindi andrà a scemare.

0: bella questa canzone. Antidroga si chiama.
1: Ma che bel sospiro.
0: Antidroga si chiama. 18:30, questa è Renzo Radio. Che ovviamente all'interno della quale c'è anche una trasmissione, diciamo, di pubblica inutilità, che è la nostra, lo ricordiamo sempre, giusto che la nostra direzione si dissoci da quello che diciamo noi.
2: Anch'io mi dissociavo prima.
0: Si dissociava, lei è molto dissociata, ma noi va bene, l'abbiamo presa lo stesso, anche perché categoria pro. Protetta.
1: Lei insiste allora con questa comicità squalida.
2: Non lo facci, non lo facci, che c'è gente che soffre.
0: Cioè, giusto, come ad esempio Marco e Loredana, che sono in fila sulla strada e non ne possono più dei siparietti pseudo comicità che non c'entrano
1: ma
0: nulla.
1: Ma noi li salutiamo, però.
0: Li vogliamo salutare.
1: Ciao Marco, certo. Ciao Loredana.
2: E avrei anche una barzelletta per loro.
0: No, sono sportivi, stanno in fila.
2: Fa ridere,
1: non so. Vabbè, ho capito, però insomma non è che uno può fare così della comicità tutto l'erba un fascio.
0: Esatto. E poi noi diamo anche notizie importanti, ad esempio vi abbiamo portato nella foresta del Cansiglio, sono posti che non conoscete,
2: la foresta.
0: All'isola delle bambole, quindi, e vi diamo anche notizie importanti su come evolverà la situazione meteorologica, perché ragazzi qua è ancora estate, non so da casa vostra,
1: e la
0: casa
1: mia
0: è estate, questa è estate, quindi sentiamo Roberto se ci dà degli aggiornamenti più precisi su questo.
3: E prima di sapere le ultime sul tempo andiamo a Milano sulla est tra Gobba Treviglio e Lignate Viale Forlanini verso la 1, 5 km per incidente, non è più chiuso il raccordo di Casalecchio verso la 14 è stato riaperto, meglio ascoltare il meteo. Buona serata al luogotenente Michele Parisi.
4: Buonasera a voi e bentrovati con un nuovo aggiornamento meteo. Beh, non avete sbagliato tanto, in quanto le caratteristiche del tempo sul nostro paese in questi giorni sono più da tardo estate che autunnali, in quanto il campo di alta pressione che investe la nostra penisola ci sta regalando giornate da temperature più che accettabili e cieli per lo più sgombri da nubi. Abbiamo in questo momento della nuvolosità solo al sud, parliamo di Calabria e Sicilia, che potrà dare fino al dopo il tramonto ancora qualche debole ed isolato piovasco. Per il resto nulla da segnalare, abbiamo accennato alle temperature che quest'oggi hanno diffusamente raggiunto i 28 gradi, in qualche caso anche i 30. Per la prossima notte passeranno quindi ore più fresche nella prossima nottata e la giornata di domani si presenterà con temperature sostanzialmente invariate. La ventilazione debole e variabile su tutto il nostro paese, con solo dei rinforzi sudorientali a sud della Sardegna e settentrionali sulla Puglia Salentina. Questa era l'ultima informazione, vi ringrazio per l'attenzione, restituisco la linea ad Isoradio.
5: Le previsioni del tempo sono a cura di pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della RAI dal 1925.

0: bella. Yeah. Adesso siamo tornati indietro alle 18.36, solo per una manciata di minuti per dire due tre vaccate e poi per un comicidio volante. Sì. Se lo prepari perché sta per partire la sigla, ma stia calma perché subito dopo aggiorneremo ovviamente con le autostrade tutti i problemi che in questo momento attanagliano non solo quelli che sono a Orcafellino e a Spaterno, ma anche per il resto della rete autostradale. Infatti ci collegheremo proprio con loro, con la società.
1: Solo che adesso il comicidio peggiorerà tutta la situazione autostradale italiana.
0: E lo facciamo apposta, in modo che quelli che sono in coda, quando sentono il suo comicidio, poi si rincuorano dicendo: pensi c'è anche di peggio. Vai con la sigla!
2: Ora c'è il comicidio!
0: Ricordiamo che noi ci dissociamo da tutte le stupidaggini che escono dalla bocca meravigliosa di questa donna e sappiamo benissimo che ogni volta che sparano di queste cavolate muoiono dei comici nel mondo. Beh, vada.
1: Infatti Maurizio Battista prima anche l'ha detto.
0: L'abbiamo incrociato.
1: Comunque abbiamo aperto la puntata, lei Brocani ha aperto la puntata dicendo proprio anche l'occhio
0: un
1: vuole
0: detto,
1: la sua parte.
0: Detto, l'occhio, sì. L'occhio vuole
1: però
0: la sua
1: io
0: parte.
1: Vede, rimango sempre sull'onda perché vanno a fare una rapina.
0: Chi?
1: Un occhio e un naso.
0: Sì.
1: E quindi l'occhio gli dice al naso: avevi detto che la rapina avremmo diviso il bottino. E il naso dice: no, anche l'occhio vuole la sua parte.
0: Ma non si vergogna? Ma questa cosa è veramente improponibile. Cioè non si può mandare in onda per radio una che dice queste cose.

0: la Patti Bravo, l'avete evocata?
1: Come no?
0: E ascoltiamocela, però con una cosa molto molto. Stai a sedere. Proprio quella, sì.
2: Se la Vanoni che canta Patti Bravo, però.
0: Una specie di mostro ha creato.
3: E noi e lei fra noi vorrei non so

0: settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda.
2: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza. Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco. Tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo.

pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: Questa canzone di Depeche Mode abbiamo messo nella playlist.
1: Lei è uno dei fan di Depeche Mode.
0: Io non ho più Santi Rocchi, devo dire. Santi Rocchi è... Sì. Sceglie sempre le canzoni belle di Depeche Mode di vari periodi. A me piacciono un po' tutti i periodi di Depeche Mode. Questo è uno dei più recenti, al tempo di Memento
1: Mori.
0: Lei
1: che è un musicologo, sì. Anche questa notizia. Sì. Che genere musicale
0: è,
1: diciamo,
0: è un synth pop, però è diventato synth pop in seguito, ma inizialmente nasceva proprio come new wave e comunque è stato proprio l'inizio del post rock, no?
1: Quindi non facciamo solo della comicità, insomma.
0: No, noi facciamo anche, diamo anche notizie importanti di musica che non interessano a nessuno, quindi...
2: Infatti io aggiungerei chi se ne frega.
0: Se ne frega. Andiamo, Roberto, dove ci porti? A Orcofiglino?
3: Anche. Andiamo a vedere le ultime notizie, a sentire direttamente dal centro multimediale di Autostrade per l'Italia, quindi gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buona serata.
4: Grazie, una buona serata a voi e agli ascoltatori di Iso Radio da Damiano Calenzo. Vediamo le segnalazioni più importanti. Partiamo dunque dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona segnaliamo 3 km di coda per lavori di ammodernamento con tempo di percorrenza di circa 30 minuti, il triplo rispetto alle normali tempistiche. Sempre sulla 14 tra Bologna-Fiera e il raccordo di Bologna-Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli troviamo code a tratti per traffico intenso con tempo di percorrenza di un quarto d'ora. Situazione analoga sulla 1 tra Scandicce e il Bivio con la 1 direttissima verso Bologna. In questo caso il tratto è percorribile in circa mezz'ora. Il traffico intenso provoca code anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa con tempo di percorrenza di un quarto d'ora e sulla tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Corso Malta verso Bozzuoli. Medesimo il tempo di percorrenza. Ancora per gli intensi flussi di traffico sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia con tempo di attraversamento di 20 minuti invece dei soliti 10. Sulla diramazione Roma Sud inoltre tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare verso quest'ultimo registriamo 1 km di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. In chiusura sulla 30 Caserta Salerno tra Mercato San Severino e Salerno in direzione di Caserta segnaliamo 1 km di coda per traffico congestionato. Queste le principali segnalazioni sui tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio.
5: Rai Iso Radio. Per chi viaggia.

0: parlare d'amore con Saif su Rezzo Radio, Pop and Go. Ancora qualche minutino, abbiamo visto, grazie alle autostrade, come sta il raccordo anulare. Noi invece vogliamo sapere come sta Riccardo Anulare. Ci colleghiamo col Conte. Conte Anulare, collegato con noi, Conte Anulare. Pronto Conte? Ce l'abbiamo il Conte Anulare, se no
1: non è pronto.
0: Facciamo,
1: è
0: anche,
1: pronto?
0: Facciamo anche a meno.
1: Non è pronto. Non, lui
0: facciamo
1: viaggia,
0: anche a
1: viaggia.
0: Meno di sentire il Conte Anulare, che purtroppo ha problemi telefonici.
1: Sì, ecco, perché lui viaggia, in viaggio il telefono non prende bene.
0: Sì, salve, salve.
2: Buonasera, Conte. Voi sareste la radio che dà informazioni sul traffico.
0: Sul raccordo soprattutto.
2: Anche sul raccordo. Io... Buonasera. Buonasera, avete il piacere e l'onore di parlare col grande Riccardo Anulare. Perché
0: questo ci fa mente molto piacere sentire questa...
1: Mi fa un po' schifo, però...
0: Sì, va bene.
2: Sono Riccardo Anulare,
0: sì. Dove ci
2: anzi
0: ospita?
2: Il grande,
0: dove
2: Riccardo,
0: ci ospita? Il grande Riccardo Anulare.
1: Che parla così?
2: No. Sono così, perché no, sono un conte, insomma un po' decaduto, però sono sempre un
0: dove
2: conte.
0: Dove vive in questo momento? Dove
2: io
0: sta?
2: In questo momento vivo a Castel Giubileo, grandissimo.
0: Certo,
2: Castel Giubileo grandissimo.
0: Il suo castello è bellissimo.
2: Sì, è talmente
0: che
2: grande
0: bello,
2: che
0: bello.
2: Ho sette bagni, penso.
0: Addirittura sette bagni.
1: Che bel castello, eh?
2: Ho sette bagni.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, ha dei figli lei?
2: Sì, ho due figlie, Aurelia e Flaminia.
0: Immaginavo,
2: sì,
0: cioè,
2: molto belle.
0: La prossima la chiamate Casilina, forse è il caso.
2: No,
0: Lina,
2: guardi, lei non faccia delle riunioni a spicciola.
0: Vabbè,
2: pensi che ho anche un animale domestico molto bello.
0: Ho paura, guarda.
2: È una bufalotta.
0: È una bufalotta, va bene. Sì. Cioè, fa sempre comodo avere una bufalotta in
1: anche
0: casa.
1: Anche
2: perché
1: buona
2: noi, lo sa che noi, gli anulari, siamo da sette generazioni
0: romani.
2: Romani, sì.
0: Tutti quanti.
2: No.
0: No, come no?
2: No. Cioè... tranne la mia moglie,
0: sì, che
2: è toscana.
0: La Toscana?
2: Infatti la chiamiamo la pisana.
0: Ecco.
2: Ah, guardi, è una cosa...
1: Beh, ci sta.
2: Sì,
1: lo
2: sì,
1: sta,
2: sì,
0: certo,
2: sì.
0: Certo.
2: E... pensi che l'estate noi non ci muoviamo molto dalla città, perché comunque
0: lasciate il vostro castello,
2: sì,
0: Castel
2: lasciamo
0: Giubileo,
2: il nostro castello, abbiamo, del sì, abbiamo due luoghi bellissimi, due casali, Casal Lombroso e Casal del Marmo,
0: ecco,
2: dove passiamo il resto delle nostre vacanze.
0: Molto bello questa illustrazione che ci sta dando.
2: Sì, sì, sì, sì, ma noi guardi, noi anulari veramente, pezzi, solo io sono conte, solo io non so, sono nulla facente, diciamo.
0: Beh, certo,
2: però
0: ovvio,
2: tutti i miei parenti sono tutti dei dottori specializzati.
0: Sì,
2: in medicina. E vivono tutti in un grande luogo, al Parco dei Medici.
0: Parco dei Medici, cioè,
2: sì,
0: dove
2: sì,
0: devono vivere?
2: Senta, ora io devo andare, devo andare perché sto andando a vedere una torre bellissima,
0: sì,
2: dove forse abiterò anche lì, a Tor Bella Monaca.
0: Vabbè,
2: perché
0: beh,
2: una mia...
0: senta,
2: una mia ava era una suora,
0: sono
2: e forse ci hanno lasciato questa cosa.
0: Sono tentato di fargli una domanda.
1: Io ce l'avrei,
2: sì,
1: una domanda.
2: Mi dica, se ho voglia rispondo.
0: Ma c'è un pino?
2: No, guardi, io non ce l'ho il pino. Non faccia così, arrivederci,
0: vabbè,
2: a tutti.
0: Arrivederci.
1: La saluta la contessa Serbelloni Mazzanti, viene dal mare.
0: Viene dal mare soprattutto.
1: Somb!

0: Somber. Stiamo per chiudere questa inutile puntata, perché? Però oggi abbiamo avuto un grande ospite, grande Riccardo Anulare. Ma chi è che vi propone un ospite così grande?
1: È interessante, così? Però grande sapere veramente la vita di questi nobili che gravitano nelle città italiane.
2: Tutto l'ha ascoltato questo... lei, Merola?
1: Io sì, l'ho sentito.
2: Dicono che i conti non tornano, invece.
0: No, tornano.
2: A volte tornano.
1: È un comicidio che fa ridere.
0: Questo fa ridere.
2: Lo so, è dall'altra parte del vetro, piangono.
0: Ringraziamo Roberto Fragomeno, autore, suo malgrado, di questa questa bella idea del grande Riccardo Anulare.
1: Esatto,
0: che useremo dire. Ancora.
1: Sì, sarà un nostro ospite.
0: C'è anche un piccolo figlio
2: anche
0: chiamato Fiumicino, ti dico. Non lo so se adesso,
1: un piccolo figlio chiamato Fiumicino.
0: Diamo uno stop a questi nostri ascoltatori.
1: Stanno, adesso sono partiti.
0: Io pensavo che Mentecatti ce l'avevo qui, no. Invece vedo che anche da casa non siete male. Ma andiamo con la musica, perché salutiamo tutti con questa canzone, che è quella che si celava all'interno dell'autoradio Time Machine. Ovvero Barry Sides della grande Kim Carnes. Tra poco c'è Back Home, Silvia Salemi, Gianfranco Valenti, c'è anche Benedetto Marcucci
1: e tanti ospiti.
0: Noi invece torniamo domani.
2: Domani.
0: Una minaccia questa. Ciao,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Ciao.

0: Regeni, condannati a 10 anni e 3 dei 4007 egiziani, caduta l'accusa di omicidio, sono colpevoli del sequestro e delle torture del giovane ricercatore avvenuto in Egitto 10 anni fa. Carburanti, tetto al prezzo sulla rete Eni, tariffe calmierate all'IP, file ai distributori in Sicilia, strade bloccate dagli agricoltori, pronti allo sciopero tassisti e tir. Reggio Calabria verso la vittoria il candidato di centrodestra Roscioli, Meloni, premiata coalizione compatta, esulta Forza Italia, non sfonda al partito di Vannacci. Pioggia di droni russi sul centro di Kiev, colpita anche l'Accademia delle Scienze, un morto e 6 feriti, colpito anche un centro medico, bombe su Kharkiv. Garlasco, chiusa l'inchiesta su Sempio, per i magistrati di Pavia Stasi condannato ingiustamente, ipotesi, depistaggio, i RIS nascosero l'assenza del DNA, dichiara sui pedali della bici. Ustica, dopo 46 anni la Francia pronta a collaborare, all'Italia documenti sulla strage, procura di Roma verso il ritiro della richiesta di archiviazione, familiari delle vittime, il governo si è mosso e si vedono i risultati.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Primo palco, accendi lo show.
3: Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con 2 brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social.
2: Primo palco, accendi lo show.
3: Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.

0: All'inizio dell'avventura di Elton John, chissà quanti artisti si sono ispirati al primissimo Elton John. Che dici, Benedetto?
1: Beh, indubbiamente un caposcuola.
0: Veramente, sì, capoclasse. Questi suoni, poi se
1: rimaniamo nello spirito di pop and go.
0: Esatto, capoclasse, va bene. Sir Elton John, e tra poco...
1: Ma adesso siamo in back home.
0: Adesso siamo in back home, giustamente. Sir Benedetto Marcucci, tra un attimo, cioè ti ho fatto baronetto.
1: Grazie della promozione, Roberto.
0: Prima vediamo però un po' di viabilità, poi ecco l'appuntamento con back home e con Benedetto. Andiamo alle ultime notizie proprio dalla Liguria, sulla 10 tra Pietra, Ligure e Spotorno verso Genova, 5 km di coda tra Spotorno e Orcofellino verso Ventimiglia, 1 km sulla 10 tra Genova Pedi e la 7 verso Genova, rallentamenti per traffico intenso. In A14 tra Pescara Nord e Pineto verso Nord Ancona, 3 km di coda, qui ci sono dei lavori. Sulla 3 tra la 1 e San Giorgio a Cremano verso Sud e Salerno, code per incidente al chilometro 5 e 8, c'è traffico in A1 tra Firenze Scandici e la variante di Valico in direzione nord, rallentamenti tra Sasso Marconi e la variante di Valico in direzione sud Firenze, mentre in A1 tra, qui l'abbiamo già visto, sul raccordo di Casalecchio, a Bologna Casalecchio in uscita ci sono code, però la situazione sul raccordo di Casalecchio è decisamente migliorata, così come sulla Firenze Pisa Livorno, risolto l'incidente, rimangono 3 km in diminuzione tra Montelupo Fiorentino ed Empoli in direzione Livorno.
2: Ben detto, i fatti senza pregiudizi, un programma di Benedetto Marcucci.
1: E buonasera alle ascoltatrici e ascoltatori di Soradio. Allora, oggi parleremo di quella che è la, diciamo, la notizia principe di tutti i telegiornali, di tutti i notiziari, che è appunto il prezzo dei carburanti. Sappiamo che appunto la decisione di Eni di stabilire un tetto al prezzo del carburante, seguita poi dalla decisione di IP, che non era scontata, essendo IP ormai controllata da una società dell'Azerbaigian, però è arrivata, si è accodata alla decisione di Eni appunto di dare una, un cosiddetto price cap, cioè un 1,99 per quanto riguarda la benzina e 2,19 per quanto riguarda il gasolio, quindi diciamo circa 16 centesimi di meno per la benzina e 20 centesimi di meno rispetto alla media di mercato di questi giorni, e sono prezzi che stavano salendo sempre di più, quindi questa è una notizia sicuramente rassicurante, che però ha un po' scombussolato il mercato, nel senso che le pompe sono sì circa 4.000 impianti Eni, altrettanti IP, poi sembrerebbe che Kuwait pure sia disponibile, anche esso stanno, diciamo, ragionando su questo, ma rimangono quelle cosiddette

0: pompe bianche, cioè quel 25-30% del mercato che invece si lamenta di questo calmiere che è stato stabilito sul prezzo del carburante. Noi cercheremo di capire meglio cosa sta succedendo con l'aiuto di un grande esperto di questo settore che è Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Buonasera, dottor Tabarelli.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei. Allora, lei aveva qualche settimana fa detto, consigliato ai consumatori, andate a fare benzina perché il prezzo potrebbe lievitare e molto. Ora arriva questa sorta di price cap. Come dobbiamo giudicarlo?
1: È un tentativo. Innanzitutto il price cap, cioè questo tetto, è a 2,2. È importante perché il certo. prezzo dovrebbe essere 2,38, perciò chi riesce a fare... Io parlo solo di gasolio.
0: Che, sì, che sì, fa, quello che è più sensibile, è diciamo, certo.
1: Che poi è quello che sta che è aumentato di più perché c'è più carenza. Ecco, si risparmiano 18 centesimi al litro, 15 insomma. Che sono esattamente i costi di distribuzione sull'interno.
0: Certo.
1: Ecco, non farsi pagare i costi di distribuzione è già una cosa che deve far preoccupare un consumatore attento. Poi è ovvio, se ce li regalano ancora meglio. Però sì, insomma, è una pressione politica su una società importante, ci può stare, c'è tutto il discorso degli extraprofitti,
0: sì.
1: è già stato fatto in passato. L'Eni in maniera silenziosa l'ha fatto da marzo scorso, con 10 centesimi in meno, poi sarà un po' allineata. In Francia la Total Energy l'ha fatto da inizio della crisi. Insomma, non sono cose nuove queste. Perché? Perché siamo in una situazione molto molto critica, confusa. Nella teoria economica si tratta di un bellissimo esempio calzante di fallimento del mercato, cioè i mercati competitivi a cui ci ispiriamo sempre anche nei carburanti sono la cosa più bella, teoricamente funzionano, c'è la competizione
0: certo.
1: e tutto, però quando ci sono le guerre falliscono i mercati e se falliscono della politica è chiamata a intervenire. Come interviene? Interviene con questi strumenti che ha, in questo caso è la forzatura sull'azienda di Stato, che attenzione non è di Stato fra l'altro, però ha una partecipazione importante
0: sì,
1: dello Stato
0: certo.
1: e l'amministratore delegato, cioè i vertici sono decisi dalla politica, pertanto è giusto che sia così. A me non piace molto perché è un incentivo a consumare di più e distrae l'attenzione.
0: Ecco, lei è un sostenitore dalla prima ora del fatto che invece si diminuiscano i consumi, Presidente.
1: Esatto, esatto. Poi sa, cioè, tutti vogliamo aiutare i poveri, tutti siamo sensibili alle istanze dei camionisti, alle istanze dei contadini, dei pescatori, delle ambulanze. C'è un'infinità
0: sì,
1: di sconti
0: certo.
1: sulle accise. Ecco, se questi vengono ridotti, poi c'è qualcun altro che deve pagare queste riduzioni.
0: Certo.
1: E ricordiamoci che anche l'Eni, cioè non è una bella cosa che debba una società quotata, ci sono.
0: Però speriamo che Descalzi abbia fatto bene i conti, diciamo, no? Nel senso che comunque. Presidente, le chiedo un attimo di pazienza perché adesso abbiamo un aggiornamento e un contributo musicale e poi torniamo subito.
2: Sì, torniamo a vedere le ultime notizie intanto dalle nostre strade e autostrade. A Milano traffico intenso sulle tangenziali, ci sono code in questo momento sulla nord, qui stiamo a Torino, tra Venaria Stadio e la tangenziale sud verso la 32, sulla est di Milano tra tangenziale nord e Linate Viale Forlanini verso la 1, code sulla ovest di Milano tra la 7 e 7 Milanese verso la 8, abbiamo code per traffico intenso sul raccordo a Roma tra Casilina e Parco dei Medici in carreggiata interna, code tra la Roma Fiumicina e la Casilina in esterna e code tra Cassia e Tiburtina in carreggiata interna.

0: Christmas.
1: Bene, torniamo con Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, col quale stavamo commentando i movimenti di prezzo sui carburanti. Allora, presidente, le volevo chiedere, secondo lei, alla fine queste pompe bianche, cioè i cosiddetti, diciamo, distributori indipendenti, si allineeranno a questa tendenza che sembra essere appunto ormai prevalente, visto che anche IP, nonostante il controllo a zero, si sta adeguando?
2: È più difficile, è impossibile, a meno che proprio le grandi compagnie, in particolare Eni, vendano anche sotto le quotazioni internazionali, sotto il famigerato Platts, ma è impossibile, cioè non ce la fanno. Ecco
1: ma come si concilierà tutto ciò? Perché
2: Una bella domanda che anch'io faccio fatica a capirlo, perché oggi ci sono i distributori che hanno finito la benzina. Certo. Di quelli dell'Eni, pertanto rimangono senza, cioè vedremo le file, cioè è una cosa un po' strana. Del resto, ripeto, siamo in una situazione di crisi grave, di confusione, è normale che succedano queste cose. Allo stesso tempo è giusto che la politica intervenga, però poi succedono queste cose, cioè, si esaurisce il prodotto che costa meno, certo. Tanto quando chiudiamo andiamo a fare benzina dalle altre pompe. Pompe bianche che sono un po' troppe, queste perderanno un po',
1: cominciano a fiorire un po' eccessivamente come i funghi.
2: Noi ne abbiamo più di 20.000 punti vendita, certo. In Italia, di questi almeno 5.000 sono in eccesso, perciò se chiude qualcheduno perché perde non è così male la cosa. Non se ne esce, ecco, tutto il resto, queste le due società che hanno IP e Eni coprono circa il 50% del mercato, sono tutte e due integrate, in particolare la IP che è stata comprata quest'anno dalla Socca, sì. La società dell'Azerbaigian. Loro hanno riserve enormi di petrolio, sono a nord dell'Iran, pertanto insomma, è facile per loro. Per il grossista che ha 5 punti vendita, 30 punti vendita, che fa concorrenza,
1: è difficile leggere il confronto.
2: È impossibile. Cioè loro
1: Presidente, se invece, come tutti auspichiamo, questi nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti dovessero sortire l'effetto che appunto speriamo di sbloccare la situazione dello stretto di Hormuz, in quanto tempo secondo lei si assesta il mercato?
2: Ma guardi, nell'arco di un paio di settimane, ma neanche, anche meno, cioè se arriva veramente una pace i prezzi crollano, se il prezzo non è a 2,5 adesso, no, la sparo grossa, 3 euro, è perché nel mondo c'è tantissimo di quel petrolio che se appena si sblocca è tutto fatto. Poi nei 50 anni che ci aspettavamo una chiusura, lo spettro della chiusura di Hormuz è arrivato, oggi sono esattamente 7 mesi di chiusura di questo passaggio fondamentale,
1: certo.
2: Pertanto appena scoppia la pace tutto crolla, perché ce n'è tantissimo di petrolio in giro per il mondo, ci sono delle strozzature oltre allo stretto, ai due stretti anche Bab el Mandeb,
1: certo.
2: Però c'è la strettoia della raffinazione, il petrolio tal quale bisogna lavorarlo, non si usa.
1: Ma secondo lei questa lezione, tra virgolette, di questo periodo di crisi porterà a una invece recupero della forza di raffinazione che noi avevamo, era un fiore all'occhiello della nostra industria?
2: Ma è un po' l'espansione non ci sarà, già sarà un risultato se riusciamo a mantenere le raffinerie che abbiamo. Del resto la domanda in Europa è un po' calata, certo. Cioè non serviva tutta quella capacità. Poi è giusto che siano i paesi produttori anche che si fanno la loro benzina e poi ce la portano qua. La logica vuole che anche i prodotti vengano però estratti dal petrolio vicino al mercato di consumo, perciò certo. In Europa, insomma, perciò qualcosa verrà recuperato, ma non in maniera drammatica. Dobbiamo prendere lezione dal fatto che comunque i trasporti, e chi meglio di voi lo sa, sono una cosa strategica per un paese, certo. Sono fondamentali, e i trasporti in Italia come nel resto del mondo si fanno per circa il 90% con i derivati del petrolio,
1: certo.
2: Pertanto abbiamo bel da parlare di biocarburanti, di auto elettrica,
1: Sì, belle prospettive, ma oggi andiamo ancora con i fossili.
2: Sì. Anche perché vale da ricordare che eravamo sugli stessi discorsi anche 50 anni fa, nel 73, certo, nel 79. Certo. Cioè proviamo, continuiamo, magari arriva, che ne so, una bella scoperta, ma la vedo difficile. Ecco, nel frattempo dobbiamo tenere dietro le nostre raffinerie, San Nazaro, Trecate, Ancona, Falconara, Taranto, certo, quelle di Priolo, Milazzo, la
1: teniamocele Taranto. Strette, teniamocele
2: esatto,
1: strette.
2: Esatto,
1: bene,
2: esatto.
1: Presidente, grazie, è sempre un
2: grazie
1: piacere
2: a voi.
1: E torneremo grazie a consultarla quando speriamo scoppierà la pace, come diceva lei.
2: Speriamo di no.
1: No, speriamo che scoppi la pace, tra virgolette.
2: Ma quando i prezzi scendono, i consumatori e gli argomenti
1: non serve più Tabarelli per interpretarli. Bene, grazie.
2: Grazie,
1: buonasera,
2: grazie,
1: Presidente.
2: Grazie.
1: Grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici di averci seguito anche oggi. E a questo punto lasciamo lo spazio al ritorno a casa, Roberto Beccom, con Silvia Salemi e Gianfranco Valenti. Noi ci sentiamo domani.

0: Il ritmo della sera, il mega contenitore serale di Isradio, tra poco Beccon. Intanto andiamo a vedere le ultime sulla A4 Brescia-Padova, code tra Montebello e Verona Est in direzione di Brescia. Rimaniamo in autostrada, siamo in A11, code per traffico intenso segnalate tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, in A1 tra Calenzano e la variante di Valico, direzione nord, code a tratti per traffico in Liguria, in A10 tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova, 5 km di coda sempre per traffico intenso. Incendio sulla Roma-Napoli, sulla 1 tra San Vittore e Caianello, siamo all'altezza del chilometro 700, mentre in A14 tra Pescara Nord e Pineto verso Nord Ancona abbiamo 4 km di coda per lavori, lavori anche tra Lanciano e Ortona verso Pescara e tra Val di Sangro e Lanciano in direzione Pescara. Per chiudere a Napoli sulla tangenziale a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, code anche tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli.
1: Back Home con Silvia Salemi e Gianfranco Valenti su Rai Radio.
2: Buonasera,
3: sei intonatissima stasera.
2: Io da grande voglio fare la cantante.
3: Lascia stare, guarda.
2: Quando smetterò di condurre con te, inizierò a fare piano bar.
3: Allora, ma pensate che saremmo come
2: la gavetta, signori, la gavetta. Non è più, se si fa più la gavetta.
3: Potremmo fare Iris Blonde and the Freezer.
2: Iris Blonde and the Freezer. Sì, quelli sì, te li raccomando. Beh, ma questo è un puntatone.
3: Sì, stasera
2: iniziamo
3: puntatone.
2: Col botto.
3: Siamo molto giovani,
2: molto
3: bisogna
2: giovani
3: dirlo stasera, perché... sapete quelle cose che si fanno sul corpo?
2: Che non va bene? Lei no. Non li faccia mai.
3: Io perché... non li faccio, ma anche perché bisogna avere una bella pelle. Io ho una pelle così modesta.
2: Si
3: diciamo.
2: Comincia ad avere le pieghe.
3: Bravissima. Cioè,
2: le piaghe.
3: No, le insenature proprio.
2: Beh, vabbè, stasera si è capito, parliamo della moda del tattoo.
3: Diamoci del tattoo.
2: Beh, vabbè, ma stasera proprio puntatone, poi avremo anche un ospite al telefono, un'altra ospite al telefono, poi ci sarai tu al telefono, Fragomeno al telefono, e un'altra ospite al telefono.
3: Ma
2: stasera.
3: Comunque Fragomeno ha tagliato i capelli.
2: Buonasera, Fragomeno.
3: Ha tagliato i capelli.
2: Perché noi non siamo mai da soli, noi siamo sempre accompagnati dal padrone di casa, che questa sera è Roberto Fragomeno.
3: Viva ciao Roberto Fragomeno, che bello.
2: Viva fino a un certo punto, lui mi porta colori bianco-azzurri.
3: Allora, va detto che in Rai da questo punto di vista ci sono tante campane,
2: c'è pluralità, c'è pluralità perché tu infatti sei della Juve.
3: Io sono della Juve, il nostro regista Federico Scoppio della Juve.
2: Guarda, queste due settimane siamo bravi ragazzi, non c'è il campionato, c'è l'Italia in campo, noi non ci occupiamo di calcio se non nei nostri lunedì post, no?
3: Post.
2: Vabbè, allora a questo punto ci ascoltiamo Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, e poi torniamo col puntatozzo di Back Home.

0: stai telefonando, l'imboscata, l'imboscata, che non è la canzone di Battiato, l'imboscata,
1: no,
0: è il disco di perché mi sto io sì, ho avuto un colpo al cuore quando ho letto Mina, l'ho saltata.
1: Beh,
0: perché?
1: Sì.
0: Perché ho detto no, ma io sono troppo piccola per presentare Mina.
1: Hai fatto bene.
0: Sono passata direttamente a Paradiso.
1: Ma chi ci sta ascoltando per strada adesso, secondo me, è ancora più contento perché gli abbiamo fatto una sorpresa. Dice: ma come, Tommaso Paradiso? C'era Mina? No, c'era Mina.
0: C'era Mina, ragazzi. Mina non si discute, si ama. Ma Gianfranco, ma gli italiani in viaggio cosa possono vedere questa sera in TV?
1: Sarà molto complicato perché c'è su Rai 1 la seconda partita di Nations League dell'Italia, che questa sera giocherà in Turchia dopo la scoppola contro il Belgio. Ai noi in casa, ai noi allo Stadio Olimpico, seconda partita non è facile, speriamo bene. Su Rai 2 invece c'è un film, come spesso accade, La ragazza del mare, un film drammatico, quindi secondo me vale comunque la pena, se avete tempo, guardarlo anziché guardare la drammatica Italia. E sul terzo, e quindi su Rai 3, ci sarà il nostro amico Massimo Giletti con Lo stato delle cause.
0: Giusto fare servizio pubblico.
1: È sempre giusto.
0: È giusto dare delle informazioni ai nostri ascoltatori.
1: No, ti prego, ma perché eravamo andati così bene
0: così
1: finora?
0: Bene. Ma
1: non
0: sai che gli italiani hanno tanto caldo questi giorni con l'anticiclone delle Azzorre. Beh sì, domani in effetti al nord prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.
1: Ma tanto io sto al centro, sono tranquillo, no?
0: Temperature massime di 25 gradi. Potete anche spogliarvi perché fa caldo.
1: La Salemi è sbottonatissima,
0: no,
1: io ve lo dico.
0: No, non è vero, sono vestita a servizio pubblico.
1: Perché fa quei
0: gridolini? Beh, al centro, parliamo del centro, la zona più interessante del nostro bel paese, perché ci siamo anche noi.
1: Certo, siamo qua.
0: Addirittura 29 gradi a Firenze.
1: Fa un po' caldo.
0: Sì, ma vogliamo parlare delle isole. Perché non parlare delle isole?
1: Parliamo delle isole, non si adiri.
0: No, la prego, venga qui nelle isole.
1: No, io sto qua che sto bene.
0: Venga al sud. Ci saranno 28 gradi anche nelle isole, perché Scoppio si tocca il collo.
1: È Scoppio perché ha abbronzato lui, quindi già per lui 28
0: gradi... Ha giocato
1: gradi
0: a padel anche oggi.
1: È un padellaro, e lui è un padellaro.
0: Sì, chiudetegli l'audio alla Salemi, chiudetela, toglietele tutto, ma non il suo...
1: Sud. Sud, lo sapevo che finiva sempre col sud.

0: E la musica di Raiso Radio, qui si dibatte perché insomma i tatuaggi non sono un argomento così facile, nel senso che c'è sempre, da sempre la scuola, sì tatuaggi, sì perché dare, portare simboli, portare colore, portare magari la lettera dei propri figli, il nome dell'intera famiglia, il nome del cane, ci sono tante tendenze, come c'è anche la scuola, il team, no tatuaggi perché poi restano, perché poi ti cambia la fisicità, perché poi quando cambia nel tempo non li puoi più portare come prima. Che ne pensi, Gianfra?
1: No, io ne penso che ci sono tantissimi personaggi famosi, un po' anche famosi come te, che sono a volte pentiti del fatto di essersi fatti dei tatuaggi, altre volte invece sono particolarmente contenti perché, come dicevi adesso tu, c'è anche un ricordo a volte sulla pelle, no? E quindi c'è un simbolo che poi può essere piccolino. Ecco, questa è un'altra scuola di pensiero. Chissà al 348 103 1010 cosa pensano i nostri ascoltatori, perché a volte è piccolino, ma a volte ci sono dei disegni clamorosi.
0: Sì.
1: Il serpente, il fiore, il vaso da notte, qualsiasi cosa viene tatuata sul proprio corpo.
0: Lo sai che io ho un po' di notizie da dare, notizie curiose, perché si è sposato Damiano David, ne hanno parlato tutti, ma soprattutto ne hanno parlato tutti di questo stop al traffico che ha fatto. Non mi guardare così, perché lo so che ti vorresti sposare anche tu con Damiano David.
1: No, Damiano David, perché non saprei pronunciare Måneskin bene.
0: Måneskin. No, perché hai capito, lui ha fatto un filottone con la sua nuova moglie, con la sua mogliettina,
1: sì,
0: per appunto girare delle immagini di questo spostamento, diciamo, dal posto del matrimonio a dove si celebrava insomma la cena, quello che, e un automobilista ha lanciato questo video che è diventato virale, dove si lamentava di questa coda che si stava creando
1: e su questo non ci piove.
0: E su questo non ci
1: ma
0: piove,
1: la mia
0: però.
1: Domanda è, Damiano, ci puoi dire se hai dei tatuaggi che noi non vediamo, perché si parla di quello, ne avrà,
0: ma lui è strapieno, infatti lui fa tutti i concerti, spesso a petto nudo, perché questo busto è tutto riempito,
1: diciamo,
0: di colore.
1: Che
0: di...
1: è un tatuaggio sul quale c'è un po' di Damiano David. È il
0: esatto,
1: contrario.
0: Quello che ne rimane di lui. Ma tu avevi qualche notizia curiosa oltre questa da darci? Perché secondo me tu, se quel telefono potesse parlare...
1: ti direbbe che comunque vada, l'Italia è il primo paese al mondo con persone tatuate. Io questa cosa non l'avrei mai immaginata. Poi ci sono la Svezia e gli Stati Uniti, e va bene. A parte che non pensavo che gli svedesi fossero così tatuati, perché me li vedevo più freddini, e non è una battuta.
0: E invece sotto il vestito c'è tanta roba.
1: Però sull'Italia è strano. Allora vuol dire che noi italiani siamo un po' insicuri, perché tendiamo a tatuaggi, a volte anche troppi orecchini, a volte troppi braccialetti,
0: tanto arredamento corporeo, tanta body painting.
1: Ad esempio tu, e lo devo dire,
0: no, io sono
1: proprio
0: illibata.
1: Linda,
0: io sono Linda Pinta.
1: Linda Salemi ti potrebbe chiamare.
0: Linda Salinda. No, cioè, sai cosa? È che quando poi ti penti, no? Adesso voglio fare la puritana, la purista. Quando ti penti di questo tatuaggio che fai, te lo vai a scangellare, te lo scangelli, no? Quando te lo scangelli
1: con la carta vetrata,
0: cosa scangelli? Che ti rimane la macchiozza, ti rimane proprio non so cosa rimanga, se rimane una macchia, qualcosa.
1: Temo che rimanga una macchia. Sai che
0: ma
1: mio
0: tu ne hai, fammi vedere.
1: Io non ho nessun tatuaggio, anche perché mio papà che
0: mi stavi chiamando
1: che,
0: Giulia.
1: Che?
0: Cioè, mi stavi chiamando Giulia.
1: No,
0: ti ho sentito.
1: Guarda che
0: ti è partito
1: detto,
0: un Giulia.
1: No, ho detto giù non ne ho.
0: Ti potrei chiamare Gianmarco, se mi sbaglio.
1: Gianmarco, ti salutiamo,
0: Gianmarco,
1: amico mio.
0: Povera Stella,
1: povero,
0: quante ne passa, mio marito. Che errore, 23 anni fa. Vabbè, insomma, adesso ne abbiamo un sacco di altre news. Abbiamo un ospite tra pochissimo. Andiamo a sentirci una song. La vuoi lanciare questa song?
1: Song.
0: Song.
1: Song
0: e Napoli.
1: Song e Napoli. Vai, sa.
0: Yeah.

0: attimo torna back home anche con un ospite. Intanto però andiamo a vedere le ultime notizie per chi ci segue in viaggio qui su Isoradio. Sulla 10 tra Finale Ligure e Spoturno verso Genova 3 km di coda, in A1 in Appennino tra Barberino e Calenzano verso sud Firenze rallentamenti per materiali dispersi, carreggiata opposta verso nord Bologna rallentamenti per traffico intenso, incendio sulla Roma-Napoli in A1 tra San Vittore e Caglianello, siamo al chilometro 700 e abbiamo rallentamenti tra la provinciale 1 per Casoria e la 3 in direzione sud verso Napoli. Sulla 3 risolto l'incidente, rimangono per ora le code tra la 1 e San Giorgio a Cremano in direzione sud Salerno.
1: Grazie, grazie Mr. Fragmano. Lui è proprio il Lord vero
2: inglese.
1: Lord,
2: sì.
1: Lui è proprio Lord. Proprio.
2: Posso dire
1: il peccato originale che è laziale, io poi lo amo.
2: Però ti posso dire, senza scherzo, non è naturalmente scherzo. Una battuta, ha lo stesso aplomb di Sven-Goran Eriksson, che è stato un grande allenatore della Lazio.
1: Questo solo voi lo potete sapere, perché io non
3: mi
1: ho mai buttato l'occhio.
3: Cosa.
1: Guarda come stai felice, guarda. Guarda come porti la lettera scarlatta, tu sei con onore. Così c'è.
2: Ha allenato anche la Roma Eriksson.
3: Pochi giorni.
1: Giusto. Infatti no, così. No, però voglio dirti, sai Gianfran, né io né tu saremmo titolati a parlare di tatuaggi, perché io non ce l'ho, tu neppure.
2: Niente.
1: Siamo in meno titolati a farlo. Infatti abbiamo chiamato chi può farlo, cioè un tatuatore.
2: Un esperto.
1: Un vero esperto, che li ha fatti tutti praticamente. Se voi vedete un tatuaggio in giro VIP, lui c'era. Era la sua mano. Lo presentiamo insieme?
2: Prego.
1: No, a te.
2: No.
1: A te, ma a me, ma a te. Ma certo, è con noi Valentino Russo. Pronto.
4: Buonasera a tutti.
2: Ciao Valentino, buonasera. Complimenti intanto per quello che abbiamo visto.
1: Quello che abbiamo visto, tutti questi fiorellini, questi draghi, tutte queste miliardate di opere d'arte sul corpo, perché a chi piace il genere effettivamente c'è tantissimo impegno e tu li hai fatti veramente tutti.
4: Grazie, veramente grazie.
1: E poi sei lì, no? Sei al Tatuami Tattoo Convention del 3 e il 4 di ottobre a Milano.
4: Sì, questo weekend, sabato e domenica, quindi sì, convention importantissima, penso una delle migliori, se non la migliore d'Italia.
1: 180 quindi, tatuatori, mica uno, tantissimi.
4: No, ma oltre ai tatuatori comunque il livello è altissimo, quindi sì, sarà una bella convention. Voglio invitare tutti a venire perché sarà uno spettacolo.
2: Valentino, dalla voce, non vorrei dire una sciocchezza, sei... romano?
1: No.
2: Se, di dove sei?
4: Allora, in realtà io sono napoletano, proprio in Toscana da sempre.
1: Lo vedi?
2: Vabbè, tra Napoli e la Toscana c'è Roma, io lì volevo arrivare.
1: Quindi
2: perché
1: è romano.
2: Per me è romano. Perché il nostro Roberto Fragomeno ci diceva che in realtà, oltre ad essere l'Italia il paese più tatuato del mondo, Roma è la città più tatuata d'Italia.
1: Ti risulta?
4: Considera che io ho tantissimi clienti che vengono da Roma, quindi direi sì. Anche Napoli non scherza, eh.
1: Senti, però, ma anche se è calabrese lo puoi tatuare, Valenti. Lui è calabrese, certo, però, Non so se.
4: Non faccio distinzioni.
1: Non fai distinzioni, vero?
2: Qual è la posizione più originale per un tatuaggio? Una sciocchezza, dai. Dove si dovrebbe.
1: No, fare queste domande.
2: Il primo tatuaggio, dove lo potrei fare, secondo te?
4: Sarebbe il primo?
2: Sì, the first.
1: Sì, poverino.
2: Yeah.
1: Sì, sulla
4: allora,
1: caviglia.
4: Allora, direi fatelo sotto un piede, magari si viene a noi.
1: Sotto un piede, ma sai che dolore.
2: Ma mi volete fare le scarpe qui ai Isoradio, vabbè.
1: Senti, invece il posto più strano, quello che però si può dire chiaramente in onda su Rai Isoradio a quest'ora, che tu hai fatto in generale nella tua carriera di tatuatore?
4: Vabbè, diciamo punti strani ne ho fatti tanti, ma quello si può dire nella parte interna del labbro, della bocca.
1: Ah, no. Però anche doloroso, perché è molto innervato l'interno della bocca.
4: No, in realtà no, tutti pensano che sia doloroso, no.
1: Non lo è.
4: Ci sono le mucose, quindi è molto. Si buca molto bene, quindi no, non si sente niente.
1: Poi, si buca molto bene, detto da un toscano, buca.
2: Proprio cioè. è romano, se è sentito adesso, è romano Valentino.
1: Maremma, come si sente? Senti, intanto, ma poi fammi capire, c'è differenza? Siete una marea di tatuatori lì alla Tattoo Convention, ma c'è differenza tra di voi? Cioè voi vi conoscete perché magari uno è più indirizzato per quelli colorati, quelli monocromi?
4: Allora, la cosa bella dei tatuatori è che non ce n'è uno uguale a un altro, quindi siamo tutti differenti.
1: Okay.
4: Ovviamente ci sono gli stili, realisti, old school, tribale, maori, eccetera, ma ovviamente anche se trovi quella è una convention strutturata per tanti che fanno realistico, ma siamo tutti diversi, quindi chi fa colore, chi fa bianco e nero, chi lo fa in un modo, chi lo fa in un altro.
2: Bianco e nero
4: siamo
2: è bellissimo.
1: Ma però ti voglio fare una domanda, ma se magna? Perché io se vengo cioè mi vedi, io amo anche un po', no, no, mi siedo, faccio un finger food, c'è qualcosa,
2: lei fa,
1: cioè,
2: un finger, faccio un finger.
4: Ah, certo, no, ma è bello proprio per fare qualcosa di diverso, ma è tutto attrezzato, quindi sì, si mangia, si beve.
1: Tra l'altro negli anni le famiglie, no Valentino, sono
4: a voglia. Sì, io guarda, credimi, tutti gli anni diciamo che mi rendo conto che è bello anche per le famiglie, mentre prima in realtà venivano solo quelli tatuati oppure persone un po' più
1: quelli
4: particolari,
1: quelli proprio convinti
4: oppure, esatto, no, che, no, solo con tatuaggi. Adesso vedi le famiglie intere venire alle convention con bimbi piccoli, quindi è, penso, veramente bello.
1: E i bimbi rimangono rapiti oppure sono disinteressati, magari cercano un parchetto giochi, un'area gonfiabile?
4: No, assolutamente, nel senso,
1: sono con voi.
4: Sì, perché comunque ci sono gli stand, ci sono questi, come si dice, banchetti con le caramelle, quindi i bimbi, cioè, per loro è top. Ovviamente con le famiglie passa una bella giornata, ecco. Non c'è interesse.
1: Noi abbiamo un sacco di cose da chiederti. Adesso ascoltiamo, come dico io, una song, che mi prendono tutti in giro, ascoltiamo una song.
2: Una canzoncella, Valentina, canzoncella.
1: Torniamo tra pochissimo con Valentino Russo, Tatuami Tattoo Convention a Milano, 3-4 di ottobre. Torniamo tra poco perché abbiamo due domande importantissime da farti, anzi te le fa proprio Valenti, guarda, quello cattivo della trasmissione. A tra poco.

0: 19:55 minuti, tra un attimo accendiamo la TV, il telecomando pronto per i titoli del TG1, poi torna back home in diretta fino alle 21 e poi alle 21 la nostra programmazione serale, insomma tante cose anche questa sera, ne parleremo tra poco. Intanto in A1 tra Barberino e Calenzano verso Firenze rallentamenti, tra Calenzano e la variante di Valico direzione nord Bologna, rallentamenti dovuti appunto al traffico intenso. In A1 incendio tra San Vittore e Caglianello, siamo al chilometro 700, mentre in A14 tra Pescara Nord e Pineto verso Nord Ancona abbiamo 3 km di coda per lavori. In Liguria, in A10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova, anche qui 3 km di coda per lavori in corso. Notizie che arrivano da Milano, tangenziale ovest tra la 7 e 7 Milanese verso la 8, code per traffico sull'est di Milano tra tangenziale nord e Linate Viale Forlanini verso la 1, code. Arrivano i titoli del TG1.
1: Garlasco chiusa inchiesta su Sempio, per la procura i RIS fecero depistaggio sulla bicicletta di Stasi, il generale Garofano al TG1, escludo irregolarità. Reggiani cade l'accusa di omicidio, 007 egiziani condannati solo per sequestro, il legale dei genitori regge l'impianto probatorio. Suppletiva Reggio Calabria, vince centrodestra, Meloni battuto campo larghissimo, opposizioni, bollette alle stelle, manca politica energetica. Al via tetto al prezzo di benzina e gasolio nei distributori Eni e in 300 impianti IP. Contro il caro carburanti protestano autotrasportatori e tassisti. Il Papa Metz monita l'Europa su guerra in Ucraina. Nuova e inutile strage, ma attenti a illusione del riarmo. Drone russo su Accademia Scienze a Kiev. La perizia su Davide Rossi, fu aggredito da più persone, poi precipitò e morì. La figlia al TG1, voglio sapere chi l'ha ucciso e perché. Benvenuti allo sbagliato, a casa di Marco Mengoni. Il cantante apre un club a Milano tra musica, comicità e divieto di usare i telefonini. Calcio Nation League, tra poco Turchia e Italia. Bursa per gli azzurri, vietato sbagliare. Il rischio della retrocessione in B. Il CT Mancini rivoluziona la squadra e dice ai ragazzi chiedo un atteggiamento positivo. La diretta subito dopo il nostro TG.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Back home su Rai Isoradio.

0: Sì, siamo rimasti con un ospite in onda, ma intanto in a lifetime delle grandi voci. Tra l'altro c'è un momento in cui Bono Vox sembra Freddie Mercury, fa delle note pazzesche.
1: Impressionante. Sai che
0: un po' dove vuole.
1: Oggi al volo leggevo di quando ha fatto Do They Know It's Christmas, sì, che Trevor Horn stava al pianoforte durante le prove, ha sentito lui, dice What a voice.
0: Oh, what a voice. What a voice. Sì, come quella del Sexy Meteo, no? Quasi. Va bene, intanto riprendiamo il nostro ospite Valentino Russo, che è rimasto con noi perché vogliamo sapere. Valentino, ci sei con noi?
1: Valentino,
0: qui a The Com?
2: Sì, sì, ci sono.
0: Eccoci, aspettavo. eccoci. Allora, no, perché vorrei raccontare ai nostri ascoltatori in viaggio, prima di introdurre una gentile donzella che alza le quote rosa, perché sennò stavo da sola, per fortuna c'è anche la Cori. Volevo sapere i pentiti del tattoo, quelli famosi, quelli che tu sappia che ti sono arrivati come nomi, no, quello non si è pentito, quello... Ci sono i pentiti?
2: I classici che si fanno il nome da ragazzo e poi dopo 2 o 3 mesi vengono e le coprono, classico.
1: Ah, quindi non perché non gli piace
0: però
1: più
0: Fedez
1: il tatuaggio.
0: Fedez ha detto ufficialmente che non li vuole più, che si è pentito, detto, ragazzi, esatto, non li fate.
2: infatti non faccio più roba piccola, evito nomi, scritte.
0: Okay.
1: Valentino, una curiosità di una banalità disarmante, ma tu hai un tatuaggio?
0: Tu ce l'hai? Che cos'hai? Non ce l'hai?
2: Io ho un tatuaggio, in che senso?
0: Miliardo, ce l'hai?
1: Sei
0: uno,
1: fatto,
0: non
1: cioè,
0: uno.
1: Ti sei tatuato oppure sei lindo?
2: No, sono pieno.
0: Pieno?
1: Sei pieno non ti ho
0: ma
1: visto.
0: Ma pure sul collo, Vale?
2: Ma anche sul collo, sì,
0: che male. Che male, adesso chiediamo
2: qualche
0: posto
2: libro ce l'ho ancora, però
0: qualche posto libro.
1: Cosa
0: è rimasto di te?
1: Senza,
0: ce l'hai tu, senza dire chi è?
1: Sì.
0: Sta annuendo. Beh, vabbè. Ricordiamo quindi la Tattoo Convention a Milano il 3-4 di ottobre a Corredo Numerosi. Andate a divertirvi comunque in famiglia, sono sempre momenti carini e simpatici da vivere. Bene, ringraziamo Valentino Russo, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie mille, buona serata.
0: Ciao, grazie. Bene, noi adesso abbiamo un ospite, caro.
1: Fra poco arriva.
0: Prima la musica. E noi, ma qui c'è tantissima roba, ragazzi.
1: Vogliamo fare anche la puntata di domani stasera.
0: Ma se vuoi, guarda, lei è stupenda.

0: ragazzi, quando arriva un'amica tante cose si risolvono. Faremo anche una puntata sull'amicizia, Valenti.
1: Ma siamo talmente amici che io eviterei. Ma
0: sì,
1: noi siamo talmente amici.
0: Tristezza.
1: Cioè, gli unici che hanno fatto un programma una volta, che si sono fermati e che poi sono tornati insieme.
0: Sì,
1: è
0: che
1: una
0: sono
1: storia...
0: veramente sempre amici. Non ci siamo mai tipo dati una cosa alle spalle, così chiama, una pugnalata. Una pugnalata.
1: Vogliamo darcela adesso?
0: No, no, vabbè. Sono le 20:07, credo che il dottor Fragomeno debba aggiornare.
2: Facciamo un aggiornamento per chi è rimasto ancora in viaggio. Sulla 10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova abbiamo 2 chilometri di coda. Sulla 1 tra Barberino e Calenzano verso sud di Firenze rallentamenti, qui ci sono materiali dispersi. In A14 tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona 3 chilometri per lavori. Attenzione in Abruzzo sulla 25 tra Manopelle e Chieti in direzione Pescara, è avvenuto da poco un incidente coinvolte 2 automobili. Tra poco avremo aggiornamenti.
1: Roberto,
0: la faccia sua.
1: No, perdonami, perché la nostra ospite che adesso presenteremo mi ha fatto una faccia perché di fronte a me, facendomi capire che ti ha riconosciuto,
0: è una gruppi di isolato.
2: Che bello,
0: perché siccome lei viaggia molto,
1: guarda,
0: ti ascolta.
1: No, bellissimo, bellissimo,
2: è
1: bello.
2: Sempre un piacere,
0: bello vedere le gruppi di isolato che riconoscono la voce e poi danno un volto
2: un
0: a questa voce. Lui però è un lord, quindi un po' si
1: ha una
0: si
1: bella voce,
2: sì,
0: sui complimenti un po' si schermisce. La vuoi presentare da buon cavaliere questa
1: allora,
0: ospite?
1: Lei ha vinto praticamente tutto dal 2011 in poi in quello sport meraviglioso che è la scherma, medaglie d'argento, medaglie d'oro, ha vinto anche Ballando con le Stelle in mezzo a tutto questo.
0: Eppure bellissima,
1: ed
0: poi,
1: è anche una bellissima
0: anche
1: donna, è anche una bellissima mamma, ha anche un bellissimo marito, Elisa Di Francesca.
0: Buonasera, ma che bello, ho un sacco di domande perché la competizione sportiva mi appassiona tantissimo, perché ci vuole innanzitutto una grande tenuta, penso, no? Emotiva, morale, fisica, grande preparazione anche allo stress che ti dà, no? Il fatto di dover prendere e beccare il risultato, fare gol per il calciatore o come nel tuo caso il punto decisivo.
3: Sì, poi nel nostro sport è ancora più faticoso, essendo uno sport individuale, sai, sei tu e basta, esatto, in quel momento, quindi ti prepara anche alla vita, se vogliamo, sei tu che devi affrontare certe cose e lo devi fare con più freddezza e concentrazione possibile. Non sempre riesce, però quando non riesce è utile perché capisci perché non riesce, cioè cerchi di lavorare su quelle cose che non sono andate
0: sull'imperfezione, bene. Sull'imperfezione, sull'errore.
3: Sì, sì, sì. Io ho perso molte più volte di quante vittorie abbia ottenuto, quindi è stato... Tutte le sconfitte le
0: preparano,
3: ho osannate.
0: Preparano però alla vittoria, giusto?
3: Preparano alla vittoria, ti fanno venire proprio fame. Ecco, a quest'ora ci
0: bene
3: state.
0: Che ci siano.
1: Bene che ha fame, perché diciamolo, anche gli sportivi e le sportive hanno il conto dell'alimentazione, devono stare attenti al benessere. Tu stai molto attenta perché noi ti vediamo, ti seguiamo sui social, c'hai 2 o 3 tartarughe sulla pancia, impressionante.
0: 2 o 3 insieme sono un po' tante, però. E nonostante ciò so che fa mangiare benissimo i figli, quindi
3: sì, quella è la cosa importante, l'educazione alimentare. Adesso al di là, l'importante è sapere cosa fa bene e cosa non fa bene, ecco.
0: Cosa mettere nel piatto.
3: Sì, i figli devono crescere con un'educazione giusta alimentare, no? Oltre l'educazione normale, anche quella alimentare, quindi aprono la dispensa e non devono vedere, che ne so, adesso senza dire marchi, no, cose non sane, ecco.
0: Cioè devono imparare da bambini che c'è il cibo vivo e il cibo che non dà più niente, che è un po' cibo. Ne parleremo, anche questa può essere una puntatozza. Però Elisa, io ti chiedo, diciamo, tra la grande sfida della vita, che è lo sport ai tuoi livelli, quindi sicuramente sport olimpico, come dire, è una grandissima sfida, come diciamo prima, anche sullo stress, no? Rispetto allo stress che ti genera, e la maternità che è a vita, no? È un'olimpiade a vita.
1: Su questo non vi posso aiutare, mi dispiace, non ho avuto ancora l'esperienza, però.
0: Ma potresti avere qualche figlio sparso, che non lo sa.
1: No, ma io parlavo proprio della, cioè,
3: di partorire.
1: Del partoriente.
0: Del parto, no, quello purtroppo no, la madre natura
1: non si sa mai.
0: Ti ha
3: ma
0: privato.
3: Tanti uomini lo vorrebbero, chissà se ci arriveremo.
0: Qual è la diciamo, tra le due grandi sfide che più ti stressano, che comunque ti danno maggiore pensiero, maggiore ansia?
3: Beh, allora, sono due cose belle, meravigliose, ma diversissime, nel senso che comunque l'olimpiade la prepari 4 anni, la prepari 4 anni, t'alleni fisicamente, la prepari mentalmente, e quando ci sei all'olimpiade cerchi di mettere in pratica tutto quello che hai imparato. E invece vabbè, la maternità è diciamo un po' da tra virgolette incoscienti, no? Nel senso, tu sì, lo vuoi e tutto, poi però quando ce l'hai dici oddio, ma chi è questo, no? Cioè,
0: non solo,
3: ma dove è scappato?
0: Ma poi tutti dicono cos'ero prima. prima di questo figlio chi era Elisa, chi era Silvia, chi era sì. No, che ti fa diventare una donna nuova, però ne parliamo perché le curiosità sono tante.
1: Sono tantissime, anzi tante. Se avete anche da scriverci 348 103 10 10, magari siete per strada. Tra l'altro io sono un po' confuso perché stasera la vedo con lo chignon.
0: Che lo chignon?
1: L'altra volta l'avevo visto senza chignon, stasera chignon.

0: La musica di Rai Radio, sono le 20:15, Back Home, Silvia Salemi e naturalmente chi sei?
1: Io sono Gianfranco Valenti, ma non mia madre dice questo da 45 anni, ma così chi, diciamo questa età, perché chi, mi sono seccato.
0: Basta,
1: guarda.
0: Sì, ma infatti.
1: Silvia, tu 50 qua, quanti
0: io
1: sono?
0: Io 50 qua.
1: Ah, 50 qua.
0: Io ti aspetto fuori, e faccio veramente man bassa di te, non ne rimarrà neanche uno, no? Solo uno.
1: Ma
0: scusa, vogliamo dire che siamo anche con Fragomeno?
1: Roberto Fragomeno.
0: E vogliamo dire anche che qui c'è un ospite meraviglioso.
1: Elisa Di Francesca, che non gliene frega niente della Salemi e di Valenti, sì, ma è rimasta inibitita dalla presenza di Fragomeno.
0: Sì, è vero, gli sta dicendo che bella voce, ma come bello ricco, caldo, pastoso.
2: Molto gentile,
0: che bella testa. Lui non è abituato a prendere i complimenti, no, siccome poi un lord sta un po' così.
1: Cioè, lei è sportiva, lei è per.
0: Sì. Guarda che sorrisone, però. Devo dire, bella chiappa stasera la.
1: Me la sono messa di fronte, infatti.
0: Ma sempre al solito tuo, ma basta. C'hai la Cori, c'hai lei. Bam, sei mai contento? Senti, invece, no, una domanda, no? Quanto ci si prepara? Perché adesso un po' c'è questa cosa che tutto deve essere facile, no? È un lavoro facile, il social. No, lo sport è una roba seria, ci si prepara per ore, esattamente come quando si studia, non so, pianoforte classico, 5, 6, 7, 8 ore al giorno davanti allo strumento, così è con i piccoli attrezzi nel caso della ginnastica ritmica sportiva, la racchetta nel caso tuo, della scherma. Quante ore?
3: Tantissime, la preparazione è fondamentale, prepararsi, allenarsi e cercare di allenarsi anche e soprattutto quando si è stanchi, perché è in quel momento che tu alleni anche il non mollare, no? Riuscire a risalire, ad andare avanti. Io considero che ho vinto l'Olimpiade, che stavo perdendo quell'assalto, quell'incontro di scherma, lo stavo perdendo, ero in svantaggio e poi sono riuscita a recuperare. Perché? Perché a un certo punto mi sono ricordata degli allenamenti fatti, delle volte che non avevo voglia, delle volte che non mi riuscivano le cose, però insistevo. Ecco, quello è fondamentale, la
0: preparazione. Lì che rompi, no? il gap, il momento della caduta che risali.
1: C'è una domanda bellissima, scusatemi.
0: Falla, no, Madonna, perché tu come cavoli amarendo?
1: No, perché siccome lei adesso ha detto la parola magica, ha detto assalto.
0: Ecco, tu sempre queste cose.
1: Non c'è la partita, non c'è il match, ma c'è l'assalto. Quindi la schermitrice assalta, non va mai in difesa.
3: No, certo, nella scherma c'è sia attacco, che è l'offesa, che la difesa.
1: Però l'assalto in generale è quando tu
0: l'azione forte.
3: Sì, l'assalto è l'incontro. Gli assalti sono gli incontri.
0: Senti, ci dici la differenza? Io proprio zero, no? C'ho 3 anni, spiegami la differenza tra
1: la sciabola,
0: fioretto e la terza specialità, che è spada.
3: Sono 3 specialità. La differenza fondamentale sta a colpo d'occhio nella divisa. Già tu li vedi che si presentano in maniera diversa.
0: Quella cosa lì per scacciare le api, quella roba lì, giusto? Per le vespe.
3: Somigli, è vero. Sì. Tutti hanno la maschera.
0: Atterraggio sulla luna.
3: Perché
0: poi
3: la maschera serve da protezione, no? Logicamente. Poi anche
0: non c'è la
3: per
0: punta,
3: concentrarti.
0: Giusto, dico bene,
3: sul fioretto non c'è la punta, all'estremità c'è un bottoncino che quando viene schiacciato, quando porti la stoccata, suona attraverso l'elettricità. La spada sei tutta bianca, perché il bersaglio valido è tutto, dalla testa ai piedi.
0: E punta, c'è la punta.
3: Sì, con la punta tu devi toccare, puoi toccare sulla testa qua, sì, e anche sul piede.
0: Ma vi fate male?
3: Ti puoi anche far male volendo, sì.
0: Nel
3: senso,
0: ma è tagliente,
3: però,
0: ma è tagliente.
3: No, non taglia,
0: non taglia.
3: Però quando arriva la stoccata forte può lasciare dei lividi, quello sì.
0: E
3: poi c'è la sciabola. Dove sei bianca, hai i pantaloni bianchi e il sopra, il busto è grigio perché è elettrico e la testa, la maschera è grigia perché è elettrica.
0: Quindi
3: e vale tutto.
0: Sto cinema costa pure, cioè nel senso è uno sport
3: adesso sta diventando più accessibile sicuramente, però sì, è costoso, è abbastanza costoso. Però da piccolino tu compri una divisa, di solito la prendi dal club che te la fornisce usata, te la lavi e tutto quanto e poi ci cresci.
0: È
3: poi
0: chiaro che quando sei a livelli olimpici
3: te la danno, arrivi al punto che te la danno, te la forniscono, perché sennò una divisa si costicchia abbastanza.
0: Io secondo te lui sciabolata, spada
3: e poi c'è il fioretto, però
0: cioè,
3: no, è l'arma più importante.
0: Aspettate
3: un attimo, il mio, sì,
0: scusa,
3: solo solo il busto è elettrico, è grigio, solo la parte che vale del bersaglio valido, cioè dal collo, come se fosse una canottiera.
0: Devono andare lì praticamente, sì, devi se vanno lì. Fuori da lì
3: ed è un'arma di precisione, se vai fuori c'è il bersaglio non valido.
0: Ah,
3: e quindi
0: allora non segna punto praticamente.
1: Chiedo a Elisa Di Francesca per favore se può farmi un vocale e mi riassume la differenza, perché io ci ho capito la metà, mi dispiace, ma io sono messo male, sono meridionale.
0: Però noi ci appoggiamo a te, se tu non riesci manco tu a riassumere.
3: Vabbè, facciamo un assalto e poi vediamo cosa hai capito.
1: No, detta così potrei avere un momento, un sussulto. Facciamo così, sentiamo Cesare Cremonini.
0: Una come
1: e poi
0: te.
1: Casomai approfondiamo.
0: Una come te, Elisa, una come te ci serve, qui a tra poco.

0: Cesare Cremonini, una come te, una come Elisa, Elisa di Francesca.
1: Entrata sulla tromba proprio.
0: Sono entrata sulla tromba e io faccio quello che posso.
1: Ma è un dato di fatto.
0: Faccio quello che posso. La tromba è comunque una,
1: è uno strumento più bello che abbiano mai inventato.
0: Guarda,
1: sono serio.
0: Fagli mangiare la pasta col formaggino ai bambini in Santa Pace.
1: Siccome se no la gente pensa male, io sono un grande fan di Don Cherry, che è stato un grandissimo trombettista, suonava anche la Pocket Trumpet.
0: Hai detto Cherry, quindi stai instigando gli ascoltatori a bere. No, io voglio dire solo una cosa sommessamente. Ma tu hai visto l'eleganza di questa donna che dietro, nascosto dietro un po' di chignon, ha un delicatissimo tattoo.
1: No, non l'ho visto.
0: Ce lo vuoi raccontare questo? Perché la puntata sui tattoo, se non raccontiamo i tattoo della sera di Francesca,
1: Elisa di Francesca, che tattoo? Che tattoo?
2: Sì, a me piacciono moltissimo i tatuaggi, tanto ne ho 5 e a un certo punto mi sono dovuta fermare perché altrimenti mi sarei riempita, perché mi piace proprio il tatuaggio, mi piace il senso del ricordare un momento speciale, il fatto che non si tolga, che sia per sempre e il fatto che comunque sia anche arte, una forma d'arte.
0: E questo qui dietro la
2: questo
0: nuca
2: qui dietro cosa è libertà, c'è scritto libertà.
0: Ah, anche libertà da Gianfranco Valenti.
1: No, vabbè, ma da quando mi conosce la seconda volta.
0: Siete
1: che
0: un tutt'uno, c'è qualcosa.
1: No, quale tutt'uno? No, ma che cosa c'è? Ti prego, che quelli menano, quelli io li conosco.
0: Quelli chi? Fidanzati? Uno ce l'ha.
1: No, uno.
0: Quelle... Marito fidanzato?
2: Quelli, tutta la famiglia. Marito.
0: Scusa, entriamo
2: marito
0: un po' nella vita privata.
1: No, perché?
0: Allora, due figli, giusto? Sì. Abbiamo parlato che sono i due veri grandi successi nel medagliere.
1: È vero.
0: Della nostra Elisa, perché sono lì.
1: Come
0: top,
1: si chiamano,
0: no?
1: I tuoi figli?
2: Si chiamano Ettore il primo figlio e Brando il secondo figlio.
0: Tutti bei nomi particolari.
2: Sì.
0: Belli. Età?
2: 9 anni il primo e 5 anni il secondo.
0: E te danno da lavorare,
2: abbastanza.
1: 14 in tutto.
0: 14
1: la media è 7, quindi sono due figli da 7 anni. No, non è
0: vedi io, cosa sono costretta a fare? A lavorare con uno che fa i calcoli, che smezza l'età dei pargoli.
1: No, vogliamo dire una cosa importantissima, vogliamo dire che quest'anno proprio qui al Centro Rai di Saxarubra faranno Ballando con le Stelle.
0: Non è una cosa da poco. E lei, chi è lei?
1: Costei, sì. Costatina qui, qualche anno fa con Raimondo Todaro, cioè anche lì ha vinto, questa vince ovunque.
0: Tutto.
1: Infatti non la fanno entrare nelle sale bingo perché sarebbe un pericolo.
0: Tira giù qualsiasi cosa, porta i sacconi a casa pieni di monete. Senti, tu forma strepitosa, ma oggi quante ore ti alleni in questo momento 2026? Quante sono le ore tue di...
2: Prima mi allenavo 5 ore al giorno tutti i giorni per preparare le gare.
0: Adesso, non rosicare, Valentina.
2: Adesso no, non c'ho più quel tempo lì, logicamente.
0: Eppure, devo dire,
2: è anche vero che non c'ho più neanche quella fame lì, perché quando ero atleta avevo famissimo, io arrivavo alla sera che quello che vedevo mangiavo e c'avevo proprio fame. Adesso no, molto meno, mi riempo prima, grazie a Dio, e cerco di allenarmi.
0: Un fisicaccio scolpito, ragazza,
2: un po' in rendita, perché tanto
0: dopo tanti anni di
1: anche da ragazzina era così, io me la ricordo
0: ma
1: perfettamente.
0: Ma tu cosa ne sai?
1: Quando a 7 anni facevi la danzatrice già da bambina, 4 anni.
0: No, però scusa, non si svelano 5. Queste la volevi 5. Dire questa
1: eravamo compagni di classe, penso
0: 5 col 3,
1: però ci sta divertendo.
0: Allora questo è 3, non è 5. Cioè, noi dobbiamo dire che questa suite di Rai Zorati succede qualsiasi cosa. Voi mettete agli atti, Fragomeno e Cori, che siete i nostri garanti, perché qui sta succedendo qualunque cosa. Ora un 5 che diventa un 3, io non so dove andremo a finire. Quindi, vabbè, tu oggi ti dedichi quante ore al giorno, dicevi, di allenamento?
2: Un'ora. Cerco di farlo almeno 3 volte a settimana, quello sì. E
0: ma
2: poi
0: anche quando
2: sto
0: sei in down, non so, dei giorni che magari sei meno propensa.
2: Allora mi capita, e se sono meno propensa, magari
0: lo fai di più.
2: Lo faccio, cerco di sforzarmi, se proprio so di avere altro tempo per farlo lo rimando magari al giorno dopo, però faccio un po' di stretching e mobilità articolare,
0: giusto,
2: che fa benissimo.
0: Ma più la sera o più la mattina? Diamo un consiglio ai nostri ascoltatori. Lo sport
1: indifferentemente,
2: ma sì è uguale, dipende quando hai tempo, l'importante è farlo, però io tendo a farlo la mattina, ecco.
0: Ok, perché il cortisole è alto?
2: No,
0: perché butto cose lì, capito? Quello che mi ricordo,
2: sono più sveglia e parte meglio la giornata. Per me anche presto, ecco, io mi accorgo che quando mi alleno presto, che ne so, alle 6 della mattina, quelle rarissime volte, io sto meglio tutta la giornata e mi sento più sveglia, più energica.
0: Okay. Sì. E qui cos'hai tatuato all'interno del braccio? Dai, facci sognare.
2: È curioso.
0: Non li si può dire.
1: Io manco l'ho visto, pensa, dovrebbe essere l'uomo che
0: dai,
1: guarda.
0: Cos'è? È greco, che lingua
2: è? Scritto G Gianfranco, sa riconoscere,
0: riconoscere. No. Ah, ci avevo scritto Gianfranco. Io lo vedo.
1: Ma sai,
0: ma si può dire.
1: È stato un momento di debolezza molti anni fa, voglio dire.
0: Lo sapevo.
2: C'è scritto: muore lentamente chi evita la passione, chi non rischia la propria sicurezza per l'insicurezza di un sogno.
1: C'ha le braccia lunghissime lì di Francesco, diciamolo che ci sta ascoltando.
0: Ma è filosofa. Mi sei filosofa.
2: Un riassunto della poesia, quella lentamente muore, che incita, insomma, a non lamentarsi, a inseguire i propri sogni, a buttarsi, a rischiare, a osare.
0: Tu non hai avuto la pazza idea di mettere nomi dei tuoi?
2: No. Però li ho fatti mettere.
0: Brava.
2: Non è che l'ho fatti, ma hanno voluto scoppio loro.
0: Ride, io voglio sapere perché
1: Scoppio ride, sai perché ride? Perché
0: ritardato.
1: Siccome dice che c'è adesso una sportiva in onda, dice: mandiamo la canzone di uno sportivo come Giovanotti. Giovanotti col ciclismo quest'estate ci ha fatto sognare.
0: Mettiamola, eccola.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: 20 e 35 minuti, prosegue la diretta di Isoradio, tra poco torna Beccombe e poi questa sera il Marzulliere. Silvia torna
1: alle 21. Marzulliere, lo sentiremo.
0: Gigi Marzullo qui.
1: Dobbiamo sentire tutti, io lo sento in macchina tornando a casa.
2: Vogliamo sentire l'aggiornamento,
0: sentiamo l'aggiornamento.
2: C'è l'ospite, sì. che freme
1: per te.
0: Andiamo a Milano sulla tangenziale est, tra la tangenziale nord e Gobba Treviglio verso la 1 abbiamo un chilometro di coda per incidente. Ci spostiamo di nuovo in autostrada, anche se a quest'ora, come sapete, la situazione evolge al meglio. Sulla 1 tra Ceprano e Ponte Corvo verso sud Napoli segnalato un incidente al chilometro 640, in Liguria in A10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova.
1: Ecco, abbiamo... Spotorno.
2: Come dice Spotorno?
1: Lui nessuno. Io... ripeti Spotorno.
0: Spotorno.
1: Ah, Spotorno. Torno e Spotorno.
0: Tutta l'estate senza pop and go io sentivo Spotorno e avevo un...
1: così, un brivido.
0: Un brivido.
2: Bellissimo.
1: Incisa, cos'era? Incisa Valdarno.
0: Incisa è tutto a posto.
2: Però posso dire che da quando facciamo lavoriamo insomma nella suite di Roberto Fragomeno avesse detto una volta la Lainate Como Chiasso.
1: Infatti io
0: non c'è, non
1: perché
0: c'è.
1: Però, è
0: però
1: buono,
0: se aspetti verso le 23
2: no,
0: arriva.
2: No, rimaniamo tanto che ci fai.
1: Ma perché sei così? Ma io invece voglio sapere un sacco di cose di questa donna meravigliosa.
2: E scambiatemi i numeri.
1: Ma tu no, io le voglio far sapere
2: adesso.
1: Anche ai nostri ascoltatori.
2: Ah,
1: certo.
2: Allora vado via.
1: No, resta, voglio chiedere a Elisa De Francesca che è rimasta con noi ospite qui a Back Home. Purtroppo c'è anche Gianfranco Valenti, lo so, ti ha chiesto un sacco di cose in privato, invece dovevi farlo pubblicamente, devi portare avanti il tuo coraggio, digliele quelle cose che gli hai detto in privato, digliele.
2: Qua, cosa ho detto? Niente io, no, i tatuaggi abbiamo detto,
1: sì.
2: Poi abbiamo detto quanto è alta per curiosità, perché abbiamo fatto una foto insieme.
1: E io ero la più bassa, non vabbè, io per fortuna che avevo i tacchi.
2: Nella botte piccola
1: c'è il
2: vino,
1: vino
2: buono, il vino buono.
1: E finisce presto. Allora no, io invece volevo sapere, cara Elisa, beh insomma tu hai questa grande passione per lo sport nasce con te o arriva più avanti? Cioè qual è il momento che ti accorgi che non puoi stare senza il tuo sport?
3: Beh, allora io da piccola ero già molto determinata e molto vivace, quindi di solito ai bambini così vivaci viene consigliato di mandarli, iscriverli a fare qualche sport anche presto. Poi ho scoperto ultimamente che i bambini anche di 4 anni, 3-4 anni possono andare a fare rugby come psicomotricità, nuoto, acquaticità e io ho iniziato con la danza classica. Subito mi hanno mandato a fare due discipline, la prima danza classica perché ero un po' indisciplinata e poi dopo due anni
1: e ero disciplinata effettivamente la danza classica, che poi c'ha molte molto regolamentata insomma,
3: no,
1: c'è molto
3: ma annoiato più che altro, sì, sì, è stata è bellissima, stupenda, la adoro, mi piace vedere balletto, così sono contenta.
1: Però su
3: che
1: di te era noi ti sentivi
3: su di me era noioso perché io volevo combattere, io avevo voglia di sfida e di combattimento, la cosa estetica lì dove ti guardano tutti se c'hai il tutù, la calza, chiaro, mai quello messo a posto, sinceramente

0: canotta comprata a testaccio, infatti.
1: Ma non penso proprio, guarda.
2: Io l'ho vista, ho detto
3: meraviglioso. Ma perché fai lo stilista? Intendi di moda.
0: In passato, molto bella quella canotta, anzi vogliamo dire la marca anche in diretta.
1: No, non si fanno queste cose. Siamo una trasmissione seria Rai.
0: A proposito di serietà, no, perché pensavo... Visto che Elisa Di Francisca è stata una campionessa di schermi e lo sarà per sempre, ma se non avessi fatto questo sport, o comunque se potessi farne un altro adesso, hai parlato di sport di contatto, faresti ad esempio pugilato?
3: Mamma, io lo adoro, ecco. Pugilato lo adoro, mi piace tantissimo, mi piace seguirlo, ho tanti amici che lo fanno. E ho iniziato dopo i due parti a fare prepugilistica, e non ero assolutamente preparata e allenata, infatti mi sono uscite due ernie.
0: Non ho capito perché è un allenamento durissimo. Perché io faccio la domanda e rispondi a te.
1: Perché è gentile.
0: Non ho capito, ma uno c'è minimo di considerazione.
1: È gentile, lei lo fa per me, scoppio. Ogni volta tu dici scoppio, io gli faccio la canzoncina e il refrain. Quindi scoppio il cuore. No, vabbè, mi brucia le canzoni. No, guarda, noi siamo veramente una coppia di fatto oramai. Ci sopportiamo a vicenda. Ieri sera gli ho portato il brodino. C'era qualche colpetto di tosse. Sì. Poi cosa ti ho fatto? Ti ho preso la pressione.
0: Il consommé.
1: No, a parte questo, ma veramente sei una purista dell'alimentazione. Ci dai un'idea di colazione tipo buona per una sportiva e anche non? Cioè, per star bene in forma, sentirsi bene.
0: La carbonara.
3: La colazione, la carbonara. Mamma mia.
1: Nutella.
0: Le proteine.
3: Sì, un po' troppo, diciamo. Però le uova sì, le uova a colazione fanno
1: bene.
3: La colazione salata.
0: Sode.
1: Fuori, Valenti. Vada fuori. Lei è una vergogna. Dopo il mio sexy meteo, lei è anche peggio. Vada fuori. Come si fanno le uova alla Di Francesca?
3: Scramble?
1: Sì. Ah, quelle tutte un po' sfrittellate.
0: Sì. Strapazzate. Ma ogni giorno.
3: Io le preferisco. No. Oppure anche un toast, per esempio,
1: un avocado toast.
3: Vabbè, fa bene, fa molto bene l'avocado, sì, va usato, però ecco, non l'importante è variare, ecco, la colazione salata, poi se è dolce, fette biscottate.
1: Ma tu adesso che sei meno impattante come impegno sportivo, hai meno impatto, fai una dieta meno proteica, più proteica, cioè sei
3: sempre proteica? No, sempre proteica. Sì,
1: le proteine ce le metto stesse quantità di quando facevi l'agonismo, proprio tutti i minuti, tutti i giorni, tutti i secondi?
3: No, meno, anche perché lì facevo parecchi spuntini, mi obbligavo a fare gli spuntini e adesso non c'ho tutto questo gran tempo, magari mi porto un frutto, però non come prima, li abbinavo proprio. Sì, vabbè, è fondamentale, come Gianfranco.
0: Non parlate con me, non mi preoccupate.
3: Dopo dobbiamo considerarlo.
1: Facciamo sapere che Gianfranco ha la tartaruga al contrario.
0: Allora, siccome lei ti ha fatto una domanda, lei giustamente l'hai guardata in viso per rispondere. Io guardo adesso Federico Scoppio e dico scoppio. Manda una canzone a tuo piacimento, guarda.
1: C'è così, tanto ci autogestiamo.
4: Back to me. You played that.

0: siamo alle 20:45, Silvia Salemi, Gianfranco Valenti nella suite di Rai Radio Radio, questa è Back Home, con noi il padrone di casa Roberto Fragomeno, la stupenda Elisa De Francisca, che Gianfra, tu adesso devi dire delle cose molto importanti.
1: Molto
0: però.
1: Importanti, perché siccome noi siamo l'ultima trasmissione fondamentale della Rai, alle 20:45 in diretta rigorosa, e che diciamo a fare quello che di oggi?
0: Niente, noi anticipiamo domani, facciamo succedere le cose.
1: Almanacco del giorno dopo.
0: Sentiamo. Che modernità.
1: Questa avevamo.
0: Bella. Mi ricorda quando ero bambina.
1: Stasera a casa di Andromaca, famosa canzone antica. Pensate.
0: Ma lei ha qualche notizia fresca fresca?
1: Ah, sì, allora intanto la Chiesa Cattolica.
0: Così mi pare.
1: E questo cioè, si parte per forza dall'alto.
0: Mettiti serio, per favore.
1: Nel 29 settembre la Chiesa Cattolica celebra San Michele, che è padrone, no, patrono, non padrone, sì, della Polizia di Stato.
0: Inchinati.
1: Poi c'è San Gabriele.
0: Inchinati. Ti succede?
1: Che è il patrono dei corrieri e delle telecomunicazioni.
0: Ministro.
1: E poi San Raffaele, che non è patrono di niente.
2: È l'ospedale.
0: Scusa, ma vogliamo far dire alla nostra ospite qualcosa su accadde oggi, nel 1066. Cosa accadde? Guglielmo, ce l'hai? Non gliel'hai mandata?
1: L'hai più sotto, nell'altra pagina.
0: Scendi. Te l'ha mandata quello. L'hai sabotata.
2: Nel 1066. Guglielmo il Conquistatore, sì, inizia l'invasione dell'Inghilterra.
1: E non l'ha ancora finita, probabilmente.
0: Continua.
1: È un'invasione continua.
0: Un'invasione continua di campo. Nel 1222 viene fondata ufficialmente l'Università degli Studi di Padova.
1: Che è una grande università.
0: Roba. Certo.
1: 1911 l'Italia dichiara guerra all'impero ottomano per il possesso della Libia.
0: Quante mani?
1: Stasera Italia, Turchia e Italia, in questo momento tra l'altro ottomani
0: mamma
1: contro
0: turchi,
1: l'Italia.
0: Mamma di turchi.
1: Ma Elisa, nel 1963 invece.
0: Gino
2: Paoli raggiunge il primo posto in classifica con il brano Sapore di Sale. Bellissimo.
0: Quindi avete lasciato Silvio Berlusconi che compie il compleanno, avrebbe fatto imprenditore politico italiano che tutti ovviamente conosciamo, nasce nel 1936.
1: Quindi 90 anni avrebbe compiuto.
0: E domani avrebbe compiuto 90 anni, sì, sì, sì.
1: Domani facciamo tanti auguri a Raff. Raff, tanti auguri in anticipo.
0: Ciao Raffaele, tanti auguri per domani. Si fanno prima.
1: Beh, il gioco è questo, noi facciamo così.
0: Cioè, si fanno.
1: Cosa resterà?
0: Auguri per domani, se tutto va bene. Andiamo in musica tra poco.

0: mare. Vedi, quando io canto mi tagliano, quindi mi stanno dando un segnale. È il cielo che mi dice: Salemi, basta, devi cantare più.
1: Stasera fa... no, posso dire, devi cantare ancora.
0: Scoppio, mi ha tagliato più.
2: Me lo fai un regalino, piccolo.
0: Che devo fare?
2: Una little present for me.
0: Fai
2: tipo stasera a casa di Elisa.
0: Ma stasera a casa di Elisa torniamo a cantare. La vorrei legare al suo sport, però non mi viene, non mi viene niente. Facciamoci aiutare dall'intelligenza, no?
2: No, però possiamo dire, volevamo parlare adesso negli ultimi minuti di questa puntata di Back Home di Ballando con le Stelle.
0: No, un attimo, prima volevo dire cos'è successo nello studio. Qui sono successe delle cose che domani vedrete nei social, nei nostri social.
2: Credo che Elisa Di Francesca abbia confuso Roberto Fragomeno con Raimondo
3: Tovero. No, ma è successo
2: Tovero.
3: Davvero o me lo sono sognato?
0: No,
3: è successo.
0: Hai ballato veramente con la Di Francesca.
3: Mi era sembrato, però dico ogni tanto due numeri e mi vedo cose che mi piacciono.
0: Con la vincitrice di Ballando con le Stelle che sta per partire. Il 3 di ottobre ci siamo
1: ballando. Ci sono tanti concorrenti interessanti.
0: Che cosa te ne pare di questa edizione 26?
1: Ah, sarà stupenda. Io la seguo come ho seguito quella dell'anno scorso, quella di tutti gli anni. Millie è una grandissima professionista e non sbaglio.
0: Millie in bocca al lupo.
2: Viva Ballando.
1: Lei, io ricordo che c'ho di lei veramente che era presente la mattina presto, la sera tardi, era l'ultima ad andare via.
0: Come Raffaella Carrà, le grandi fanno così. Le grandi donne fanno così.
2: Sì. Ma poi tu rimani anche stasera, fai anche il turno.
0: Io faccio una botta dopo.
2: Fai l'infomobilità,
0: aspirapolvere, una sistemata qui brilla come. Lo so io come la faccio brillare questa sala. Brilla! Senti, ma che edizione è stata la tua di Ballando con le
1: 2013.
0: Sì,
2: no, diciamo che. Che tipo di edizione sì, è stata?
0: Che la Salemi. Che parole lessicali la Salemi, sì.
1: No, è stata una bella edizione sicuramente. C'era Massimo Boldi, c'era Luigi Mastrangelo, pallavolista, e a Mauris Perez che è arrivato secondo. Io pensavo vincesse, ero convinta perché piaceva tantissimo ed è una persona meravigliosa, ballava benissimo tra l'altro.
0: Ecco, però scherma e ballo non sono esattamente la stessa cosa. È dovuto chiaramente assestare un po' il tiro.
1: Ti dirò. Si somigliano molto, somigliano. Perché comunque è un ballo, è un'arte marziale, è un ballo con l'avversario, è un tutto un cercare il tempo giusto, si somigliano. Pensavo
0: è stato facile prendere i passi, il ritmo?
1: Allora facilissimo no, anche perché alla fine io avevo imparato 12 coreografie a memoria.
0: Quante?
1: Sì.
2: Qual è quella 12? Con cui hai vinto? Con quale tipo?
1: Allora alla fine le fai tutte, le fai tutte. Un po' tutto, un po' di tutto. È quella che è andata meglio di tutto. Tutti era il ciaccia.
0: Ciaccia, che non è un'altra cosa.
2: L'ultima puntata di questo programma è stata bellissima.
0: Finisce
2: ti devo
0: oggi,
2: dire,
0: finisce qui Back
2: perché...
0: Home, signori, grazie per essere stati con noi. Addio.
2: No, però lei è la cosa bella che credo che tu hai iniziato a fare.
0: Lei
2: scherma,
0: è una cosa bella. Non la vedi?
2: Poi, tra l'altro, prima diceva del pallavolista Mastrangelo.
1: Sì.
2: Tu, Elisa, hai un po' il fisico da pallavolista, no?
1: A me piaceva anche molto pallavolo, non ci ho giocato. Gioca a beach d'estate, però non è. Comunque
0: quello.
1: È un bellissimo sport.
0: Sì,
1: lo
2: se giochi a padel, ho un caro amico. Che si chiama Federico Scoppio, che ha un circolo sportivo
0: basta.
2: E con dei prezzi modici, tra l'altro. Per cui
0: ma non lo vedi che oggi ha preso tutto il sole e l'ha preso Scoppio? È scoppiato.
2: È impressionante
0: quello che fa
2: la torcia umana, come i Fantastici 4.
0: La torcia umana non si può sentire. Adesso abbia il coraggio una volta di venire qui a raccontarci anche il suo sport, Scoppio. Ma ti piace paddle, Elisa?
1: Niente. Allora l'ho provato una volta, non ho mai provato in vita mia perché sono un po' una contro le mode. Ecco, devo essere sincera,
0: però.
1: È molto divertente, la cosa bella è che è accessibile a tutti, cioè tutti possono imparare a farlo e
0: anche,
1: fare sport
0: anche Valenti,
2: no, io gioco a ping pong,
0: sei capace?
2: Sono un po' filo cinese
0: invece,
2: capito?
0: Tu Roberto sei capace, cioè.
3: Io giocando a tennis ovviamente ho qualche, però il padel è molto divertente,
0: ma il passaggio è diretto, cioè
3: no,
0: padel tennis
3: no.
0: Può starci no.
1: Vabbè, sei avvantaggiato un po', però
0: e Scoppio
1: però considera Silvia che lì hai
2: il ping pong,
1: la persona che gioca insieme a te, giochi contro altre due persone e c'hai il plexiglass dietro. Cioè c'è troppa gente per quanto mi riguarda.
0: Che caldo col
2: sai
0: plexiglass.
2: Cosa invece mi ha sempre affascinato tanto in Italia? Non credo che abbia preso piede. Lo squash.
0: Perché volevi
2: squash.
0: smetti di fare AMDR come si chiama nel in radio,
2: che è faticosissimo, si suda come dei maialini al concerto di Barry White, cioè impressionante
0: veramente
2: la cosa, però è molto ti fortifica tantissimo.
0: Io però vorrei sapere da ex concorrente e vincitrice di Ballando con le Stelle, quando parte una nuova edizione ogni anno c'è un pochino di quel momento in cui parte l'edizione, danno le prime note, si vede la sigla, sai, un po' quella cosa che ti ricorda, no
1: ormai è passato un po' di tempo. Ma poi io non sono un'ansiosa, devo essere sincera, anche lì quando ho fatto la prima puntata mi ricordo che ci avevano chiesto, avevano fatto un'intervista, quando vorresti essere chiamato, per primo, per ultimo, per secondo, per terzo? Io ho detto per prima, così mi tolgo il
0: dente
1: e mi hanno chiamato per prima
0: ti hanno ascoltato, sì, non lì, è facile,
1: no.
2: Posso interrompere? No, posso dire che Elisa Di Francesca porta bene, perché chi fosse adesso in viaggio e sta ascoltando Isolati non sta ascoltando la partita. L'Italia è in vantaggio in Turchia, stiamo vincendo 1-0.
0: Sì, le turche a casa, sì, bene, ci
2: abbiamo
0: fa piacere.
2: Citato.
1: E poi c'è Mancini, io vengo da Iesina.
2: E Iesina, siamo sicuri? Non è che ci avete dato
0: una burla? No, è sicuro, infatti noi, io chiuderei su questo gol, perché così salutando portiamo bene, poi quello che succede dopo, c'è il VAR. No, dai, su, dai, c'è Pionaglieri che la nostra parte tecnica che ci fa un po' lo sgambetto. Salutiamo.
2: Ah, ce ne dobbiamo andare.
0: Sì, ce ne dobbiamo andare. Saluteremo proprio sul gol dell'Italia che porta bene, così diciamo che siamo stati bravi. Insomma, invece di fare l'almanacco il giorno dopo, abbiamo fatto invece il gol in diretta che ci sta tanto bene. Grazie Elisa per essere stata con noi qui.
2: Meraviglioso.
0: Vuoi ringraziare la parte tecnica?
2: Io dall'altra parte vedo soltanto Federico Scoppio.
0: Io vedo Francesco Pionaglieri invece.
2: No. Ragazzi, io sono nuovo di
0: Tu non vedi bene, secondo me.
2: No, ma siccome non sono nuovo, faccio un po' piano di sopra, un po' piano di sotto, sai.
0: Lo so, sei un po' mischione.
2: Sono un cerchio botista.
0: Grazie anche al padrone di casa Roberto Fragomenano, non torniamo anche domani. Non so se tu ci sarai.
3: Domani prima di voi.
2: No.
0: Si è fatto
2: Milly
0: cambiare il
2: turno. Ha detto ballerino per un giorno Roberto Fragomenano.
0: No, si è fatto cambiare il turno.
3: Tu mi confermate che ho ballato con Elisa.
1: Roberto, stasera mi dai la buonanotte.
3: Per forza.
0: Vabbè, domani vedrete tutto quello che è successo in questa puntata sui nostri social. La puntata la potete risentire ovviamente su Rai Play Sound.
2: Domani noi torniamo sempre alla stessa ora, alle 19 alle 21, con Silvia Salemi, con Gianfranco Valenti e poi con qualcuno sicuramente al posto di Roberto Fragomenano.
0: Non si dice. A domani.
2: Ciao.
0: Grazie.

Due minuti dopo le 21, buonasera e buon viaggio. Anche Davide Santirocchi ad accompagnarvi con Francesco Pionaglieri che sta curando la parte tecnica. Andiamo subito a vedere le ultime notizie. Sono positive perché avevamo code sulla 10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Gemona e sono terminate. Anche sulla 4 la coda per lavori tra Cormano e Sesto San Giovanni è terminata. Perfino in A14 le code per lavori a Pineto sono ormai soltanto un ricordo. È segnalato invece ancora l'incidente sulla 1 tra Ponte Corvo e Ceprano, anzi tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione Napoli, è segnalato al chilometro 649. Al momento comunque non ci sono ripercussioni. Questo il quadro. Un solo incidente, una sola notizia.

0: Allora, noi siamo tornati, siamo quelli del Marzulliere. Io sono Gigi Marzullo, non sono solo, ma sono in compagnia di Alessandra Ferraro, che è la direttrice di Isoradio che ci ospita. Dico bene, direttrice?
1: Grazie Gigi, è un piacere davvero poter riconfermare quest'anno il nostro viaggio insieme con il Marzulliere. Grazie per esserci e per tutte le sorprese che ci racconterai lungo questo viaggio che durerà appunto tutta la stagione.
0: Noi parleremo di attualità, parleremo di cinema, parleremo di teatro, parleremo di mostre, parleremo di medicina, insomma è come un diario che andremo a sfogliare con la voce dell'intervistato via telefono. Abbiamo cominciato con Sergio Endrico, che ha cantato, sta cantando Io che amo solo te, perché noi amiamo la RAI, amiamo Isoradio e amiamo le canzoni d'amore. Quest'anno la novità è che ogni puntata sarà ricca di tante canzoni d'amore
1: per accompagnare i nostri ascoltatori durante questa serata, ecco, e il loro viaggio che proseguirà magari tutta la notte.
0: E cominciamo subito con una domanda a tutti i radioascoltatori che sono in viaggio: che cos'è il viaggio? Un modo di essere o un luogo da raggiungere? Fatevi questa domanda e date anche una risposta. Ancora Sergio Endrico, Io che amo.

0: noi siamo in diretta, è talmente vero che siamo in diretta che vi diciamo subito che l'Italia con la Turchia sta vincendo 1-0. Mancini vince su Montella, la Lazio sulla Roma. Ora Alessandra, dobbiamo fare la cosa più difficile del mondo, lanciare la sigla. Come la vuoi lanciare?
1: Sigla, il Marzulliere.
2: Rai Isoradio presenta il Marzulliere. Incontri, canzoni, parole. Con Gigi Marzulla.
0: Allora, cominciamo subito con un direttore di un quotidiano, Il Giornale, che è molto amico della nostra direttrice, che io non vi dico che sia un po' dimagrita, è diventata un po' più bionda, ha degli occhiali molto affascinanti.
1: Ma non puoi spoglierare proprio tutto.
0: No, non tutto, no, ma sai, la radio bisogna anche far vedere qualche cosa. Intanto l'Italia 2-0, Alessandra. Santi Rocchi, lei è tifoso dell'Italia, ovviamente.
3: È stato un asso, il primo di bastoni e il secondo è arrivato proprio adesso.
0: Al telefono tra poco il direttore del Giornale, Tommaso Cerno, che già è con noi, che è contento che l'Italia sta vincendo 2-0. Direttore Cerno.
4: Entusiasta, il ritorno dell'Italia, della maglia azzurra, ci riempie tutti di orgoglio e di gioia.
0: Intanto io l'ho vista domenica scorsa.
4: È un viaggio anche questo, noi siamo passati dai mondiali storici a questa assenza e oggi dobbiamo fidarci di Mancini, fidarci dei ragazzi, del loro amore per i nostri colori, perché l'Italia è grande, resterà grande e tornerà grande.
0: Frattesi segna sempre. Direttore, io l'ho vista nella prima puntata di domenica, lei si abbraccia e si bacia con Mara Venier.
4: Sì, è un amore vero quello con Mara Venier, perché Mara Venier mi restituisce l'idea che avevo io del giornalismo quando ho cominciato: parlare a tutti e non pensare di avere ragione, farsi delle domande. È molto diverso lo spirito che abbiamo a Domenica In da quello che capita oggi a un direttore di giornale in questo dibattito serrato, e quindi ringrazio Mara di darmi la possibilità di riflettere e non sempre di avere un'idea convinto, magari, che sia migliore degli altri, mettermi in ascolto. Quindi questa è una cosa che mi ha dato la RAI, che mi ha dato Mara, che mi ha dato Domenica In.
0: E io, per non essere da meno, sto abbracciando la direttrice di Isoradio, Alessandra Ferraro, che le vuole fare una domanda subito, direttore.
1: Tommaso, eccoci. Eccomi. Allora, naturalmente i fatti del giorno soprattutto sono tanti e noi siamo in diretta, leggevamo appunto la notizia, una delle notizie importanti del giorno è sicuramente quella che riguarda la sentenza Reggeni, no? 3007 egiziani condannati a 10 anni per il sequestro. Avrà spazio sul tuo giornale domani?
4: Certo,
1: e quali saranno i titoli più importanti?
4: Avrà un ampio spazio e la questione, il titolo, l'idea che il giornale ha è che non ci basta la sentenza, e meno male che c'è stata, meno male che la giustizia ha mostrato che si può andare oltre i rapporti tra stati, oltre quel nascosto che c'è quando si supera quella linea della conoscenza possibile. Però Giulio Regeni è vittima e tutti noi siamo morti un po' con lui, quindi non ci basta ancora. Meno male che qualcuno ha una responsabilità, ma abbiamo la percezione che non sia sufficiente, che non sia la responsabilità reale, che non racconti davvero l'agonia che quel ragazzo, in nome di tutta l'Italia, ha passato e patito, perché quel paese ha deciso che lui era un nemico, mentre era uno studente, era una persona curiosa, si faceva delle domande dove la libertà non è data. Quindi ricordiamoci anche che noi ce l'abbiamo, abbiamo la libertà anche di contrapporci, ma quella morte ci mostra che dobbiamo difenderlo.
0: Ecco, direttore, noi siamo lunedì, siamo in diretta, una settimana è appena finita e una settimana è appena cominciata. Brevemente il punto del passato recente, la settimana finita, e del futuro che sta per iniziare per tutta la settimana. Che ci dice? Un po' il punto del direttore del giornale.
4: Ma ti dico che spero che l'Italia cominci a guardarsi dentro, perché io vedo nel dibattito, e mi ci metto anch'io, le nostre ferite, le nostre abitudini sbagliate di un giornalismo che tende a inseguire delle tesi. Noi siamo di fronte a un grande problema, un grande scenario internazionale che entra nella vita degli italiani, e io sento uno scontro tra destra e sinistra che io lascerei alle elezioni, dove è legittimo benissimo e importante che ci sia il più ampio dibattito, ma toglierei dagli italiani. E quindi questo tema dei carburanti, di che cosa il governo sta facendo o non facendo, questa contrapposizione che diventa a volte surreale, non sembra quasi che pur di dire no o dire sì, anche sulle cose più logiche, più di buon senso, l'Italia non riesca mai a trovare un punto. Allora, questo vantaggio che l'Italia ha in campo dobbiamo metterlo anche nella nostra vita quotidiana. Ci sono delle cose su cui la politica si deve scontrare, perché la visione diversa è fondamentale per la democrazia, e altre su cui magari possiamo dirci che se riusciamo a fare una cosa buona per tutti, anche se non è perfetta, se non è la migliore possibile, possiamo ogni tanto dire: beh, l'abbiamo fatta tutti insieme.
0: Perfetto, direttore, grazie. Ovviamente qui è come un circolo, si ritorna volta dopo volta. In bocca al lupo per il giornale che lei dirige e anche per Domenica Inn. E dia da parte mia, non si ingelosisca, un abbraccio a Mara. A Mara
4: Ma mi unisco a questo abbraccio, a tutti voi, abbraccio a tutti voi.
0: Allora, 3-0 intanto l'Italia. Quante volte un uomo si è inginocchiato al cospetto di Alessandra Ferrari?
1: Caduto, e a questo punto noi ci ascoltiamo Morandi, naturalmente.
0: In ginocchio
1: da te.
0: Io sono in ginocchio da te, Alessandro.

0: Allora, noi siamo servizio pubblico, cara direttrice, e quindi aggiornamento traffico.
1: Allora, Davide Bastoni Santiro. Frattesi Caiode, questa è la tripletta fatta fino adesso dall'Italia. Poi abbiamo un tratto chiuso sulla A4 con ripercussioni, il tratto è quello compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, chiuso in direzione Brescia, e si è formata una coda tra Cormano e Sesto, sempre in carreggiata est. Abbiamo notizie anche di un altro importante tratto della 1 che è stato chiuso, è quello compreso tra Aglio e Pian del Voglio in direzione Bologna. Anche il tratto compreso tra la A58 e Casal Pusterlengo sulla 1 è chiuso in direzione sud in direzione di Bologna fino alle 5 di domani mattina. Sulla 23, tratto chiuso Ponte Bacarnia in direzione sud.
0: Alessandra, dal direttore Cerno ad un docente universitario, il professor Domenico Dugo, specializzato in chirurgia oncologica mini-invasiva. E qui sta la situazione. Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, al telefono. Professor Dugo, ci sente?
2: La sento benissimo, la ringrazio.
0: Lo sai che l'Italia sta vincendo.
2: Con lei tutti i suoi ascoltatori.
0: Sta vincendo 3-0.
2: Diciamo... L'Italia sta cercando di farci dimenticare il brutto spettacolo precedente, vediamo se ce la faranno fino in fondo, tifiamo.
0: E noi possiamo dimenticare gli interventi chirurgici molto invasivi, perché io so che lei è uno specialista di chirurgia oncologica mini-invasiva.
2: Non solo li possiamo dimenticare, ma mi piace ricordare che spesso faccio delle conferenze che si intitolano Less is More, cioè addirittura non c'è solamente quella miglior gradevolezza del paziente che diminuisce il trauma esteriore della ferita e la degenza ospedaliera per la sutura di alcuni punti, ma che il far meno è anche un trauma che genera più facilmente una migliore reazione dell'organismo e non solo una guarigione accelerata, ma probabilmente anche nell'ambito della chirurgia del cancro una migliore risposta a trattamenti, a patto che siano fatti con lo stesso criterio di assoluta qualità che faremmo a pancia aperta.
3: Professor Dugo, questa sera ad accompagnare Marzullo nel suo programma ci sono anch'io, essendo la prima serata mi faceva piacere accompagnarlo, e allora so che appunto lei è molto impegnato anche in sala operatoria, e soprattutto i nostri radioascoltatori sono persone che viaggiano e talvolta trascurano anche delle patologie che possono essere dall'appendicite alla cistifelea. Ecco, quanto è importante la chirurgia preventiva in opposizione alla cosiddetta chirurgia d'urgenza?
2: È una cosa molto importante, perché si parla di patologie generalmente banali e facilmente guaribili. In questo caso non stiamo parlando di malattie molto complesse che meritano un approccio che addirittura allontana dal proprio lavoro le persone, ma trascurare i primi segnali, evitare la prevenzione, attendere il sintomo importante per rivolgersi al medico, se qualche volta può essere uno scacciapensieri, in molte altre volte invece è uno sbaglio. Giocare d'anticipo senza essere ossessivi ed ansiosi per le proprie condizioni di salute può far interpretare al medico attento quelle cose che spesso si traducono in indicazioni chirurgiche quando il paziente non ha proprio voglia di essere operato. Ma come? Ho dei calcoli, perché mai li dovrei levare? Ma come? Ho un organo infiammato o un'ernia che appena appena si vede, perché mai la dovrei operare? Ma giocare d'anticipo, qualora noi sulla base dei sintomi, l'età del paziente, i fattori di rischio, il dato lavorativo, sappiamo che prima o poi quella patologia evolverà verso una situazione che non sarà necessaria ma addirittura urgente, ecco, quando abbiamo fatto un bel rapporto tra il rischio di tenere e il beneficio di prevenire, scatta una chirurgia che ancor meglio può essere non solo curativa ma anche del tutto minimo-invasiva e piacevole.
0: Professor Dugo, per chiudere, la chirurgia robotica è ormai una certezza, sarà ancora una certezza per il futuro? Perché qualcuno dice il robot va bene, ma le mani quando toccano il corpo del paziente forse vedono meglio, è un luogo comune o no?
2: È un luogo comune nel senso che noi chiamiamo chirurgia robotica quella che non è robotica. Cioè noi parliamo e gli diamo il nome di robot, in verità una macchina piuttosto semplice nei suoi concetti base, che è di telemovimento, cioè il chirurgo siede invece che sull'addome del paziente a distanza del paziente e muove le sue mani guardando uno schermo tridimensionale, sapendo bene che quel gesto che lui sta facendo a distanza si ripete all'interno dell'addome, quindi è un telemovimento, ma di robot c'è proprio niente. Quello per il quale invece dobbiamo essere un po' tutti, non dico preoccupati, ma attenti e guardinghi, è un argomento per il quale esistono in Europa fortissimi regolamenti, cioè è l'applicazione dell'intelligenza artificiale alle procedure mediche. Perché esistono vari gradi di partecipazione dell'intelligenza artificiale, alcuni dei quali sono già con noi, cioè le immagini sovrapposte, l'aiuto e la segnalazione dell'errore. Ma non penso che si arriverà molto presto, e perlomeno non penso che lo si farà legittimamente, al grado quinto di entrata dell'intelligenza artificiale, quello in cui il robot fa da solo e non lo usa la mano del chirurgo. Questa è una cosa che la fantascienza ci fa prevedere, ma che credo che bisogna stare molto attenti, non solo da far entrare le nostre sale operatorie, ma addirittura da autorizzare previa una serie di verifiche. Lei sa quanto se ne sta parlando di questa entrata a gamba tesa di intelligenza artificiale che mette mano ai nostri sistemi informatici, alle armi. Quindi attenzione anche nella chirurgia robotica, sì, robotica autonoma, non è un robot, è l'uomo che deve gestire la macchina.
0: Invece la chirurgia non può far niente per le ferite d'amore, professor Dugo?
2: Beh sì, per esempio io che sono chirurgo soffro moltissimo, ma cerco in qualche modo di consolarmi andando in sala operatoria e facendo del bene agli altri.
0: Gigi D'Alessio,
3: grazie professore, grazie.
0: Gigi D'Alessio.
2: Beatrice, buona serata e grazie anche a tutti i vostri ascoltatori, arrivederci.
3: Grazie a lei, grazie professore.
0: Mai, non dirgli mai, Alessandra.
3: Non dirgli mai, Gigi D'Alessio.
0: Sentiamo, vediamo.
4: Ascoltiamo.

0: Allora, Alessandra, stiamo aspettando ovviamente gli altri ospiti che sono tanti, ma la stagione che è appena cominciata di Isoradio.
1: Gigi, la stagione di Isoradio è iniziata all'insegna intanto del servizio pubblico di accompagnare i nostri radioascoltatori sempre nei loro viaggi con informazioni certe, verificate sulla viabilità prima di tutto. E poi questo viaggio deve essere condito letteralmente da tanta musica, da un buon intrattenimento, ma anche da spazi di cultura, di sport, di società, di territorio di fatto, no? Quello che stai raccontando questa sera, per esempio, stiamo facendo un viaggio passando appunto dalla salute all'attualità alla cultura, ecco, questo è fondamentale.
0: 24 ore su 24,
1: perché stasera abbiamo con noi Davide Santirocchi che appunto ci accompagna in questo viaggio, ma tutti i colleghi conduttori si alternano perché la notte di Isoradio è una lunga notte ed è una notte in diretta. Siamo l'unico canale di Radio Rai che va in diretta durante la notte. Siamo orgogliosi di questo, perché naturalmente, Gigi, di notte c'è un popolo che si muove, ci sono gli autotrasportatori, ma ci sono anche coloro che magari si spostano per raggiungere delle località, magari da Roma a Milano per lavoro, per business. Ecco, noi cerchiamo di dare al meglio questa informazione. Ma lo sai, Gigi, che sto ricevendo diversi messaggi di persone che ci stanno seguendo in trasmissione. Mi fa piacere condividerne una, in particolare
0: certo.
1: Il dottor Domenico Gianni, che è il presidente nazionale delle Misericordie d'Italia, che ci sta seguendo in questo suo viaggio che sta compiendo sulle strade italiane e pertanto ecco ci accompagna e ci saluta proprio perché ha ascoltato finora la trasmissione. Ecco Gigi, ti stavo raccontando un po' il palinsesto, no, di Rai Isoradio.
0: Certo.
1: Quest'anno in particolare abbiamo cambiato il palinsesto, c'è un palinsesto che va dal lunedì al giovedì e poi il venerdì si cambia musica. Perché? Perché il palinsesto del venerdì è dedicato soprattutto alle persone che viaggiano per turismo, per piacere, per divertimento.
0: Al telefono c'è Valerio
1: Caprani. Chi abbiamo?
0: Valerio Caprani, che ci consiglia un film, un qualcosa. Buonasera Caprara, come sta?
2: Benino, meglio sentendovi e sentendo anche i radioascoltatori, specialmente i cinefili.
0: Ecco, Valerio Caprara, quale film consiglia? Intanto lo saprà meglio di me, l'Italia vince sempre 3-0 con la Turchia.
2: La sto vedendo naturalmente.
0: Ecco, anche noi la stiamo vedendo. Allora, qual è il film che consiglia Valerio Caprara questa settimana?
2: Questa settimana consiglia una commedia veramente un po' singolare, diversa da tutte. Si chiama The Invite, Il piacere è tutto mio in italiano, ed è un film, un po' una tragicomica commedia sexy, ma anche una bella esplorazione delle dinamiche di coppia middle class, no? Sono quattro attori, un appartamento, ma niente claustrofobia, perché i dialoghi sono scintillanti, gli affondi anche abbastanza osé, ma sempre di grande eleganza. È una commedia che parte da un originale spagnolo che già ha conosciuto moltissimi remake, è stata di grande successo, mi sembra che in Italia si chiamasse I vicini di casa, ma questa è una commedia particolarmente riuscita perché gli attori sono eccezionali, la stessa Wilde che è la regista e l'attrice, poi c'è Rogen, Penelope Cruz e il grande Norton, sono due coppie che si confrontano nel corso di un invito a cena tra vicini di casa, appunto. Tutto diventa un palcoscenico teatrale, ognuno di questi bravissimi interpreti ha più di un'occasione, che ne so, una confessione, una gaffe, uno sfogo, un pianto.
0: E alla fine Valerio vince l'amore, nonostante un tentativo di scambio di coppia non riuscito.
2: Nonostante un tentativo di scambio di coppia, infatti dicevo il lato un po' osè, ma sempre elegantissimo, perché ovviamente c'è una massima di Oscar Wilde che precede tutto, bisogna prenderla con ironia, però dà il tono piccante all'intero spettacolo. Bisognerebbe essere sempre innamorati, ecco perché non ci si dovrebbe mai sposare.
0: E no, dice Oscar Wilde. Allora, e noi, proprio perché vogliamo tanto bene all'amore, sei nell'anima,
1: di Gianna Nannini.
0: Perfetto, grazie Caprara.
2: Buonanotte, grazie a voi.

0: Il tempo che fa, Davide, non ho detto che tempo che fa.
1: No. Allora, non mischiamo cose. Allora, intanto, risolto l'incidente Ceprano Pontecorvo. Un problema in meno, sentiamo com'è la situazione meteo. E buonasera Gianfranco Spensieri di Rai Meteo.
2: Sì, buonasera a lei e ben trovati a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Non ci sono problemi neanche dal punto di vista meteorologico, perché l'Italia resterà sotto l'influenza di un vasto campo di alta pressione che dal Nord Africa si estende al Mediterraneo e all'Europa centrale. Ne deriveranno pertanto condizioni non solo di tempo stabile in prevalenza soleggiato su gran parte del paese, ma anche temperature particolarmente gradevoli, temperature che nelle zone interne localmente del centro e del sud potranno addirittura raggiungere nuovamente i 30 gradi. Per quanto riguarda la parte previsionale in dettaglio, domani al settentrione ancora una giornata in prevalenza stabile e soleggiata, con il transito di velature e nubi alte più evidenti sulle regioni nord-occidentali. Nel corso delle ore pomeridiane gli annuvolamenti si faranno più consistenti lungo l'arco alpino centro-occidentale, dove potranno dar luogo a deboli e isolati fenomeni in rapido esaurimento in serata. Attenzione però, nottetempo e nelle prime ore del mattino sono attese foschie dense lungo le coste dell'Adriatico settentrionale, quindi si raccomanda particolare prudenza per chi si metterà in viaggio in quelle ore. Al centro e sulla Sardegna ancora tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con qualche velatura in transito nel corso della giornata. Tra la notte e il primo mattino possibili riduzioni della visibilità per foschie dense sulle coste del medio Adriatico e localmente sul basso Lazio. Cielo sereno o poco nuvoloso anche sulla Sardegna, dove però lo scirocco soffrirà sostenuto sui mari meridionali. Al sud e sulla Sicilia la giornata inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso delle ore successive è previsto un aumento della nuvolosità, specie sui settori ionici e soprattutto sulla Sicilia, con rovesci sparsi e locali temporali in miglioramento nel pomeriggio e in serata. Per quanto riguarda le temperature, lo abbiamo sostanzialmente già detto, sono valori che tenderanno ulteriormente ad aumentare tra la giornata di domani e quella di giovedì. Nelle zone interne delle Marche, dell'Abruzzo, del Molise e della Campania potremo localmente raggiungere anche i 28-29 gradi nelle aree di bassa collina. Per il meteo è tutto, buon viaggio sulle frequenze di Isoradio.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Ringraziamo l'Aeronautica Militare che ci informa sempre sia in radio che anche in televisione. Che libro sta leggendo la direttrice di Isoradio?
4: Ma guarda, io sto leggendo un libro molto interessante, si intitola, posso dirlo, Le mille scale, è scritto da Giacinta Calvagna, che è una scrittrice, e ci parla della grande storia dei magazzini milanesi.
0: Allora, perché questo? Perché al telefono c'è uno scrittore che è il prefetto Armando Forgione, che è direttore centrale delle risorse umane della Polizia di Stato, che ha letto un libro interessante che io ho letto. Arrivederci, ma quando? Prefetto Forgione, cominciamo dal titolo, che è un titolo molto particolare. Intanto buonasera.
5: Buonasera, buonasera a lei e a chi ci ascolta, buonasera. Il titolo viene fuori dal finale di una delle lettere che questo frate errante, appunto di cui nel titolo, scrive avendo lasciato suo malgrado l'Irpinia, perché con l'arrivo dei piemontesi nel sud dell'Italia nel 1860 sacerdoti e frati dovettero obbligatoriamente fare il servizio militare, quindi persero quelli che erano i privilegi che erano stati loro concessi dai Borboni. La casa generalizia lo portò via, però dicendo che l'avrebbe preferito averlo a Roma. Però dal 1870 in poi, come sappiamo tutti, dopo Porta Pia le cose peggiorarono, quindi lui non era più un renitente alla leva, diremmo oggi, ma era uno da arrestare, perché aveva evitato il servizio militare provvisoriamente. Per cui fu mandato prima in Veneto e poi in Dalmazia. Dalla Dalmazia, all'epoca sotto impero ottomano, iniziò una fitta corrispondenza che durò per 30 anni inizialmente, perché furono i 30 anni di esilio. Poi grazie a una legge che un altro Irpino, guarda caso, Pasquale Stanislao Mancini, il ministro della giustizia dell'epoca, nel Regno d'Italia, grazie a questa legge fece ritornare tanti italiani in patria, perché con un'amnistia li concesse la possibilità di tornare.
4: Allora, ecco, professor Forgione, com'è stato per lei scrivere questo libro? Che cos'è per lei la scrittura? Perché scoprire e riscoprire la figura di questo frate?
5: Ma guardi, la scrittura è venuta fuori da una vecchia passione mia, perché la mia grande passione è stata la lettura inizialmente, ma volendo correre ancora indietro, più che la lettura è stato l'ascolto. L'ascolto di tante storie che il mio bisnonno, il nipote di questo zio frate, il bisnonno mi raccontava quando ero ragazzo. Lui era un affabulatore, sapeva raccontare tante bellissime storie, e noi nipoti, stavamo ad ascoltarlo con la bocca aperta, no? Quasi come gli uccellini che stanno nel nido aspettando il pasto. Questo ascolto mi ha portato all'amore per i libri, all'amore per la lettura, e poi dopo l'arrivo di queste lettere ha fatto sì che si potesse tutto ricongiungere al filo, come un filo d'Arianna, a tutto questa mia gioventù. Quindi la prima parte di questo libro, questo romanzo, ecco, utilizzare questa parola, la prima parte è un po' una sorta di confessione, proprio la confessione per l'amore verso i libri, e poi ecco le lettere vengono fuori.
0: Prefetto Forgione, per chiudere, lei si confronta giorno dopo giorno da qualche tempo con 100.000 poliziotti che garantiscono la sicurezza nel nostro paese. Più oneri o più onore?
5: Ma ovviamente più oneri, molti oneri, perché gestire questa macchina importante, devo dire, mi dà la possibilità di fare una cosa che a me è sempre piaciuta, che è gestire le risorse umane. E nello gestire le risorse umane ovviamente sono tutti oneri, gli onori li lasciamo ad altri.
0: Grazie, in bocca al lupo, perché io so che lei scriverà un altro libro.
5: Beh, sotto buon auspicio, lei sai che sì, quando si parte poi alla fine si spegne un po' il vizio, ecco, va bene.
0: Grazie, prefetto Forgione.
5: A voi.
0: Chi canta?
4: Giorgia, naturalmente, come saprei.
0: Giorgia.

0: Al telefono la corrispondente della RAI di Mosca, Liana Mistretta. Buonasera,
1: Buonasera Liana.
2: Buonasera.
0: Lei conosce o tu conosci Alessandra Ferraro, la direttrice di Isoradio?
2: Sì, certamente, abbiamo avuto modo di incontrarci virtualmente in vari programmi televisivi, l'ascolto sempre con grande piacere.
0: Che aria si respira a Mosca? E poi c'è la domanda di Alessandra.
2: Beh, non è un'aria bella quella che si respira, perché non tanto qui in Russia, ma al confine con l'Ucraina, l'Ucraina invasa in questo più di 4 anni di guerra. Oggi c'è stato un attacco molto forte da parte dei russi nel centro di Kiev, in pieno centro di Kiev, colpita l'Accademia delle Scienze. Avrete visto sicuramente quelle immagini drammatiche di persone che per trarsi in salvo sono uscite dalla finestra, si sono rifugiate sui cornicioni e poi salvate dai vigili del fuoco. Vittime, feriti anche in altre città ucraine, dunque questa è la guerra che si vive anche qui in Russia in misura minore, e qui siamo in un clima post-elettorale che ha visto le elezioni della Duma, con il partito che fa riferimento a Putin vincere con una grande maggioranza, elezioni nelle quali l'opposizione era stata esclusa. Domani si insedia questo nuovo Parlamento, però noi non smettiamo mai di sperare, perché se i negoziati stentano a decollare e a riprendere, però il Vaticano non si ferma, ed è arrivato proprio oggi il cardinale Matteo Zuppi come inviato speciale del Papa per una missione umanitaria di 3 giorni, soprattutto per i ricongiungimenti dei bambini ucraini sottratti alle famiglie, per la liberazione e gli scambi dei prigionieri, per aiutare insomma tutti i civili che patiscono da una parte e dall'altra le sofferenze e il disastro della guerra. Quindi ci piace pensare questa sera che forse una missione umanitaria di questo tipo possa in qualche modo agevolare una soluzione che sembra davvero difficile.
1: Liana, noi seguiamo sempre con grande attenzione i tuoi reportage, le tue corrispondenze precise, puntuali, e il lavoro appunto dei corrispondenti in teatri di guerra. Oggi lo sottolineavi, la missione del cardinale Matteo Zuppi, tu pensi, da corrispondente proprio sul posto, che questa missione possa perlomeno aprire uno spiraglio della cosiddetta diplomazia vaticana per la pace, per arrivare ad una tregua perlomeno?
2: Io ci credo, ci voglio credere, anche perché confido nella diplomazia vaticana e anche nella persona del cardinale Zuppi, perché ha tanta esperienza di mediazioni importanti. Pensiamo a quello che ha fatto prima ancora di essere presidente della CEI per la comunità di Sant'Egidio, con la comunità di Sant'Egidio nei paesi africani. È una persona che ha grandi capacità diplomatiche e soprattutto è un uomo di dialogo. La sua missione qui verte proprio a questo: instaurare un dialogo, a raccogliere dei risultati umanitari che già ha ottenuto, se vogliamo, perché già la sua terza visita. Ricordiamo che tutti gli scambi di prigionieri che continuano tra Russia e Ucraina è l'unico settore che funziona, quello della cooperazione umanitaria, non al 100% ovviamente, però costantemente ci sono scambi di prigionieri. Ebbene, il Vaticano è uno dei maggiori facilitatori di questi scambi di prigionieri, e sicuramente le missioni di Zuppi, che qui è venuto per la terza volta, vi dicevo, a luglio è stato in Ucraina, ecco, è un uomo di dialogo, e sicuramente favorire il dialogo è qualcosa che non può fare male. Certo, la situazione è difficile, difficilissima, anche perché da parte russa viene detto costantemente che loro vogliono raggiungere i loro obiettivi, che vanno avanti con il conflitto. Le condizioni di pace che pone la Russia non sembrano condizioni di pace, sono molto difficili da essere accettati da parte ucraina. Dunque la missione è molto difficile, però in tanta difficoltà uno spiraglio, una possibilità di dialogo e di aiutare il settore umanitario è sicuramente qualcosa che fa ben sperare.
0: In bocca al lupo, ovviamente. Grazie Liana.
1: Grazie,
2: grazie a voi.
0: A presto. Questa è una canzone bellissima, Alessandra, non molto conosciuta. Ivan Graziani la canta, è dedicata a sua moglie. Io la voglio sentire tutta, non me la tagliate. E sei così bella, Ivan Graziani.

0: E ora, Alessandra, parliamo di arte. La mostra Candischi a Palazzo Bonaparte a Roma. Abbiamo al telefono Francesca Villanti, che è la curatrice, e la nostra amica Anna Maria Greco, che l'ha vista. Brevemente, Francesca Villanti, che mostra è? Sino al 14 Buonasera. Febbraio del 2027.
1: È una mostra completa, eccezionale, con dei prestiti straordinari che vengono dal Pompidou dopo anni in cui le opere sono rimaste ferme al museo, l'occasione del restauro di questo importante museo francese ha consentito il prestito eccezionale di più di 70 opere, potrei dire più di 70 capolavori, perché ognuna delle opere raccolte al museo a Palazzo Bonaparte sono dei capolavori che ti permettono di entrare nel mondo di Kandinsky e di seguire proprio la sua evoluzione pittorica, perché è una retrospettiva attraverso 5 sezioni che ti consente a mano di capire come Kandinsky si sia evoluto nel corso degli anni.
2: Anna Maria Greco, che l'hai vista questa mostra, che cosa ti ha maggiormente colpito?
3: Sì, ciao Alessandra, ciao Gigi. È bello iniziare la stagione con una mostra così importante. Roma e l'Italia aspettavano da 25 anni di vedere una retrospettiva così completa di questo grande artista padre dell'astrattismo. E devo dire che quello che colpisce il visitatore è che si viene immersi in questa atmosfera delle opere di Kandinsky, che non solo vedi ma senti la musica di queste grandi opere, perché come si sa appunto Kandinsky intendeva la pittura, la sua arte, e quindi fu il padre dell'astrattismo per questo, come qualcosa che non doveva rispecchiare la realtà ma suscitare emozioni proprio come la musica. Ci sono per esempio due grandi opere, il giallo, il rosso e il blu del 1925, e questi tre colori lui li associava: il giallo alla tromba, il blu al violoncello, il rosso al tamburo, quindi sono dei dipinti che suonano in qualche modo. L'arco nero, un'altra grande opera del 1912, prima ancora, è stato proprio il passaggio dal suo momento iniziale al nuovo stile che appunto ha iniziato.
0: Quindi si può dire, Anna Maria, lo chiediamo alla curatrice Francesca, solo sì o no, Francesca Villanti, è una mostra
1: sì.
0: per tutti?
1: È una mostra per tutti.
0: Per tutti.
1: Sì.
0: Quindi tutti dobbiamo andare.
2: A
0: Alessandra,
2: questo punto prepariamoci. Stavo vedendo che già Davide Santirocchi prendeva sì. informazioni sul sito internet.
0: Mille giorni di me e di te.
2: Claudio Baglioni.

0: Intanto io su queste note voglio salutare Antonio Meloni, un cognome fortunato, il nostro regista. In redazione Anna Maria Flora, che si alterna con Francesca Capua. Per riascoltare la puntata,
1: per riascoltare basta andare su Rai Play Sound, e ringraziamo anche la parte tecnica con Francesco Paradisi e Francesco Pio Naglieri.
0: E per chiudere, l'Italia vince 4-1 con la Turchia, sulla Turchia. Un minuto commento al collega di Rai Sport che conduce Bordocampo sul canale 58 di Rai Sport, e la giostra ovviamente del gol per Rai Italia. Un commento a questa Italia che sta vincendo, e 30 secondi il campionato che ricomincerà tra qualche settimana. Stefano Orsini, brevemente.
2: È l'Italia che sognavamo tutti, un'Italia che ha fatto davvero divertire nel primo tempo come non accadeva da tantissimi anni. 3 gol e poi adesso nel secondo 2 minuti di distrazione per la rete della Turchia, forse l'unica conclusione degli avversari, in uno stadio infuocato, uno stadio dove sta piovendo ma dove la temperatura è altissima per il tifo dei turchi, e poi la rete pochi istanti fa di Pio Esposito per il 4-1 dell'Italia, che sta, ripeto, disputando la miglior partita degli ultimi anni. Un campionato, come dicevate, che è ripartito, campionato che ha due protagoniste, che stanno guidando la classifica, sono Inter e Roma, e che adesso è in attesa ancora per una settimana per gli spazi della nazionale, ma che sicuramente quest'anno non ha un solo padrone.
0: Stefano Orsini, al telefono c'è anche un nostro collega, bravo Giacomo Capuano, che segue il Napoli durante il campionato, che sta seguendo l'Italia e che dice cosa. Giacomo, buonasera.
3: Buonasera Gigi, ciao, buonasera a tutti. Dico che è una bella Italia, dopo la brutta prima prestazione con la sconfitta all'Olimpico con il Belgio, è stata un'Italia completamente diversa, almeno finora, un primo tempo assolutamente perfetto, 3-0 con le reti che sono state segnate da Bastoni, e poi anche la rete realizzata da Kayode, e un 3-0 nel primo tempo assolutamente, diciamo, di grande livello, insomma, una e anche Frattesi. Poi però all'inizio della ripresa c'è stato Yilmaz che ha accorciato 3-1, e poi Pio Esposito per il momento il 4-1, però una buona risposta. Ci si aspettava, insomma, una reazione dopo la brutta prestazione con il Belgio. I tanti cambi di Mancini hanno prodotto un buon risultato, tenendo presente anche che c'era in campo anche la coppia dei fratelli Esposito.
0: Perfetto.
3: Insomma, una coppia di fratelli che non si vedeva dai tempi di Inzaghi. Quindi una buona Italia in questa Nations League. In questa seconda partita, da segnalare la contestazione alla fine del primo tempo dei tifosi turchi nei confronti di Montella, insomma.
0: Peccato che Montella, che è un bravo ragazzo, è un bravo calciatore, già allenatore ora. Insomma, è tutto finito per questa prima puntata.
1: Abbiamo,
0: cara direttrice,
1: finito Gigi, ma noi ci ritroviamo, lasciamo lo spazio, ci ritroviamo lunedì prossimo, e adesso però andiamo a Milano direttamente.
0: Prima
1: lì
0: però
1: c'è...
0: io ti dedico questa canzone, brevemente, Sal da Vinci, Rossetto e Caffè.
1: Rossetto e Caffè.
0: Potevo dedicarti anche Per sempre sì, ma non volevo esagerare. Allora
1: Gigi, Rossetto e Caffè.

0: E dopo il pezzo di David Lee Roth ritorniamo in strada dopo questa California Girls, 3 minuti dopo le 22 su Raizo Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi con notizie soprattutto di chiusure. Iniziamo però da quello che accade sulla 1, questa coda per lavori tra il Bivio per la 15 e Fidenza è segnalata in direzione nord verso Milano per lavori. Sul tratto della 4 Cormano Sesto San Giovanni le code prima segnalate verso Brescia sono terminate, sulla 8 Milano Varese abbiamo invece tra Castellanza e Bustarsizio code in carreggiata nord per lavori. Vediamo le chiusure, sono già molte sulla 1, il tratto chiuso tra la A58 e Casal Pusterlengo verso Bologna, Lodi chiusa in entrata per ogni direzione e anche lo svincolo che immette dalla 1 alla 14, in A14 è chiuso per le provenienze da Milano. Il tratto compreso tra Aglio e Pian del Voglio è chiuso verso Bologna, anche tra la variante di Valico ed Aglio il tratto è chiuso in direzione Bologna fino alle 6 di domattina. Ancora sulla 1, tratto chiuso Valdarno in Cisa Reggello verso Firenze, qui la riapertura prevista per le 5, poi diramazione Roma Nord, Fiano Romano chiuso in entrata in direzione del grande raccordo anulare e in uscita provenendo dallo stesso raccordo. Notizie dalla 4, il tratto Sesto San Giovanni Monza chiuso verso Brescia fino alle 5, anche Sesto San Giovanni è chiusa in entrata per ogni direzione. Sulla A5 la Torino Aosta Montebianco, Aosta Ovest è chiusa in entrata in direzione del Montebianco, poi sulla A7 dove abbiamo la chiusura di Serra Valle Scrivia in entrata verso Milano. Sulla 8 Milano Varese le code sono dovute appunto a questo tratto chiuso tra Bustarsizio e Castronno, chiuso verso Varese con riapertura prevista per le 5, e anche Gallarate chiusa in entrata direzione Milano. Anche lo svincolo di Lago di Varese è chiuso in uscita, provenendo da Milano. Sulla 9 abbiamo Lomazzo Sud chiusa in entrata verso Lainate, in A14 attenzione, abbiamo il tratto compreso tra il Bivio per la 1 e il raccordo di Casalecchio chiuso in direzione di Ancona, quindi in carreggiata sud fino alle 5. Ancora un tratto della 14 chiuso, quello tra Pineto e Pescara Nord, che è chiuso su entrambe le carreggiate con riapertura prevista per le 6. Sulla 23 Ponte Bacarnia è chiuso il tratto in direzione sud fino alle 6, e poi sulla 26, tratto compreso tra la diramazione Predosa Bettole e Masone, chiuso in carreggiata sud in direzione di Genova con riapertura prevista per le 5. Siamo pronti per aggiungere un posto in macchina.
1: Aggiungi un posto in macchina con Stefano Bini.
2: Ed è sempre una grande emozione iniziare la nuova stagione di Aggiungi un posto in macchina. Sono Stefano Bini e vi terrò compagnia fino alle ore 23 dall'altra parte del vetro dello studio S4 di Corso Sempione a Milano, il buon Marco Costero. A Saxarubra, regia e redazione sono affidati ad Antonella Cori e Antonio Meloni, l'infotraffico al buon Santi Rocchi Davide, mentre alla parte tecnica Francesco Paradisi. E come sapete, in ogni puntata di Aggiungi un posto in macchina andremo in 3 luoghi della nostra straordinaria Italia. Iniziamo da San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno con Carlo Fidanza, proseguiremo con Isola Comecina in provincia di Como con Gino Zavalani e finiremo nella bellissima Firenze in compagnia di Giovanni Donzelli. E per noi 2 minuti di niente e il partito a fra poco, sempre su Raizo Radio.

0: E come annunciato in incipit di trasmissione, come primo luogo della nostra bellissima Italia, andremo a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, con un amico di Raiso Radio che è Carlo Fidanza. Ciao Carlo, buonasera.
1: Ciao, buonasera e bentrovati, grazie per l'invito.
0: È un piacere averti qua con noi, Carlo. Dicevamo, San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Ma cosa c'è di buono da mangiare in quel territorio? Snocciolaci una ricetta, perlomeno gli ingredienti, Carlo.
1: Allora, intanto ci tengo perché la mia città di nascita e a cui sono legato anche se ormai da tantissimi anni, vivo a Milano, però è sempre un luogo del cuore dove torno sempre. C'è un piatto tipico a San Benedetto che è il brodetto alla San Benedettese, tipico brodetto di pesce che però ha delle particolarità e che viene fatto con pezzi di pesce misto ovviamente, pomodori verdi, peperoni verdi e soprattutto aceto, che è un ingrediente che lo distingue da altri brodetti simili, cacciucco eccetera. È un piatto tipico che viene dalla storia marinara della città, che è da sempre uno dei porti pescherecci più importanti d'Italia, e quindi è un piatto della tradizione locale buonissimo e molto particolare.
0: Quindi Carlo, possiamo dire ingredienti a chilometro zero?
1: Assolutamente sì, è chiaro che poi in questa era moderna dove spesso c'è d'estate il fermo pesca, quindi chiaramente i pesci non si possono pescare nel mare locale, insomma spesso diciamo che il vero prodotto si deve fare con i pesci del posto, chiaramente, no? Quindi magari il peccato in questa fase, chiaramente per via di queste normative, magari un turista che arriva ad agosto non lo trova originale oppure non lo trova, ma insomma lo consiglio perché è davvero un piatto speciale, come tantissimi altri piatti meravigliosi che abbiamo in tutta Italia, però per me è questo
0: piatto di sicuro, ma di sicuro, viva le tradizioni! Mentre per quanto riguarda la cultura, hai un luogo simbolo di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno da segnalare ai nostri cari radioascoltatori?
1: Ma guarda, intanto Stefano, permettimi di dire che per un'antica rivalità tra città poi alimentata anche da rivalità calcistica, questo specificare sempre la provincia di Ascoli Piceno, visto questa rivalità, non è graditissima dagli abitanti di San Benedetto. Poi insomma la teniamo sullo sfottò calcistico, ecco, però non è una cosa che... Anzi, adesso addirittura c'è una proposta per fare di San Benedetto un co-capoluogo insieme ad Ascoli, proprio perché tra l'altro è più grande di Ascoli, quindi c'è una diatriba a livello locale, insomma, su questo non voglio tediarvi. No, diciamo che il monumento principale della città è il Torrione, che è un'antica torre medievale che di fatto si erge sulle antiche mura della città. Poi sotto le mura è nata la città moderna con tutte le attività, diciamo, il porto e le attività balneari con un lungomare stupendo. Però il Torrione è il simbolo storico della città, una classica torre medievale su cui campeggia una bandiera rosso-blu, che sono i colori della città.
0: Ma che bello! Quindi intorno a questo torrione tanta vita, sia per giovani che bambini che anziani. Devo dire, ci hai fatto uno excursus veloce ma pragmatico. Abbiamo ancora un minutino e mezzo insieme, Carlo, ma voglio farti una domanda, perché so che sei innamorato della tua Milano, ma soprattutto sei innamorato di questa bella Italia. Carlo, ma quanto è bella la nostra Italia?
1: Ma è fantastica, io poi guarda, avendo la fortuna in questo caso davvero di poterla girare tanto anche per l'attività politica, ogni volta è una scoperta e ci sono luoghi stupendi che nemmeno noi conosciamo e che meritano. E devo dirti, proprio ieri sera parlavo a tavola con mio figlio e faceva, diceva, ma io in Italia devo ancora vedere questo, diceva, ma tu non sai che cosa c'è in Italia, tantissime altre cose magari meno famose che ci sono da vedere, che ogni volta ti lasciano senza fiato. È una meraviglia assoluta che non a caso fa innamorare chiunque arrivi da fuori dal nostro paese, e molto spesso noi stessi un po' lo sottovalutiamo, preferiamo mete esotiche o lontane perché poi ci fa un po' più vacanza, ma in realtà sarebbe bello dedicare più tempo alla scoperta dei nostri borghi, delle nostre aree interne, di tante zone che magari abbiamo spesso sottovalutato e che invece meritano tantissimo.
0: Esatto, bello anche che le nuove generazioni si interessino alla nostra bella Italia. Carlo, grazie davvero infinite di essere stato
1: grazie
0: con noi.
1: Buona serata a tutti gli ascoltatori.
0: Sono certo non mancheranno le occasioni per risentirti.

0: James Blunt, questo è il nuovo Taste Like Summer. 17 minuti dopo le 22, una coda la aggiungiamo in A14 all'uscita di Pescara Nord, segnalata per un cantiere di lavoro. Ribadisco che sulla 1 si sono formate code tra il bivio per la 15 e Fidenza in direzione Milano, e ancora per lavori anche sulla 8 Milano Varese tra Castellanza e Busto Arsizio. Ci sono code in direzione Varese ancora per questi cantieri di lavoro. Poi sulla A7 è stato chiuso il tratto Binasco Bereguardo verso Genova, riaprirà alle 6 di domattina. Anche il tratto Vignole Borbera Serra Valle Scrivia è stato chiuso in direzione Milano. E sulla 26, altro tratto chiuso tra Masone e il Bivio per la 10 verso Genova, con riapertura alle 5. Diramazione Roma Sud è chiuso lo svincolo che immette sulla 1 per chi proviene dal grande raccordo anulare. Sulla 1 Firenze Scandicci è stata chiusa in entrata direzione Roma. Sulla 24, tratto compreso tra San Gabriele Colle d'Aria e Assergi, chiuso verso Roma fino alle 6. Anche in Toscana sulla 11 abbiamo una chiusura importante, Chiesina Uzzanese chiusa in entrata verso Pisa. E poi ancora notizie che ci portano sulla 27, dove il tratto, anzi lo svincolo di Vittorio Veneto Nord, è chiuso in entrata per ogni direzione. Di nuovo la 26, anche il tratto Baveno Arona chiuso verso sud fino alle 6. In A10 Genova Aeroporto chiuso in uscita provenendo da Genova. E abbiamo notizie anche dal tratto della 9, compreso tra Lago di Como e Como Centro, anche questo tratto è chiuso verso sud in direzione di Lainate. Queste al momento le notizie. Si è aggiunta un'altra notizia che riguarda la diramazione per Dosabettole, chiuso il tratto che collega il bivio per la A7 con Novi Ligure, chiuso in direzione della A26 con riapertura prevista per le 6.
1: Aggiungi un posto in macchina.
2: E come seconda tappa andiamo a Isola Comacina in provincia di Como con un amico di Rai Isoradio, Gino Zavalani. Ciao Gino, buonasera.
3: Buonasera, ciao Stefano, buonasera a tutti.
2: Come stai?
3: Grazie per l'invito. Bene, benone, dai, sul divano. Ottimo. Riposato.
2: Ne hai bisogno, perché ti vediamo spesso tra radio e tanta televisione, ma meglio così che ci siano giovani giornalisti ad indagare sulle cose anche di cultura e di spazio pubblico del nostro servizio pubblico, ma non solo. Allora Gino, questa bella isola cosa ha di buono da speluzzicare, come si dice sotto il profilo del food?
3: Allora Stefano, è tanto attenta, il misoltin del Como, un piatto tipico. Bisogna dire che misoltin non sono il pesce si chiama, ed è un pesce tipico dei nostri laghi, ma il misoltin sì. Indica il particolare modo con cui viene conservato e preparato, perché sostanzialmente sì. È un antico, no? Non, i frigoriferi, e questo Beh, pesce no. veniva, diciamo, per essere conservato veniva tanto pescato nella bella stagione, poi pulito, sì. salati e poi lasciati essiccare al sole, all'aria. Questa è un po' una sì. particolarità anche delle zone lariane, come no. questi agoni, no? Quindi faccio parte anche del paesaggio. E ovviamente il misoltino con la polenta, una volta che si prepara il misoltino in questo modo, poi viene essiccato e viene pressato. E sì. a quel punto ovviamente è servito con la polenta.
2: Ma che bontà, ma che bontà. Ma che bontà, tra l'altro la polenta è un altro ingrediente base. Allora Gino, per la seconda ricetta ti chiedo di alzarti dal divano e avvicinarti ad una finestra, perché ti sentiamo a scatti in certi momenti. Quindi per il buon sound è meglio se vai vicino ad una finestra, così la seconda ricetta, perlomeno gli ingredienti, li spieghiamo nel miglior modo possibile. Quindi cosa c'è da assaggiare oltre ai misoltini con polenta?
3: Allora, la seconda ricetta è il risotto col pesce persico. Sì. Spero mi senti, perché spero
2: benissimo.
3: In questo caso gli ingredienti, va bene, sono il riso, il filetti di pesce persico, ovviamente, che è l'ingrediente principe del piatto, poi il burro, salvia, sì. farina, brodo, cipolla e vino bianco. E qui diciamo il protagonista ovviamente è il persico. E questi sì. filetti vengono leggermente infarinati e dorati nel burro. E sì. sulla preparazione del risotto, qui nel Comasco abbiamo due una disputa, teorie, no? Quindi due metodi, esatto. Uno è quella più antica e tradizionale con il riso bollito, e l'altra, cioè, diciamo, quello col riso saltato e fatto così in modo più tradizionale,
2: certo.
3: Però al netto di questo siamo tutti d'accordo che bisogna utilizzare tanto burro e salvia anche in questo caso, ecco.
2: Fantastico, tra l'altro ingrediente principe del nord Italia, mentre il persico ingrediente principe del lago di Como. Gino, stai al telefono ancora per un po' su Rai Isoradio, perché dopo il momento musicale parleremo con te della cultura di Isola Comacina, ma non solo, e per noi sono solo parole. Noemi, a fra poco su Rai Isoradio e con Gino Zavalani.

0: Ed eccoci arrivati qui sempre in diretta dagli studi Rai di Corso Sempione a Milano con la prima puntata di Aggiungi un posto in macchina e sempre in compagnia di Gino Zavalani da Isola Comacina in provincia di Como. Ciao Gino!
1: Ciao Stefano, ciao, eccoci.
0: Eccoci qua. Gino, abbiamo parlato prima di culinarietà territoriale, ma cosa c'è di bello da vedere? Qual è un luogo simbolo di Isola Comacina in provincia di Como dove possono andare anziani, bambini, famiglie? Dici un po'.
1: Stefano, io infatti volevo consigliarti proprio l'isola Comacina, perché l'isola Comacina è l'unica isola che c'è a Como. Ed è un'isola in realtà molto particolare, perché è contraddistinta ovviamente da un verde incredibile, da una calma assurda, è un paradiso sostanzialmente, ma in realtà la sua storia è turbolenta, nel senso che è stata teatro di devastazione, di saccheggi, tant'è che infatti, ma questo forse non incentiva a visitarla detta così, ma è ovviamente una leggenda, si parla
0: in tutti i casi
1: viva la storia. Sì, perché si parla proprio di una maledizione dell'isola Comacina che dopo l'ennesimo saccheggio, diciamo, vennero pronunciate delle parole per cui nessuno avrebbe più potuto popolarla, quindi diciamo che ha questa cosa, però merita di essere vista perché, ripeto, è l'unica isola che abbiamo nel lago di Como, ecco, quindi
0: va bellezza per questo motivo. Ci hai dato uno spaccato territoriale veramente molto importante. Gino, con te volevo parlare anche di altro, non solo di cultura, non solo di food, ma anche delle tante inchieste che ci sono in Italia. Quanto è importante ancora fare inchiesta approfondita in un mondo che va alla velocità della luce? A te la parola, Gino, molto molto importante tra l'altro.
1: Beh, è fondamentale fare inchiesta, il giornalismo d'inchiesta, Stefano, quanto mai più importante ad oggi, più che mai, a mio avviso è anche un po' quello che cerchiamo di fare con Esperia, il media di cui sono direttore, cerco proprio di contraddistinguerci anche facendo degli approfondimenti, delle inchieste di qualsiasi genere, poi dopo dalla politica ma anche in altri settori. Certo è che comunque la il giornalismo d'inchiesta oggi ha bisogno di una credibilità che anche per le recenti cronache comunque viene messa in discussione, perché c'è un po' questa doppia morale, un po' il giornalista d'inchiesta nel privato e poi nel pubblico. Il giornalista d'inchiesta deve essere trasparente sempre, ecco, questo è un ingrediente principale del giornalista d'inchiesta.
0: Chiedere trasparenza,
1: ma darla.
0: Tra l'altro le testate giornalistiche come Esperia, devo dire come poche altre, vanno a scavare destra, sinistra, centro, cioè è molto molto molto importante approfondire in un mondo che, si diceva prima, va alla velocità della luce ed è costellato da social che ti danno le pilloline e... diciamo, l'inchiesta, che sia radiofonica, che sia televisiva, che sia streaming, è venuta un po' a mancare negli ultimi anni o a colpire sempre le solite persone. Invece tu ci vai molto pesante e dritto per dritto, tra l'altro come è giusto che sia, Gino.
1: Sì, diciamo che dove notiamo che ci sia un interesse pubblico nel rimarcare qualcosa, nel fare luce su qualche aspetto, e dove onestamente magari vediamo che viene fatto poco oppure c'è una certa timidezza nel farlo, noi ci inseriamo in quelle zone lì. Poi è chiaro che per carità, cioè, tanti sono i media che fanno bene il loro lavoro, fanno l'approfondimento e quant'altro, noi cerchiamo di fare la differenza su quello. Chiaro, diciamo che siamo contenti del lavoro che stiamo facendo, anche se bisogna dire sempre questo, pestiamo i piedi anche di persone che non è che ci vogliono benissimo e quindi non è mai semplice farlo.
0: Questo però, Gino, fa capire che in Italia c'è tantissima libertà di stampa a dispetto di quello che dicono altri. Gino, grazie davvero infinite di essere stato con noi.
1: A te, non mancheranno, grazie, ciao a tutti.
0: Le occasioni per risentirci. Ciao Gino, ti auguriamo una buona serata da tutti noi di Rai Isoradio. E per noi, Scandalo al Sole, Selt Sam, a fra poco.

0: Scandalo al sole, Seltzam e invece spettacolo sotto la pioggia per il 4-1. Siamo arrivati al 90esimo del match tra Turchia e Italia, con l'Italia nettamente in vantaggio. Ci stanno ancora 3 minuti di recupero da giocare, ma la partita evidentemente è stata giocata al meglio. Andiamo sulla diramazione Gallarate Gatti, con lui ha chiuso lo svincolo che immette sulla 8 Milano Varese provenendo dalla 26. Un altro tratto della 1 è stato chiuso, quello tra Fidenza e Fiorenzuola, chiuso verso Milano. Attigliano ora chiusa in entrata verso Roma. Fidenza, siamo ancora sulla 1, è chiusa in entrata per ogni direzione. Adesso Attigliano è chiusa anche in uscita provenendo da Firenze. Un altro tratto della 14 è stato chiuso, quello tra Pineto e Pescara Nord, chiuso in entrambe le direzioni. E ancora Pedaso, chiusa in entrata in direzione Pescara. Per la 14 anche il tratto Marotta Senigalli è chiuso in direzione sud verso Ancona fino alle 6. Sulla 8 abbiamo invece lo svincolo di Solbiate, chiuso in entrata per ogni direzione. Per la 8 anche Cavaria, chiusa in entrata per ogni direzione. E poi di nuovo in A14 Pedaso è chiusa in entrata verso Pescara. Sulla 16 la Napoli Canosa è chiuso lo svincolo di Missione in A1 provenendo da Canosa. Infine sulla Roma Civitavecchia lo svincolo di Cerveteri, chiuso in entrata verso Roma. Aggiungiamo un rallentamento sulla 1 tra la variante di Valico e Calenzano per traffico in direzione Firenze. Non ci sono più le code tra il bivio per la 15 e Fidenza. Una coda sulla 8 Milano Varese per lavori tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese, e una coda all'uscita di Pescara Nord in A14 per le provenienze da Bari.
1: Aggiungi un posto in macchina.
2: E siamo arrivati anche alla terza tappa di questa prima puntata di Aggiungi un posto in macchina, della nuova edizione di Aggiungi un posto in macchina, e andiamo a Firenze insieme a Giovanni Donzelli. Ciao Giovanni, buonasera.
3: Ciao, buonasera a tutti, un piacere trovarvi. E a tutti coloro che sono in macchina e stanno viaggiando, buonasera.
2: Grazie davvero di cuore, è la prima volta per te ai microfoni di Aggiungi un posto in macchina e siamo molto felici di averti con noi, anche perché siamo praticamente compaesani, caro Giovanni.
3: Sì, quasi, quasi.
2: Quasi, dai, quasi. Allora Giovanni, per questo primo blocco insieme parliamo di culinarietà territoriale, in questo caso di Firenze. Cosa c'è di buono da mangiare in quel territorio?
3: Vabbè, sono tante le cose da mangiare nel territorio di Firenze, dalla bistecca alla fiorentina, alla ribollita, tanti prodotti tipici. E sì, quindi il consiglio a tutti di venire anche per il buon cibo a Firenze. Io sono legato a un piatto di cui però so che forse dopo mi chiedete una ricetta, o la devo,
2: sì,
3: dire,
2: esatto,
3: una ricetta. Come funziona?
2: Ma no, guarda, dici la ricetta e gli ingredienti, giusto per ingolosire e incuriosire i nostri cari radioascoltatori.
3: No, io è questo, quello, e sono, anzi, chiedo agli ascoltatori se qualcuno mi sa aiutare. Mia nonna, sì, mi faceva, quando ero piccino, le patate arrosellate, diceva lei, che era una via di mezzo fra fritte e arrosto. Non so se, sì, c'era un quintale di burro o cosa c'era, ma venivano tutte croccanti fuori e buonissime. E non so la ricetta, sì, l'ho ricercata su internet, non l'ho trovata, la chiedo sempre a giro se qualcuno conosce la ricetta delle patate arrosellate, perché mi ricordano l'infanzia. Erano buonissime, forse non molto salubri, però diciamo non dietetiche, sì, ma erano la fine del mondo. E vorrei tanto riavere la ricetta per farle ai miei bambini, ai miei ragazzi, ai miei figli oggi.
2: Guarda Giovanni, tante volte le nonne, i genitori stimolano i bambini anche con cose meno salutari, ma l'importante è che mangino, no? Come ci dicono sempre i nonni e i genitori, mangia, mangia, mangia. Forse
3: mangia,
2: anche
3: mangia.
2: I bambini, sia di ieri che di oggi, hanno bisogno di essere stimolati, no?
3: Non c'è ombra di dubbio, quindi se qualche ascoltatore sa la ricetta delle patate arrosellate, mi fa un regalo.
2: Fantastico. C'è un'altra ricetta, Giovanni, che hai nel cuore, che assaggiavi quando eri piccolo, che ti facevano assaggiare i tuoi nonni, i tuoi genitori, o che magari contemporaneamente fai mangiare ai tuoi bimbi?
3: Guarda, mia mamma faceva, e tanto che non la mangio, d'estate, sì, una pasta fresca, che era la pasta col pomodoro crudo. Era la pastina col pomodoro crudo, il basilico, l'olio, molto semplice, ma era buonissima. Sì. Non vedevo l'ora che arrivasse l'estate per mangiare la pasta con la pastina col pomodoro crudo. Era un piatto fresco e buonissimo. E tanto, è vero, mi avete dato una buona idea. La prossima estate lo faccio ai miei figli, che nel frattempo sono più grandi, ma io l'ho mangiata per tanti anni d'estate. Mi piaceva tanto.
2: che tra l'altro nel prossimo blocco insieme parleremo di un po' di cultura di Firenze e non solo. Abbiamo ancora pochi secondi insieme per questo blocco. Giovanni, ormai la cucina e il territorio sono entrati nei nostri cuori e viva il chilometro zero e viva le tradizioni italiane sotto il profilo culturale e culinario, giusto Giovanni?
3: Certo, non c'è ombra di dubbio. I cibi più buoni sono quelli che vengono da sotto casa, perché ovviamente sono quelli che sono fatti davvero con le proprie mani, che vengono fatte con l'attenzione, la cura di chi li coltiva. La qualità del chilometro zero è una difesa non soltanto di bontà, ma anche di qualità.
2: Hai perfettamente ragione. Giovanni, stai con noi perché ci risentiremo tra pochissimo. E per noi Ordinary People, John Legend, a fra poco su Rai Sol Radio, sempre in compagnia di Giovanni Donzelli. Girl, I'm in love with you. This ain't the honeymoon.

0: E siamo sempre in compagnia di Giovanni Donzelli da Firenze. Ciao Giovanni, buonasera di nuovo.
1: Ben ritrovati, eccoci qua.
0: Giovanni, un luogo cult di Firenze che tutti dovrebbero visitare o che hai nel cuore e suggerisci ai nostri cari radioascoltatori?
1: Allora, io ovviamente Coverciano. Non solo perché è conosciuto solo per il centro tecnico, ovviamente per gli allenamenti della nazionale. Io ce l'ho nel cuore perché ci sono cresciuto, ci abitavano i miei nonni, poi mi ci sono trasferito io, la compagnia di amici, i Boy Scout, quindi diciamo è il cuore di dove sono cresciuto io, Coverciano. Ma è bellissimo perché oltre il centro tecnico ci sono intorno delle zone meravigliose, c'è Ponte a Menzola che sembra ancora un paesino fuori dal mondo, invece in realtà è a due passi dalla città, è una zona, tra l'altro hanno fatto un bellissimo parco del Menzola lì in zona, quindi la zona intorno a Coverciano la consiglio per tutti coloro che viaggiano, è vicino a Firenze Sud e quindi anche si fa velocemente, uno esce e rientra con molta facilità.
0: Giovanni, un luogo, un paesino adatto a bambini, a famiglie, anziani?
1: Un paesino adatto a tutti, vabbè, in Toscana ovviamente c'è Collodi. Se si esce un po' da Firenze, ovviamente consiglio di visitare Collodi ai bambini e a tutti coloro che hanno letto la meravigliosa storia di Pinocchio. Quindi in Toscana un salto a Collodi consiglio di farlo perché è bellissimo.
0: Fantastico, ci hai dato due luoghi intorno Firenze veramente molto molto belli e sicuramente avrà incuriosito anche i nostri cari radioascoltatori. Giovanni, per il lavoro che fai viaggi molto in tutta Italia. Quanto è bella la nostra Italia e quanto è godibile la nostra Italia? Ti faccio questa domanda perché proprio oggi sentivo al telegiornale che una statistica dice che abbiamo avuto 5 milioni di turisti in più in confronto all'anno scorso. È stato fatto

0: fatto tantissimo, ma merito è anche della nostra bella Italia. Parola a te a questo punto.
1: No, l'Italia è bellissima perché siamo stati ovviamente fortunati, perché è una terra baciata dal sole e dal mare, ma anche perché siamo stati bravi. Gli italiani hanno il genio italiano, c'è arte meravigliosa, costruzioni, strade fin dagli antichi romani, ponti. È una terra bellissima in cui c'è ovviamente il cibo più buono del mondo, le bellezze artistiche più belle e più ricercate di tutto il mondo, il mare che non ha niente da invidiare ai mari esotici in cui andiamo e magari gli italiani stessi fanno ore di aereo e poi trovano un mare che non è più bello di quello che può esserci in Puglia, in Sardegna, in Sicilia o anche nelle isole della nostra Toscana e della mia Toscana. Quindi tante volte quando giriamo il mondo ci rendiamo conto di quanto è bella l'Italia. A volte vediamo che fanno dei musei interi con delle mezze opere che in Italia sarebbero in uno scantinato probabilmente, perché abbiamo una ricchezza enorme e bellissima.
0: Esatto, tra l'altro tra mare, montagne, colline, cibo, vino, siamo davvero molto fortunati e tu, Giovanni, ne hai parlato con un entusiasmo incredibile. Giovanni, a questo punto speriamo di risentirci quanto prima.
1: Quando volete, buon viaggio a tutti gli ascoltatori, a chi è in movimento, ma anche chi continua ad ascoltare Isoradio stando fermo, perché comunque è un'ottima radio.
0: Grazie davvero di cuore, Giovanni, a prestissimo. E per noi, Tranchi Funky, articolo 31, a fra poco su Isoradio.
2: E siamo tornati.

E con questa canzone che mette un'allegria spaventosa siamo arrivati alla fine di questa prima puntata della quarta edizione di Aggiungi un posto in macchina. Siamo andati a San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno con Carlo Fidanza, che ci ha raccontato culinariamente il brodetto e ci ha raccontato il Torrino, dove tutto intorno si mettono famiglie, bambini, anziani, come è rito nei piccoli paesi. Siamo saliti fino a Isola Comacina in provincia di Como con Gino Zavalani, che ci ha raccontato i missoltini con polenta e ci ha snocciolato gli ingredienti con il pesce persico e ci ha raccontato anche un pochino di tradizioni tra il serio e il faceto di questa bellissima isola. Infine, l'avete ascoltato proprio pochi minuti fa, siamo andati a Firenze con Giovanni Donzelli, che ci ha parlato delle patate arrosellate, un piatto tipico della tradizione di Firenze, che venivano mangiate soprattutto negli anni 30, 40, 50 e 60 e sono quelle tipiche ricette che si sono un pochino perse. Poi ci ha raccontato di Coverciano, che non è solo il paesino del ritiro della nazionale di calcio, ma è molto molto molto di più, e questo lo potrete riascoltare nei prossimi giorni su Rai Play Sound. Pochi secondi per salutarvi, darvi l'appuntamento al prossimo lunedì, sempre dalle 22 alle 23 e sempre su Rai Radio. Volevo ricordare una cosa: questa puntata è tutta dedicata alla nostra Rossella Diaco. Ciao Ross, ti voglio bene. Ciao a tutti!

Damiano David ci ha accompagnato gli ultimi chilometri di Aggiungi un posto in macchina. Andiamo subito a vedere quali sono invece gli ultimi aggiornamenti sul fronte delle chiusure, perché sono quelle che in questo momento diventano l'argomento principe. Allora, sulla 10 è stato chiuso tratto Arenzano Varazze in direzione Ventimiglia, riaprirà domattina alle 6. E poi una delle ultime notizie giunte sui nostri sistemi è la chiusura sulla 5, la Torino a Aosta Montebianco, del tratto compreso tra la statale 26 diramazione per la Valle d'Aosta e Aosta Ovest in direzione Torino. È chiuso questo tratto fino alle 6 di domattina. Sulla 9 lo svincolo di Lomazzo Nord è chiuso completamente sia in entrata che in uscita. Ricordo che abbiamo sulla statale 16 Adriatica un incidente all'altezza di Vasto Marina con rallentamenti in entrambe le carreggiate. Una notizia anche dalla via Appia: i lavori in corso lì tra Terracina e la statale 148 Pontina con rallentamenti verso Roma, e sulla tangenziale di Catania rallentamenti segnalati anche qui per lavori tra San Giorgio e Catania Sud in direzione Simeto. Ci sono notizie anche di rallentamenti sulla 1, quelli con il traffico intenso a determinarli tra la variante di Valico e Calenzano, sono segnalati verso sud. Una coda all'uscita di Pescara Nord in A14 provenendo da Bari e una coda ancora sulla 8 Milano Varese tra Castellanza e Bustarsizio segnalata in direzione di Varese. Sta per arrivare il pezzo del buon Biagio Antonacci, con lui arriveremo fino al GR1 delle 23, poi torneremo con tutti gli aggiornamenti.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Conclusa la visita in Francia di Leone XIV, sul volo di rientro il Papa si è espresso tra l'altro sulla crescita dei gruppi di estrema destra in Germania e in altre parti del mondo. Non rappresenta un'autentica espressione del cristianesimo, ha detto Prevost, rifacendosi al giudizio già espresso dai vertici della Chiesa cattolica e protestante tedesche. La cronaca dalla chiusura della nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, emergono importanti novità.
3: Nessun commento dai difensori di Andrea Sempio nel giorno in cui la Procura di Pavia ha notificato l'avviso di chiusura delle nuove indagini a carico del 38enne, ritenuto l'autore del delitto di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco 19 anni fa. Il capo di imputazione resta omicidio aggravato da crudeltà e futili motivi. I magistrati pavesi hanno depositato gli esiti di una serie di accertamenti integrativi. Una riguarda il DNA trovato sulle unghie della vittima, un altro l'impronta a pallini della scarpa insanguinata repertata sul luogo del delitto, quella dell'assassino. Secondo i consulenti della Procura, non sarebbe incompatibile con la conformazione del piede dell'indagato. Altre valutazioni riguardano la famosa traccia 33, parterrebbe al palmo della mano di Sempio. Nel comunicato diffuso dalla Procura, l'attacco frontale alle indagini condotte nel 2007 dal RIS di Parma, in particolare sul DNA trovato sui pedali della bicicletta del fidanzato Alberto Stasi, attribuito all'epoca a Chiara Poggi. Analizzando i dati grezzi sul campione, i consulenti della Procura evidenziano l'esistenza di due test di controllo negativi, dei quali però non vi è traccia nelle indagini di allora. Se resi noti, potuto scagionare già 19 anni fa Alberto Stasi. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: Caso Regeni, oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma che ha condannato a 10 anni 3007 egiziani per sequestro di persona, non per l'omicidio del ricercatore friulano nel 2016. Assolto il quarto accusato. Presenti in aula i familiari di Giulio Regeni insieme alla legale Alessandra Ballerini. La ascoltiamo.
4: La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Da oggi tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri. Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi, che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie.
2: Ancora cronaca con importanti novità per un altro cold case. Una nuova perizia smonta l'ipotesi suicidio per la morte di David Rossi, il capo delle relazioni esterne di Monte dei Paschi, volato giù dalla finestra del suo ufficio a Siena nel 2013. Sarebbe stato aggredito in maniera violenta e repentina nel suo ufficio da più persone, almeno due. È quanto emerso da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite dai RIS nell'ambito della perizia appunto richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla sua morte. Caro carburanti, da oggi gli sconti sui prezzi di benzina e diesel di Eni e IP, che insieme coprono circa il 40% della distribuzione sul territorio nazionale, iniziativa che durerà al momento per 30 giorni. Palazzo Chigi fa sapere che si sta verificando a livello diplomatico la disponibilità anche di Kuwait a intervenire. Meteo si annuncia un autunno che si fa attendere e l'anticiclone africano ci regala ancora giornate di sole e di mare anche ad ottobre, con temperature massime intorno ai 30-31 gradi. A Roma premiata la miglior pizzeria d'Italia nella quinta edizione di Pizza Maxima 2026, premiate anche i due migliori pizzaioli dell'anno.
5: Si è appena conclusa, in una sala gremita di gente, la premiazione dell'Oscar della Pizza Made in Italy 2026. A vincere la quinta edizione di Pizza Maxima come miglior pizzeria d'Italia è Franco Pepe, casertano, una lunga tradizione di famiglia nell'arte della panificazione.
6: È un'emozione grandissima, la mia pizza è la genuinità. La ricetta che mi identifica è la margherita sbagliata, perché esalta questo pomodoro dell'Ottocento fantastico, ricchissimo di polifenoli.
5: E sempre dalla Campania arriva la vincitrice del titolo di miglior pizzaiola dell'anno, Roberta Esposito.
7: Questo proprio lo dedico a me stessa, perché ce l'ho messa davvero tutta, non mi sono mai fermata.
5: Sorridente ed emozionato, Pier Daniele Seu, miglior pizzaiolo dell'anno.
8: La pizza è autenticità,
0: e soprattutto visione. Cerchiamo la nostra strada.
5: Tra le prime 10 pizzerie classificate, sulle 150 in gara, 5 sono campane, 3 laziali. E per tutta la giornata, incontri e degustazioni.
1: Sto assaggiando una margherita in pasto napoletano, pazzesca.
5: Dallo spazio 900, Roma, Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: E prima di chiudere il calcio con la Nation League, l'Italia riscatta la sconfitta col Belgio e a Istanbul batte la Turchia di Montella 4-1. Venerdì azzurri nuovamente in campo in trasferta con la Francia che ha battuto il Belgio per 1-0 e guida il girone a punteggio pieno. Noi ci fermiamo qui, la linea va al mix delle 23. Buon ascolto.
8: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
9: I più programmati su Rai Isoradio.

Planet Tight Mansion per i Simply Red. 11 minuti dopo le 11 della sera, siete su Raizo Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi. Poche notizie, molte chiusure. Tra poco faremo il riepilogo di tutte le chiusure che in questo momento sono in atto per cantieri evidentemente previsti. Intanto sulla 1 la coda, come abbiamo detto, tra il bivio per la 15 e Fidenza non è più segnalata, resta questo rallentamento tra la variante di Valico e Calenzano in direzione Firenze. Code anche tra Castellanza e Busta Arsizio sulla 8 Milano-Varese in direzione nord per un cantiere di lavoro, e poi una coda anche questa dovuta a lavori a Pescara Nord in uscita, siamo sulla A14, chi arriva da Bari trova questo incolonnamento. I vostri messaggi al 348 103 1010, salutiamo Luigi, anche Daniele, Silvana che ci dà un'informazione importantissima e la ringraziamo, e noi ricordiamo anche quello che sta accadendo appunto lì sulla via Appia tra Terracina e la 148 Pontina, i rallentamenti per lavori verso Roma, così anche Mauro sa quello che accade su questa strada perché si trova all'interno di questo tratto con rallentamenti e insomma non se l'aspettava vista l'ora. Raccordo Siena-Firenze, attenzione perché è stato chiuso il tratto compreso tra Colle Valdelsa Nord e Monte Rigioni, è stato chiuso in direzione di Siena. Le notizie poi, quelle dall'Italia e dal mondo, arrivano appunto i primi commenti a questa bella vittoria dell'Italia sulla Turchia, e beh, insomma, è stato intervistato Esposito, uno di quelli che hanno segnato in questa partita. Dedico il gol a mia nonna che sta passando delle giornate difficili e ci tenevo tanto a segnare per dedicare il gol a lei. Parole di Pio Esposito ai microfoni di Rai per questa bella vittoria degli azzurri in Turchia. Insomma, ha avuto modo di mettere in pratica belle giocate e quindi tutta la soddisfazione. Poi dice: quando si scende in campo con questa maglia è sempre speciale, dobbiamo mettere sempre questo atteggiamento, è quello che ci chiede il CT. Oggi siamo stati squadra e penso si sia visto, e credo proprio di sì.

I Rolling Stones e questa Jealous Lover, una gelosia che è distruttiva nel racconto che fanno i Rolling Stones con questo brano che è il secondo estratto da Foreign Tongues, loro nuovo album targato appunto 2026 con grandi partecipazioni: Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith dei Cure e anche il batterista dei Red Hot Chili Peppers. Insomma, si sono dati da fare e hanno collaborato con tanti, ma è bello anche il video che racconta esplicitamente quanto la gelosia possa distruggere un amore, perché appunto è un sentimento in qualche modo tossico che rappresenta proprio la voglia di in qualche modo sovrastare l'altro, di controllarlo, e quindi non è mai una cosa positiva. Vediamo quali sono le ultime notizie in merito alle chiusure, perché a Napoli sulla tangenziale abbiamo un tratto chiuso, quello tra Agnano e Cuma, chiuso verso Pozzuoli fino alle 6, chiuse anche le stazioni di Italia 90 in entrata per ogni direzione e quella di Agnano in entrata in direzione di Pozzuoli. Sulla diramazione Gallarate Gattico invece il tratto compreso tra il bivio per la 8 e Besnate è stato chiuso verso nord in direzione della 26, riaprirà domattina alle 5. Tra poco faremo anche il riepilogo di tutti i tratti chiusi, visto che qualcuno si è messo in viaggio da poco, come Michele, che salutiamo. Lui viaggia verso la Francia con un carico importante, prodotti agricoli, quindi ha una certa fretta, ma sa ovviamente che deve rispettare i limiti di velocità. Garanzia per un viaggio sicuro. Un'altra garanzia per un viaggio sicuro è fermarsi nei momenti giusti. Dopo due ore e mezza ci si ferma, sgranchisce un po' le gambe, si prende un buon caffè, si parla con qualche altro umano e poi si riparte. Quella è appunto diciamo la misura, non parlo agli autotrasportatori che hanno dei insomma degli orari molto molto rigidi da rispettare e lo fanno, ma a tutti gli altri che evidentemente possono fermarsi quando vogliono, ecco, fatele, le soste rendono sicuro il vostro viaggio.

Così anche Naked, questo pezzo firmato da Portugal The Man insieme a Naked, intitolato Some Kind of Eye, 28 minuti dopo le 11. Questa è la sera di Rai Radio con Davide Santirocchi ad accompagnarvi, con Francesco Pionaglieri che sta curando la parte tecnica, e i vostri messaggi che arrivano al 348 103 1010. Diamo conto della fine dei rallentamenti sulla 1 nel tratto variante di Valico Calenzano verso sud in direzione Firenze. Ora ne abbiamo in direzione nord tra Firenze Scandicci e la variante di Valico, quindi verso Bologna, a causa del traffico intenso c'è questa novità. E come promesso diamo conto di tutte le chiusure, dei tratti chiusi, perché gli svincoli li abbiamo elencati man mano che venivano chiusi. Sulla 1 chiuso il tratto a 58 Casal Posterlengo verso Bologna, riapre alle 5, come quel tratto compreso tra Fidenza e Fiorenzuola, anch'esso chiuso ma in direzione nord, che appunto riaprirà domattina alle 5. Il tratto Aglio Pian del Voglio è chiuso verso Bologna fino alle 6, e il tratto Valdarno in Cisareggello chiuso anch'esso verso nord con riapertura alle 5. Ci spostiamo sulla A4, Sesto San Giovanni Monza chiuso verso Brescia, poi sulla A5 il tratto statale 26 Aosta Ovest chiuso verso Torino fino alle 6. Il tratto della 7 Vignolo e Borbera Serra Valle Scrivia è chiuso verso Milano per lavori. Ricordo anche il tratto compreso tra Binasco e Bereguardo, che è chiuso invece in direzione Genova fino alle 6. Poi sulla 8 Milano Varese, dove il tratto Busto Arsizio Castronno è chiuso in direzione nord fino alle 5, diramazione Gallarate Gattico, tratto chiuso tra la 8 e Besnate in direzione nord. Ancora sulla 9 Lago di Como, Como Centro, tratto chiuso verso sud con riapertura alle 5, e poi in A10 il tratto Arenzano-Varazze è chiuso verso Ventimiglia con riapertura alle 6. In A14 vari tratti chiusi, quello tra il Bivio per la 1 e il raccordo di Casalecchio chiuso in direzione sud, riapre alle 5, il tratto Marotta-Senigallia anch'esso chiuso verso sud riapre alle 6, come il tratto Pineto-Pescara Nord, che è chiuso in entrambe le direzioni. Sulla A23 Ponte Bacarnia chiuso verso sud fino alle 6, in A24 il tratto San Gabriele con le gare a Sergi chiuso verso Roma, anche qui la riapertura prevista per le 6. Tre tratti chiusi sulla A26, quello tra Masone e il Bivio per la 10 è chiuso in direzione sud, quello tra la diramazione Predosa Bettole e Masone è chiuso ancora in direzione sud, entrambi questi tratti riaprono alle 5, e poi il tratto Baveno-Arona chiuso anch'esso verso sud con riapertura prevista per le 6. 1975, vorrei che tu fossi qui. Il titolo è in inglese perché la band è inglese. L'album è infatti intitolato Wish You Were Here.

0: Vivere Vasco Rossi, l'abbiamo ritrovato dopo Shine On You Crazy Diamond. A proposito di vivere, buonasera Roberto Fragomeno, tra poco parleremo dell'impresa dell'Italia, però intanto ti faccio sapere che una semplice stretta di mano può rivelare l'invecchiamento precoce del cuore. L'hanno scoperto in Giappone, anzi a Singapore, scusa, appunto può una semplice stretta di mano far capire sintomi in qualche modo. Secondo uno studio del National Health Center di Singapore, una presa debole negli anziani sani è legata al declino funzionale dell'atrio sinistro, la camera cardiaca che riceve il sangue ossigenato prima di immetterlo nel corpo. I ricercatori hanno analizzato 255 volontari sani, età media 71 anni, quindi rientri in questa più o meno, 44% erano donne, e tramite risonanza magnetica e test muscolari sono approdati a questi risultati, che mostrano che la perdita di forza muscolare si riflette subito sull'atrio sinistro, assai prima che compaiano danni al ventricolo. La scoperta apre nuovi protocolli di diagnosi precoce, quindi misurare la forza di presa permetterebbe ai medici di intercettare il deterioramento cardiovascolare in anticipo, evitando di attendere sintomi clinici avanzati per poter intervenire. Quindi è una piccola, è un piccolo protocollo che metteranno a punto, e insomma, quando vai dal medico e gli stringi la mano, quello già sa, capisce in qualche modo che c'è qualcosa che sta covando. Ecco, com'è andata l'Italia?
1: L'Italia è andata, devo dire, in maniera inaspettata, decisamente molto bene, perché quando vai in Turchia vinci 4-1. Ricordiamo che la Francia aveva sì vinto in Turchia 3 giorni fa, ma 1-0 per il rotto della cuffia, quindi non era così scontato. Mancini, lo sappiamo, ha rivoluzionato la squadra, ha lasciato in Italia 7-8 titolari rispetto al match perso con il Belgio, e 4-1 insomma è un risultato abbastanza clamoroso.
0: E poi sin da subito si sono visti dinamiche e schemi molto più fluidi, il gioco era bello da vedere, insomma un primo tempo veramente di quelli che ti entusiasmano.
1: Sì,
0: no?
1: Sembrava una squadra che giocava insieme già da tempo, tutti molto giovani, c'erano parecchi esordienti, c'erano due fratelli in campo, cosa che non succedeva da parecchi anni.
0: Con dedica alla nonna del gol,
1: sì,
0: di Esposito.
1: Tant'è che quando hanno cambiato il primo, hanno cambiato più Esposito, invece doveva uscire l'altro. Quindi, alla fine, con due fratelli in campo queste confusioni potrebbero accadere. Però veramente siamo rimasti un po' tutti stupiti. Nel secondo tempo abbiamo subito, soprattutto negli ultimi 20 minuti. C'è da dire che la Turchia poteva segnare più volte, bisogna dirlo, però l'Italia ha meritato. E a questo punto guardiamo al prossimo match di venerdì con la Francia, con qualche speranza in più. Andiamo a Saint-Denis, andiamo allo Stade de France, quindi nella casa dei francesi. Oggi la Francia ha vinto con il Belgio, ha vinto 1-0, ma ha giocato con una formazione in teoria secondaria, ma loro hanno 3 squadre, quindi vedremo contro quale giocheremo noi.
0: Speriamo che mettano in campo la peggiore, così sopravvalutando, sì, e magari insomma faremo un buon risultato anche lì. E per il resto, insomma, ho visto che anche la Svezia ha avuto ragione della Polonia per 3-1,
1: la non Bosnia, scontata anche questa
0: la Bosnia Erzegovina, che
1: conosce bene te, la conosce

0: Ha avuto ragione della Romania per 4-2. Insomma, questi sono un po' i risultati di questo girone.
1: C'è da dire una cosa che non mi aspettavo: i tifosi turchi hanno fischiato la Turchia per tutta la partita. Sono stati molto così il dodicesimo uomo in campo, l'hanno preso abbastanza male dall'inizio e spesso il povero portiere lo fischiavano in continuazione.
0: Però insomma, anche all'Olimpico nella scorsa partita, sì, contro il Belgio non è che fischietto. Ci siano stati pochi fischi, ce ne sono stati, soprattutto sul finale, visto che insomma uno non fischia finché hai la speranza di rivedere.
1: Hanno funzionato, visto?
0: Hanno funzionato e quindi speriamo che questo gruppo che si amalgama piano piano riesca.
1: Adesso Davide, bisogna capire se Mancini che squadra metterà in campo con la Francia, perché in teoria dovrebbero giocare quelli che sono rimasti in Italia, quindi Barella, Mancini, Calafiori, insomma tutto quel gruppo lì. Però cambiare questa squadra, ma non lo so se io me la sentirei.
0: Diciamo che qualcuno si è guadagnato la maglia da titolare.

E con questa buon vento siamo quasi al giornale della mezzanotte insieme a Giovanotti Alfa, Giovanotti che è evidentemente un ex giovane perché ormai ha 60 anni, però a quest'ora i 60 anni in questo periodo sono come i 40, diciamo così, ma lui se li porta benissimo e li porta in giro con i suoi tour e con la bicicletta, quindi evidentemente è comunque giovane. Allora, non ci sono aggiornamenti per quel che riguarda la situazione? No, ecco che vengo smentito, perché le code tra Castellanza e Bustarsizio sulla 8 sono terminate verso Varese e anche quelle a Pescara Nord in uscita sono ormai soltanto un ricordo. Resta un solo rallentamento tra Firenze Scandicci e la variante di Valico verso Bologna dovuto al traffico ancora sostenuto, quindi questa è al momento la situazione. Aggiungiamo una chiusura sulla tangenziale di Napoli, è stato chiuso il tratto compreso tra la fine della tangenziale di Napoli e Capodichino in direzione di Pozzuoli, riaprirà domattina alle 6 e anche sulla diramazione Capodichino, lo svincolo di Capodichino chiuso in entrata in direzione della 1. Il prossimo è un brano particolare con cui approdiamo al giornale della mezzanotte, Eumir Deodato, Alsos Prakt Zarathustra.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Garlasco chiusa l'inchiesta su Sempio. Per i PM l'impronta del killer compatibile con la sua e Iris avrebbero nascosto prove dell'innocenza di Stasi. Caso Regeni, condannati 3007 egiziani per il sequestro, non per l'omicidio. I genitori di Giulio, fiducia nella giustizia ben riposta. Carburanti, scattato il tetto ai prezzi di Eni, file ai distributori, IP si allinea. Palazzo Chigi, stiamo sondando anche Kuwait. Le opposizioni servono misure strutturali. Suppletive per la Camera a Reggio Calabria, vince il centrodestra con Roscioli, plaude Giorgia Meloni, battuto il campo larghissimo, affluenza al 22,3%. Il Papa di rientro dalla Francia, guerre senza senso, Russia e Ucraina dialoghino. E sull'estrema destra che cresce in Germania non è espressione autentica del cristianesimo. David Rossi aggredito da più persone. La nuova perizia per la commissione parlamentare d'inchiesta smonta l'ipotesi del suicidio dell'ex dirigente di MPS. Strage di Ustica, dopo 46 anni la Francia è pronta a inviare la documentazione sul disastro del 19, inquirenti verso il ritiro della richiesta di archiviazione. Pre-Italia all'Aquila, capitale della cultura, è partito il concorso internazionale per radio, TV, podcast e digital, anteprime Rai e incontri con i protagonisti. Calcio, gli azzurri di Mancini si riscattano in Nations League, Turchia travolta in casa 4-1, gol al debutto per Kayode, venerdì la sfida a Parigi con la Francia. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano la cronaca con il delitto di Garlasco. Emergono importanti novità dalla chiusura delle nuove indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Per la procura i RIS avrebbero nascosto prove favorevoli ad Alberto Stasi, mentre ci sono quelle a carico di Sempio, la cui legale contesta invece il quadro accusatorio.
3: Non ci risultano nuovi elementi, fonti di prova a carico del nostro assistito, ma semplicemente delle controconsulenze volte a confutare le consulenze depositate a suo tempo dalla difesa Sempio.
4: Angela Taccia, avvocata dell'indagato, smonta così le accuse della Procura di Pavia, nuovamente circostanziate nel giorno della chiusura delle indagini. Per i magistrati, l'impronta di scarpa sulla scena del delitto è compatibile col piede di Andrea Sempio. Sulla famosa impronta 33 attribuita all'indagato ci sarebbero tracce di sangue, circostanza ai tempi esclusa dal RIS di Parma. Ma è proprio l'operato di quest'ultimo nel 2007 ad essere ora contestato dalla Procura di Pavia. In particolare la relazione che certificava la presenza del DNA di Chiara sui pedali della bicicletta del fidanzato Alberto Stasi e che ne provocò l'arresto. Stando ai dati grezzi dell'epoca sarebbero emerse due controanalisi negative non trasmesse ai magistrati. Escludo categoricamente irregolarità, ribatte l'allora comandante Garofano. La famiglia di Chiara Poggi, tramite i propri legali, ribadisce che quelle prove vennero acquisite in contraddittorio tra le parti, quindi tutti sapevano. Claudio Vigolo, GR1.
2: E a Roma la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, condannati 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro, non per l'omicidio del ricercatore rapito e torturato al Cairo nel 2016.
5: Colpevoli del delitto, loro scritto al capo A.
6: Ascoltano la sentenza della Corte d'Assise di Roma immobili. I familiari di Giulio Regeni, tradisce un po' di commozione mamma Paola, si stringono il padre Claudio e la sorella del ricercatore Irene. 10 anni di carcere per 3007 egiziani imputati, assolto il quarto. Cade l'accusa di omicidio, resta quella di sequestro di persona. Una vittoria parziale, ma per Alessandra Ballerini, legale della famiglia.
7: La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri.
6: Una sentenza che ha ridimensionato le richieste di condanna più pesanti dell'accusa, eppure, sottolinea il procuratore capo di Roma, Lovoi.
8: Credo si possa dire che la parte sostanziale dell'impianto accusatorio abbia retto.
6: Imputati come sempre assenti in un'aula affollatissima, presente invece quel popolo giallo che non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia in questi 10 anni segnati da depistaggi. insabbiamenti e dal muro di silenzio del Cairo. Elena Baiocco, GR1.
2: Sulla sentenza del processo Regeni, il commento del ministro degli esteri Antonio Tajani. La sentenza condanna 3 persone, dice, non l'Egitto. Ora il caro carburanti, primo giorno di sconti sui prezzi di benzina e diesel da parte di Eni e IP.
9: È il primo calo dei prezzi a livello nazionale che ha portato in diverse città file di auto in coda e al tutto esaurito in alcuni distributori. Nelle stazioni di servizio di Eni è stato applicato il tetto al prezzo, 1,99 euro per la benzina, 2,19 per il gasolio. Socar, che controlla IP, ha fissato gli stessi listini del cane a 6 zampe in circa 300 distributori, destinati ad aumentare. Intanto si moltiplicano gli appelli affinché il tetto ai prezzi diventi generalizzato. Sebastiano Gallitelli, segretario generale di Assopetroli.
10: Bene intervenire, ma così non è abbastanza. Per questo chiediamo al governo la convocazione urgente di un tavolo di filiera. Occorre estendere la calmierazione a tutto il mercato, tutelando insieme consumatori, imprese e concorrenza.
9: Nel frattempo non si placano le proteste per il caro carburanti. Il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti dal 16 al 20 ottobre. Il costo di benzina e diesel è cresciuto in tutti i paesi dell'Unione Europea. L'Italia è tra le nazioni con il prezzo più alto, ma comunque inferiore a quello di Francia, Germania e Grecia. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Al cartello delle compagnie che applicano il tetto ai prezzi potrebbe presto aggiungersi Kuwait. Palazzo Chigi ne verifica la disponibilità, mentre Giorgia Meloni, attesa nella Repubblica Ceca, ha affrontato tra l'altro temi di politica interna. L'inviata da Praga.
11: Difesa e sicurezza, energia sono i dossier al centro del bilaterale con Babiš. Giorgio Meloni porta a Praga la linea dell'Italia, e cioè di evitare che i vincoli di bilancio europei aggravino le difficoltà di approvvigionamento energetico. Tema su cui, dopo la soddisfazione espressa per la scelta di IP di seguire Eni sul tetto ai prezzi di benzina e gasolio ai distributori, Palazzo Chigi sta verificando a livello diplomatico la disponibilità del gruppo kuwaitiano che controlla Kuwait in Italia a seguire lo stesso approccio. Si fa sapere che ci sono segnali positivi in questa direzione. Anche la politica interna sul tavolo della Premier, che riunisce i leader di maggioranza per discutere di legge di bilancio. Venerdì il Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di finanza pubblica e per discutere anche del candidato sindaco a Milano. E a proposito del voto, in Calabria il centrodestra unito si impone sulle opposizioni. Il commento sui social di Giorgia Meloni. Praga con Serena Mancarella, Federica Ionta, GR1.
2: E a proposito delle suppletive del seggio di Reggio Calabria alla Camera, crolla l'affluenza con solo il 22-34% dei votanti che si è recato alle urne. Vince dunque il candidato del centrodestra Fabio Roscioli con il 51%, Frank Benedetto del centrosinistra si ferma al 36% e il candidato Vannacciano sfiora l'11%, tema su cui si confrontano le forze politiche.
12: La vittoria in Calabria dimostra che il centrodestra è autosufficiente. Antonio Tajani non nomina Vannacci, ma lo fanno i suoi di Forza Italia, che sottolineano è ininfluente. Ex generale che però si dichiara soddisfatto di aver superato il tetto del 10%. La vittoria di Roscioli è un successo anche per Fratelli d'Italia, che rimarca uniti si vince. Soddisfatta anche la Lega con Matteo Salvini, che torna sul prezzo dei carburanti. In questo momento di difficoltà contribuiscono anche le grandi banche. Massimo Garavaglia.
13: La buona notizia dello sconto alla pompa da parte di Eni e IP e altre compagnie seguiranno. Beh, per fare polemica su questo ci vuole proprio tanta fantasia.
12: Dalle opposizioni sui risultati elettorali, Matteo Renzi avverte se Vannacci entra in coalizione col centrodestra prende il 15%. Progressisti l'attacco sul caro carburanti, il PD chiede misure strutturali, gli italiani accusano sono stati abbandonati. Anche 5 Stelle chiedono misure di lungo periodo e dicono servono price cap e tasse sugli extra profitti. Sulla stessa linea Angelo Bonelli, AVS.
14: Le società petrolifere italiane hanno realizzato profitti per quasi 4 miliardi di euro dall'aumento del prezzo dei carburanti. Giorgia Meloni poteva mettere un tetto per legge al prezzo dei carburanti.
12: Alessandro Allegra, GR1.
2: Fitch alza le stime sulla crescita globale. In Italia quest'anno il PIL è ora atteso in aumento dell'1% contro lo 0,6 previsto in precedenza. Migliorano anche le previsioni per l'eurozona. Secondo Fitch l'economia si è mostrata più resiliente del previsto di fronte allo shock energetico. Questa è Rai Radio 1, mezzanotte e 9 minuti. Si è conclusa la visita di Leone XIV in Francia. Durante il volo di rientro, la consueta conferenza stampa.
15: La crescita delle destre in Germania e in altri paesi. Leone XIV risponde alle domande dei giornalisti durante il volo di ritorno da Metz a Roma. Sarebbe interessante, afferma, studiare e analizzare se c'è un legame e quale tra la crescita dei gruppi di estrema destra e una certa forma di religiosità che, come hanno sottolineato anche i vertici delle chiese cattoliche e protestanti in Germania, non costituiscono un'espressione autentica del cristianesimo. Dobbiamo tornare ai valori del Vangelo. I rischi dell'intelligenza artificiale? È preoccupato? Domanda un collega. Se qualcuno mi chiedesse, è nel panico?
16: No, I'm not. I sleep at night.
15: No, non lo sono, risponde Leone. La notte dormo, ma ritiene che le preoccupazioni sollevate da molti esperti e specialisti debbano essere prese sul serio. Non credo si tratti di fake news.
16: Buscamos no promover la violenza.
15: Il conflitto in Ucraina, no al riarmo e sì al dialogo. C'è bisogno di una voce che proponga una strada diversa, una via che rifiuti l'idea di spendere sempre di più in armamenti, alimentando solo le tensioni che potrebbero portare allo scoppio di un'altra guerra o di un nuovo conflitto. Con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: A Mosca è cominciata la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, Cardinale Zuppi. Sul campo, in Ucraina, colpita dai raid russi, la capitale Kiev. In fiamme l'Accademia Nazionale delle Scienze, dove è morta una donna. Stati Uniti e Iran hanno negoziato nelle ultime ore tramite i mediatori. Lo conferma Trump, che nega di aver offerto un allentamento delle sanzioni a Teheran. Il presidente americano non esclude un coinvolgimento dell'Iran nel tentato attentato alla base militare nel Regno Unito e critica la decisione britannica di rilasciare su cauzione i 5 uomini fermati. Il premier israeliano Netanyahu ha visitato a sorpresa gli Emirati Arabi Uniti nelle scorse ore e ha nuovamente respinto le ricostruzioni di stampa secondo cui alcuni giorni prima del 7 ottobre sarebbe stato avvisato del pericolo di un attacco di Hamas. Accuse rilanciate dall'ex capo della sicurezza interna Ronan Barr a un mese dalle elezioni politiche in Israele.
17: Il fronte anti-Netanyahu fa un passo avanti e mette nero su bianco il suo patto. Durante una cena, alla fine dello Shabbat, i partiti dell'opposizione formalizzano la nascita del blocco del cambiamento, uno schieramento ampio, politicamente eterogeneo, che va dalla destra laica di Lieberman ai democratici di Yair Golan, eredi della tradizione laburista. A fare da collante è soprattutto un obiettivo, mandare a casa Netanyahu. E il punto di riferimento è Gadi Eisenkot, ex capo di Stato Maggiore, oggi alla sua prima esperienza politica. Una commissione sta definendo le priorità dei primi 100 giorni di un eventuale governo. Al primo posto c'è un'inchiesta sulle responsabilità del 7 ottobre, proprio mentre tornano le accuse secondo cui Israele avrebbe ricevuto, prima dell'attacco di Hamas, avvertimenti da parte di diversi paesi arabi. Il blocco del cambiamento è lieve vantaggio nei sondaggi, ma la strada per formare una maggioranza resta incerta. Eisenkot ha escluso alleanze dopo il voto con i partiti arabi, che intanto la commissione elettorale ha escluso dalla competizione. Le liste hanno fatto ricorso alla Corte Suprema, chiedendo di essere riammesse. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Appello di Liliana Segre sul disegno di legge sull'antisemitismo che venerdì sarà all'esame dell'Aula della Camera. La senatrice a vita si dice incredula davanti alle divisioni, auspica un voto unanime e apre a modifiche, ad esempio specificando nel testo la possibilità di criticare lo Stato di Israele come ogni altro paese, senza che ciò venga considerato automaticamente antisemitismo. Una nuova perizia della Commissione parlamentare d'inchiesta smonta l'ipotesi suicidio per David Rossi, il capo della relazione esterna di Monte dei Paschi, volato giù dalla finestra del suo ufficio a Siena nel 2013.
18: È la terza perizia disposta dalla commissione parlamentare. Ricostruisce, simulando con un atleta dei carabinieri di stesso peso e corporatura di David Rossi, ciò che accade la tragica sera del 6 marzo 2013 a Siena. Consulenza affidata ad un medico, un ortopedico e un ufficiale del RIS dei carabinieri. E secondo gli esperti il risultato è chiaro. Il capo della comunicazione di Montepaschi, aggredito e malmenato da due persone, tenuto appeso fuori dalla finestra del suo ufficio da chi poi prova, tenendolo dai polsi ma senza riuscirci a riportarlo dentro, quindi il volo e la morte nella stradina sottostante. La commissione parlamentare d'inchiesta dunque smonta l'ipotesi suicidio. Il presidente Gianluca Vinci.
19: Da ciò ne deriva anche un movente che riguarda un tentativo di estorsione, una minaccia finita male, uno scenario che non era mai stato visto in questi 13 anni di un qualcuno che entra volontariamente per storcere o obbligare Rossi a fare qualcosa.
18: Bruno Sokolovic, GR1. GR1.
2: Novità anche per un altro cold case, quello di Denis Bergamini. Dopo 37 anni c'è un nuovo indagato per concorso in omicidio. È Roberto Internò, cugino dell'ex fidanzata del calciatore Isabella Internò, condannata in primo grado a 16 anni. Bergamini fu trovato morto nel 1989 sulla statale Ionica. Per anni si parlò di suicidio. Strage di Ustica, la Francia annuncia che collaborerà con la Procura di Roma.
20: Dopo 46 anni si apre uno spiraglio per i parenti delle vittime. Da quel 27 giugno del 1980, quando un aereo DC-9 di Itavia fu abbattuto durante un volo decollato da Bologna e diretto a Palermo e che precipitò nel Mar Tirreno, a morire furono 81 persone. Una complessa vicenda giudiziaria e investigativa diversa le ricostruzioni. Una di queste è che l'aereo sarebbe stato coinvolto in attività militari presenti quella notte nello spazio aereo interessato. Le autorità francesi avrebbero deciso di trasferire all'Italia tutta la documentazione fino al 1990 riguardo la strage di Ustica. Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime di Ustica.
21: Questo passo è importantissimo. Spero che finalmente riusciamo a scrivere anche gli autori materiali dell'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace. Questo è il senso della gioia che proviamo nel sentire queste dichiarazioni.
20: Proprio la mancata collaborazione di Francia e Stati Uniti aveva costretto gli inquirenti della capitale a chiedere l'archiviazione il 5 marzo del 2025. Ora la procura è pronta a ritirare la richiesta. Elena Paba, GR1.
2: L'estate sembra interminabile. A fine settembre ancora sole e temperature intorno ai 30 gradi.
22: Dopo il caldo torrido che ci ha tormentato di giorno e tenuto svegli di notte, l'autunno tarda ad arrivare. Si annunciano per i prossimi giorni temperature al di sopra della media stagionale, con punte fino a 31 gradi. La sera rinfresca perché con la maggiore differenza tra ore di luce e di buio, l'escursione termica si fa più netta. Giulio Betti, meteorologo del CNR Lamma, spiega come sarà l'ottobre ormai alle porte.
23: In realtà inizierà più o meno come si sta concludendo settembre, cioè l'insegna di temperature ben al di sopra delle medie. La seconda e terza decade del mese invece dovrebbero vedere un graduale ritorno di correnti di matrice atlantica con un aumento della probabilità di transiti perturbati anche sull'Italia, però sempre con temperature al di sopra delle medie del periodo.
22: L'estate sembra non voler finire, stanno cambiando le stagioni?
23: Dobbiamo anche imparare un po' a considerare i mesi autunnali, soprattutto settembre, la prima parte di ottobre, non solo come inizio d'inverno ma anche come potenziali lunghe code estive.
22: Flaminia Gullo, GR1.
2: All'Aquila al via il PRI Italia, oltre 60 appuntamenti a ingresso libero con i protagonisti della TV e della radio. Apertura in musica, la nostra inviata.
24: Una sinfonia di note e di notifiche è ispirata al titolo della 78esima edizione del PRI Italia, Play Human, l'opera del maestro Massimo Ceccarelli, che questa volta ha introdotto nella partitura anche un cellulare.
25: È stato inserito un brano dove io suono il telefonino, cioè io utilizzo il telefonino per generare un drone musicale completamente digitale e l'ho orchestrato con l'orchestra, apposta per pensare appunto a un abbraccio.
24: Play Human vuol dire raccontare le innovazioni e i nuovi linguaggi attraverso un immaginario sano, ha ribadito l'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi.
26: La tecnologia è una grande sfida, ma il mantenimento nel nostro immaginario della parola magia è fondamentale per conservare il valore dell'umano. La RAI svolge anche questa funzione nel suo ruolo di servizio pubblico.
24: Sul palco l'orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, tra gli ospiti della prima giornata del PRI Italia, Bruno Vespa, l'etuale Eleonora Bagnato, l'attore Giorgio Pasotti. Venerdì i vincitori del concorso che dal 48 premia le migliori produzioni delle emittenti pubbliche di tutto il mondo. L'Aquila, Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Cinema nelle sale dall'8 ottobre, l'horror Mammina, regia di Rob Savage.
27: C'era qualcuno in casa. Era proprio uguale a te.
28: Cosa? L'incubo del male che si infiltra nella vita di una bambina, Bela, rubando l'identità della sua mamma. È il punto di partenza del romanzo bestseller di Josh Malerman e del film Mammina, che dall'8 ottobre arriva in sala con il premio Oscar Jessica Chastain nel doppio ruolo della mamma e dell'entità oscura. La regia è del 34enne Rob Savage, talento britannico dell'horror. Da anni cercavo un ruolo iconico come Freddy Krueger o il clown di It, ci ha detto. Non ce ne sono molti così presenti nell'immaginario e stavolta avevo l'attrice giusta per farlo.
29: Non devi avere paura, mamma.
0: mamma, è simpatica.
1: The movie is all told from the perspective.
28: Il film è raccontato dalla prospettiva di Bella, continua Savage. In quel momento in cui cominci a vedere i tuoi genitori anche come adulti che fanno pasticci e con quella inquietante mammina che di notte continua a farle la stessa strana domanda.
0: Posso entrare nel tuo cuore?
28: Miriam Mauti, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Marco Mascia e Carlo Boninsegna. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
3: GR1 Sport.
4: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. Apriamo con la nazionale finalmente Italia. Possiamo dire poker azzurro sotto la pioggia battente a Bursa contro la Turchia. La serata della ripartenza con il timbro di Roberto Mancini, il nostro inviato.
5: L'Italia che sovrasta la squadra di Vincenzo Montella e vince per 4-1, conquistando i suoi primi 3 punti, la sua prima vittoria in Nations League, la prima anche del Mancini bis. Fischi del pubblico turco per i giocatori di Vincenzo Montella, in particolare per il portiere Alplai, ma insomma il primo tempo della squadra di Roberto Mancini è sicuramente da incorniciare. 3 gol a segno, vanno prima bastoni sul calcio d'angolo di Ruggeri, poi col tappin vincente Davide Frattesi, la terza rete di un esordiente Caiole al termine di una manovra offensiva di pregevolissima fattura tecnica. 3-0 alla fine del primo tempo, inizio ripresa un po' scioccante per la nostra nazionale che subisce il gol dell'1-3 di Ilmaz. Niente paura però, perché la squadra evidentemente in questi giorni di lavoro a Coverciano in Turchia ha acquisito carattere ed è riuscita immediatamente a ribaltare la situazione portando il pallone sull'errore del portiere turco dal settore di sinistra, il cross di Cambiaghi, il piatto interno verso il palo di Tonali e il tappin vincente di Pio Esposito. Una vittoria strameritata che ci risolleva da un periodo difficile. Bursa, collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, Francesco Repice, GR1.
4: Vince 4-1 l'Italia e vince anche la Francia di Zidane, 1-0 in casa del Belgio, gol di Olise all'88esimo. Venerdì prossimo a Saint-Denis, a Parigi, in casa dei francesi, per l'Italia di Roberto Mancini, Italia seconda nel girone dietro proprio alla Francia. La giunta straordinaria del CONI sulla questione mancato tesseramento di Malagò, commissario o no, è attesa al termine degli impegni della nazionale tra il 6 e il 10 di ottobre. Secondo l'agenzia di stampa La Press, sono pervenuti i primi pareri da alcuni dei giuristi incaricati dal CONI e secondo questi pareri il tesseramento è requisito indispensabile alla candidatura. Staremo a vedere. Il nuovo stadio della Roma si farà. La conferenza dei servizi ha dato al club il permesso di costruire l'impianto nel quartiere di Pietralata. Il parere positivo è stato annunciato dal commissario straordinario del governo, l'ingegner Massimo Sessa, che ha sottoscritto il provvedimento. La soddisfazione del ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, ascoltiamolo e poi sigla di chiusura.
6: Per il progetto del nuovo stadio della Roma questa è stata una giornata fondamentale. Il lavoro svolto dal commissario di governo Massimo Sessa ha velocizzato il processo amministrativo delle conferenze dei servizi decisoria. In 90 giorni quello che normalmente è previsto per legge in 270, a questo punto abbiamo dimostrato ancora una volta che il governo Meloni riesce a dare contributi decisivi per lo sviluppo delle infrastrutture sportive.
7: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: It's a Sin, Pet Shop Boys, e sarà qualcosa di speciale la prossima partita dell'Italia. So che l'hai seguita con grande attenzione, Giusy Panara, la compagna di viaggio della notte.
1: È stata una partita, abbiamo fatto un sacco di gol.
0: Un sacco, quattro.
1: Certo,
0: visto quanti visti i precedenti. Adesso ci attende la Francia.
1: Quando è che si gioca?
0: Prossimamente, qualche ora di riposo per gli atleti. Anche la Francia oggi ha giocato contro il Belgio ed ha vinto. Sai che col Belgio noi non abbiamo fatto
1: avevamo perso
0: una prestazione.
1: Madonna, la so tutto,
0: sai tutto,
1: lo so. Un'esperta di calcio,
0: imparato anche il fuori
1: non
0: gioco.
1: Mi considerate tanto, invece io sono proprio esperta, capito?
0: Ok, allora 348 103 1010, tutto quello che avreste voluto chiedere sul mondo del calcio
1: lo potete fare,
0: e anche del calcio mercato, non soltanto italiano,
1: No.
0: ma di vari continenti, potete farlo domandando a Giusy Panara.
1: Sono
0: che
1: qui per questo tutta la notte.
0: Perfetto, com'è la situazione del traffico?
1: Tante chiusure, come ben sai.
0: Sì, abbiamo date elencate, sono numerosissime, però almeno il traffico è diciamo regolare, se non scarso.
1: No, niente, non c'è proprio niente.
0: Soprattutto c'è una situazione meteorologica, diciamo, ideale per viaggiare.
1: Certo.
0: Quindi, ti lascio in buone mani.
1: Grazie Davide, buonanotte.
0: Anzi, vi lascio in buone mani.
1: Buonanotte a Davide. Ciao. Hola.

0: Aiso Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Pezzo forte dell'estate appena trascorsa, estate 2026, viajando por el mondo, Manu Chao con Carol G, mezzanotte 37 minuti, noi viaggiamo per strade e autostrade italiane e vi diciamo cosa sta accadendo, ben poco per la verità, dobbiamo però, come dicevamo prima con Davide, segnalare diverse chiusure per lavori. Parto dalla 1, è chiuso il tratto che va dalla 58 a Casal Fusterlengo verso Bologna, chiusa l'entrata di Lodi, entrambe le direzioni, chiusa l'entrata di Fidenza in entrambe le direzioni, tratto chiuso tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. È chiuso anche l'innesto A14 in direzione sud da Milano, tratto chiuso anche tra Aglio e Pian del Voglio verso Bologna, tra la variante di Valico ed Aglio verso Bologna, Firenze Scandicci in entrata verso Roma e anche l'uscita di Firenze in Pruneta per le provenienze da Roma. Tratto chiuso tra Valdarno in Cisareggello verso Firenze, chiuso lo svincolo di Attigliano in entrata e in uscita. È chiusa anche l'uscita di Colleferro per le provenienze da Roma. Diramazione Roma Nord è chiuso lo svincolo di Fiano Romano in entrata e in uscita. Diramazione Roma Sud è chiuso l'innesto A1 in direzione sud per chi proviene dal raccordo. Diramazione Capodichino è chiusa l'entrata di Capodichino verso la 1, tratto chiuso tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli in direzione della tangenziale. Raccordo 1 Piazzale Corvetto è chiuso il bivio per la tangenziale est in direzione sud, tratto chiuso poi tra l'inizio della tangenziale est e l'inizio della 1 in direzione sud proprio verso l'autosole.

L'ottima musica che vi proponerà Iso Radio anche di notte, Frankie Goes to Hollywood, e prima abbiamo ascoltato La notte prima degli esami di Antonello Venditti. Il 2 di ottobre ad Assisi si terrà la presentazione dei francobolli commemorativi degli 800 anni della morte di San Francesco, 1226-2026. L'emissione congiunta coinvolge il Ministero delle Imprese del Made in Italy, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e il Sovrano Militare Ordine di Malta. Questa presentazione di francobolli commemorativi il 2 ottobre ad Assisi per gli 800 anni della morte di San Francesco. Allora, adesso andiamo in A4, vediamo un po' le chiusure. Chiusa l'entrata di Sesto San Giovanni in entrambe le direzioni, tratto chiuso tra Sesto San Giovanni e Monza verso Brescia, chiuso l'innesto per la tangenziale est di Milano in uscita da Milano, e chiusa l'uscita di Agrate da Milano. Andiamo poi sulla A5, la Torino Aosta Montebianco, tratto chiuso tra Aosta Ovest e la statale 26, diramazione della Val d'Aosta verso il Monte Bianco, chiusa l'entrata di Aosta Ovest verso il Monte Bianco, tratto chiuso poi tra la statale 26 diramazione della Val d'Aosta e Aosta Ovest verso Torino. Uno sguardo alla 7, le chiusure anche qui: Vignole Borbera, Serra Valle Scrivia verso Milano, Genova Ovest, innesto a 12, sempre in direzione di Milano.

L'album era Tu come stai, l'anno 1978, Giorni di neve, Claudio Baglioni, le 12:53, tra pochissimo ci collegheremo di nuovo con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio, ma adesso vediamo ancora quali sono le chiusure e procediamo, andiamo in A7, tra Vignole Borbera e la Valle Scrivia verso Milano tratto chiuso, tra Genova Ovest e la 12 verso Milano tratto chiuso, sulla Milano Varese, chiusa l'uscita di Legnano da Milano, tratto chiuso anche tra Busto Arsizio e Castronno, direzione Varese, chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano ed è chiusa anche l'innesto con la diramazione Gallarate-Gattico in direzione sud da Varese, chiusa l'entrata di Cavaria in entrambe le direzioni e anche quella di Solbiate in entrambe le direzioni, sempre in A8 e chiuso lo svincolo per il lago di Varese in direzione nord da Milano. Tra poco l'informazione, appunto le notizie del GR1, ci ritroveremo subito dopo. A più tardi.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pier Francesco Pensosi. In primo piano la cronaca con il delitto di Garlasco. Emergono importanti novità dalla chiusura delle nuove indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Per i PM l'impronta del killer è compatibile con la sua. Iris sapevano dell'innocenza di Alberto Sasi ma nascosero la prova del DNA sui pedali della bicicletta. E a Roma la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, condannati 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro, non per l'omicidio del ricercatore rapito e torturato al Cairo nel 2016. I genitori di Giulio parlano di fiducia nella giustizia ben riposta. Una nuova perizia della Commissione parlamentare d'inchiesta smonta invece l'ipotesi suicidio per Davide Rossi, il capo delle relazioni esterne di Monte dei Paschi, volato giù dalla finestra dal suo ufficio a Siena nel 2013. Sarebbe stato aggredito da 2 e più persone. Tra 2 settimane sarà presentata una perizia invece sulle telecamere presenti in strada. Carburanti, scattato il tetto ai prezzi di Eni, file distributori, P si allinea, Palazzo Chigi dice stiamo sondando anche il Kuwait, le opposizioni dice servono più misure strutturali. Intanto gli autotrasportatori siciliani hanno indetto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. E su Predive per la Camera Reggio Calabria vince il candidato del centrodestra Fabio Roscioli con il 51%, Frank Benedetto del centrosinistra si ferma al 36%, il candidato Vannacciano sfiora l'11%, applaude Giorgia Meloni, battuto il campo larghissimo, crolla l'affluenza al 22,3%. E a Mosca è cominciata la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi, sul campo in Ucraina, poco fa colpita dai raid russi la capitale Kiev. Nelle ultime ore in fiamme l'Accademia Nazionale delle Scienze, dove è morta una donna, un drone russo ha colpito il territorio ucraino a circa 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. E marcia è indietro di OpenAI sul lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione, lo rivela il Wall Street Journal. Secondo il quotidiano, alla base della decisione dell'azienda di Altman ci sono state preoccupazioni in materia di sicurezza sollevate dai ricercatori durante i test interni. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Gli azzurri di Mancini si riscattano in National League, Turchia travolta in casa 4-1, venerdì la sfida a Parigi con la Francia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2, ora vi lascio alla musica della notte di Radio 1 con Pamela D'Amico.
3: Raisoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Raisoradio.

Inimitabili Beach Boys con Good Vibrations e buone vibrazioni per tutti noi. Questo è l'augurio di Raiso Radio in questo martedì notte 29 settembre 2026, e 1:08 di nuovo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione e le notizie del GR1. Francesco Pantaleo e Giusy Panara con voi a raccontarvi quanto accade in strada e non solo. Buona musica, come avete avuto modo di sentire, poi notizie di vario tipo. Però l'informazione essenziale sicuramente è quella che arriva dalle nostre strade e autostrade. Tante chiusure abbiamo detto questa notte. Vado sulla 9, la Lainate Como Chiasso, qui è chiusa l'entrata di Lomazzo Sud in direzione Lainate. È chiuso anche l'innesto a 8 Milano Varese in direzione sud da Como, tratto chiuso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. In A10 è chiusa l'uscita di Genova Aeroporto da Genova, tratto chiuso tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia. Sulla 11 la Firenze-Pisa Nord è chiuso l'innesto a 1 Milano-Napoli in direzione est, è chiusa l'entrata di Capanno riverso Pisa, mentre in A12 il tratto chiuso è quello che va da Recco fino a Genova Nervi direzione Genova. Sulla 13 la Bologna-Padova è chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna, sull'Adriatica è chiuso il tratto che va dalla 1 fino al raccordo Casalecchio in direzione Ancona, è chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale verso Bologna, tratto chiuso tra Marotta e Senigallia verso Ancona, chiuso anche lo svincolo di Pedaso in entrata verso Pescara, tratto chiuso tra Pineto e Pescara Nord in entrambe le direzioni, tratto chiuso tra Trani ed Andria verso Pescara, tratto chiuso tra Molfetta e Bitonto in direzione di Bari. Sulla Napoli-Canosa è chiuso l'innesto A1 Milano-Napoli in carreggiata ovest da Canosa.

su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

Flamenco Paranoia, stiamo parlando di Fiorello e della sorpresa che aspettiamo da lui, di questo spot televisivo che fa un po' il verso a Brad Pitt, ma non sappiamo che cosa accadrà, insomma, nei prossimi giorni. Anche oggi, anzi ieri, la stampa gli ha dedicato una pagina intera, e di Fiorello parla anche Bruno Vespa all'Aquila. Una nuova incursione di Fiorello a 5 minuti, sì, presenterà il suo programma Io porto fortuna da sempre, da quando ho intervistato un cardinale polacco poi diventato papa. Naturalmente sta parlando di Karol Wojtyła nel 1977, quindi le mie referenze sono discrete. Così Bruno Vespa a margine dell'evento Bruno Vespa incontra l'Aquila in occasione della 78esima edizione del Prix Italia, che si è aperta oggi nel capoluogo abruzzese, che poi è città natale del giornalista. Se stavolta ci sarò anch'io non ne so niente, ha spiegato. Ci siamo scambiati 4 messaggi e poi abbiamo detto ci sentiamo. Quindi insomma prende corpo, abbiamo più elementi per cominciare a capire che cosa farà Fiorello nei prossimi giorni. Andrà anche da Bruno Vespa e vedremo che cosa succederà. Allora torniamo ancora in strada, riparto dalla Roma Teramo, tratto chiuso tra San Gabriele Colledare da Sergi verso Roma, sulla 26 dei trafori tra Masone e la 10 verso Genova, tratto chiuso tra la diramazione Predosa Bettola e Masone verso Genova, tratto chiuso anche lo svincolo di Meina in entrata e in uscita, e tratto chiuso poi tra Baveno ed Arona verso Genova, diramazione Predosa Bettola, tratto chiuso tra la 7 e 9 Ligure in carreggiata ovest, diramazione Stroppiana Santià, e chiuso l'innesto a 26 in direzione sud per chi

viaggio davvero elegante e raffinato con Anita Baker a 1:26. Continuiamo a farlo con voi andando a Napoli sulla tangenziale. Qui sono diverse le chiusure: chiusa l'entrata di Italia 90 in entrambe le direzioni, quella di Agnano verso Pozzuoli, tratto chiuso tra Agnano e Cuma verso Pozzuoli, e chiuso lo svincolo di Camaldoli in entrata sia verso Pozzuoli che verso la diramazione Capodichino, tratto chiuso tra Camaldoli ed Arenella verso la diramazione Capodichino, e tratto chiuso tra la fine della tangenziale di Napoli e Capodichino direzione Pozzuoli. Andiamo anche sul raccordo Milano-Viale Certosa, dove è chiuso l'innesto per la 4 in direzione nord, è chiuso l'innesto per la 8 in direzione nord, e poi Roma tangenziale est è chiuso il nodo, l'allacciamento a 4 tangenziale est di Roma in direzione sud per chi proviene dalla via Salaria. Queste le notizie, le chiusure all'1:27 dopo Gaia, con un successo di quest'ultima estate, Bossa Nostra, ascolteremo Paolo Barilari con Camionisti.

0: Ogni due anni, negli anni pari, ad Hannover, nel grande spazio fieristico della città tedesca, si svolge lo IAA, il più grande evento dedicato al trasporto e alla logistica. Quest'anno questo gigantesco salone del trasporto merci si è svolto dal 15 al 20 settembre. Quasi 1600 gli espositori da 46 paesi. Benvenuti a Camionisti. L'ospite di oggi ci racconterà quello che ha visto ad Hannover, le tendenze di oggi e del prossimo futuro. Fabrizio Dalle Nogare, giornalista di Vado e Torno, benvenuto a Camionisti e a Isoradio.
1: Ciao Paolo, bentrovati anche tu gli ascoltatori.
0: I giornalisti di camion viaggiano molto, viaggiano in camion per provare i veicoli, viaggiano anche per visitare le tante manifestazioni, tanti eventi, tanti saloni che ci sono in giro per l'Europa, per l'Italia e per l'Europa. E tu Fabrizio sei tornato da poco da quello che è l'evento maggiore per quanto riguarda i trasporti e la logistica, si chiama IAA Transportation, è ad Hannover nel nord della Germania, è stato dal 15 al 20 settembre. Ci racconti che cos'è lo IAA di Hannover?
1: La IAA è una fiera molto molto grande, molto importante, che si tiene ogni due anni ed è veramente il clou degli eventi fieristici europei. È una fiera che sta diventando sempre più globale perché è sia frequentata a livello di espositori, sia visitata da persone da tutto il mondo. E in più Hannover è un posto particolare perché è una città che quasi vive sul quartiere fieristico, dove si svolgono alcune delle manifestazioni principali della Germania e di riflesso d'Europa. Per gli addetti ai lavori, per noi è un'occasione da non perdere.
0: Da quello che ricordo è anche un'occasione per dimagrire o affaticarsi, perché ci sono tanti padiglioni, tutti pieni di prodotti, tantissimo da camminare.
1: Si cammina tanto, è un quartiere fieristico molto molto grande, ci sono più di una ventina di padiglioni e pensa che ci sono sia degli autobus sia dei van proprio dedicati a chi vuole visitare la fiera, a chi vuole spostarsi da un padiglione all'altro, da un'area all'altra del quartiere fieristico in modo più veloce, perché altrimenti si cammina tanto, forse troppo, e si fa tardi agli appuntamenti.
0: Da tantissimo tempo ormai si parla di transizione ecologica, si parla di veicoli elettrici, le automobili stanno arrivando, gli autobus sono più avanti delle automobili, ma l'elettrificazione nei camion pesanti, tu che sei stato allo IAA di Hannover, hai visto qualcosa che si possa mettere su strada?
1: Beh Paolo, praticamente tutti gli stand dei costruttori avevano almeno un modello elettrico, quindi ormai possiamo dire che a livello di presenza fieristica, perché insomma alle fiere si guarda sempre verso il futuro, l'elettrico è qualcosa che c'è ed è condiviso praticamente da tutti i costruttori che operano in Europa. La tendenza che abbiamo visto, che ci ha colpito e su cui i costruttori davvero stanno investendo tanto, è quella di aumentare ulteriormente l'autonomia dei camion, dei pesanti, perché il problema fondamentale con cui si sta scontrando il mercato in questo momento, non solo in Italia, anche in Europa, o meglio, uno dei problemi è che l'autonomia consentita al momento dai camion elettrici non è paragonabile a quella dei camion diesel, quelli che sono su strada da un centinaio di anni. Quindi i costruttori stanno cercando delle soluzioni per massimizzare questa autonomia. Lo stanno facendo in modo un po' diverso, inserendo la sala elettrificato, aggiungendo dei pacchi batteria nel retrocabina, liberando comunque lo spazio per aggiungere più pacchi batteria possibile. Qui il problema è che poi il camion si appesantisce e questo non va certo a beneficio di chi vuole trasportare tanta merce.
0: Una citazione invece per quello che potrebbe essere un modo alternativo di non inquinare, i motori ad idrogeno?
1: Si è tornati a parlare di idrogeno alla IAA dopo qualche anno di silenzio, perché se n'era parlato all'inizio del decennio, poi comunque l'idrogeno ha tanti problemi che devono essere affrontati, però l'Europa punta su questa tecnologia, punta sullo sviluppo sia dei motori a combustione interna alimentati a idrogeno, che sono per intenderci simili ai motori diesel che conosciamo ora, solo con un altro tipo di alimentazione, sia alle cosiddette fuel cell, celle a combustibile, che sono quelli che vengono chiamati range extender, cioè che consentono una maggiore autonomia ai camion che hanno un powertrain elettrificato, quindi dei camion elettrici con un boost in più di energia alimentata anche in questo caso a idrogeno. Se ne torna a parlare perché comunque l'Europa può avere una carta da giocare in futuro pensando allo sviluppo dell'idrogeno, anche se rimangono sul tavolo i problemi riguardanti la sua produzione, che deve essere chiaramente green, e la distribuzione, oltre poi ai problemi di sicurezza, perché l'idrogeno è un vettore che deve essere trattato in un certo modo perché non diventi anche pericoloso poi sulle strade.
0: Fabrizio, siamo arrivati alla nostra pausa, musica, aggiornamenti sul traffico, però ritorniamo con te ad Hannover e ci racconti tutto quello che hai visto al salone più grande d'Europa e forse del mondo che si occupa di trasporti e logistica.

0: Bentornati a Camionisti, con noi un giornalista della rivista Vado e Torno, una rivista specializzata, Fabrizio Dallenogare. Fabrizio, Vado e Torno è una delle più antiche riviste del settore, giusto?
1: Sì, esistiamo dal 1962.
0: Con i camion con la doppia leva e con la guida a destra e con i camionisti con i muscoli per girare il volante. Ma tu sei stato invece ad Hannover, di questo stiamo parlando, alla fiera più grande che esista in Europa di questo settore. Abbiamo parlato prima dei veicoli elettrici e allora l'elettricità mi porta in Cina. Le automobili cinesi sono sicuramente arrivate e i concessionari se ne sono accorti. Gli autobus cinesi girano per le nostre città e i camion cinesi arriveranno in Europa.
1: Pare proprio di sì. C'è chi ha definito la IA di quest'anno come un po' una fiera spartiacque, perché anche se due anni fa c'erano un bel po' di costruttori cinesi in fiera, però questa volta è stato più chiaro come siano davvero pronti a entrare nel mercato europeo. Ce n'erano tanti di costruttori, pensa che in totale sono stati contati 363 espositori cinesi, chiaramente non solo costruttori, però hanno davvero una bella tecnologia, sono camion che hanno tutto per stare sulle strade europee. Chiaramente non è facile, una sfida complessa anche per loro, però come sappiamo dal punto di vista dell'elettrificazione, quindi dalle batterie fino a tutto il powertrain, loro sono dei maestri, soprattutto controllano la filiera produttiva, che è un grande vantaggio. Quindi insomma la sfida è stata lanciata, vediamo anche come verrà accolta sia dal mercato

0: che preoccupato.
1: Ad Hannover tanti stavano a guardare gli stand cinesi, anche tanti rappresentanti di costruttori europei, perché chiaramente è una concorrenza importante, una concorrenza che non si può sicuramente trascurare. Dal punto di vista del design hanno fatto dei grandi passi avanti, perché hanno guardato innanzitutto ai costruttori asiatici, quindi per esempio giapponesi, nel caso delle auto, coreani, però hanno anche guardato tantissimo all'Europa, hanno fatto grandi passi avanti proprio nella concezione del camion. Non è soltanto una mia idea, però anche quella di tanti operatori con cui mi sono confrontato, che hanno anche un aspetto diverso, sicuramente più digeribile da parte delle flotte europee.
0: E parlando di camion, i camion sono una parte della combinazione del veicolo che trasporta merci, c'è il trattore davanti e ci sono necessariamente tutta una serie di allestimenti e di semirimorchi, anche loro devono digitalizzarsi, devono consumare di meno, insomma devono aggiornarsi tecnologicamente.
1: Assolutamente sì, anche perché forse non tutti lo sanno, però c'è una normativa europea che si chiama VECTO che impone anche a loro di ridurre le emissioni su strada, emissioni che ci sono anche per i veicoli che non hanno poi un motore. Quindi anche loro sono preoccupati dall'entrata in vigore di questa normativa e stanno facendo di tutto per ridurre la loro impronta ecologica. Lo stanno facendo sia investendo in nuovi materiali costruttivi che sono più leggeri e possono dare un vantaggio da questo punto di vista, però per esempio altre sperimentazioni di cui abbiamo sentito parlare sono quelli degli assali elettrificati che consentono di recuperare l'energia in frenata e consentono al semirimorchio di dare una mano, per così dire, no, alla parte trainante. C'è tanta ricerca anche da quel punto di vista e l'abbiamo visto con i nostri occhi anche ad Hannover, sì.
0: Fabrizio, ti sei ripreso dalle fatiche del salone, adesso sei tornato in Italia e il prossimo salone dello IASA sarà nel 2028, chissà che cosa ci aspetterà.
1: Abbiamo un paio d'anni per rifiatare perché è stato impegnativo, Paolo, però ne è valsa la pena davvero.
0: Fabrizio Dale Nogare, giornalista di Vado e Torno, grazie per il tuo tempo, grazie per averci raccontato lo IAA di Hannover, buon lavoro e a presto.
1: Grazie a te Paolo e un saluto a tutti.
0: 351 525 8281 per i vostri WhatsApp vocali. Rai Play Sound per ascoltare tutte le puntate di Camionisti. Da Federico Scoppio alla regia, da Paolo Barilari al microfono, grazie per l'ascolto, un saluto e domani stessi orari, poco dopo le 15 e in replica all'1:30 di notte.

Sing, Travis, 1:48 minuti. Ricordiamo la situazione della 1, dove sono davvero tante le chiusure. Parto dal tratto a 58 Casal Pusterlengo verso Bologna, tratto chiuso, e chiusa l'entrata di Lodi in entrambe le direzioni, anche quella di Fidenza in entrambe le direzioni, tratto chiuso tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, ed è chiuso anche l'innesto a 14 in direzione sud da Milano. Tratto chiuso poi tra Aglio e Pian del Voglio verso Bologna, tra la variante di Valico ed Aglio verso Bologna, l'entrata di Firenze Scandicci verso Roma, l'uscita di Firenze in Pruneta da Roma. Tratto chiuso tra Valdarno e Incisareggello verso Firenze, chiuso lo svincolo di Attigliano in entrata e in uscita, è chiusa anche l'uscita di Colleferro per le provenienze da Roma, diramazione Roma Nord è chiuso lo svincolo di Fiano Romano in entrata e in uscita, diramazione Roma Sud è chiuso l'innesto A1 Milano-Napoli in direzione sud per chi proviene dal grande raccordo anulare.

Grande successo degli articolo 31, domani all'1:54 minuti. Allora andiamo sulla diramazione Capodichino, perché anche qui abbiamo dei tratti chiusi tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli verso la tangenziale, ed è chiusa l'entrata di Capodichino verso l'Autosole. Sulla A4 è chiusa l'entrata di Sesto San Giovanni in entrambe le direzioni, tratto chiuso tra Sesto San Giovanni e Monza direzione Brescia, è chiuso anche l'innesto per il raccordo per la tangenziale est di Milano in uscita da Milano, chiusa l'uscita di Agrate da Milano, si stanno scortando poi i veicoli per il cantiere tra Seriate e Capriate direzione Milano. Anche in A5 le chiusure tra Osta Ovest e la statale 26 dir verso il Monte Bianco e anche verso Torino, chiusa anche l'entrata di Osta Ovest in direzione del Monte Bianco. Andiamo in A7, tratto chiuso tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano e anche tra Genova Ovest e la 12 in direzione di Milano. Sulla Milano Varese, tratto chiuso tra Busto Arsizio e Castronno in direzione Varese, chiusa l'entrata di Gallarate in direzione di Milano e chiusa Cavaria e anche Solbiate in entrata in entrambe le direzioni. Tra poco nuovo appuntamento con l'informazione, il giornale radio delle 2, ci ritroveremo subito dopo.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. Il delitto di Garlasco. Importanti novità dalla chiusura delle nuove indagini per l'omicidio di Chiara Poggi. Per la procura i RIS avrebbero nascosto prove favorevoli ad Alberto Stasi, mentre ci sono quelle a carico di Andrea Sempio. La scarpa del killer sarebbe compatibile con la sua. L'avvocata del 38enne contesta però il quadro accusatorio.
3: Non ci risultano nuovi elementi, fonti di prova a carico del nostro assistito, ma semplicemente delle controconsulenze volte a confutare le consulenze depositate a suo tempo dalla difesa Sempio.
1: Angela Taccia, avvocata dell'indagato, smonta così le accuse della Procura di Pavia, nuovamente circostanziate nel giorno della chiusura delle indagini. Per i magistrati, l'impronta di scarpa sulla scena del delitto è compatibile col piede di Andrea Sempio. Sulla famosa impronta 33 attribuita all'indagato ci sarebbero tracce di sangue, circostanza ai tempi esclusa dal RIS di Parma. Ma è proprio l'operato di quest'ultimo nel 2007 ad essere ora contestato dalla Procura di Pavia. In particolare la relazione che certificava la presenza del DNA di Chiara sui pedali della bicicletta del fidanzato Alberto Stasi e che ne provocò l'arresto. Stando ai dati grezzi dell'epoca, sarebbero emerse due controanalisi negative non trasmesse ai magistrati. Escludo categoricamente irregolarità, ribatte l'allora comandante Garofano. La famiglia di Chiara Poggi, tramite i propri legali, ribadisce che quelle prove vennero acquisite in contraddittorio tra le parti, quindi tutti sapevano. Claudio Vigolo, GR1.
2: A Roma la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, condannati a 10 anni 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro e non per l'omicidio del ricercatore friulano rapito e torturato al Cairo nel 2016. Assolto il quarto imputato, presenti in aula i familiari di Giulio. L'avvocata della famiglia, Alessandra Ballerini, invoca lo stop dei rapporti col Cairo. 3 persone giudicate colpevoli, non l'Egitto, il commento del ministro degli esteri Tajani. Il caro carburanti, primo giorno di sconti sui prezzi di benzina e diesel da parte di Eni e IP.